La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 8 minuti.
1: Il tema di questa sera è «Ma non disfare ciò che Dio ha unito». L'oratore è Tonino Mele dalla Sardegna, quindi diamo subito la parola a Tonino e a voi tutti un buon ascolto.
2: Grazie Corrado e ben trovati anche a tutti quelli che vogliono seguire questa sera questo programma e quindi anche la predicazione che ora ho in cuore di portare. E come avete visto dalla locandina, tratteremo questa sera un tema che riguarda la Chiesa, in modo particolare la Chiesa locale. E fare la Chiesa, questo è il titolo che il Signore mi ha messo nel cuore. E dai puntini che trovate nella parola fare si capisce che questo è un acronimo che poi vi spiegherò. Perché questo tema? Allora, questo tema a me è un tema particolarmente caro perché avendo la responsabilità di una chiesa locale spesso tematiche legate alla Chiesa, al suo andamento, al buon andamento, occupano la mia mente e il mio cuore. E allora volevo proprio stasera esordire con questo tema perché proprio mi nasce dal cuore, ma credo anche che sia un tema molto attuale, diventato ancora più attuale proprio dopo la pandemia che speriamo di esserci lasciati alle spalle. E se volessi indicare una ragione ancora più profonda di quella che appunto è il mio ruolo come cristiano appunto nel servizio nella Chiesa, indicherei che questo tema della Chiesa locale, della Chiesa, è un progetto molto caro al Signore Gesù. E questo potrebbe essere veramente in ultima analisi quello che in modo particolare ci deve spingere a trattare del continuo questo tema, perché come ogni progetto ha un inizio ma poi ha anche un percorso di esecuzione e noi sappiamo dalla parola di Dio che il progetto Chiesa terminerà veramente solo quando Cristo tornerà e allora saremo eternamente con Lui. Questo è un progetto, dicevo, molto caro al Signore Gesù. Infatti la prima volta che lui parla della Chiesa lo troviamo scritto in Matteo capitolo 16 verso 18 e pregherei la regia, ecco, laddove Gesù dice: edificherò la mia Chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. Queste parole che Gesù dice che un po' rappresentano il suo progetto di Chiesa, lui le dice in un momento cruciale del suo ministero. Ora non abbiamo qui il tempo di vedere veramente il momento nel quale, in base ai Vangeli, lui dice queste cose, però è un momento cruciale ed è per questo che calibra bene tutte le parole che abbiamo appena letto. Quando Gesù dice edificherò, sta dicendo che questo sarebbe stato un progetto futuro rispetto al momento nel quale lui afferma questa cosa. Per cui capiamo anche dal verbo edificherò, non solo che è una cosa al futuro, ma che lui è il principale artefice della Chiesa. Per cui, se vogliamo già precisare qualcosa intorno al nostro titolo, fare la Chiesa, allora che sia ben chiaro che chi fa la Chiesa è il Signore Gesù, è Lui che è veramente il principale artefice, progettista, architetto della Chiesa. Poi dicendo la mia Chiesa, edificherò la mia Chiesa, Gesù sta dicendo che è la sua Chiesa, quindi una Chiesa distinta, con una propria identità. Ed era anche una chiesa a lui tanto cara perché, come ci dice anche qualche altro testo della parola di Dio, in modo particolare Atti 20, capitolo 20, versetto 28, è lui che ha pagato il prezzo di sangue che era necessario per poter acquistare questa Chiesa. Inoltre, dicendo che le porte dell'Hades non la potranno vincere, Gesù sta dicendo quanto grande sarebbe stata la sfida e quanto sicura sarebbe stata invece la vittoria. Per cui in un tempo come questo, che stiamo un po' vivendo i postumi della pandemia, con le problematiche che ha creato anche a livello ecclesiale, sulla base di queste parole del Signore Gesù possiamo ben dire che la Chiesa non fallirà, a dispetto delle apparenze, delle prove, delle difficoltà, e l'Apocalisse, col suo sguardo proiettato verso il futuro, ce ne dà la conferma. Io so che proprio su questo canale ci sono dei fratelli che stanno parlando proprio anche delle sette lettere alle sette chiese e un po' dell'Apocalisse, e quindi troverete conferma che veramente l'Apocalisse conferma appunto che la Chiesa non è un progetto destinato a fallire. Detto questo, però, non possiamo nascondere che oggi la Chiesa sta vivendo un momento di crisi profonda. E anche se i segnali di questa crisi erano presenti già prima della pandemia, sicuramente la pandemia appena trascorsa ha contribuito a sfilacciare i rapporti, la comunione fraterna e quel senso di appartenenza alla Chiesa che dovrebbe caratterizzare tutti i suoi membri. C'è chi addirittura dubita della sopravvivenza della Chiesa, c'è chi è semplicemente deluso, a torto, a ragione, nella propria aspettativa di una Chiesa ideale, e cerca di rimanere credente senza appartenere o frequentare una Chiesa. E c'è chi pensa che proprio la Chiesa sia fallita e non si limita a disertare la Chiesa locale, ma si fa portabandiera del suo fallimento. Ed è per queste ragioni, che sono una minima parte anche rispetto ad altre che se ne potrebbero citare, che ho ritenuto importante trattare questo tema, perché abbiamo bisogno di riscoprire la nostra responsabilità come membri di Chiesa. È importante che anche noi facciamo la nostra parte nel fare la Chiesa in sintonia con l'artefice della Chiesa, cioè il Signore Gesù. Egli è il capo di un corpo che risponde ai suoi impulsi. Egli è il pastore di un gregge che ascolta la sua voce. Egli è la vite che tiene i tralci uniti e appunto capaci di portare frutto. Egli è il basamento sul quale si fonda il Tempio di Dio. Per cui c'è una corrispondenza tra l'azione del Signore Gesù e quello che noi, come suo corpo, come suo gregge, come suoi tralci, dobbiamo e siamo chiamati a fare. Dobbiamo solo rimboccarci le maniche, perché le cose da fare sono tante. Ora, le lettere del Nuovo Testamento evidenziano come ogni chiesa abbia i suoi bisogni specifici, e questo è ancora più evidente nelle sette lettere alle sette chiese dell'Apocalisse, dove troviamo che ogni chiesa eccelle in qualcosa, ma manca di qualcos'altro. Però possiamo anche dire, senza entrare nello specifico di tutte le possibili problematiche, ecco, possiamo dire che c'è una dotazione di base, c'è un qualcosa di fondamentale che dovrebbe riguardare ogni chiesa locale e dovrebbe, diciamo così, essere la responsabilità di ogni membro della propria chiesa locale. Ed è quella che ho voluto riassumere nell'acronimo FARE, presente nel titolo di questo messaggio, dove, e pregherei la regia di far mandare la locandina, andiamo ancora avanti, ecco questa qua, questa locandina, dove F sta per frequentare, dove A sta per amare, R sta per ringraziare ed E sta per essere partecipe. È molto importante che noi comprendiamo veramente, sulla base di queste parole che diciamo così possono veramente istruire il nostro essere chiesa, il nostro far parte della chiesa e la nostra responsabilità nel fare la chiesa locale, ecco, è molto importante che seguiamo questi punti che stasera noi vogliamo considerare. Chiaramente queste quattro cose, parole, che ora andremo a vedere, non, questo acronimo possiamo anche dire, non è esaustivo di tutti i doveri ecclesiali, però ha il merito di ricordarci alcuni aspetti che sono spesso trascurati, che disfano la Chiesa anziché farla, anziché edificarla. Appunto, primo fra tutti, abbiamo visto che è importante frequentare, secondo, importante è amare, terzo, importante ringraziare, quarto, è importante essere partecipi con i nostri doni e la nostra presenza attiva della nostra chiesa locale. E allora vogliamo approfondire ciascuno di questi elementi. Iniziamo dal primo, iniziamo dal frequentare. È molto importante frequentare. E con questo termine frequentare intendiamo, più che il luogo che dovremmo frequentare, l'essere insieme con la Chiesa che si raduna. È evidente che ciò implica anche un dove, anche un luogo, ma l'enfasi cade sull'essere insieme. È questo che vogliamo enfatizzare, come anche trova enfasi questo essere insieme in Atti 2:44, dove si parla delle caratteristiche della prima chiesa che sorse proprio il giorno di Pentecoste. Ora, in merito si può dire che pare che la pandemia ci abbia dato la possibilità di unire casa e chiesa come mai prima. Mentre prima c'era una sorta di fossato che separava casa e chiesa, spesso complicato dagli orari di lavoro, dalla stanchezza, dal traffico, dai bambini piccoli, per cui a volte partecipare alla chiesa locale trovava proprio lungo il percorso diversi ostacoli, la pandemia ci ha regalato questo periodo dove abbiamo unito felicemente casa e chiesa attraverso l'interfaccia di uno schermo. Ora, senza togliere niente al corretto uso dei social, senza togliere niente anche a, appunto, a questa emittente di cui stasera faccio uso, e Corrado prima ricordava che oltre qui faccio ampio uso sia di un profilo Facebook e sia anche di altri canali, però permane una domanda che già ci si poneva al tempo della pandemia e tuttora permane, ed è importante che continui a permanere questa domanda: veramente questa chiesa che vediamo ritratta nello schermo di casa è l'essere chiesa di cui ci parla il Nuovo Testamento? Veramente questa chiesa virtuale corrisponde alla chiesa reale? Veramente questa chiesa in casa corrisponde all'essere noi in chiesa? Ora, è vero che le chiese del Nuovo Testamento usavano incontrarsi nelle case, per cui già allora si può dire che quel fossato di cui parlavo prima era un po' superato, però era un incontro reale ed in presenza. Non c'era un'interfaccia tra l'uno e l'altro, ma le persone si vedevano faccia a faccia. C'era il desiderio di vedersi, parlarsi bocca a bocca, come nel caso di Giovanni e Gaio. E qui chiederei la regia di mandare Terza Giovanni, versi 3 a 14, dove 13-14, dove è scritto: avrei molte cose da scrivervi, ma non voglio farlo con inchiostro e penna, poiché spero di vederti presto e allora parleremo a voce. Allora, dovete sapere che questo parleremo a voce traduce un'espressione che letteralmente vuol dire parleremo bocca a bocca. E Giovanni spera, l'apostolo Giovanni sperava di incontrare Gaio perché aveva molte cose da dirgli e non voleva dirgliele tramite un interposto mezzo, cioè tramite inchiostro e penna, che Giovanni considerava un mezzo inadeguato, ma preferiva incontrare direttamente Gaio, avere con lui un contatto personale, un incontro dove potergli dire appunto faccia a faccia, bocca a bocca, le molte cose che voleva dire. Per cui da questo versetto della scrittura capiamo quanto importante è frequentare, quanto è importante avere il contatto personale come membri di chiesa. Nulla può sostituire la gioia dell'incontro. Qualcuno ha scritto: una volta incontrarsi, stare insieme, significava per i credenti festeggiare. Parola, canto, preghiera, silenzio, tutto aveva valore. Le comunità erano piene di vita e gioiose, anche se soverchiate da tanti problemi. Amavano far festa. Attualmente, invece, molte comunità mi sembrano vecchie e stanche, forse hanno perso la gioia di vivere. Ora è importante dire che la Chiesa non deve diventare Argleton, la città che non c'è. Dovete sapere che Argleton era una città che esisteva solo su Google Maps, ma non nella realtà. Tutti la cercavano, ma esisteva solo in un mondo virtuale, quello di internet, finché poi è stata rimossa anche da lì. Ecco, è importante che la Chiesa non finisca per essere così. Noi dobbiamo usare responsabilmente tutti i mezzi che possono sopperire a momenti nei quali il cristiano può essere isolato dalla Chiesa o impossibilitato a frequentare. Però quando c'è la possibilità è importante frequentare e dobbiamo farlo con determinazione. Dobbiamo avere la determinazione del pellegrino che si incammina verso le vie del santuario di cui ci parla il Salmo 84. Pregherei la regia di mandare il Salmo 84 versi 5 e 7 dove è scritto: beati quelli che trovano in te la loro forza, che hanno a cuore le vie del santuario. Lungo il cammino aumenta la loro forza e compaiono infatti infine davanti a Dio in Sion. Ecco, questo, tutto questo salmo proprio parla del pellegrino che si metteva in cammino e superava ostacoli dopo ostacoli pur di arrivare a Sion, dove era il tempio del Signore. Oggi non c'è un tempio dove andare, però c'è una chiesa che si riunisce e insieme a quella chiesa noi dobbiamo essere presenti quando la chiesa si raduna. E quando noi faremo veramente, saremo obbedienti a questo principio della parola di Dio, per noi sarà la benedizione di cui parla il Salmo 92 verso 13, che pregherei la regia di mandare. 92 verso 13, che dice: quelli che sono piantati nella casa del Signore fioriranno nei cortili del nostro Dio. Che grande benedizione questa, quando veramente facciamo sul serio con questo principio del frequentare. Ma andiamo avanti, parliamo del secondo aspetto, che è quello di amare. Con questo intendiamo l'atteggiamento benevolo del cuore che produce azioni concrete a favore del fratello. Quindi l'amore è più di un sentimento, è veramente qualcosa di concreto, di pratico. E dell'amore si sente dire che, solitamente, che è meglio non parlarne ma praticarlo. L'amore si presenta da solo, parla da sé, è molto meglio di ciò che ne possiamo dire. pare che l'apostolo Giovanni fosse d'accordo con questo approccio quando disse, primo Giovanni capitolo 3 verso 18, pregherei di mandare questo verso: figlioli, non abbiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. E pare che questa impostazione sulla concretezza dell'amore Giovanni, l'apostolo Giovanni, da buon discepolo, l'avesse imparata dal maestro per eccellenza dell'amore, l'artefice di quella che è conosciuta come la religione dell'amore, cioè il Signore Gesù Cristo. Dovete sapere che prima di lasciare quello che può essere considerato il top del suo insegnamento sull'amore, cioè quello che è scritto nel Vangelo di Giovanni, capitolo 13, verso 34, appunto queste parole che Gesù disse sull'amore: io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io vi ho amati, anche voi amatevi gli uni gli altri. Ecco, dovete sapere che prima di dare questo insegnamento sull'amore, Gesù lavò i piedi ai suoi discepoli, quindi fece precedere un atto concreto a quello che poi è stato un po' il top del suo insegnamento sull'amore. Ed è interessante che questo nuovo comandamento che lui lascia ai suoi discepoli lo riservò alla fine del suo ministero, dopo aver lasciato in tre anni di ministero ampi esempi d'amore e di compassione, di cui appunto i Vangeli sono pieni. E poi ora, quando dice vi do questo nuovo comandamento, era l'ultima sera, di lì a poco sarebbe stato arrestato e avrebbe dato in croce l'esempio supremo di cosa vuol dire sacrificarsi per gli altri per amore. Ora, è interessante questo fatto che questo nuovo comandamento lui lo lascia alla fine del suo ministero. È vero che dell'amore Gesù ne ha parlato anche all'inizio del suo ministero, quando nel sermone sul monte disse ai discepoli: siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste, Matteo 5:48, e lì stava parlando dell'amore. Ma c'è un'importante differenza tra quello che dice all'inizio del suo ministero sull'amore e quello che dice alla fine. Lì nel sermone sul monte lui cita l'esempio della provvidenza di Dio, il quale fa levare il suo sole sopra i malvagi e sopra i buoni e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Ma alla fine del suo ministero, quando Gesù dice che vi lascio un nuovo comandamento, qui l'esempio che cita è se stesso e dice: come io vi ho amati, amatevi anche voi. E per 3 anni Gesù ha dato esempio di cosa vuol dire amare. Ecco perché ora dice alla fine del suo ministero: come io vi ho amato, come io ho dimostrato concretamente cosa vuol dire amare, amatevi gli uni gli altri. Questo era un amore che il Signore aveva già abbondantemente illustrato con la sua vita ed ora stava per illustrare con la sua morte. Per cui, se abbiamo veramente qualche dubbio su cosa sia l'amore, questo sconosciuto, come qualcuno ha detto, dobbiamo volgerci al Signore Gesù e imparare da Lui. Un'altra cosa che è importante dire dell'amore è che non solo deve essere qualcosa di concreto, ma veramente deve essere messo al di sopra di tutto, perché se non è la cartina tornasole di tutto quello che noi facciamo nella chiesa locale, è inutile tutto quello che facciamo. Infatti gli apostoli mettono l'amore al di sopra di tutto. In Colossesi capitolo 3 verso 14, che pregherei la regia di mandare, è scritto: al di sopra di tutte queste cose vestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. E qui l'apostolo Paolo aveva parlato di diverse cose molto importanti, tra cui anche il perdono. eppure dice al di sopra di tutte queste cose rivestitevi dell'amore. E c'è anche un altro apostolo, l'apostolo Pietro, che nel dare un elenco di virtù cristiane mette l'amore in cima, come fa Paolo, mettendo appunto l'amore al di sopra di tutto. Ed è Seconda Pietro capitolo 1 verso 5 a 7 dove è scritto: aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza la pietà, alla pietà l'affetto fraterno e all'affetto fraterno l'amore. Quindi l'amore deve essere veramente il corollario di tutte le virtù cristiane, quello che veramente determina la validità di tutto quello che sentiamo e facciamo nella chiesa locale. Niente edifica la chiesa e ci fa essere chiesa quanto l'amore. L'apostolo Paolo diceva ai Corinti: l'amore edifica. E ancora diceva proprio ai Corinti che noi possiamo avere tanti doni spirituali, anche eclatanti, ma se non abbiamo l'amore, diciamo così, a nulla mi giova tutto il resto. Questo è scritto in Prima Corinzi 13:2, di cui abbiamo appunto una slide. Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Per cui è importante che veramente l'amore sia l'atmosfera che dà ossigeno ad una chiesa cristiana, perché una chiesa satura d'amore veramente ha nel suo mezzo bontà, benevolenza, pazienza, pietà, misericordia, e sono tutti elementi che ci liberano da altri elementi tossici quali l'egoismo, l'invidia, la maldicenza, la malignità, la cattiveria, tutti elementi che soffocano la vita ecclesiale anziché rivitalizzarla e ravvivarla. È importante dunque che l'amore sia veramente una dotazione di ogni membro di chiesa. Romani capitolo 5 verso 5, e pregherei la regia di mandare questo versetto, dice: l'amore è stato sparso nei nostri cuori dallo Spirito Santo che ci è stato dato. È importante che noi realizziamo quello che è scritto in questo versetto, cioè se veramente l'amore è stato sparso nei nostri cuori, allora questo deve come un frutto manifestarsi appunto all'esterno, nelle cose che diciamo e nelle cose che facciamo. Vogliamo andare avanti e vedere ancora un altro aspetto del nostro fare, che è il terzo, la R che corrisponde per ringraziare. E con questo intendiamo l'atteggiamento gioioso e riconoscente del cuore che sa cogliere il grande privilegio dell'essere chiesa piuttosto che i difetti che di solito caratterizzano una chiesa. Questo elemento del ringraziare, avere uno spirito di ringraziamento, ci libera dallo spirito di lamentela e di malcontento che spesso affossano una chiesa locale. C'è una leggenda medievale secondo la quale due angeli furono mandati sulla terra dal Signore per raccogliere le preghiere dei cristiani. Un angelo doveva raccogliere le suppliche, le richieste, e l'altro i ringraziamenti. Allora l'angelo responsabile delle suppliche non è stato in grado di portare il carico al cielo perché tantissime erano queste richieste, mentre l'angelo responsabile per i ringraziamenti portò le preghiere in una mano. E questo illustra quanto poco siamo propensi a ringraziare, ad essere riconoscenti. Però è importante veramente sviluppare uno spirito di ringraziamento. Abbiamo gli apostoli, in modo particolare l'apostolo Paolo, che a più riprese dicono che il ringraziamento deve abbondare nella chiesa locale. Efesini capitolo 5 versi 3 a 4 dice: come si addice ai santi, né fornicazione, né alcuna impurità, né avarizia sia neppure nominata tra di voi, né oscenità, né parole sciocche o volgari, che sono cose sconvenienti, ma piuttosto abbondi il ringraziamento. E la stessa cosa è ripetuta ancora in Efesini, in Colossesi, capitolo 2, verso 6 e 7, che ecco che dice: come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore, così camminate in Lui, radicati, edificati in Lui, saldi nella fede, come vi è stata insegnata, e abbondando nel ringraziamento. È molto importante avere quindi uno spirito di ringraziamento, perché questo ci libera veramente dal mormorio, ad esempio, da questo spirito di lamentela che ha portato tutta una generazione, quella degli israeliti nel deserto, a perdersi per strada, perché con i loro mormorii, con le loro lamentele, hanno dato fiato alla loro incredulità. Il ringraziamento, dovete sapere, che è figlio invece della fiducia, come invece la lamentela è figlia dell'incredulità. Il ringraziamento, possiamo anche dire, è il bicchiere, è il vedere il bicchiere mezzo pieno e credere che il Signore prima o poi riempirà il resto del bicchiere, mentre lo spirito di lamentela vede il bicchiere mezzo vuoto e non crede che il Signore sarà capace di riempire l'altra metà del bicchiere. Ecco perché in Ebrei capitolo 3 versi 12 e 13, e pregherei, ecco, lo vediamo qua, è scritto, no, non è questo, Ebrei capitolo 3 verso 12 e 13 dice: badate fratelli che non ci sia in nessuno di voi un cuore malvagio e incredulo che vi allontani dal Dio vivente, ma esortatevi a vicenda ogni giorno. E questo lo dice l'autore di questa lettera dopo aver commentato proprio la vicenda di malcontento e di incredulità del popolo di Israele nel deserto, di quella generazione che appunto si era persa per strada a causa del proprio malcontento e del non aver sviluppato invece uno spirito di ringraziamento. Quindi è molto importante che noi riconosciamo che il Signore all'opera anche in un mondo imperfetto come il nostro, anche in una chiesa imperfetta come potrebbe essere la nostra. E se noi veramente consideriamo più la grazia di Dio all'opera che le disgrazie che ci circondano, svilupperemo un atteggiamento riconoscente. Vogliamo in ultimo vedere l'ultimo elemento, che è l'essere partecipi della nostra chiesa locale. Allora, con questo intendiamo l'essere parti attive della nostra chiesa locale, sia nel dare che nel ricevere. E qui c'è un brano molto importante che non possiamo leggere, però lo possiamo riassumere, ed è Efesini capitolo 4 versi 11 a 16, dove, e qui appunto vediamo alcuni aspetti importanti del nostro essere parte attiva della Chiesa. Qui intanto è molto importante mirare all'unità della Chiesa, ecco perché è detto che tutti giungano all'unità della fede, verso 13. Poi è importante avere una collocazione stabile nella Chiesa, non discontinua e fugace. Ecco perché al verso 14 è scritto: non siamo sballottati qua e là da ogni vento di dottrina. Poi è importante che noi cresciamo spiritualmente nel servizio all'interno della chiesa locale. Ecco perché al verso 15 è scritto: cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo. E poi è fondamentale che ci rimbocchiamo le maniche e collaboriamo con gli altri per il bene della Chiesa locale, mettendo a frutto i nostri doni. Ecco perché al verso 16 è scritto: mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, e fra queste giunture ci siamo anche io e tu. Tutti dobbiamo dunque collaborare. Un tempo si diceva che chi non semina disperde. La Chiesa non è come un campo di calcio dove c'è chi gioca e chi fischia l'arbitro. Tutti siamo chiamati a giocare la partita. Ecco perché quel brano molto importante si conclude al verso 16 dicendo: da lui tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Molto bello questo verso ed è molto più importante applicarlo nella nostra vita ecclesiale, perché ci mostra come veramente Dio, così è scritto in Prima Corinzi 12:18, e questo è l'ultimo verso che abbiamo in scaletta. Ecco, Prima Corinzi 12:18 dice: Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Per cui è molto importante che noi troviamo la nostra collocazione all'interno della Chiesa locale per contribuire, dare il nostro contributo a fare la Chiesa. E vorrei concludere dicendo che questa è una sfida che riguarda ognuno di noi che fa parte di una Chiesa. Non possiamo stare con le mani in mano, non possiamo stare in disparte laddove altri magari stanno portando avanti il carretto con fatica e con sudore. Anche noi dobbiamo dare il nostro contributo. Facciamo nostro questo acronimo del fare la Chiesa. Deve essere veramente quella sfida che passa per il cuore di ciascuno di noi, perché quando tutti veramente facciamo la nostra parte, allora sì che si fa la Chiesa locale. Per fare l'insieme ci vuole ogni punto, ha detto qualcuno. Per fare la casa ci vuole ogni pietra. Per fare il gregge ci vuole ogni pecora. Per fare la vigna ci vuole ogni tralcio. Per fare la famiglia ci vuole ogni membro. Per fare la tua Chiesa ci vuoi tu. Accetterai la sfida? Che il Signore ci benedica. Amen.
1: Il tema del messaggio di questa sera: ma non disfare ciò che Dio ha unito. Oratore dalla Sardegna, Tonino Mele, nel collegamento con Cristiano Online. Grazie a tutti voi per l'ascolto prestato.
0: A Radio Logos sono le ore 2:47.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
4: Cari che siete in ascolto, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo ed il nostro ringraziamento per aver onorato ancora una volta il nostro appuntamento. Abbiamo davanti a noi la lettura del capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, il versetto 34.

Quando le possibilità di avere ragione, di dominare l'altro o di imporre il proprio pensiero vengono meno, allora si passa alle ingiurie e alla violenza. Chi è dalla parte della verità può agire e parlare con calma, con moderazione, perché sa che la verità prima o poi verrà alla luce e sa anche proteggersi da sola. Ma chi sostiene la menzogna non può essere paziente, deve imporsi immediatamente con qualsiasi mezzo. Di quell'uomo guarito ci viene detto che lo ingiuriarono e lo cacciarono fuori. L'offesa si riferiva al suo passato di cieco. I farisei infatti vedevano nella sua malattia un castigo divino sul peccato e non si avvidero che con le loro parole ammettevano quel miracolo che fino a quel momento avevano invano tentato di negare. L'insulto poi, nel miglior spirito farisaico, denotava il loro orgoglio e ciò che essi si ritenevano davanti al Signore. Inoltre lo cacciarono fuori. Naturalmente si intende fuori dal locale dove era riunito il Sinedrio. Secondo diversi commentatori, fra cui alcuni padri della Chiesa, in questo atto fu simboleggiato qualcosa di ben più grave di una semplice espulsione, cioè una vera e propria scomunica che privava quell'uomo del diritto di partecipare allo Stato di Israele e alla religione ebraica. Quale fu la sua colpa per una condanna così pesante? Solo quella di avere testimoniato il vero e di avere palesato, cosa d'altronde difficile da tenere nascosta, il beneficio ricevuto dall'intervento di Gesù. Quell'uomo miracolato, quell'uomo guarito, fu forse il primo a sperimentare cosa significa essere infamato, essere calunniato, disonorato e perseguitato per il nome di Gesù. Se fu il primo, non fu certamente l'ultimo, perché da allora i cristiani nel mondo sono stati costantemente molestati, tormentati, perseguitati, cacciati, torturati e anche messi a morte. Non dovunque, ma in ogni tempo. È facile pensare ai martiri delle prime ore del cristianesimo, ad un'epoca lontana da noi, ma il numero di coloro che sono stati torturati per Cristo e per la fede in Lui messi a morte è infinitamente maggiore nel secolo XX piuttosto che in tutti i secoli che precedettero la svolta costantiniana. Dunque, un pericolo recente, un pericolo presente, in cui nessuno può dirsi esente. Come cristiani ci rallegriamo per la libertà di cui godiamo in Italia, nei nostri paesi occidentali e progrediti, e pensando ai numerosi credenti oggi perseguitati in tante nazioni, dobbiamo essere sempre pronti a soffrire per la giustizia, ritenendo questo fatto una vera beatitudine. Il Signore ci benedica.

0: Avete ascoltato Il libro dei libri.
1: Questo fatto, una vera beatitudine. Il Signore ci benedica.

0: A Radio Logos sono le ore 2 e 56 minuti.
1: Punto e a capo.
2: In compagnia di
3: Gianfranco Piccirillo.
1: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Dicevamo ieri che un pensiero abbastanza dominante nella nostra società, ai giorni nostri in sostanza, è questo: se tu credi che Dio esiste, bene, vuol dire che esiste. Se non ci credi, se non credi che esiste, allora vuol dire che non esiste. Un pensiero molto semplice, razionale, perfino banale se vogliamo, però è un pensiero che molti hanno e sul quale fondano la propria vita. Solo che coloro che pensano così non si rendono conto che prima o poi nella loro esistenza di tutti i giorni arriveranno dei momenti in cui questo modo di pensare diventerà insostenibile, insopportabile, intollerabile, perché di fronte a certe sofferenze, a certe miserie della vita terrena, questo modo di pensare appunto diventa indifendibile. Cioè non ci si può accontentare del fatto di credere se si vuole o non credere se non si vuole. Diciamo che normalmente la gente è anche disposta a dire di credere nell'esistenza di un Dio, però il Dio in cui queste persone dicono di credere è un Dio che non ascolta, che non risponde, che dà degli ordini, che vuole farsi ubbidire, che minaccia e punisce, ma poi non libera veramente dai problemi. È un Dio che non agisce veramente, è un Dio inerte, è un Dio insomma paralizzato, limitato, è un Dio a misura d'uomo in sostanza. Ma vorrei dire che il Dio di queste persone è ben diverso dal Dio creatore che si autopresenta nelle pagine della Bibbia. Tu che cosa ne pensi?
4: Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.

0: con el tren de mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

sei tutta mia, così bella, così perfetta, che non si vede così, però io lo so.

0: A Radio Logos sono le ore 3 e 13 minuti.
1: Uomini e donne dai capelli d'argento, i nonni, i tessitori di speranza. E con noi Santa Biusi, benvenuta Santa.
2: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
1: Allora, già docente di lingua francese presso la scuola secondaria di primo grado e referente per quanto riguarda i ministeri femminili della Chiesa Adventista di Bari. Quindi tu hai avuto tanto a che fare con i ragazzini, ma anche con le donne e, visto che ormai sei in pensione, anche con i capelli d'argento.
2: Sì. Oramai faccio parte di quel club anch'io.
1: Possiamo dire che oggi i capelli d'argento sono ritornati.
2: Molta gioia.
1: Dico Santa, possiamo dire che oggi i capelli d'argento sono tornati alla ribalta, perché oggi sono molte più persone che preferiscono non far più la tinta e mantenere i capelli. Quindi li rivediamo di nuovo i capelli d'argento. Allora, di cosa ci parli oggi? Di chi ci racconti?
2: Allora, noi oggi vedremo come la Bibbia valorizza la fede che viene vissuta nella maturità e nella vecchiaia, appunto, con i capelli d'argento. E vedremo che Dio chiama ad ogni età, che per Dio non esiste la pensione spirituale. Voglio porre alla vostra attenzione il Salmo 92, che è un salmo pieno di speranza. Il Salmo 92, al versetto 15, dice: nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno pieni di linfa e verdi. È un'immagine bellissima. Io ritengo che sia una delle frasi più belle della Bibbia, dedicate proprio alla stagione anziana della vita. Sì, perché il mondo spesso pensa che l'anziano sia una persona ormai finita, senza più molto da dare. Per la parola di Dio non è così. L'anziano, per Dio, è un uomo che vive radicato nel Signore e che continua a portare frutto anche nella vecchiaia, appunto come ci dice questo versetto. E il Salmo paragona il giusto proprio ad un albero piantato vicino a Dio, non ad un ramo secco. Un albero può essere antico, può avere il tronco segnato dal tempo. Non so se qualcuno di voi è stato mai in Puglia a vedere gli ulivi secolari, che hanno questi tronchi così magnifici, contorti, perché hanno dovuto affrontare tante intemperie, no? Però, pur essendo secolari, questi ulivi danno ombra, hanno ancora tanta forza e danno tanto frutto. Quindi è a questo tipo di albero che io vedo che il salmista paragona la persona anziana. Certamente la Bibbia non nasconde che nell'età avanzata le fatiche mostrano anche i segni. Il corpo cambia, arrivano stanchezza, malattie, purtroppo si sperimentano perdite, solitudini. Ma nonostante ciò, Dio nella persona anziana continua a vedere una persona feconda, perché ci sono frutti che solo gli anni possono far maturare, e questi frutti possono essere la pazienza, la sapienza, la capacità di consolare, la memoria delle opere di Dio e soprattutto la preghiera perseverante. Dobbiamo dire che è vero che un giovane può avere più energia, però un anziano spesso possiede più profondità, e questa è una cosa che mi consola, mi fa tanto piacere anche condividere con i radioascoltatori. Ebbene, oggi fra le figure più belle di persone che sono avanti negli anni, presenti nella Bibbia, io voglio portare alla vostra attenzione Simeone, un devoto sacerdote ebreo. Di Simeone si parla nel Vangelo di Luca al capitolo 2. Simeone era un uomo anziano, non era un sacerdote famoso, non era neanche un uomo potente, però aveva una grande ricchezza spirituale. Simeone aspettava il Messia. Sapete perché? Perché anni prima lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore, il Messia che loro aspettavano. E quindi, quando Maria e Giuseppe portarono il piccolo Gesù al Tempio per la presentazione, così come si usava, quasi nessuno comprese chi fosse quel bambino. Eppure Simeone sì. Sapete perché? Perché Simeone aveva imparato negli anni a credere in Dio, ad ascoltare Dio, ad attendere che quello che lo Spirito Santo gli aveva annunciato si realizzasse. E così Simeone prende Gesù tra le braccia e pronuncia queste parole straordinarie: «I miei occhi hanno visto la tua salvezza». È un'immagine meravigliosa. Io voglio invitarvi a fare un giochetto mentale. Proviamo ad entrare in questa scena, ad immaginarla, a vedere Maria e Giuseppe che entrano nel tempio con questo bambino fra le braccia, un bambino povero, un bambino semplice. Immaginiamo Simone che lo prende fra le braccia. E riflettiamo un momento, un anziano che prende in braccio un bambino nato da poco. La fine della vita che incontra l'inizio della vita. Il passato che incontra il futuro. Simeone, un uomo anziano, forse anche con mani tremanti, è capace di riconoscere il Salvatore del mondo. In quel momento Simeone non vede solo un bambino, ma vede la salvezza e canta: «Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace». Il canto di Simeone non è un canto di tristezza, ma è un canto di pace. Secondo voi che cosa vuol dire andare in pace? Te che ne pensi, Daniela? Andare in pace, lasciami andare in pace.
1: Come trovare quell'equilibrio perfetto della pace, dell'appagamento. Lui si sentiva appagato perché ciò che aveva chiesto al Signore, aveva chiesto che prima di morire avesse questa opportunità speciale di poter vedere il Messia, l'ha potuto tenere nelle braccia. E quindi a quel punto, quando il desiderio più grande della tua vita è stato soddisfatto, a quel punto, ecco, puoi anche riposarti.
2: Lo stesso pensiero, Daniela. Andare in pace non significa essere stanchi della vita, ma significa aver vissuto la vita con un senso, come hai detto tu, essere appagati della propria vita. Significa aver anche accettato nella propria vita Cristo, che ti dà quel senso di completezza, di pienezza e di pace. E quindi nessuno deve dire: ora sono anziano, che cosa posso fare? No. Perché se riflettiamo, Simeone non ha fatto grandi opere. Simeone si è limitato a credere, a riconoscere e a benedire questo bambino che ha avuto poi tra le braccia. È passato solo questo, quindi non grandi imprese, grandi cose. La vecchiaia di Simeone non è una vecchiaia sterile, ma è una vecchiaia completa. Proprio c'è compimento. Dopo una vita di attesa, lui diventa testimone di Cristo.
1: Ci ascoltiamo un brano che ha come titolo «Io canto ancora», riferendoci al canto, no, di Simeone, cantato da Nico Battaglia, un cantautore cristiano che per un periodo ha avuto un grave problema alle corde vocali e quindi rischiava di non poter cantare più. Invece, alla fine, è guarito e quindi lui ha scritto questo canto: «Io canto ancora». Io canto ancora. E Simeone poté cantare il canto più bello della sua vita, il cantico in cui lui ringraziava il Signore per aver potuto non solo vedere, ma anche tenere in braccio il piccolo Messia.
2: Bene. Il Salmo 92 ci dice: «Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno pieni di linfa e verdi». E qual è il frutto che ha dato Simone? Il frutto più grande: riconoscere Cristo e indicare Cristo agli altri. Simeone ha dato il frutto della testimonianza. Nel Tempio lui è diventato una specie di ponte. Infatti appartiene al popolo antico, al popolo di Israele, però accoglie fra le sue braccia il futuro, e il futuro è Gesù Cristo, il Messia. E questa io ritengo che sia la missione degli anziani: custodire la memoria della fede, di quello che hanno sperimentato in passato con Dio, e trasmettere alle nuove generazioni i principi, appunto, della loro fede. Non so se è capitato anche a voi radioascoltatori di sentire dei nipoti che ricordano: ah, io mi ricordo tanto la nonna che pregava, oppure io mi ricordo che il nonno leggeva sempre la Bibbia, oppure io ho avuto dei nonni che sapevano dirmi una parola semplice però detta al momento giusto, oppure io mi ricordo che i nonni hanno affrontato delle prove però le hanno vissute con una grande fede. Sono frasi che io ho sentito spesso dire da giovani, no? E quindi nei loro cuori ho capito che è rimasta incisa, no, profondamente, questa memoria di donne che hanno testimoniato in modo semplice, con appunto delle frasi semplici, delle benedizioni o con delle azioni visibili come il pregare, il leggere la Bibbia. Quindi un anziano magari potrebbe pensare, come dicevo prima, ma io non posso più fare quello che facevo prima. Sì, è vero, non ci sono quelle energie fisiche per fare ciò che si faceva prima, però per incoraggiare, per benedire, per pregare, per ascoltare anche, per testimoniare, non ci vogliono tante energie fisiche. È facile trasmettere la speranza con delle semplici parole. Quindi ci sono ancora dei frutti che nascono nell'autunno della vita e che noi accettiamo tranquillamente. Un'altra cosa ci insegna Simeone: ci insegna che la vecchiaia può diventare anche un tempo di maggiore vicinanza a Dio. Il Vangelo infatti ce lo descrive come un uomo guidato dallo Spirito Santo che pregava costantemente per poter arrivare a vedere il Messia. Quindi questo significa che gli anni non avevano indurito il cuore di Simeone, anzi lo avevano reso più sensibile alla presenza di Dio. E voglio soffermarmi su questo concetto, perché a volte il rischio della vita è che nell'età avanzata si può diventare più amareggiati, più chiusi nel passato, più scoraggiati. A me capita molto spesso di vedere dei vecchi induliti dalla vita, come dicono loro, e quindi un po' burberi. Ecco, non è bello vedere un vecchietto burbero. È bello vedere appunto una persona con i capelli d'argento che è ancora mite, è ancora preziosa perché mi sa dare dei consigli, non mi giudica, come abbiamo detto in altre trasmissioni. E quindi non guarda solamente a quello che ha perso, ma una persona anziana che guarda a ciò che Dio sta ancora compiendo nella sua vita. E questo è un messaggio importante che vorrei lasciare appunto nella puntata di oggi, che finché c'è vita Dio ci può ancora sorprendere. Il Salmo 92 non ci dice che la vecchiaia sarà facile, promette però che la vita con Dio non sarà mai una vita inutile. Agli occhi del Signore, un anziano che continua a credere, a pregare, ad amare, è come un albero ancora verde. Forse i capelli diventano bianchi, ma la fede rimane sempre giovane. Forse le forze diminuiscono, ma la luce interiore può continuare a crescere. Simeone aspettava da anni ed è arrivato il momento giusto in cui ha visto Gesù. Anche oggi ci sono anziani che con la loro fede, semplice e fedele, possono aiutare altri a riconoscere Cristo. Il Salmo 92 ci ricorda che la vecchiaia non è il tramonto inutile della vita, ma una stagione di fecondità spirituale. E la prova ne è Simeone, un uomo anziano che grazie alla sua lunga fedeltà riconobbe il Salvatore quando gli altri non lo vedevano ancora. E io concludo dicendo che la società ha bisogno degli anziani, ha bisogno della loro memoria, della loro preghiera, della loro saggezza, della loro capacità di riconoscere la presenza di Dio, perché davvero, come dice il Salmo, nella vecchiaia daranno ancora frutti. Questo è il messaggio che voglio lasciarvi oggi.
1: Quindi non dobbiamo sentirci rami secchi, perché il Signore può far ringiovanire, far riverdire anche un ramo secco. Grazie, come sempre, alla prossima.
2: Un abbraccio a tutti, grazie anche a voi.
1: Come annunciato, siamo collegati con Andreas Mazza per dare forma alla speranza. Benvenuto Andreas.
3: Grazie Daniela, buongiorno a tutti e bentrovata appunto Daniela. Oggi sì, abbiamo una notizia, ecco, esploriamo come sai sempre nuove notizie. Oggi ci giunge una notizia meravigliosa.
1: Bene, ne abbiamo bisogno Andreas, grazie.
3: Ed è meravigliosa perché in qualche modo coinvolge anche me, la mia famiglia e milioni e milioni e milioni di famiglie in tutto il mondo. Di cosa si tratta? È stata formata in Australia, a Perth, per l'esattezza, la prima chiesa avventista per famiglie con un componente neurodivergente, oppure se vogliamo autistico. Mm-hmm. E questa è una cosa meravigliosa per chi ha familiarità con questa problematica, che appunto diventa sempre più diciamo è sempre più presente,
1: sì, sempre più diffusa.
3: Mm-hmm. Esattamente, e stanno nascendo tanti nuovi progetti e le famiglie che vivono questo problema hanno veramente grandi difficoltà a inserirsi nella società, questi bambini hanno difficoltà a inserirsi nelle scuole, nei progetti, nelle chiese, e questa è una cosa veramente molto triste, perché la chiesa in fondo è fatta per, no, lo sappiamo, per le persone più fragili, le più bisognose, no? Dovrebbe essere così, e invece spesso ci sono delle problematiche molto evidenti, anche se vogliamo delle barriere architettoniche, abbiamo parlato anche di altri progetti eccetera, però oggi Daniela, se mi consenti, veramente volevo dare questa testimonianza di questo,
1: certo,
3: pastore, questo pastore Vikram Panchal. Come è nata questa Sensational Church, cioè una chiesa, come dire, sensazionale, meravigliosa, straordinaria?
1: E dove è nata questa, precisamente dove è nata?
3: In Australia, nella città di Perth. E Vikram Panchal, pastore, con sua moglie Lea, hanno appunto un figlio al quale è stato diagnosticato l'autismo, no? È un disturbo da deficit di attenzione e iperattività, ADHD. Mm-hmm. E cosa hanno pensato di fare? Ecco, in pratica il pastore Vikram Panchal è stato inserito in un progetto di church planting, e molti sanno di cosa si tratta, e praticamente di creare nuove chiese per appunto creare delle nuove comunità. Vista questa problematica in famiglia, ha pensato bene, ha avuto questa grande visione, una bellissima visione di creare questa Sensational Church. Per chi? Per le famiglie che vivono questo problema. E praticamente dice così, guarda, cito qualche testimonianza del pastore, dice così: la Sensational Church esiste per creare un'esperienza straordinaria, positiva e piena di speranza. Ecco, accendiamo la speranza nelle famiglie con disabilità, sia per i bambini neurodiversi che per quelli neurotipici. E vogliamo dimostrare che con Cristo ogni bambino può raggiungere il suo pieno potenziale. E continua dicendo così: questo è un bisogno vitale nella nostra comunità in questo momento. I tassi di autismo, e qui c'ha ragione, sono andato anche a vedere Daniela.
1: Un po' di dati. Sono in aumento.
3: Sono in aumento, e dice così: vedo già la possibilità che nascano diverse Sensational Church in tutta l'Australia, dice lui, e noi aggiungiamo anche in altri continenti come l'Europa, per portare speranza alle famiglie proprio dove vivono e che appunto possano frequentare la chiesa, perché guardate che molte famiglie non riescono proprio ad andare in chiesa avendo questa problematica, ed è tristissimo. All'inaugurazione di sabato 20 settembre hanno partecipato più di 20 bambini, quindi è una notizia un pochino che ha qualche mese, però è stata pubblicata e diciamo è pubblicata solamente ora dall'Adventist Record, il notiziario australiano. hanno partecipato più di 20 bambini con le loro famiglie e che avevano scoperto, attenzione, se volete, ci sono anche, c'è la pagina Facebook, avevano scoperto questo evento tramite Facebook. Se andate su Sensational Church troverete questa pagina, oppure se qualcuno di voi mi sta seguendo, diciamo, su Facebook, Andreas Christian Mazza, ho pubblicato questa esperienza qualche giorno fa, due giorni fa, penso. Quindi i bambini erano contenti, eccetera, eccetera, e dice il pastore Panchal, il feedback delle famiglie è stato incredibilmente positivo.
1: Diciamo che questa è una cosa bella, perché dà la concretezza del fatto che si vogliono raggiungere le persone così come sono. Quindi una persona che vive una disabilità o comunque una difficoltà, una divergenza sensoriale o psicologica o psichica non può adattarsi, ma deve trovare una chiesa che si adatti a lui, perché non è un discorso che può farlo e non lo vuole fare. Quindi esatto. A quel punto è la chiesa che deve essere flessibile.
3: Sì, e devo dire la verità, Daniela, ci sono delle chiese, ecco, anche qui la nostra chiesa, che fanno degli sforzi per includere questi ragazzi, ma devo dire anche che non è facile, perché si parla proprio, ecco, di un cambiamento anche strutturale della location, di, ecco, magari possiamo anche approfondire questo discorso. Quindi c'entra tanto anche la struttura, c'entrano le persone che si mettono a disposizione, che in qualche modo dovrebbero essere anche dei professionisti, perché in questa Sensational Church ci sono appunto terapisti, eccetera, eccetera, che lo fanno per professione e poi anche per passione, per vocazione. Quindi per quanto una chiesa, tra virgolette, normale si possa sforzare, esistono dei limiti. Ecco, e questa Sensational Church oltrepassa questi limiti, perché mette a disposizione, poi potete vedere anche le foto appunto su Facebook, dove veramente sono ambienti colorati. Voi sapete che, insomma, i ragazzi con queste problematiche hanno bisogno di location multisensoriali, cioè i colori, c'entra tutto, no? I rumori, i suoni, tutto ciò che coinvolge i sensi deve essere fatto, diciamo, su misura. E quindi ecco il programma, vogliamo parlare del programma? Il programma si basa su quello che credo abbiamo anche affrontato qualche volta, Daniela, in queste nostre trasmissioni, ed è quel programma New Start. Per chi è avventista sa di cosa stiamo parlando. Il programma New Start è praticamente basato su alcuni principi che sono praticamente un acronimo, no? Nutrition, esercizio fisico e water, acqua, e luce solare, sunlight, temperanza ed equilibrio, air, aria pura, rest, riposo. Quindi questi sette elementi vengono inseriti nel programma per questi ragazzi. E scusami, l'ultimo era trust in God, la T è che è fiducia in Dio. Quindi si svolgono queste attività spesso all'aria aperta, con alla luce del sole, si fa esercizio fisico per questi ragazzi che sappiamo non riescono a stare anche
1: troppo tempo fermi, hanno bisogno di essere comunque stimolati e soprattutto stare all'aperto, avere quella libertà di movimento, anche di avere delle reazioni esatto. che possono trasmettere ciò che sentono in maniera libera.
3: Esattamente, musicoterapia rilassante, la musica c'entra anche tanto, laboratori artistici e manuali per lo sviluppo delle capacità motorie, esperienze anche di giardinaggio, cucina e persino, dice qui, nozioni base di meccanica. Cioè, poi c'è anche un breve messaggio spirituale, no? Perché ovviamente c'è bisogno di collegarsi anche con il Signore, con Dio, che però deve essere fatto anche quello su misura, perché non possono ovviamente stare, diciamo, mezz'ora, 40 minuti ad ascoltare un messaggio fermi, eccetera, eccetera.
1: Adesso qualcosa di interattivo. Ci ascoltiamo un brano e torniamo. Sharon Sanso, un senso c'è in tutto questo, un senso sicuramente c'è, quello di raggiungere chiunque. Torniamo a parlare di questa chiesa, una chiesa che è sensoriale, una chiesa adatta alla, diciamo, ai bambini, ma anche agli adulti che hanno delle diversità neurologiche, può essere l'autismo, la DHD o altro, che potrebbero trovare e hanno trovato in Australia, quindi noi diciamo potrebbero trovare, perché vorremmo esportare e vorremmo importare, vorremmo poter diciamo portare a noi e poi esportare anche in altre zone questa idea, per accogliere tutti coloro che sentono oggi di non avere un luogo che possa permettere loro di vivere anche la spiritualità, anche il loro essere.
3: Assolutamente, Daniela, è un progetto veramente bello e positivo, dà molta speranza, sta dando molta speranza a tantissime famiglie che, ripeto, non sono neanche più in grado di andare in chiesa, e quindi e comunque sia un qualcosa di bello e anche di fatto anche di persone competenti. Voglio dire, in queste cose non si può improvvisare, ci si può sicuramente impegnare, ma non si improvvisa nulla. Infatti la Sensational Church dice: qui è supportata da un team di professionisti, logopedisti, terapisti occupazionali, specialisti del comportamento, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, è un qualcosa di fatto bene e va fatto bene. Daniela, abbiamo già detto le statistiche, è inutile ripetere, se vogliamo andare a vedere le statistiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, per esempio in America, per esempio in Nord America, ci sono cifre drammatiche: un bambino su 36 presenta questa problematica, questa, come dice, come dire, disabilità. Ecco, e in Europa uno circa su 100, e comunque a livello mondiale, ecco, abbiamo cifre di questo tipo. Poi dipende anche dallo screening, eccetera, dove vengono fatte queste diagnosi. Per esempio in Africa ancora non sappiamo bene, perché comunque mancano le infrastrutture che possano fare queste diagnosi, eccetera, quindi non abbiamo dei numeri certi. Però ecco, in America e in Europa, ecco, sono queste le cifre, quindi immaginiamo, ecco, in tutto il mondo ci sono decine e decine di milioni di persone neurodivergenti, e dove vanno queste persone? Ma soprattutto, Daniela, parliamo da una radio cristiana avventista, ricordiamoci, ecco, innanzitutto cosa ha fatto il nostro, diciamo, esempio massimo, Gesù Cristo, quando ha calpestato la nostra terra 2000 anni fa. Si è occupato di che cosa? Si è occupato delle persone più fragili, bisognose e persone che avevano disabilità, ecco, spesso le guariva e comunque si occupava di loro. Quindi, se noi abbiamo questa missione, assolutamente è un imperativo, io oserei dire assoluto per un cristiano, no? Ma voglio anche ricordare, per esempio, per chi è, diciamo, conosce Ellen White, la profetessa della nostra denominazione, che appunto ha cofondato la nostra chiesa, che dice cose abbastanza importanti riguardo alla disabilità, che rappresenta, dice, una prova del carattere cristiano, cioè il modo in cui noi trattiamo persone con disabilità è appunto un test del nostro carattere cristiano, e lo dice nei suoi scritti, in Testimonies for the Church, e dove dice anche che c'è una citazione molto importante, se posso condividerla.
1: Sì, un minuto.
3: Dice così: ho visto che nella provvidenza di Dio vedove, orfani, ciechi, sordi, eccetera, persone affette da varie infermità, siano stati posti in stretta relazione cristiana con la sua Chiesa. Quindi questo serve a mettere alla prova il suo popolo, la sua Chiesa, a sviluppare il suo vero carattere. Attenzione, gli angeli di Dio stanno a guardare per vedere come trattiamo queste persone che hanno bisogno della nostra simpatia, del nostro amore e della nostra disinteressata benevolenza. Questa è la prova che Dio fa del nostro carattere. Quindi, eccoci qua. Allora, facciamo questo test, no, del nostro carattere cristiano, facciamolo al meglio. Abbiamo un esempio, abbiamo un modello da esportare, ecco, e prendiamo esempio dalla Sensational Church in Australia e facciamone tesoro. Io veramente dico, abbiamo oggi acceso la speranza di
1: poter fare qualcosa di questo genere da noi in Italia e poi contagiare anche altri, quindi una bellissima idea veramente. Grazie per avercela condivisa, alla prossima.
3: Grazie Daniele, buona giornata a tutti.
4: E per il nostro consueto appuntamento settimanale con il mondo degli animali, con le associazioni che si battono per i loro diritti, abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia quest'oggi Rita Ricci di ONDA, Organismo Nazionale Difesa Alberi e Animali. Buongiorno signora Rita, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovata.
5: Buongiorno, grazie a lei dell'invito.
4: Allora, io so che oggi vogliamo parlare di una proposta di legge, il DDL 1552, che sì, ha a che fare con la caccia, nuovi criteri che sarebbero auspicati da questo DDL per l'apertura della caccia, i luoghi in cui si può cacciare, e non mancano le preoccupazioni da parte, beh, non solo delle associazioni animaliste, ma direi più in generale a proposito della tutela del nostro paesaggio, della nostra fauna.
5: Allora, io vorrei fare una piccola premessa citando una frase della Corte Costituzionale, e cioè l'ambiente è un valore rilevante per la comunità, mentre la caccia è mera facoltà di un gruppo. Faccio questa piccola premessa proprio per far notare che la difesa dell'ambiente e della fauna, soprattutto in questo momento storico, è estremamente importante. Non è solo, diciamo, un interesse di parte o ideologico, ma sappiamo che anche l'Europa sta concludendo, diciamo, l'iter legislativo per il regolamento europeo, la famosa Nature Restoration Law, che poi ogni Stato europeo deve recepire con un decreto o una legge, insomma, nazionale, nella quale ci sono dei principi, dei punti che non sono negoziabili, per esempio appunto il ripristino, la rinaturalizzazione di circa il 30% delle aree, che è un obbligo, no, per tutti i paesi appunto appartenenti all'Unione Europea. Questo per dire che da una parte, diciamo, da un punto di vista legislativo, istituzionale, si cerca seriamente e concretamente di tutelare l'ambiente e la fauna, che è in sofferenza, parliamoci chiaro, no? Perché insomma ci sono stati tante concause per arrivare a questo punto. E dall'altra invece c'è questo decreto in discussione in Parlamento, che veramente va proprio nella direzione opposta alla tutela.
4: Lei parla di decreto, in realtà è un DDL, una proposta di legge.
5: Sì, una proposta di legge, penso anch'io che sia una proposta di legge, insomma, ha già ottenuto l'approvazione dalle commissioni del Senato e ora deve essere discussa in aula.
4: Quali sono i timori in particolare per questo DDL? Cioè, che cosa si teme? Ecco.
5: Allora, si teme innanzitutto appunto un'apertura maggiore di luoghi fino adesso vietati alla caccia, tipo le spiagge, tipo i centri storici e anche alcune specie, tipo lo stambecco, oppure il piccione, oppure l'anatra selvatica, che fino adesso erano considerate non cacciabili, invece vengono ritenute tali. E anche lo stambecco, per esempio, è stata una specie che era quasi in via di estinzione circa un secolo fa, e con molta fatica invece è stata resa a un livello piuttosto stabile, insomma. E ora cacciarla significa rivenderla in sofferenza, insomma.
4: Quali sono le ragioni addotte da coloro che sostengono questo disegno di legge per un ampliamento della caccia, un ridimensionamento dei limiti, ecco, sostanzialmente?
5: In questo contesto europeo, nazionale e anche ambientale, cioè sappiamo tutti che esiste veramente una crisi climatica che causa sofferenza agli animali, una perdita di habitat dovuta al disboscamento, alla cementificazione, eccetera, eccetera. In questo contesto mi viene da pensare che ci siano solo magari dei favori a certe categorie, oppure degli accordi, perché veramente non si spiega questa direzione che stanno prendendo, soprattutto in considerazione del fatto che a dicembre c'è stata una lettera inviata dall'Unione Europea nella quale si attenzionava il governo italiano a non procedere in questa direzione. Non solo non sono stati ascoltati, ma hanno cercato di tenerla nascosta proprio per evitare, come posso dire, eventualmente anche altri altre criticità.
4: Allora, ecco, questo tutte... è un disegno di legge che parte dalla maggioranza. Che accoglienza ha avuto da parte invece dell'opposizione? Perché anche questo può essere importante. Ci sono dei referenti politici che in qualche maniera vi aiutano a sperare che questo disegno di legge non diventi effettivamente legge dello Stato italiano?
5: Allora, io mi auguro e spero che sia, come dire, una protesta trasversale, diciamo così, cioè perché la sensibilità animale per fortuna attraversa, no, tutti i partiti, cioè proprio un discorso, diciamo, anche più appunto più individuale. E sì, spero proprio di sì, ci sono state anche flash mob da associazioni animaliste, sono tutte lì, ci sono politici, parlamentari, insomma, che si stanno adoperando. So che ci sono stati tanti emendamenti a questo disegno di legge e insomma speriamo che non passi in questi termini.
4: Ecco, potrebbe essere emendato e dunque risultare più tollerabile anche per le associazioni animaliste?
5: Allora, questo disegno di legge, secondo me, non può essere emendato perché veramente va in una direzione che è contraria, ripeto, anche alle direttive europee.
4: Quindi è proprio l'impianto che non funziona.
5: Esattamente, esattamente. L'impianto che non funziona e come tale appunto poi si rischia di andare in infrazione e quindi poi dopo tutti i cittadini italiani dovranno pagare con le proprie tasse, insomma. È veramente una cosa preoccupante, ripeto, addirittura sembra che il bracconaggio acquisti, diciamo, una, come posso dire, una definizione meno criminale, se si può definire così, rispetto adesso, cioè quindi c'è la pacca sulla spalla, insomma, per certi crimini.
4: Noi dobbiamo concludere la nostra conversazione con Rita Ricci, poi naturalmente su questi temi ci ritorneremo.
5: Secondo me infatti emblematica veramente la frase della Corte Costituzionale, no? L'ambiente è un valore rilevante per la comunità, mentre la caccia è mera facoltà di un gruppo. Tra l'altro è meno dell'1% di popolazione italiana che
4: coinvolta nella caccia, certo.
5: Coinvolta nella caccia.
4: Rita Ricci di ONDA, Organismo Nazionale Difesa Alberi e Animali, grazie davvero per essere stata in nostra compagnia qui su RWS. A risentirci.
5: Grazie a lei, grazie a lei. Buona giornata.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetto 54, dove è scritto: la morte è stata sommersa nella vittoria. La riflessione su questo versetto è a cura di Tonino Mele. Qui l'apostolo Paolo non sta parlando della risurrezione di Cristo, ma della risurrezione dei credenti. Sta dicendo che la vittoria definitiva sul peccato l'avremo solo alla risurrezione dei nostri corpi. Difatti, preso per intero, il versetto dice: quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, cioè sarà risorto, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. Ciò significa che la nostra battaglia contro il peccato non è ancora finita. Per ora siamo stati liberati dalla condanna eterna del peccato e possiamo sperimentare anche una sempre maggiore liberazione dalla potenza del peccato nella nostra vita, se camminiamo secondo lo Spirito. E ci conforta sapere che anche nel futuro la nostra vittoria è assicurata da Cristo, quando saremo liberati anche dalla presenza del peccato nella nostra vita. Siamo in attesa di quel giorno beato?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina da Michea, capitolo 6, versetto 8. Che altro richiede da te l'Eterno se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? La nostra testimonianza. Quando prendiamo l'autobus o la metropolitana, sovente utilizziamo biglietti con banda magnetica, introducendoli in un lettore che segna il nostro passaggio. Ma una o due generazioni fa non esistevano queste tecniche. C'erano degli impiegati che all'ingresso foravano i biglietti di cartoncino. Un bigliettaio in pensione, un uomo che per tutta la vita aveva forato biglietti alla metropolitana, fermò una signora incontrata casualmente. «Signora, mi permetta di ringraziarla». «Per quale motivo, signore?» «Per molti anni lei è passata al posto di controllo dove mi trovavo». E ogni volta che le restituivo il biglietto mi diceva «Grazie, signore». Poi, con un gentile sorriso, aggiungeva «Buona giornata». Mi sono chiesto perché avesse l'aria così tranquilla e felice. Un giorno, mentre lei stava cercando il biglietto nella borsetta, ho visto che aveva una Bibbia e ho detto fra me «È forse lì che trova la felicità». Così ho comprato una Bibbia e, leggendo questa parola di Dio, ho provato la grande felicità di incontrare il Signore Gesù Cristo come mio Salvatore. Che potenza può sprigionarsi a nostra insaputa da una vita vissuta con il Signore Gesù e da una semplice e a volte involontaria testimonianza. Che potenti mezzi per portare a Lui delle anime. Riflettiamo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 27 maggio e oggi dal Vangelo di Matteo leggeremo un verso nel capitolo 12 al verso 37. Nel capitolo 12 di Matteo, Gesù risponde ai ripetuti attacchi dei farisei, che lo seguono ovunque per cercare in qualche modo di accusarlo. E più Gesù compiva miracoli, più si rendevano conto che quest'uomo non era solo il figlio del falegname che veniva da Nazareth, ma un uomo mandato da Dio, il che faceva traballare tutte le loro convinzioni e conoscenze teologiche. I farisei si aspettavano un messia diverso, non un uomo in carne e ossa, ma un discendente di Davide che li avrebbe liberati dal dominio dei romani. Invece Gesù si presentava come un servo e parlava di un regno spirituale che non apparteneva al mondo terreno, il che era molto diverso dal loro modo di interpretare le profezie. Gesù compiva miracoli di sabato e per loro era una grave violazione. Gesù perdonava i peccati con autorità e i farisei invece ritenevano che solo Dio potesse farlo. E dulcis in fundo, Gesù li accusava apertamente di essere ipocriti, legati alla legge e alla sua ritualità, trascurando però la giustizia, la compassione. Senza amore né perdono, erano solo cembali risonanti. Qual era il loro frutto? Che parole uscivano dalle loro bocche? Gesù difende il suo regno ed esplode chiamandoli razza di vipere. Le parole del verso di oggi sono molto dure, ma ci servono ancora una volta per riflettere sull'autenticità della nostra fede, che non possiamo e non dobbiamo mai dare per scontata. E dice così il verso di oggi: poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato.
2: E il titolo della riflessione appunto oggi è Come dici le cose? Si racconta che un dipendente volesse chiedere un aumento. Allora lo domandò al suo supervisore, ma questi glielo negò e gli disse di rivolgersi al titolare dell'azienda. Il dipendente andò dal suo titolare: mi dispiace disturbarla, ma è molto importante e non ho altra scelta. Sì, dimmi, rispose l'imprenditore. Lei sa che lavoro qui da 5 anni, sa che sono un dipendente fidato e che gestisco dati aziendali assolutamente riservati. Quindi, disse l'imprenditore preoccupato, devo informarla che ho bisogno di un aumento perché ci sono 3 aziende che mi stanno dando la caccia. Mi cercano mattina, mezzogiorno e sera. Sa che sono leale e che devo discutere di qualsiasi cosa con lei. 3 aziende ti stanno alle calcagna? Di quale aziende si tratta? Sono quelle dell'acqua, dell'elettricità e del telefono. L'imprenditore rise forte e disse: accidenti, mi hai spaventato. Pensavo che la concorrenza volesse privarmi di te. Solo per il tuo buon senso dell'umorismo ti concedo l'aumento. Caro amico e cara amica, molte volte ciò che conta è come diciamo le cose. Ogni volta che vuoi comunicare qualcosa, ricorda questo: per le tue parole sarai giustificato o condannato. Prima di parlare, pensa se ci fossi tu dall'altro lato. Poi scegli con cura le parole da dire e quelle da non dire. Sarai benedetto tu e le tue relazioni.
3: Ho letto da qualche parte che le parole che usiamo sono come i frutti di un albero. Se il frutto è amaro è perché le radici hanno bisogno di cura. In questo caso le radici rappresentano i sentimenti nascosti dell'anima. In Matteo 12:34 Gesù, che sapeva vedere nell'anima della gente, rivolgendosi ai farisei, dice: razza di vipere, come potete dire cose buone voi che siete cattivi? Poiché la bocca parla della pienezza del cuore. Facciamo quindi attenzione ai sentimenti che stiamo coltivando, perché se non sono santi potrebbero essere smascherati attraverso quello che può uscire dalla nostra bocca. Fino a quando rimangono pensieri nella mente non sono processabili. Ma se non ce ne sbarazziamo subito, si trasformano in parole che diventano capi di imputazioni sulle nostre teste, come spade di Damocle. Il nostro modo di parlare deve riflettere quello che c'è nel cuore e va usato per benedire. ma se dentro lottiamo con l'amarezza e il pregiudizio, rischiamo di trasformare il nostro parlare in un'arma offensiva che proferisce calunnie e alimenta i pregiudizi. Ecco perché Gesù ammonisce i discepoli dicendo: il vostro parlare sia sì o no, il di più viene dal maligno. Il consiglio di oggi è: facciamo attenzione. Il parlare troppo può trasformarsi in sproloquio e in questo caso non offrirà una bella testimonianza né a chi ci vede né a chi ci ascolta. Qualche anno fa, durante la pausa pranzo, stavo chiacchierando con tre colleghi. Ad un certo punto si avvicina la figlia del titolare e dice: di chi state sparlando voi quattro? Poi vede me e aggiunge: ah, c'è Enzo? Allora non state sparlando di nessuno. Come credente è stato uno dei più bei complimenti che io abbia mai ricevuto e ho ringraziato Dio. Facciamo in modo che gli altri, anche se possono non essere d'accordo con quello in cui crediamo, non possano però negare l'evidenza del nostro comportamento. Questo sarà comunque una bella testimonianza. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.

0: A Radio Logos sono le ore 4 e 21 minuti.
1: Vogliamo ricordare una cosa che è avvenuta a maggio del 1976. Stavo cercando di vedere esattamente il giorno, il 6 di maggio, il terremoto del Friuli. Un sisma che è classificato come il quinto peggiore nel XX secolo, che ha provocato 990 morti, la popolazione colpita però sono state 600.000 abitanti, più di 100.000 persone sfollate, ed è stato anche l'anno in cui comincia una nuova concezione, quella della protezione civile, e ne parliamo con Massimo Fratini, che è responsabile protezione civile città metropolitana di Firenze, già assessore al Comune di Firenze. Buongiorno Massimo Fratini, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, tra l'altro nei prossimi giorni ci sarà un incontro a Firenze, a Villa Demidoff, prima giornata della protezione civile metropolitana di Firenze. Dunque l'idea è: bisogna essere sempre pronti per ogni evenienza, perché il nostro è un territorio esposto a rischi di tipo sismico. Si sono fatti tanti progressi rispetto a 50 anni fa, Massimo Fratini?
2: Ma direi proprio di sì, nel senso che da 1976 a oggi di passi se ne sono stati fatti tantissimi. Io ricordo nel 1976 io avevo 18 anni e quando avvenne questo sisma, con il gruppo dei ragazzi, con le scuole, c'è chi partì, dei miei amici, a me, i miei genitori non mi dettero l'autorizzazione, avevo fatto 18 anni da un mese, quindi non avevo proprio l'autonomia di poter dire parto, no? Però tantissimi partirono, e ricordo i nomi di Gemona del Friuli, di Osoppo, nella mia memoria sono rimasti nomi, diciamo, leggendari, perché noi raccoglievamo a Firenze tutte le coperte, quello che serviva per poter portare direttamente laggiù con i volontari nostri. Quindi è stata, io lo ricordo come un esempio di gratuità e di volontariato davvero davvero importante.
1: Ecco, però volontariato, diciamo, la spontaneità, ecco, che viene dal grande sforzo anche dei giovani, magari corre il rischio di trovare una situazione di caos anche di tipo organizzativo, e questo è un problema?
2: Sì, questo è un problema, perché se non c'è un coordinamento il volontariato rischia di far danno, perché se non hai la competenza e se non hai soprattutto il coordinamento di chi deve fare che cosa, rischi di... Guardi, io ho vissuto recentemente l'alluvione di Campi, a Campi Bisenzio, quando c'è stato nel 23 c'è stata questa cosa devastante, e molte scuole chiudevano perché i ragazzi dovevano andare a spalare le case, no? Al di là dell'impeto e dell'impulso, il problema che noi avevamo come protezione civile era quello di coordinarli, perché erano mal vestiti, senza attrezzi, eccetera. Quindi era, però, diciamo, abbiamo colto questa grande spontaneità che era davvero importante, questo senso della gratuità che poi abbiamo cercato di convogliare e di indirizzare. Diciamo che dal 1976 tanto mi faccia dire che se è nata la protezione civile in Italia lo si deve soprattutto a un nome, a una persona, che era Zamberletti, che era la persona che era stata incaricata di cominciare a fare un po' di coordinamento a valle di alcuni terremoti, per esempio quello dell'Irpinia del 1980, che fece 3.000 morti, questo tanto per dare un'idea. E lui credo dall'82 ha cominciato a occuparsi di queste cose, e quando poi mise a fattor comune tutte le esperienze fatte, partendo dal Friuli, partendo poi successivamente dall'Irpinia, eccetera, nel 1992 è venuta fuori la prima legge nazionale di protezione civile grazie al suo impulso, e questo ha consentito di creare una cosa che prima non c'era, cioè il tema della prevenzione, nel senso che fino al 1992 gli interventi di protezione civile erano solo interventi post emergenziali, cioè la protezione civile andava organizzata affinché ci potesse essere un corpo specializzato che interveniva nei momenti critici e nei momenti di difficoltà. Con quella legge si introduce invece un tema molto diverso, cioè che è quello di cominciare a fare prevenzione agli eventi calamitosi, e quindi occorre mettere in piedi un servizio che abbia la possibilità di intervenire facendo le esercitazioni, quindi prevenendo tutte le necessità che sarebbero venute dopo, e poi cominciando a diffondere una cultura della prevenzione, per esempio la cultura di prevenzione dei rischi, che è molto importante nel diffondere le buone prassi, siccome ora va di moda dire questo termine, no? Diffondere le buone prassi è un tema davvero importante, le buone prassi rispetto a come ci si comporta in un terremoto, rispetto a come ci si comporta in un'alluvione, eccetera. Pensi per esempio a un esempio che in televisione si vede spesso, no? La popolazione giapponese, che è abituata ai terremoti anche di magnitudo molto importante, ha una cultura della prevenzione rispetto ai terremoti molto molto accentuata, e tutti sanno che cosa si deve fare in caso di terremoto.
1: Allora, Claudio voleva aggiungere qualche cosa?
3: No, mi interessa molto questo tema che Massimo Fratini ha portato sulla prevenzione, perché c'è anche la necessità, e come fanno in Giappone appunto, di prevenire, cioè sapere che siamo un paese anche a rischio sismico. E quindi mi ricordo una legge proprio di Matteo Renzi, che è sul discorso che le case tutte dovevano essere fatte con un aspetto sismico, legge che poi si è persa però nei meandri. Ecco, Massimo Fratini, quanto è importante invece anche da questo punto di vista appunto prevenire, ma prevenire anche proprio sulle strutture?
2: È davvero importante, e tutte le polemiche che ci sono state per esempio sui sisma bonus, no? Sul fatto che sono soldi buttati. Allora, guardate, il sisma bonus è stato una delle cose più innovative a livello europeo, perché non credo che le altre nazioni hanno avuto questa intuizione. Noi abbiamo, come posso dire, una cultura anche della prevenzione rispetto alle nuove costruzioni che altri non hanno, di questo dobbiamo andare fieri. A questo proposito vorrei dare un'anteprima. Nella giornata di protezione civile che faremo sabato prossimo a Villa Demidoff ci sarà un convegno dove verranno trattati vari temi, no? Su come ci si comporta, ci saranno dei documentari, ci sarà una riflessione sulle tecnologie, eccetera. Fra le altre cose renderemo conto di un questionario di protezione civile che abbiamo somministrato alle scuole superiori. Sono arrivati circa 1100 risposte, 1100 ragazzi che si sono messi al computer a rispondere a queste domande, che hanno dedicato un quarto d'ora, e quindi non sono né opinioni né cose prese alla rinfusa, ma 1100 questionari riempiti sono importanti. E da questi 1100 questionari è venuta fuori un dato secondo me davvero importante sul quale occorre riflettere. Ve ne dico uno: oltre il 60% dei ragazzi non ha la più pallida idea di come si deve fare a informarsi rispetto alla prevenzione di un determinato rischio.
1: Ricordo che siamo in compagnia di Massimo Fratini, responsabile protezione civile città metropolitana di Firenze, e nella giornata del 23 maggio ci sarà la prima giornata della protezione civile metropolitana di Firenze al Parco Mediceo di Villa Demidoff, orario delle attività dalle 10 alle 18. In ogni area sarà possibile assistere e partecipare ad attività formative, dimostrative e esercitative dedicate a grandi e piccoli. Perché l'abbiamo sentito poco fa, uno dei temi fondamentali per la protezione civile è prevenire certe situazioni e coinvolgere la popolazione. Tra l'altro la cosa diventa ancora più urgente rispetto a 50 anni fa, siamo partiti dal terremoto del Friuli, perché oltre alle situazioni di terremoti, che ci sono, ci saranno sempre, c'è il problema dei cambiamenti climatici che provocano situazioni estreme, e dunque la protezione civile immagino sia particolarmente sotto stress da questo punto di vista. Però lei ci ha detto poco fa da un sondaggio che la popolazione, anche quella giovanile, è poco informata su come ci si deve muovere in queste situazioni estreme.
2: Sì, assolutamente, questo è un tema che deve far suonare un allarme, direi, davvero importante. Allora, intanto facciamo un po' di chiarezza. Qual è l'ultima legge che riguarda la protezione civile? Le leggi sulla protezione civile nascono dal 1970. La prima legge è del 1970 a valle dell'alluvione di Firenze. Poi le grandi catastrofi in Italia hanno consentito poi di fare mente locale e di legiferare rispetto alla prevenzione. L'ultima legge è del 2018, la numero 1 del 2018, quindi ieri, diciamo che in termini di diffusione delle leggi, ieri, perché la legge numero 1 del 2018 introduce una questione assolutamente rivoluzionaria. E mi spiego, se fino ad oggi il tema della prevenzione era affrontato da un punto di vista legislativo attraverso la fusione e la compenetrazione delle due attività principali del volontariato e delle istituzioni, e cioè il tema era come si fa a fondere insieme il volontariato organizzato con le istituzioni, carabinieri, forze dell'ordine, guardia di finanza, pompieri, eccetera. Come si fa? E c'era tutta una legge, una struttura che ha istituito il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che coordina appunto il volontariato con le istituzioni. Dal 2018 c'è un tema in più, e cioè dal 2018 si introduce il tema della responsabilità oggettiva del personale, e cioè il cittadino fino al 2018 era uno spettatore passivo di quello che gli veniva fatto. Dal 2018 il cittadino ha delle responsabilità, e questo non è saputo, non lo sa nessuno. Cioè, mi spiego meglio, per fare un esempio: se c'è un'alluvione e tu hai la macchina nel garage sotto il piano stradale, che ovviamente si alluviona, e tu vai a prendere la macchina mentre c'è l'alluvione e ci muori, non solo non ti rendono, l'assicurazione non paga, no? Ma devi anche tu pagare i danni, perché tu dovevi mettere in atto quelle prevenzioni e quelle buone pratiche di prevenzione che sono basilari. Quindi la diffusione sulle buone pratiche non è solo un optional, è un obbligo di legge, cioè il cittadino è obbligato a sapere come, ecco, ci si deve comportare.
1: Senta, la stanno ascoltando in tutta Italia, la stanno ascoltando in tutta Italia in questo momento. Come fanno i cittadini a conoscere quali sono queste regole fondamentali a cui ci si deve attenere per legge, non semplicemente così in virtù di intuizione?
2: E quindi, avendo fatto il questionario somministrato ai ragazzi, no? Ai ragazzi delle scuole superiori, che quindi con i social sono nati, con i social, i ragazzi non sanno dove andare a cercare queste buone regole, cioè non solo non le sanno, ma non sanno, con il mondo dei social non sanno nemmeno dove andare a cercarle, e quindi è un'impresa titanica quello di diffondere le buone prassi. Guardi che nelle scuole, nei programmi di educazione civica nelle scuole, in tutti noi facciamo un paio di giornate all'anno di diffusione delle informazioni, però questo, il tema della prevenzione non buca, non passa nelle televisioni.
1: Allora, perché naturalmente noi diciamo ai fiorentini, zona di Firenze, di andare sabato a Villa Demidoff, 23 di maggio, ore 10-18, e lì vedranno tante cose. Ma per coloro che ci stanno ascoltando, c'è per esempio un sito, ecco, magari, no, in cui sono elencate le cose?
2: Allora, il sito è ogni cioè il sito del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ma poi ogni regione ha il proprio sito, tant'è vero, guardi, i siti regionali di protezione civile sono i più aggiornati, perché la protezione civile va organizzata anche rispetto ai territori. Faccio un esempio: noi abbiamo come protezione civile di Firenze, della città metropolitana, ha messo in piedi un programma informatico che si chiama iRisk, dove ogni cittadino può andare a scrivere il proprio indirizzo di casa e scaricare due pagine dove ci sono scritti tutte le buone prassi di protezione civile, i luoghi di ricovero in caso di emergenza, e poi è possibile stampare la piantina di casa tua con i rischi relativi a casa tua.
1: Quindi date un'occhiata, date un'occhiata nei vari siti regionali della Protezione Civile, perché ci sono tante informazioni importantissime di cui veramente sappiamo poco, al di là degli studenti, io per primo ne so veramente poco, e questo dice, ma tu però come cittadino devi essere informato, ecco, va bene, la legge non ammette ignoranza, come si dice.
3: Penso che poi sul sito nazionale della Protezione Civile si possano trovare molte cose. Io direi che chi ha la fortuna di poter andare al parco di Villa Demido,
1: sì,
3: ci vada, oltre per l'iniziativa, perché è bellissima.
1: Ci sarebbero tante altre domande da farle, dottor Fratini, ma non abbiamo più i tempi, ma magari in una prossima occasione ci ritorneremo. Abbiamo parlato con Massimo Fratini, responsabile Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze. A risentirci presto qui su RWS. Grazie
2: mille. A presto. Grazie.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5, versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo... Prima Corinzi, capitolo 15, versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo, e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5, versetto 54.

giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro Salvatore.

0: A Radio Logos sono le ore 5 e 2 minuti.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati tutti con Maria ed Enzo e Il libro più letto. Abbiamo parlato di argilla nelle mani di Dio ieri. Abbiamo parlato di queste mani che formano dall'argilla un vaso che possa onorare Dio, che sia bellissimo. Però se Dio può creare dall'argilla un vaso, può anche romperlo. Sentiamo cosa succede.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Passiamo subito ora a considerare il capitolo 19 del nostro libro di Geremia. Nel suo primo versetto Dio gli dà un ordine alquanto insolito. Lo manda a prendere una brocca di terracotta, ricordandogli che gli anziani e i sacerdoti fossero testimoni. Leggiamolo. Così ha detto il Signore: va, compra una brocca di terracotta da un vasaio e prendi con te alcuni degli anziani del popolo e degli anziani dei sacerdoti. Quest'ordine è perché Dio desidera manifestargli un insegnamento importante, come leggiamo dei versetti successivi, dal 2 al 5, vi ricordo, dal capitolo 19 di Geremia. Recati nella valle del figlio di Innom, che è all'ingresso della porta dei vasai, e là proclama le parole che io ti dirò. Dirai così: ascoltate la parola del Signore, o re di Giuda, e abitanti di Gerusalemme. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io faccio venire sopra questo luogo una calamità che farà intronare gli orecchi di chi ne sentirà parlare. Infatti mi hanno abbandonato, hanno profanato questo luogo e vi hanno offerto profumi ad altri dei che né essi, né loro padri, né i re di Giuda hanno conosciuto. E hanno riempito questo luogo di sangue di innocenti. Hanno costruito alti luoghi a Baal per bruciare nel fuoco i loro figli in olocausto a Baal, cosa che io non avevo comandata, di cui non avevo parlato mai e che non mi era mai venuta in cuore. La valle di Innom a quei tempi era il luogo dove veniva effettuato il culto al dio Moloch, e il Signore elenca in dettaglio i peccati di idolatria del popolo di Giuda. A causa di tutto questo, Dio dice che la valle del figlio di Innom sarà conosciuta come una valle di massacro, perché, come essi avevano offerto i loro figli in sacrificio al dio Baal, il Signore farà in modo che i loro nemici li uccidano in quel luogo, come ci è chiaramente descritto dai versetti 6 al 9 di Geremia, capitolo 19, che leggiamo. Perciò ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui questo luogo non sarà più chiamato Tophet, né la valle del figlio di Innom, ma valle del massacro. Io renderò vani i disegni di Giuda e di Gerusalemme in questo luogo. Farò in modo che costoro cadano per la spada davanti ai loro nemici e per mano di quelli che cercano la loro vita. Darò i loro cadaveri in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Farò di questa città una desolazione, un oggetto di scherno. Chiunque passerà presso di lei rimarrà stupito e si metterà a fischiare per tutte le sue piaghe. Farò loro mangiare la carne dei propri figli e la carne delle proprie figlie. Mangeranno la carne degli uni e degli altri durante l'assedio e l'angoscia in cui li stringeranno i loro nemici e quelli che cercano la loro vita. Dopo aver pronunciato il terribile giudizio sul popolo di Gerusalemme, Dio ordina a Geremia di rompere la brocca davanti ai testimoni. Questo per indicare un insegnamento, come ci è detto dai versetti successivi, dal 10 al 13. Poi tu spezzerai la brocca in presenza di quegli uomini che saranno venuti con te e dirai loro: così parla il Signore degli eserciti, così spezzerò questo popolo e questa città, come si spezza un vaso di vasaio che non si può più riparare. Si seppelliranno i morti a Tophet per mancanza di luogo da sepoltura. Così, dice il Signore, farò a questo luogo e ai suoi abitanti, renderò questa città simile a Tophet. Le case di Gerusalemme, le case dei re di Giuda, saranno come il luogo di Tophet, immonde. Tutte quelle case sui cui tetti essi hanno offerto profumi a tutto l'esercito del cielo e fatto libagioni ad altri dei. Geremia tornò da Tophet, dove il Signore lo aveva mandato a profetizzare. Si fermò nel cortile della casa del Signore e disse a tutto il popolo: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io faccio venire sopra questa città e sopra tutte le città che da lei dipendono tutte le calamità che ho annunziate contro di lei, perché hanno irrigidito il collo, per non dare ascolto alle mie parole. Di ritorno alla valle di Tophet, o come già l'abbiamo chiamata, valle di Innom, Geremia si ferma nel cortile della casa del Signore e pronuncia un ulteriore giudizio contro Israele. Essi erano stati ammoniti, minacciati, supplicati, ma il loro cuore era irremovibile. L'argilla aveva per troppo tempo posto resistenza alle mani del vasaio e molto presto il nemico sarebbe arrivato, avrebbe ridotto in pezzi la nazione. Che queste parole non siano per te, amico o amica, che il tuo cuore non sia come quello di questo popolo che rifiutò di essere plasmato dal Signore. Il mio desiderio piuttosto è che tu in questo momento ti possa pentire, possa permettere al Signore Gesù di lavorare sulla tua vita per renderti adatto al piano per cui tu sei stato creato, e cioè glorificarlo, essere seduto con Lui nella sua gloria. Questa decisione comunque spetta solo a te, ora. In questo momento, se ti rivolgerai a Gesù, Egli ti esaudirà.

0: Dopo i giudizi che Dio ordinò e che abbiamo visto nel capitolo 19, passiamo ora al capitolo 20, nel quale tratteremo la persecuzione di Geremia e le profezie durante il regno del re Sedechia. Come abbiamo già visto, quando Geremia scese da Tofet e ruppe la brocca secondo l'ordine del Signore, il messaggio che stava trasmettendo era che Giuda sarebbe stato deportato. Ormai il grande buon re Giosia era morto, sul trono gli erano già succeduti Joacaz e Joachim, e ora sul trono si trova Sedechia, l'ultimo re di Giuda, il peggiore e più debole di tutti i precedenti regnanti. E sarà proprio durante il suo regno che si realizzerà la cattività in Babilonia, profetizzata da Geremia. Vedremo ora che nella vita del profeta Geremia avviene un cambiamento. Infatti da ora in poi egli proclamerà la parola di Dio in modo inflessibile, forte, duro, pur conservando un cuore tenero. Infatti, quando muore il suo amato amico Giosia, ci viene detto che pianse. I tre re malvagi che vennero dopo Giosia respinsero in modo chiaro il suo messaggio e lo trattarono con una dura freddezza, ignorandolo, però senza perseguitarlo. Quando arriviamo al capitolo 20, troviamo che Geremia, per la prima volta, viene ingiustamente perseguitato personalmente, fisicamente, così come troviamo scritto nei primi due versetti. Leggiamoli. Pascur, figlio di Immer, sacerdote e capo sovrintendente della casa del Signore, udì Geremia che profetizzava queste cose. Pascur percosse il profeta Geremia e lo mise nei ceppi nella prigione che era presso la porta superiore di Beniamino, nella casa del Signore. Notiamo che la persecuzione ha inizio nell'ambito della religione organizzata. Anche oggi succede la stessa cosa, infatti spesso c'è molta più opposizione all'espansione del Vangelo fra le persone religiose che in fabbrica o fra i gruppi politici. Continuiamo nella lettura del nostro testo con i versetti seguenti. Il giorno seguente, Pascur liberò Geremia dai ceppi. Geremia gli disse: «Il Signore non ti chiama più Pascur, ma Magor bin Sabib, poiché così parla il Signore. Io ti renderò un oggetto di terrore a te stesso e a tutti i tuoi amici. Essi cadranno per la spada dei loro nemici e i tuoi occhi lo vedranno. Darò tutto Giuda in mano al re di Babilonia, che li deporterà a Babilonia e li colpirà con la spada. Darò tutte le ricchezze di questa città, tutto il suo guadagno e tutte le sue cose preziose. Darò tutti i tesori dei re di Giuda in mano dei loro nemici, che ne faranno loro preda, li piglieranno e li porteranno via a Babilonia. Tu, Pascur, e tutti quelli che abitano in casa tua, sarete deportati. Tu andrai a Babilonia e là morirai. Là sarai sepolto con tutti i tuoi amici, ai quali hai profetizzato menzogne». Erano i versetti dal 3 al 6. Magor Missabib è un nome che significa spavento da ogni parte. E con questo Geremia sta dicendo a Pascur che per lui e per chi gli sta accanto c'è in serbo il terrore. Geremia ripete ancora la profezia che il regno del sud andrà in cattività e niente potrà fermare questo evento. Nemmeno se Mosè o Samuele ritornassero in vita, perché è troppo tardi. Il popolo si è oltremodo allontanato da Dio, come ha dimostrato il comportamento dell'attuale re e dei due che lo hanno preceduto. Dobbiamo considerare quello che è accaduto a Geremia. Egli è stato ignorato e rifiutato, ma non ha avuto conseguenze fisiche. Ma ora, a causa del suo messaggio, soffre fisicamente e spiritualmente e decide di dare le dimissioni. Non possiamo non essere attratti da quest'uomo, non è indifferente a quello che sta accadendo, tutto lo tocca molto profondamente ed è stressato e esaurito. Credo che Geremia, nella sua sofferenza, sia stato quasi sull'orlo dell'esaurimento nervoso.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Di quanto fosse esaurito Geremia, leggiamo da queste parole del nostro testo, versetti dal 7 al 10 di Geremia, capitolo 20. «Tu mi hai persuaso, Signore, e io mi sono lasciato persuadere. Tu mi hai fatto forza e mi hai vinto. Io sono diventato ogni giorno un oggetto di scherno. Ognuno si fa beffe di me. Infatti, ogni volta che io parlo, grido, violenza e saccheggio. Sì, la parola del Signore per me è un obbrobrio, uno scherno di ogni giorno. Se dico, io non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzo di contenerlo ma non posso. Poiché odo le diffamazioni di molti, lo spavento mi viene da ogni lato, denunziatelo, e noi lo accuseremo. Tutti quelli con i quali vivevo in pace spiano se io inciampo e dicono: forse si lascerà sviare. Noi prevarremo contro di lui e ci vendicheremo di lui. Quello che Geremia sta dicendo è che il messaggio gli spezza il cuore, e tutto quello che ha ottenuto è la persecuzione dei capi religiosi e l'abbandono del popolo, quindi vuole abbandonare il compito. Eppure, quando ha deciso di dimettersi, ha scoperto che la parola di Dio gli è entrata nelle ossa come un fuoco, tanto da non poter trattenerla. L'urgenza di parlare dovrebbe essere il distintivo di ogni persona che predica la parola di Dio. Cosa provi a questo riguardo? Il tuo ministero è un lavoro qualsiasi? O ci metti il cuore? Se ami la parola di Dio e ne vuoi parlare, ti sentirai male se non lo fai. Mentre invece non farai niente se questa parola non vuole veramente dire qualcosa per te. Possiamo quindi capire il conflitto che si svolge nel cuore di Geremia, ed egli si lascia andare a fare qualcosa che sembra essere un'abitudine per degli uomini di Dio del Vecchio Testamento, quali Giona, Giobbe, Elia. Inizia a cantare un vecchio canto che non gli avrebbe fatto del bene, è il blues religioso più famoso, cantato da tanta gente, intitolato «Perché sono nato». Ascoltiamo Geremia in questo canto, versetti dal 14 al 18 di Geremia, capitolo 20. «Maledetto sia il giorno che io nacqui, il giorno che mia madre mi partorì non sia benedetto. Maledetto sia l'uomo che portò a mio padre la notizia, ti è nato un maschio e lo colmò di gioia. Sia quell'uomo come le città che il Signore ha distrutte senza pentirsene. Oda egli grida al mattino e clamori di guerra a mezzogiorno. Perché non sono morto quando ero ancora nel grembo materno? Così mia madre sarebbe stata la mia tomba e la sua gravidanza senza fine. Perché sono uscito dal grembo materno per vedere tormento e dolore, per finire i miei giorni nella vergogna?» Geremia, come abbiamo letto, era talmente depresso da desiderare di non essere mai nato. La storia si ripete. Leggiamo infatti in Prima Re, al capitolo 19, versetto 4, che Elia si trascinò sotto una ginestra e desiderò morire dicendo: «Basta, prendi la mia vita, o Signore, poiché io non valgo più dei miei padri». Così fece Giobbe, che voleva morire, e maledisse il giorno della sua nascita. La stessa cosa avvenne a Giona, quando si trovò completamente scoraggiato, e anche lui voleva farla finita. Desiderare di non essere mai nato è la cosa più stupida che si possa fare. Siamo nati e non possiamo farci niente. Possiamo desiderarlo con tutte le forze, ma il desiderio non farà che questo accada. Geremia è abbattuto e noi vorremmo mettergli un braccio intorno alle spalle, incoraggiarlo in qualche modo. Egli è scoraggiato, tuttavia vuol continuare a trasmettere i messaggi di Dio, e in lui, nel Signore, trova la forza di dire queste parole, versetti dall'11 al 13 di Geremia, capitolo 20. «Ma il Signore è con me, come un potente eroe. Perciò i miei persecutori inciamperanno e non prevarranno, saranno molto confusi perché non riusciranno. La loro infamia sarà eterna, non sarà dimenticata. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi le reni e il cuore, io vedrò. Sì, vedrò la vendetta che farai su loro, poiché a te io affido la mia causa. Cantate al Signore, lodate il Signore, perché egli libera il povero dalla mano dei malfattori». Geremia sa in chi deve confidare, continuando il suo servizio di testimonianza.

0: I capitoli dal 21 al 29 contengono le profezie trasmesse durante il regno di Sedechia, l'ultimo re di Giuda, fino ad arrivare al tempo della distruzione di Gerusalemme e alla deportazione. Passiamo ora a considerare il capitolo 21. Non esiste, amici, un messaggio più duro di quello dato da Geremia nei capitoli 21 e 22. Essi riguardano il desiderio di Sedechia nel consultare l'Eterno a proposito di Nabucodonosor e dell'invasione imminente. Leggiamo quindi i primi 7 versetti dal nuovo capitolo, il 21. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore, quando il re Sedechia gli mandò Pascur, figlio di Malchia e Sefania, figlio di Maeseia, il sacerdote, per dirgli: «Ti prego, consulta per noi il Signore, poiché Nabucodonosor, re di Babilonia, ci fa la guerra. Forse il Signore farà in nostro favore qualcuna delle sue meraviglie, in modo che si ritiri da noi». Allora Geremia disse loro: «Direte così a Sedechia: così parla il Signore, Dio di Israele. Ecco, io sto per far rientrare nella città le armi di guerra che sono nelle vostre mani e con le quali voi combattete, fuori delle mura, contro il re di Babilonia e contro i caldei che vi assediano, e le raccoglierò in mezzo a questa città. Io stesso combatterò contro di voi con mano distesa e con braccio potente, con ira, con furore, con grande indignazione. Colpirò gli abitanti di questa città, uomini e bestie, e moriranno di un'orrenda peste». Poi dice il Signore: «Io darò Sedechia, re di Giuda, e i suoi servitori, e il popolo, e coloro che in questa città saranno scampati alla peste, alla spada e alla fame, in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, in mano dei loro nemici, in mano di quelli che cercano la loro vita. Nabucodonosor li passerà a fil di spada, non li risparmierà e non avrà né pietà né compassione». È interessante vedere che quando il re Sedechia si trovò in grave difficoltà, si rivolse all'uomo che predicava la parola di Dio e non ai religiosi del tempo. Vedi, amico, ricordati che quando siamo in difficoltà, niente può soddisfare quanto la parola di Dio. Sedechia si rivolge al profeta, ma non trova nessun conforto perché Geremia gli predice che Nabucodonosor verrà a distruggere la città, a meno che non ci sia un vero pentimento nei confronti di Dio. Geremia lascia a lui la responsabilità, dicendogli le parole che leggiamo nel versetto 8. «A questo popolo dirai: così parla il Signore. Ecco, io pongo davanti a voi la via della vita e la via della morte». E questo, cara amica, amico, è esattamente quello che Dio ti dice oggi sulla salvezza ottenuta per mezzo del Signore Gesù Cristo. Dio ha dato suo Figlio a morire per te, per pagare la condanna del tuo peccato. Lo ha risuscitato perché tu potessi avere la giustizia. E se vuoi essere salvato, devi essere in Lui. E questo lo puoi realizzare con il battesimo dello Spirito Santo. Esso avviene nel momento stesso in cui tu metti la fiducia in Gesù Cristo come tuo personale salvatore. Così facendo diventi un figlio o una figlia di Dio. Il Signore Dio dice che questa è la via che ti offre e tu puoi sceglierla o rifiutarla. La scelta che sta davanti al popolo di Giuda era quella di rimanere nella città e morire, o arrendersi al re di Babilonia e vivere, come leggiamo fino al termine del capitolo 21. Colui che rimarrà in questa città morirà di spada, di fame o di peste, ma chi ne uscirà per arrendersi ai caldei che vi assediano vivrà e avrà la vita come suo bottino. Io infatti volgo la mia faccia contro questa città per farle del male e non del bene, dice il Signore. Essa sarà data in mano al re di Babilonia ed egli la darà alle fiamme. Alla casa dei re di Giuda di: ascoltate la parola del Signore. Casa di Davide, così dice il Signore: amministrate la giustizia fin dal mattino, liberate dalla mano dell'oppressore colui al quale è tolto il suo, affinché l'ira mia non divampi come fuoco e arda al punto che nessuno la possa spegnere per la malvagità delle vostre azioni. Eccomi contro di te, o abitatrice della valle, roccia della pianura, dice il Signore. Voi dite: chi scenderà contro di noi? Chi potrà entrare nelle nostre abitazioni? Io vi punirò secondo il frutto delle vostre azioni, dice il Signore. Appiccherò il fuoco a questa selva di Gerusalemme ed esso divorerà tutto quello che la circonda. Purtroppo il re Sedechia era un debole e il peggiore di tutti gli altri re. Egli non si rivolse a Dio con un cuore pentito e non gli diede ascolto. Evidentemente pensava che se Nabucodonosor non aveva distrutto il re Joachim, che considerava peggiore di lui. Perché mai avrebbe dovuto farlo ora? Ma non fu così. Dio, che non può mentire, eseguì il suo giudizio, come vediamo nel capitolo successivo. Ma per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, voglio fermarmi qui. Quindi domani avremo modo di leggere questo testo e di saperne sicuramente di più. Quindi io vi rinnovo l'appuntamento domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Oggi vorrei condividere con te una storia che Nick Vujicic ha raccontato quando ha portato un messaggio in Francia ad Havre e che io ho avuto il meraviglioso privilegio di tradurre per lui. Ha detto di essersi immaginato nel giorno del giudizio, dopo la sua morte. Si è visto lì, davanti a Dio, il giudice, e c'erano anche i suoi accusatori, che elencavano tutti i suoi peccati. Oh Dio, Nick è un peccatore e ha commesso tutti questi peccati. Ha peccato per tutta la vita, non merita il paradiso, non merita la vita eterna, è un peccatore, il suo posto è all'inferno. E poi Nick dice di aver visto Gesù al suo fianco. Gesù, rivolgendosi a Dio, gli diceva: «Sì, padre, Nick era un peccatore, ma all'età di 15 anni ha affidato la sua vita a te. Credeva che tu, padre, avessi mandato me a morire per i suoi peccati e mi chiese perdono. Nick ha vissuto, padre, per la tua volontà e ha raccontato al mondo di me. Egli è perdonato. Sono morto per tutti i suoi peccati e poiché Nick ha creduto, Nick è nostro». Allora Dio si rivolse a Nick e disse: «Bentornato a casa». Gesù è al fianco di Nick. Sì, Gesù è proprio accanto a noi. Egli è proprio accanto a te. E anche in cielo, Egli sarà di nuovo al tuo fianco per difenderti quando i tuoi accusatori cominceranno a parlare. Poiché credi in Gesù e hai riposto la tua fede in Lui e nella sua opera sulla croce per te, un giorno sentirai Dio Padre dirti: «Bentornato a casa». Che grande gioia sarà! Grazie di esistere, Eric Sellerier.

Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.

Dio, come ha risuscitato il Signore, così risusciterà anche noi mediante la sua potenza. E ancora, Giovanni capitolo 11 versetto 26. Gesù ha detto: chiunque vive e crede in me non morirà mai. Credi tu questo? Per ognuno di noi c'è un fra poco. Dio solo conosce il momento in cui porrà fine alla nostra vita terrena e ci introdurrà nell'aldilà. Ma quale aldilà ci attende? Ci avete pensato? Per tutti quelli che hanno accettato il dono della vita eterna in Gesù Cristo, questa vita si traduce in una relazione vivente e reale con Dio, che inizia al momento in cui si accetta il Signore come proprio Salvatore e si prolunga nell'eternità. Fra poco è anche il momento in cui Gesù tornerà a prendere tutti i suoi sulla terra, cioè la sua Chiesa. I morti nella fede in Cristo risusciteranno e i credenti ancora in vita in quel momento saranno trasformati. Beata speranza dei credenti che andranno a incontrare il Signore nell'aria per essere per sempre con il Signore. Prima Tessalonicesi, capitolo 4, versetto

0: Sono le ore 6 e un minuto.
1: Inizia appuntamento con Dio anche quest'oggi. Un ben trovato a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto. Un ciao da parte di Mario Calvagno al microfono di RVS Roma, Radio Voce della Speranza. Voi ci state ascoltando da varie stazioni radio attraverso vari modi di ascolto. Appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia, con il versetto del giorno, lo leggiamo, ne faremo anche un breve commento. È il versetto di oggi che ci viene proposto dal nostro calendario di letture bibliche, si trova nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 15, il versetto 58. Ripeto, prima Corinzi 15, 58. Paolo dice così: perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore.

Bene, questo capitolo quindicesimo della lettera di Paolo ai credenti di Corinto, ai cristiani di Corinto, arriva alla sua conclusione proprio con il versetto 58, proprio con il versetto di oggi del nostro appuntamento con Dio. Infatti c'è un perciò. Dopo tutto quello che vi ho detto, dice Paolo, dopo tutto quello che vi ho scritto, proprio per questo motivo, fratelli miei carissimi, state saldi, state incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. E infatti Paolo, in questo quindicesimo capitolo, inizia con un vi ricordo. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Ecco, inizia anche con questa idea il capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi. E poi Paolo passa in rassegna varie tematiche importantissime, a partire dal fatto che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le nostre scritture, poi fu seppellito, è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, dice Paolo, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, eccetera. E Paolo prosegue e allora dice: se si predica che Cristo è stato resuscitato dei morti, come mai alcuni tra di voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non c'è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato resuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. E poi prosegue ancora Paolo, salto a volte dei versetti, poi così potete leggere sicuramente da soli l'intero capitolo 15 della prima lettera di Paolo ai Corinti. E dice: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Come tutti muoiono in Adamo, dice ancora, anche in Cristo saranno tutti vivificati. E poi parla della resurrezione dei morti, di come avverrà il ritorno di Cristo, di quello che accadrà, eccetera. E poi dice: state attenti alle cattive compagnie perché corrompono i buoni costumi. E infine, dopo aver parlato ancora della resurrezione dei morti in maniera dettagliata, Paolo dice in conclusione il versetto che costituisce oggi il nostro versetto dell'appuntamento con Dio, e prima di questo, proprio prima di questa conclusione, dice: la freccia della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la nostra fatica e che la vostra fatica non è vana nel Signore. Ed eccolo qui il versetto conclusivo, il versetto di appuntamento con Dio di oggi.

Ci sono vari brani nella scrittura che potrebbero essere accostati a questo brano, in particolare per sostenerlo, per fare in modo che i concetti che vi sono espressi possano essere chiariti e sottolineati ancora di più. Ad esempio, ancora nella seconda, in questo caso, ancora nelle lettere ai Corinzi, la seconda lettera ai Corinzi, all'inizio del capitolo 7, Paolo dice: poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Oppure Pietro, nella sua seconda lettera, al capitolo 3, il versetto 14, dice: perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. State saldi, state incrollabili, dice Paolo, e su questo, ad esempio, il Salmo 55, versetto 22, dice: getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti sosterrà, Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. E qui c'è Gesù che fa un eco nel Vangelo di Matteo: venite a me, voi tutti che siete stanchi, che siete affaticati, che siete aggravati, e io vi darò riposo, io darò riposo alla vostra anima, al vostro cuore, alla vostra vita. Non siamo da soli a dover combattere, non siamo da soli a dover resistere, ad essere saldi e incrollabili. Ci aiuta e ci realizza in noi questo proprio Gesù, il nostro Signore.

A proposito dell'abbondanza, ad esempio, c'è ancora l'Apostolo Paolo che nella lettera ai Filippesi, al capitolo 4, versetto 17, dice: non lo dico perché io ricerchi i doni, ricerco piuttosto il frutto che abbondi a vostro conto. Ancora, sempre a proposito di abbondanza, Colossesi 2:7, ancora Paolo: radicati, edificati in lui e rafforzati dalla fede come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento. Poi ancora, prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 12: e quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi.

Abbondare. Abbondare in tutto, abbondare in ringraziamento, abbondare in amore. Abbiamo visto e potremmo ancora vedere tanti aspetti, tante sfaccettature della abbondanza nella vita di un credente, l'abbondanza che viene da Dio, l'abbondanza di Dio che deve necessariamente trovare riscontro anche nel nostro approccio, nella nostra risposta. Ma Paolo dice qui in maniera specifica: perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore. E poi dice, concludendo, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Sempre abbondanti nell'opera del Signore. Sì, sì, lo so, ve lo siete chiesti. Te lo sei chiesto. Cosa significa essere abbondanti nell'opera del Signore? È una risposta, credo, ce la dà Gesù. Ce la dà direttamente lui che lo sa, è lui che opera ancora oggi nelle vite di tutti se lasciamo spazio alla sua azione. E Gesù nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6, leggo dal versetto 27 un paio di versetti fino al 29, e Gesù dice agli astanti, a coloro che gli hanno già cominciato a porre delle domande, lui risponde e dice: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo. E loro continuano a fare domande. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Eccole, le opere di Dio. Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Questa è l'opera di Dio, questa è l'opera del Signore, questa è l'opera in cui Dio ci richiede di essere abbondanti, sempre abbondanti nell'opera del Signore. Lo ripeto ancora, quello che dice Paolo. Essere abbondanti nell'opera del Signore ha un senso completo, un senso che deve ripercorrere e coprire e completare l'intera nostra vita. Questa, dice Gesù, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Questo è il fondamento di tutto. Questa è l'opera di Dio, un'opera che è essenzialmente innanzitutto spirituale, il cui fondamento sta poggiato, basato, radicato sulla fede, nella fede. Un fondamento poi sul quale possiamo costruire, perché dalla fede nascono le opere pratiche. Se noi crediamo in Dio, se noi crediamo veramente in Dio, se Dio è il fondamento della nostra vita, quale frutto potrà nascere? Quale frutto meraviglioso potrà nascere dal nostro credere, dalla nostra fede, dalla nostra azione? È un frutto che è suscitato da Dio, il frutto dello Spirito, il frutto dello Spirito Santo, un frutto che nasce dalla linfa vitale che viene dalla vite, di cui noi siamo i tralci, di cui noi siamo dei semplici rami. È Dio che fa nascere in noi, dice la Scrittura, il volere e l'operare. È Dio che fa nascere in noi la fede e le opere. Lui che ci ha creato in noi anche tutto quello che esiste dentro di noi, che esiste nella nostra vita. E credo fosse ieri, se non ricordo male, noi siamo salvati per grazia mediante la fede, dice l'Apostolo Paolo, era questa la citazione di ieri,
e non è in virtù di opere poi continua, perché nessuno si glori, perché nessuno se ne vanti. Le opere vengono da Dio e sono a sua gloria. Siate sempre abbondanti nell'opera del Signore. E Paolo poi conclude: sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore, sapendo che la vostra fatica non è inutile. A volte è difficile pensarlo, a volte è difficile avere questo orientamento. Anche il salmista nel Salmo 73, guardando tutti coloro che operavano il male nella società, coloro che lui vedeva faccia a faccia spesso, era, non dico disperato, ma aveva questo pensiero di inutilità. A cosa serve credere in Dio? A cosa serve seguire Dio? Salmo 73, versetto 12 e 13, leggo intanto soltanto questi due. Ecco, costoro sono empi, costoro sono peccatori, costoro fanno il male in maniera cosciente, in maniera deliberata. Questo significa essere empi. Eppure, tranquilli sempre, essi accrescono le loro ricchezze. Insomma, gli va bene. Gli va tutto bene, gli va tutto secondo quello che desiderano. E invano, continua lui, invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza. È stato tutto inutile, dice. Poiché sono colpito ogni giorno, il mio tormento si rinnova ogni mattina. E poi, ecco, leggete magari da voi stessi l'intero Salmo 73 con i crucci del salmista, ma anche con la soluzione che gli arriva come un lampo, qualcosa, un flash che squarcia il buio, una luce che apre il suo cuore e la sua mente. E lui dice: ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua finché, ed eccolo qui il lampo, era difficile capire, era impossibile capire tutto questo, come mai? Finché, cos'è accaduto nella vita del salmista? Finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Finché non sono entrato veramente in comunione con Dio, finché non sono entrato veramente nel suo cuore, finché non sono entrato nel sentimento di Dio, e allora ho capito. Ho capito che quello che Dio suscitava in me non era vano, che i miei sentimenti di innocenza non erano vani, non erano inutili. Sempre abbondanti nell'opera del Signore, dice Paolo nel nostro versetto di appuntamento con Dio di oggi, 1 Corinzi 15:58, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore.

E concludiamo questa idea, insieme alle altre che sono radicate nel versetto di oggi, la concludiamo con un piccolo brano, un versetto della lettera di Paolo ai Galati. Parliamo del versetto 9 del capitolo 6, Galati 6:9. Lui dice: non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. E qualche versetto prima aveva detto: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Bene, allora ricordiamo e ripetiamo ancora il versetto di oggi di Appuntamento con Dio, Prima Corinzi capitolo 15 versetto 58. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore.

Concludiamo l'appuntamento con Dio di oggi con ricordando sì il versetto, ma anche con un brano musicale che ascolteremo in breve e poi con i saluti. Le note arrivano già in sottofondo, sono quelle di Grazie Padre Mio, ci viene cantato da Lucia Golini, questo pezzo di ispirazione cristiana. Ci sentiamo tra pochissimo per i saluti. Grazie Padre Mio.

Ed era Lucia Golini con Grazie Padre Mio, questo canto di ispirazione cristiana con uno stile molto particolare che ci accompagna alla conclusione di Appuntamento con Dio. Bene, per oggi finiamo qui. E allora un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno. A presto. Ciao. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Sono le ore 6 e 26 minuti.
1: Revival, la musica gospel italiana degli anni 80.
2: Ogni giorno ore 6 e 30.

Sono numerosi quelli che non ascoltano il messaggio d'amore che Dio rivolge loro, che non si curano di leggere la sua parola. La Bibbia ha un messaggio urgente da non trascurare. Eccolo, Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Giovanni capitolo 3 versetto 16. E ancora, vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Eccolo ora il giorno della salvezza. Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 20 e capitolo 6 versetto 2. Approfittiamo di questa occasione.

Noi stiamo andando in cielo. Vuoi venire con noi? Non è difficile come uno può immaginare. La parola di Dio è molto chiara. Dio fa l'opera. Lascialo fare. Apri il tuo cuore. Abbandonati a Lui. Inizia.

Ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

0: Sono le ore 7. Buon ascolto.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetto 54, dove è scritto: la morte è stata sommersa nella vittoria. La riflessione su questo versetto è a cura di Tonino Mele. Qui l'apostolo Paolo non sta parlando della risurrezione di Cristo, ma della risurrezione dei credenti. Sta dicendo che la vittoria definitiva sul peccato l'avremo solo alla risurrezione dei nostri corpi. Difatti, preso per intero, il versetto dice: quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, cioè sarà risorto, allora sarà

Adempiuta la parola che è scritta, la morte è stata sommersa nella vittoria. Ciò significa che la nostra battaglia contro il peccato non è ancora finita. Per ora siamo stati liberati dalla condanna eterna del peccato e possiamo sperimentare anche una sempre maggiore liberazione dalla potenza del peccato nella nostra vita se camminiamo secondo lo Spirito. E ci conforta sapere che anche nel futuro la nostra vittoria è assicurata da Cristo, quando saremo liberati anche dalla presenza del peccato nella nostra vita. Siamo in attesa di quel giorno beato?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina da Michea, capitolo 6, versetto 8. Che altro richiede da te l'Eterno se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? La nostra testimonianza. Quando prendiamo l'autobus o la metropolitana, sovente utilizziamo biglietti con banda magnetica, introducendoli in un lettore che segna il nostro passaggio. Ma una o due generazioni fa non esistevano queste tecniche. C'erano degli impiegati che all'ingresso foravano i biglietti di cartoncino. Un bigliettaio in pensione, un uomo che per tutta la vita aveva forato biglietti alla metropolitana, fermò una signora incontrata casualmente. «Signora, mi permetta di ringraziarla». «Per quale motivo, signore?» «Per molti anni lei è passata al posto di controllo dove mi trovavo e ogni volta che le restituivo il biglietto mi diceva «Grazie, signore». Poi, con un gentile sorriso, aggiungeva «Buona giornata». Mi sono chiesto perché avesse l'aria così tranquilla e felice. Un giorno, mentre lei stava cercando il biglietto nella borsetta, ho visto che aveva una Bibbia e ho detto fra me «È forse lì che trova la felicità». Così ho comprato una Bibbia e leggendo questa parola di Dio ho provato la grande felicità di incontrare il Signore Gesù Cristo come mio Salvatore. Che potenza può sprigionarsi a nostra insaputa da una vita vissuta con il Signore Gesù e da una semplice e a volte involontaria testimonianza. Che potenti mezzi per portare a Lui delle anime. Riflettiamo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 27 maggio e oggi dal Vangelo di Matteo leggeremo un verso nel capitolo 12 al verso 37. Nel capitolo 12 di Matteo, Gesù risponde ai ripetuti attacchi dei farisei, che lo seguono ovunque per cercare in qualche modo di accusarlo. E più Gesù compiva miracoli, più si rendevano conto che quest'uomo non era solo il figlio del falegname che veniva da Nazareth, ma un uomo mandato da Dio, il che faceva traballare tutte le loro convinzioni e conoscenze teologiche. I farisei si aspettavano un Messia diverso, non un uomo in carne e ossa, ma un discendente di Davide che li avrebbe liberati dal dominio dei Romani. Invece Gesù si presentava come un servo e parlava di un regno spirituale che non apparteneva al mondo terreno, il che era molto diverso dal loro modo di interpretare le profezie. Gesù compiva miracoli di sabato e per loro era una grave violazione. Gesù perdonava i peccati con autorità e i farisei invece ritenevano che solo Dio potesse farlo. E dulcis in fundo, Gesù li accusava apertamente di essere ipocriti, legati alla legge e alla sua ritualità, trascurando però la giustizia, la compassione. Senza amore né perdono, erano solo cembali risonanti. Qual era il loro frutto? Che parole uscivano dalle loro bocche? Gesù difende il suo regno ed esplode chiamandoli razza di vipere. Le parole del verso di oggi sono molto dure, ma ci servono ancora una volta per riflettere sull'autenticità della nostra fede, che non possiamo e non dobbiamo mai dare per scontata. E dice così il verso di oggi: poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato.
2: E il titolo della riflessione appunto oggi è Come dici le cose? Si racconta che un dipendente volesse chiedere un aumento. Allora lo domandò al suo supervisore, ma questi glielo negò e gli disse di rivolgersi al titolare dell'azienda. Il dipendente andò dal suo titolare: mi dispiace disturbarla, ma è molto importante e non ho altra scelta. Sì, dimmi, rispose l'imprenditore. Lei sa che lavoro qui da 5 anni, sa che sono un dipendente fidato e che gestisco dati aziendali assolutamente riservati. Quindi, disse l'imprenditore preoccupato, devo informarla che ho bisogno di un aumento perché ci sono 3 aziende che mi stanno dando la caccia. Mi cercano mattina, mezzogiorno e sera. Sa che sono leale e che devo discutere di qualsiasi cosa con lei. 3 aziende ti stanno alle calcagna? Di quale aziende si tratta? Sono quelle dell'acqua, dell'elettricità e del telefono. L'imprenditore rise forte e disse: accidenti, mi hai spaventato. Pensavo che la concorrenza volesse privarmi di te. Solo per il tuo buon senso dell'umorismo ti concedo l'aumento. Caro amico e cara amica, molte volte ciò che conta è come diciamo le cose. Ogni volta che vuoi comunicare qualcosa, ricorda questo: per le tue parole sarai giustificato o condannato. Prima di parlare, pensa se ci fossi tu dall'altro lato. Poi scegli con cura le parole da dire e quelle da non dire. Sarai benedetto tu e le tue relazioni.
3: Ho letto da qualche parte che le parole che usiamo sono come i frutti di un albero. Se il frutto è amaro è perché le radici hanno bisogno di cura. In questo caso le radici rappresentano i sentimenti nascosti dell'anima. In Matteo 12:34 Gesù, che sapeva vedere nell'anima della gente, rivolgendosi ai farisei, dice: razza di vipere, come potete dire cose buone voi che siete cattivi? Poiché la bocca parla della pienezza del cuore. Facciamo quindi attenzione ai sentimenti che stiamo coltivando, perché se non sono santi potrebbero essere smascherati attraverso quello che può uscire dalla nostra bocca. Fino a quando rimangono pensieri nella mente non sono processabili. Ma se non ce ne sbarazziamo subito, si trasformano in parole che diventano capi di imputazioni sulle nostre teste, come spade di Damocle. Il nostro modo di parlare deve riflettere quello che c'è nel cuore e va usato per benedire. Ma se dentro lottiamo con l'amarezza e il pregiudizio, rischiamo di trasformare il nostro parlare in un'arma offensiva che proferisce calunnie e alimenta i pregiudizi. Ecco perché Gesù ammonisce i discepoli dicendo: il vostro parlare sia sì o no, il di più viene dal maligno. Il consiglio di oggi è: facciamo attenzione. Il parlare troppo può trasformarsi in sproloquio e in questo caso non offrirà una bella testimonianza né a chi ci vede né a chi ci ascolta. Qualche anno fa, durante la pausa pranzo, stavo chiacchierando con tre colleghi. Ad un certo punto si avvicina la figlia del titolare e dice: di chi state sparlando voi quattro? Poi vede me e aggiunge: ah, c'è Enzo? Allora non state sparlando di nessuno. Come credente è stato uno dei più bei complimenti che io abbia mai ricevuto e ho ringraziato Dio. Facciamo in modo che gli altri, anche se possono non essere d'accordo con quello in cui crediamo, non possano però negare l'evidenza del nostro comportamento. Questo sarà comunque una bella testimonianza. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balzano e Alessandra Saturnino.

0: Sono le ore 7 e 16 minuti.
1: Salve amici. Siamo di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo Non temere. Vogliamo leggere tre versi nel libro del profeta Isaia al capitolo 43, i primi tre versi. Dice così il profeta, ispirato da Dio, e dice: ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, colui che ti ha formato. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà. Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il tuo Salvatore. È innegabile, miei cari amici, ci sono momenti nella nostra vita in cui il cammino si fa sempre più duro. Siamo scoraggiati e talvolta colti di sorpresa quando quelle realtà che ritenevamo stabili e sulle quali poggiavano le nostre certezze vengono a mancare. Queste realtà di cui parlavo possono essere i nostri cari che non ci sono più, la salute che viene meno, il lavoro altrettanto, i soldi e così via. A volte capita che i venti intorno a noi soffiano sempre più forte e a volte ci fanno tremare, ci fanno vacillare. Ma come credenti dobbiamo ringraziare il Signore che, nonostante tutto, Lui ci ama, ci cerca e rivolge a noi la sua benedetta parola. Nel passo che abbiamo letto, il Signore ci vuole parlare circa le nostre diverse paure. Dio ci parla perché ci ama, anche se non abbiamo del tutto aperto il nostro cuore alla sua opera di salvezza e vacilliamo. Lui ci ama e ci rasserena e dice: io ti amo, io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Lui vuole tenderci subito la sua mano per afferrarci, per metterci, per rimetterci anzi in piedi quando cadiamo e per darci la spinta necessaria per proseguire il nostro cammino. Nel Salmo 138 al verso 7 c'è questa bella affermazione che dice: se cammino in mezzo alle difficoltà, tu mi ridai la vita, tu stendi la mano contro l'ira dei miei nemici e la tua destra mi salva. Questa è la realtà del suo amore, amici in ascolto. La parola di Dio ci invita a fissare lo sguardo su Gesù, su colui che crea la fede e la rende perfetta, come è scritto nella lettera agli Ebrei, al capitolo 12, al verso 2. Ecco il valore della presenza di Gesù nella vita dei credenti. Quando il nostro sguardo è fisso su di Lui, nonostante la nostra debolezza, i dubbi, i timori, la nostra vita viene rivestita dalla sua forza e dalla sua potenza. Non togliamo lo sguardo da Gesù, amici. Andiamo a Lui. Egli è la nostra salvezza. E se il nostro sguardo ora è rivolto altrove e ci stiamo lasciando spaventare dalle circostanze e dalle difficoltà, ebbene, il Signore non ci abbandona, non ci lascerà andare a fondo. Ed è proprio questa realtà che dà conforto ad ogni cristiano, ad ogni cristiano credente, e quindi dà sicurezza. Possiamo anche distogliere talvolta il nostro sguardo da Gesù, ma sapete la differenza? Lui non lo distoglierà mai da noi il suo sguardo. Egli, cioè Gesù, non abbandonerà mai l'opera delle sue mani. Sì, perché ogni credente è opera delle sue mani ed è frutto della sua morte, della sua resurrezione. Fermati in quell'attimo dove le indecisioni o lo sconforto vogliono farti perdere fiducia in ciò che è più prezioso. Fermati. Quando vedi venire meno la fede, ricorda sempre: io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Amico, amica in ascolto, sei tu del Signore? O sei solo un cristiano perché sei nato solo in una nazione che per antonomasia si definisce cristiana? Bene, se è quest'ultima la realtà, la tua realtà, io ti invito a leggere la Bibbia e soprattutto gli Evangeli e a fare tua la testimonianza della nuova nascita e della protezione relativa poi del Signore. Allora il programma termina qui, amici ed amiche, e io vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica tutti.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ed anche quest'oggi ce la sbrigheremo con poco, altri 4 versetti o 5 versetti, dal versetto 15 al versetto 19, sempre dell'undicesimo capitolo del Vangelo secondo Marco. Vennero a Gerusalemme e Gesù, entrato nel Tempio, si mise a scacciare coloro che vendevano e compravano nel Tempio. Rovesciò le tavole dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombi e non permetteva a nessuno di portare oggetti attraverso il Tempio. E insegnava dicendo loro: «Non è scritto «La mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti», ma voi ne avete fatto un covo di ladri». I capi dei sacerdoti, gli scribi, udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire. Infatti avevano paura di lui, perché tutta la folla era piena d'ammirazione per il suo insegnamento. Quando fu sera, uscirono dalla città. Ok ragazzi, stiamo passando da un Gesù distruttivo, come abbiamo visto ieri, a un Messia irato. E cosa gli sta succedendo? Pensate che finalmente l'idea di ciò che sta per accadere a poco lo stia affliggendo? Beh, anche il comportamento di oggi ha una spiegazione. Alcune parole sul Tempio, poiché molti non hanno un'idea chiara della sua grandezza. Immaginate che poteva contenere 75.000 persone. Era diviso in quattro parti. La più grande era il cortile dei gentili, poi il cortile delle donne, il cortile degli ebrei e l'altissimo santuario, che era accessibile solo dal sommo sacerdote una volta all'anno. L'area era di circa 500 metri per 350 metri, o circa 17 ettari. Il sinedrio, cioè l'organo spirituale dominante, aveva trasformato il cortile dei gentili in un mercato per la vendita di animali da sacrificio. E questa impresa era piuttosto redditizia per il sinedrio, perché loro addebitavano un sovrapprezzo sugli animali. La maggior parte dei pellegrini che proveniva da luoghi lontani ovviamente non voleva portare animali per il sacrificio, che tra l'altro doveva essere anche o poteva essere anche scartato dai preti. Comprare a Gerusalemme ovviamente era più comodo, e quindi potete immaginarvi la quantità di denaro che passava di mano con le persone provenienti da tutte le province. Giuseppe Flavio, che era uno storico ebreo romano e visse in quel periodo, scrive che nel 66 d.C. furono sacrificati durante la Pasqua solo di pecore, 255.000 capi. Inoltre, qualsiasi valuta doveva essere convertita in siclo tiro, che era la moneta usata nel Tempio, che aveva una percentuale d'argento nel 94% rispetto all'80% delle monete romane. E qui partivano altri soldi per il cambio da strozzini. Quindi abbiamo un edificio dedicato alla gloria di Dio, usato come mercato di approfittatori sotto gli occhi dei preti che ne beneficiano. Possiamo ora capire perché Gesù disse: «La casa di mio padre è stata costruita per essere una casa di preghiera e voi l'avete trasformata in una spelonca di ladri». Altri evangeli ci dicono che il Messia fece una frusta di cordicelle, rovesciò i tavoli e cacciò fuori dal Tempio i cambiavalute e gli animali, purificandolo. Quando Gesù dice: «La mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutte le nazioni», si riferisce specificatamente a questa zona, il cortile dei gentili, che ospitava tutti i non ebrei. La leadership ebraica sperava nell'opposto, in un Messia che avrebbe purificato il Tempio da tutti i gentili e li avrebbe eliminati una volta per tutte. Tuttavia, quando Gesù venne, purificò il Tempio per i gentili, sbarazzandosi degli ebrei corrotti. Riflessione. Come credenti siamo il Tempio dello Spirito Santo. Ci sono delle aree nei nostri cuori che abbiamo trasformato in un mercato. Padre, non sia mai che noi si capitalizzi in qualsiasi maniera su quello che è una relazione diretta con te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Come al solito ti auguro una bellissima giornata e ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Si può fare del bene è un inno di edificazione potente, il cui messaggio è l'unica medicina è l'amore con la A maiuscola. Questo testo tratta il tema dell'evangelizzazione attraverso i talenti con cui Gesù ha equipaggiato ciascuno di noi. Dal brano ho tratto questi versi fortissimi. Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Perché si può fare del bene. Nella terra più arida può nascere un fiore. Lanciare un seme può fare la differenza. Ritmo e accordi, dove riecheggia il timbro Maugeri Canigiula, produzione Hopfield Music. Ascoltiamola. Si può fare del bene. Jeremias Bodden.

Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Apocalisse capitolo 1 versetto 8. E sempre nel libro dell'Apocalisse capitolo 1 versetto 17 è citato: Io sono il primo e l'ultimo e il vivente, l'Alfa e l'Omega. Alfa è la prima lettera dell'alfabeto greco, Omega è l'ultima. Signore Gesù dichiara di essere il primo e l'ultimo. Questi versetti mettono in evidenza l'esistenza eterna e la divinità di Gesù Cristo. Egli è presente dall'inizio alla fine della storia dell'uomo e dell'universo. L'Alfa ci riporta alla creazione dei mondi, quando era in preparazione tutto il necessario per la vita degli uomini sulla terra e per la loro felicità. Gesù Cristo è il Dio creatore e come tale ha pieno diritto su ognuna delle sue creature. Eppure, quando si è fatto uomo, hanno cercato di sbarazzarsi di lui crocifiggendolo. Ma non è rimasto nella morte. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli. Capitolo 1, versetto 18. L'Omega attira il nostro sguardo sull'avvenire. Cristo avrà l'ultima parola su questa terra, teatro di tante ingiustizie, guerre e sofferenze. Prenderà definitivamente presso di sé quelli che gli appartengono e successivamente stabilirà un regno di giustizia e di pace. Capitolo 19, versetto 6. Poi al momento del bilancio finale giudicherà tutti quelli che non lo hanno voluto come salvatore. Sempre nel libro dell'Apocalisse, capitolo 20, dal versetto 11 al versetto 15. Il giorno della crocifissione, Gesù ha pregato per i suoi carnefici. Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno. Luca capitolo 23 versetto 34. Il perdono è ancora oggi a disposizione di chiunque si pente, perché il Signore Gesù risorto vive per sempre e salva definitivamente chi si confida in Lui, aprendogli la via della felicità eterna nel cielo. Noi viventi verremo rapiti, così saremo sempre con il Signore. Di prima Tessalonicesi capitolo 4 versetto 17.

Radio Logos ha bisogno anche del tuo sostegno. Conto corrente postale 16 58 87 17 16 58 87 17 intestato a Radio Logos Foggia.

0: Sono le ore 8. Buon ascolto.
1: L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers. Legge Michele Cometa.
2: Dal Vangelo di Luca, capitolo 24, versetto 49. Rimanete in questa città finché dall'alto siate rivestiti di potenza. I discepoli dovevano aspettare fino al giorno della Pentecoste, non solo per prepararsi alla loro missione, ma anche per attendere che il Signore fosse glorificato storicamente. Che cosa avvenne non appena Egli lo fu? Egli dunque, essendo stato esaltato alla destra di Dio e avendo ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, ha sparso quello che ora vedete e udite, dice la Scrittura. Le parole contenute nell'inciso di Giovanni, capitolo 7, versetto 39. Poiché lo Spirito non era ancora stato dato, perché Gesù non era ancora glorificato, non si applicano a noi. Ora lo Spirito Santo è stato dato, il Signore è glorificato. Ora l'attesa non dipende dal Signore, ma dalla nostra disponibilità. Certamente la potenza e l'influenza dello Spirito Santo erano già all'opera prima della Pentecoste, ma Egli, lo Spirito,

0: era ancora presente. Non appena il Signore Gesù fu glorificato con l'ascensione, lo Spirito Santo venne in questo mondo e da quel momento vi è sempre rimasto. Siamo noi ora che dobbiamo accettare la rivelazione della sua presenza. Ora l'atteggiamento costante del credente è di apertura e disponibilità alla sua dimora. Ricevere lo Spirito Santo significa ricevere la vita vivificante del Signore asceso in cielo. Non è il battesimo dello Spirito Santo che cambia una persona. Essa è cambiata dalla potenza del Cristo asceso in cielo, che tramite lo Spirito Santo viene nella sua vita e la trasforma. Noi operiamo spesso una divisione fra esperienze che il Nuovo Testamento non divide. Il battesimo dello Spirito Santo non è un'esperienza a sé, disgiunta da Gesù Cristo, ma è la prova evidente che Cristo è asceso in cielo. Il battesimo dello Spirito Santo non ti fa pensare al tempo o all'eternità, ma ad un adesso incredibilmente splendido e glorioso. Questa è la vita eterna, che conoscano te. La sua conoscenza la cominci ora e non la finisci mai.
1: Avete ascoltato L'impegno per l'Altissimo di Oswald Chambers, edizioni GBU Roma.

0: Sono le ore 8 e 16 minuti.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Bentrovati al nostro appuntamento del Disco Highlight. Stiamo per ascoltare un brano che è emozionante, di Jeremias Bodden, Es tu amor, in lingua nativa del cantante honduregno. Si tratta di un bellissimo brano di adorazione a Gesù, il quale attraverso il suo sacrificio e amore per ciascuno ci ha donato il privilegio di essere suoi, di vivere in comunione con il Dio della Bibbia, e niente, nessuno ci potrà mai togliere dalla sua potente mano d'amore. Ascoltiamo, adoriamo il Dio tre volte santo e cantiamo Es tu amor.
3: Cada mañana

0: Ciao.
1: Senti mai il bisogno di confidarti con qualcuno? Di sfogarti completamente e affidarti a lui? Io penso che sia normale e giusto questo sentimento, ma a volte manca la persona adatta. Forse ti trovi solo, senza parenti o amici, o forse sei diffidente verso le persone che ti stanno intorno. Io conosco delle persone che, pur trovandosi assolutamente sole al mondo, hanno qualcuno a cui possono affidarsi. Questo è bello, perché questo qualcuno è tanto comprensivo, paziente e capace di aiutare.
0: Questa persona è il Signore. Confidati in Lui. Vedrai, non ti deluderà.

Carissimi e gentilissimi amici ascoltatori, un ben ritrovati in compagnia di Roberto ancora per quest'oggi, 27° giorno di maggio, con un buongiorno.

Buongiorno e l'augurio che faccio a te, gentilissimo amico, ma anche il titolo della trasmissione che sta iniziando sulle nostre frequenze, puntuale come ogni giorno alla stessa ora.

In questa edizione, oltre a della musica classica, avremo qualche spunto di riflessione e ci interrogheremo su questa definizione. Stiamo vivendo dei momenti di progresso o di decadenza?

L'essere umano non è, come qualcuno ha immaginato, un essere che è partito dal basso della scala animale o addirittura da una semplice cellula e che di progresso in progresso, nel corso dei milioni di anni di evoluzione, avrebbe proseguito il suo cammino trionfante per giungere alla fine della deificazione. Anzi, probabilmente è proprio vero il contrario, ma ne discuteremo dopo un primo attimo di musica.

Stando a quanto ci dice la scrittura, l'uomo fu creato da Dio riservandogli un compito importante, quello di essere amministratore dell'universo, di tutto quell'insieme di esseri viventi e no che Dio aveva creato. E nonostante questo ruolo così importante, l'uomo non ha mai smesso di decadere. Tutte le risorse della sua intelligenza non hanno potuto contenere né compensare questo declino morale ed è sceso negli abissi della violenza e della immoralità, di cui in questi ultimi decenni si è andata ampliando una forbice di escalation veramente sotto gli occhi di tutti. Inoltre, come potete pensare che l'uomo possa sondare il passato con l'aiuto di un po' di polvere raccolta sulla Luna, su Marte o qualunque altro pianeta e che possa sondare il futuro con niente? L'uomo non è in grado di spiegare le proprie origini. Un'ipotesi ne scalza un'altra e porta nuovi interrogativi. Ma per Dio non esistono dei misteri.

Attraverso un versetto che vado leggendovi nel primo libro della Bibbia, il libro della Genesi, al capitolo 6 e al versetto 5, vedremo una cosa importante, che la Bibbia ci parla delle tristezze di un paradiso che l'uomo ha gettato al mare per colpa del peccato, ma descrive anche le gioie di un luogo nel quale il Signore Gesù, mediante il sacrificio sulla croce, dà il diritto di entrare a quella persona che si è ravveduta. Tutto questo partendo da un versetto, come dicevo, molto interessante, che dice: «Il Signore vide la malvagità degli uomini, che era grande sulla terra, ed il loro cuore concepiva solamente disegni malvagi in ogni tempo».

Dicevo poc'anzi che se noi accettiamo ciò che Dio rivela nella sua scrittura, verremo a conoscere anche le nostre origini e quelle che saranno le nostre destinazioni future, chiamiamole così. La parola di Dio ci ha parlato di un paradiso perduto, ma attraverso un atto di fede nel Signore Cristo Gesù, quel paradiso viene riconquistato, non per nostri meriti, ma proprio per il sacrificio di Cristo. Questo Dio d'amore, che ci ha dato in Gesù Cristo il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna, è degno della nostra fiducia. Dio è il creatore, è anche il nostro salvatore, ma anche colui che ci indica la strada di un progresso inteso nel senso spirituale delle nostre vite, che ci accompagnerà per una vita gratificante qui sulla terra in prospettiva di quella eterna al suo fianco. Pensaci!

Raccogliamoci ora brevemente in preghiera. Nostro Signore Padre Celeste, ti ringraziamo perché nonostante viviamo tecnicamente parlando in attimi di progresso, in realtà l'uomo è in profonda decadenza. E questo tu ce l'hai voluto ricordare attraverso queste brevi riflessioni. E grazie perché soprattutto tu ci dai la possibilità di interrompere questa decadenza morale e spirituale attraverso Cristo Gesù, attraverso un semplice atto di fede che trasformerà la nostra vita in una prospettiva straordinaria. Ti ringrazio per questa scelta che io ho potuto fare tanti anni fa e che ti invito possa essere anche per ogni ascoltatore che apre il suo cuore a te. Nel nome di Cristo Gesù io ti prego.

Così siamo arrivati anche oggi alla conclusione della nostra edizione del 27 maggio del Buongiorno. Roberto ti dà appuntamento a domani, ma senza prima dimenticare di contattarci. Noi siamo qui a tua completa disposizione per qualunque tipo di risposte che tu ci chiedi, per qualunque saluto vuoi tu farci, per impressioni che vuoi fornirci. Noi saremo felicissimi di essere con te. Grazie per l'ascolto, a domani, ciao!

Ti piacerebbe vivere in pace? Eh sì, credo proprio di sì. La pace è quanto di più l'uomo desideri. Soltanto pochi, che forse non hanno capito niente della vita, possono desiderare la violenza, la guerra. Eppure questa pace, questa condizione felice, rimane irraggiungibile, almeno nel suo senso più completo, più durevole. E questo perché il male ha il sopravvento sul bene, e mentre magari per istinto il cuore si volgerebbe alla pace, ecco che vi sono fattori contrari che lo traggono da un'altra parte. E questo è facile sperimentarlo nella vita di tutti i giorni. Ma non puoi avere pace mentre continui a compiere atti contrari al volere di Dio, mentre egoismo, invidie e concupiscenze continuano a signoreggiare nel tuo cuore. Non ci può essere pace in te mentre dei sentimenti nocivi continuano ad esercitare il loro dominio nella tua vita. Non ci può essere pace in te mentre il denaro continua ad essere un idolo davanti al quale tu immoli i sentimenti più nobili. Vedi, solo Dio ti può dare la pace, la vera pace, ed Egli è disposto a dartela a patto però che tu pratichi le sue leggi, cammini nei suoi sentieri, obbedisca a tutte le norme che il Signore ha dato. Questo è il vero tesoro dell'animo umano, che schiude la via alla pace. Chi serve Dio, in fondo, possiamo dire che serve se stesso. Infatti non c'è una parola delle istruzioni date dal Signore che non sia per il bene, per l'elevazione morale e spirituale. Tu mi dirai: ma io non ho bisogno di Dio, io posso camminare da solo con le mie gambe. Non sono d'accordo. A me la storia insegna che gli uomini furono, sono e saranno sempre soltanto dei bambini bisognosi di una guida superiore. E questo nonostante le loro scoperte e le loro invenzioni. Forse tu ti senti grande perché penetri nei segreti dello spazio, perché con la tua mente puoi fare determinati ragionamenti, eccetera, eccetera. Ma non riesci a debellare il male, la miseria, la guerra, non riesci ad instaurare la pace nemmeno in te stesso. Trovare la vera pace è possibile, perché noi che ti parliamo l'abbiamo trovata e desideriamo che anche tu possa divenirne partecipe.

Radio Logos non irradia pubblicità, vive grazie ai doni dei suoi ascoltatori. Se anche tu desideri aiutare quest'opera, puoi contribuire con un libero dono, servendoti del conto corrente postale 16 58 87 17. 16 58 87 17. Intestato a Radio Logos. Il Signore saprà certamente ricompensarti.

Notiziario del 27 maggio 2026. Una buona giornata a tutti voi. Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato con un post che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Hodeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato nella giornata di ieri dall'IDF a Gaza. Sempre secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Netanyahu avrebbe parlato telefonicamente con il presidente americano Trump. Secondo quanto reso noto, la conversazione sarebbe arrivata al termine di una riunione del gabinetto di sicurezza nel contesto dell'intensificarsi della campagna militare contro gli Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti avrebbero vietato a Israele di colpire Beirut per non compromettere i colloqui con l'Iran. Proprio in Libano starebbero continuando i raid nel sud del paese. Secondo gli ultimi dati, le forze israeliane avrebbero ucciso 31 persone e provocato il ferimento di oltre 40. Nel frattempo, dalla Cina arriva l'appello del ministro degli esteri, che ha rinnovato l'invito a un cessate il fuoco in Medio Oriente e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e l'Iran arrivino presto a un compromesso. Infatti, un accordo con l'Iran è ancora possibile, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Secondo Rubio, lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. La Marina americana è tornata ad assistere il transito di navi nel collo di bottiglia. In caso di nuovi attacchi da Teheran, avvisano, la nostra risposta andrà oltre la regione, si legge nella dichiarazione del portavoce delle forze armate iraniane, Shakar Ki. Non si placa la situazione nemmeno in Libano, dove secondo i media locali si contano almeno 12 morti dopo un attacco israeliano nel sud del paese. Veniamo alla cronaca italiana. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa.

0: cosa. Durante il disordine, un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante e in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita. Un motociclista di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava in moto provenendo da Palazzolo quando, per causa in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. Alla guida della vettura c'era una donna. L'impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare, morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari anche con l'elisoccorso, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Analogo incidente in provincia di Cosenza, un uomo di 33 anni di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica all'altezza di contrada Sant'Irene a Corigliano, Cosenza. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, si è scontrato con un'auto Ford Focus. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasferito nell'ospedale di Rossano, dove i medici hanno riscontrato diversi traumi e hanno allertato l'elisoccorso per il trasferimento nell'ospedale di Cosenza. Il 33enne però è deceduto prima di essere trasferito. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. Il luogo dell'aggressione è il parco ex Eridania, dove un gruppo di giovani si è scagliato contro tre docenti. All'inizio spintoni a un professore, poi a botte a chi prova a difenderlo. Solo l'intervento di un terzo insegnante ha fermato la furia del gruppo. I momenti di tensione sono stati ripresi dal telefono di un membro della comitiva. Nella registrazione le risate dei ragazzi si susseguono con le urla dei docenti che increduli cercano di difendersi. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con tre operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa caduta da un muletto. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie, poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Un secondo tragico incidente si è verificato nel Reggiano a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania, all'interno di un'azienda logistica, dove un operaio è deceduto dopo essere rimasto schiacciato anch'esso da un muletto. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire la dinamica dell'accaduto. Chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. Pressione in lieve calo, la giornata con un tempo estivo con un caldo fino a 34-35 gradi. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio scoppieranno temporali irregolari con possibili grandinate sui settori alpini centro-orientali e in parziale discesa verso la pianura veneta e friulana. Venti deboli e mari generalmente calmi o poco mossi. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ben ritrovati tutti con Maria ed Enzo e Il libro più letto. Abbiamo parlato di argilla nelle mani di Dio ieri, Abbiamo parlato di queste mani che formano dall'argilla un vaso che possa onorare Dio, che sia bellissimo. Però se Dio può creare dall'argilla un vaso, può anche romperlo. Sentiamo cosa succede.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
3: Carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Passiamo subito ora a considerare il capitolo 19 del nostro libro di Geremia. Nel suo primo versetto Dio gli dà un ordine alquanto insolito. Lo manda a prendere una brocca di terracotta, ricordandogli che gli anziani e i sacerdoti fossero testimoni. Leggiamolo. Così ha detto il Signore: va, compra una brocca di terracotta da un vasaio e prendi con te alcuni degli anziani del popolo e degli anziani dei sacerdoti. Quest'ordine è perché Dio desidera manifestargli un insegnamento importante, come leggiamo dai versetti successivi, dal 2 al 5, vi ricordo, dal capitolo 19 di Geremia. Recati nella valle del figlio di Innom, che è all'ingresso della porta dei vasai, e là proclama le parole che io ti dirò. Dirai così: ascoltate la parola del Signore, o re di Giuda, e abitanti di Gerusalemme. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io faccio venire sopra questo luogo una calamità che farà intronare gli orecchi di chi ne sentirà parlare. Infatti mi hanno abbandonato, hanno profanato questo luogo e vi hanno offerto profumi ad altri dei che né essi, né loro padri, né i re di Giuda hanno conosciuto. E hanno riempito questo luogo di sangue di innocenti. Hanno costruito alti luoghi a Baal per bruciare nel fuoco i loro figli in olocausto a Baal, cosa che io non avevo comandata, di cui non avevo parlato mai e che non mi era mai venuta in cuore. La valle di Innom a quei tempi era il luogo dove veniva effettuato il culto al dio Moloch, e il Signore elenca in dettaglio i peccati di idolatria del popolo di Giuda. A causa di tutto questo, Dio dice che la valle del figlio di Innom sarà conosciuta come una valle di massacro, perché, come essi avevano offerto i loro figli in sacrificio al dio Baal, il Signore farà in modo che i loro nemici li uccidano in quel luogo, come ci è chiaramente descritto dai versetti 6 al 9 di Geremia, capitolo 19, che leggiamo. Perciò ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui questo luogo non sarà più chiamato Tofet, né la valle del figlio di Innom, ma valle del massacro. Io renderò vani i disegni di Giuda e di Gerusalemme in questo luogo. Farò in modo che costoro cadano per la spada davanti ai loro nemici e per mano di quelli che cercano la loro vita. Darò i loro cadaveri in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Farò di questa città una desolazione, un oggetto di scherno. Chiunque passerà presso di lei rimarrà stupito e si metterà a fischiare per tutte le sue piaghe. Farò loro mangiare la carne dei propri figli e la carne delle proprie figlie. Mangeranno la carne degli uni e degli altri durante l'assedio e l'angoscia in cui li stringeranno i loro nemici e quelli che cercano la loro vita. Dopo aver pronunciato il terribile giudizio sul popolo di Gerusalemme, Dio ordina a Geremia di rompere la brocca davanti ai testimoni. Questo per indicare un insegnamento, come ci è detto dai versetti successivi, dal 10 al 13. Poi tu spezzerai la brocca in presenza di quegli uomini che saranno venuti con te e dirai loro: così parla il Signore degli eserciti, così spezzerò questo popolo e questa città, come si spezza un vaso di vasaio che non si può più riparare. Si seppelliranno i morti a Tofet per mancanza di luogo da sepoltura. Così, dice il Signore, farò a questo luogo e ai suoi abitanti. Renderò questa città simile a Tofet. Le case di Gerusalemme, le case dei re di Giuda, saranno come il luogo di Tofet, immonde. Tutte quelle case sui cui tetti essi hanno offerto profumi a tutto l'esercito del cielo e fatto libagioni ad altri dei. Geremia tornò da Tofet, dove il Signore lo aveva mandato a profetizzare. Si fermò nel cortile della casa del Signore e disse a tutto il popolo: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io faccio venire sopra questa città e sopra tutte le città che da lei dipendono tutte le calamità che ho annunziate contro di lei, perché hanno irrigidito il collo per non dare ascolto alle mie parole. Di ritorno alla valle di Tofet, o come già l'abbiamo chiamata, valle di Innom, Geremia si ferma nel cortile della casa del Signore e pronuncia un ulteriore giudizio contro Israele. Essi erano stati ammoniti, minacciati, supplicati, ma il loro cuore era irremovibile. L'argilla aveva per troppo tempo posto resistenza alle mani del vasaio e molto presto il nemico sarebbe arrivato, avrebbe ridotto in pezzi la nazione. Che queste parole non siano per te, amico o amica, che il tuo cuore non sia come quello di questo popolo che rifiutò di essere plasmato dal Signore. Il mio desiderio piuttosto è che tu in questo momento ti possa pentire, possa permettere al Signore Gesù di lavorare sulla tua vita per renderti adatto al piano per cui tu sei stato creato, e cioè glorificarlo, essere seduto con Lui nella sua gloria. Questa decisione comunque spetta solo a te, ora. In questo momento, se ti rivolgerai a Gesù, Egli ti esaudirà.

0: Dopo i giudizi che Dio ordinò e che abbiamo visto nel capitolo 19, passiamo ora al capitolo 20, nel quale tratteremo la persecuzione di Geremia e le profezie durante il regno del re Sedechia. Come abbiamo già visto, quando Geremia scese da Tofet e ruppe la brocca secondo l'ordine del Signore, il messaggio che stava trasmettendo era che Giuda sarebbe stato deportato. Ormai il grande buon re Giosia era morto, sul trono gli erano già succeduti Joacaz e Joachim, e ora sul trono si trova Sedechia, l'ultimo re di Giuda, il peggiore e più debole di tutti i precedenti regnanti. E sarà proprio durante il suo regno che si realizzerà la cattività in Babilonia, profetizzata da Geremia. Vedremo ora che nella vita del profeta Geremia avviene un cambiamento. Infatti da ora in poi egli proclamerà la parola di Dio in modo inflessibile, forte, duro, pur conservando un cuore tenero. Infatti, quando muore il suo amato amico Giosia, ci viene detto che pianse. I tre re malvagi che vennero dopo Giosia respinsero in modo chiaro il suo messaggio e lo trattarono con una dura freddezza, ignorandolo, però senza perseguitarlo. Quando arriviamo al capitolo 20, troviamo che Geremia, per la prima volta, viene ingiustamente perseguitato personalmente, fisicamente, così come troviamo scritto nei primi due versetti. Leggiamoli. Pascur, figlio di Immer, sacerdote e capo sovrintendente della casa del Signore, udì Geremia che profetizzava queste cose. Pascur percosse il profeta Geremia e lo mise nei ceppi nella prigione che era presso la porta superiore di Beniamino, nella casa del Signore. Notiamo che la persecuzione ha inizio nell'ambito della religione organizzata. Anche oggi succede la stessa cosa, infatti spesso c'è molta più opposizione all'espansione del Vangelo fra le persone religiose che in fabbrica o fra i gruppi politici. Continuiamo nella lettura del nostro testo con i versetti seguenti. Il giorno seguente, Pascur liberò Geremia dai ceppi. Geremia gli disse: «Il Signore non ti chiama più Pascur, ma Magor bin Sabib, poiché così parla il Signore. Io ti renderò un oggetto di terrore a te stesso e a tutti i tuoi amici. Essi cadranno per la spada dei loro nemici e i tuoi occhi lo vedranno. Darò tutto Giuda in mano al re di Babilonia, che li deporterà a Babilonia e li colpirà con la spada. Darò tutte le ricchezze di questa città, tutto il suo guadagno e tutte le sue cose preziose. Darò tutti i tesori dei re di Giuda in mano dei loro nemici, che ne faranno loro preda, li piglieranno e li porteranno via a Babilonia. Tu, Pascur, e tutti quelli che abitano in casa tua, sarete deportati. Tu andrai a Babilonia e là morirai. Là sarai sepolto con tutti i tuoi amici, ai quali hai profetizzato menzogne». Erano i versetti dal 3 al 6. Magor Missabib è un nome che significa spavento da ogni parte. E con questo Geremia sta dicendo a Pascur che per lui e per chi gli sta accanto c'è in serbo il terrore. Geremia ripete ancora la profezia che il regno del sud andrà in cattività e niente potrà fermare questo evento. Nemmeno se Mosè o Samuele ritornassero in vita, perché è troppo tardi. Il popolo si è oltremodo allontanato da Dio, come ha dimostrato il comportamento dell'attuale re e dei due che lo hanno preceduto. Dobbiamo considerare quello che è accaduto a Geremia. Egli è stato ignorato e rifiutato, ma non ha avuto conseguenze fisiche. Ma ora, a causa del suo messaggio, soffre fisicamente e spiritualmente e decide di dare le dimissioni. Non possiamo non essere attratti da quest'uomo, non è indifferente a quello che sta accadendo, tutto lo tocca molto profondamente ed è stressato e esaurito. Credo che Geremia, nella sua sofferenza, sia stato quasi sull'orlo dell'esaurimento nervoso.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Di quanto fosse esaurito Geremia, leggiamo da queste parole del nostro testo, versetti dal 7 al 10 di Geremia, capitolo 20. Tu mi hai persuaso, Signore, e io mi sono lasciato persuadere. Tu mi hai fatto forza e mi hai vinto. Io sono diventato ogni giorno un oggetto di scherno. Ognuno si fa beffe di me. Infatti, ogni volta che io parlo, grido, violenza e saccheggio. Sì, la parola del Signore per me è un obbrobrio, uno scherno di ogni giorno. Se dico, io non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzo di contenerlo ma non posso. Poiché odo le diffamazioni di molti, lo spavento mi viene da ogni lato, denunziatelo, e noi lo accuseremo. Tutti quelli con i quali vivevo in pace spiano se io inciampo e dicono: forse si lascerà sviare. Noi prevarremo contro di lui e ci vendicheremo di lui. Quello che Geremia sta dicendo è che il messaggio gli spezza il cuore, e tutto quello che ha ottenuto è la persecuzione dei capi religiosi e l'abbandono del popolo, quindi vuole abbandonare il compito. Eppure, quando ha deciso di dimettersi, ha scoperto che la parola di Dio gli è entrata nelle ossa come un fuoco, tanto da non poter trattenerla. L'urgenza di parlare dovrebbe essere il distintivo di ogni persona che predica la parola di Dio. Cosa provi a questo riguardo? Il tuo ministero è un lavoro qualsiasi? O ci metti il cuore? Se ami la parola di Dio e ne vuoi parlare, ti sentirai male se non lo fai. Mentre invece non farai niente se questa parola non vuole veramente dire qualcosa per te. Possiamo quindi capire il conflitto che si svolge nel cuore di Geremia, ed egli si lascia andare a fare qualcosa che sembra essere un'abitudine per degli uomini di Dio del Vecchio Testamento, quali Giona, Giobbe, Elia. Inizia a cantare un vecchio canto che non gli avrebbe fatto del bene, è il blues religioso più famoso, cantato da tanta gente, intitolato «Perché sono nato». Ascoltiamo Geremia in questo canto, versetti dal 14 al 18 di Geremia, capitolo 20. «Maledetto sia il giorno che io nacqui, il giorno che mia madre mi partorì non sia benedetto. Maledetto sia l'uomo che portò a mio padre la notizia, ti è nato un maschio, e lo colmò di gioia. Sia quell'uomo come le città che il Signore ha distrutte senza pentirsene. Oda egli grida al mattino e clamori di guerra a mezzogiorno. Perché non sono morto quando ero ancora nel grembo materno? Così mia madre sarebbe stata la mia tomba e la sua gravidanza senza fine. Perché sono uscito dal grembo materno per vedere tormento e dolore, per finire i miei giorni nella vergogna?» Geremia, come abbiamo letto, era talmente depresso da desiderare di non essere mai nato. La storia si ripete. Leggiamo infatti in Prima Re, al capitolo 19, versetto 4, che Elia si trascinò sotto una ginestra e desiderò morire dicendo: «Basta, prendi la mia vita, oh Signore, poiché io non valgo più dei miei padri». Così fece Giobbe, che voleva morire, e maledisse il giorno della sua nascita. La stessa cosa avvenne a Giona, quando si trovò completamente scoraggiato, e anche lui voleva farla finita. Desiderare di non essere mai nato è la cosa più stupida che si possa fare. Siamo nati e non possiamo farci niente. Possiamo desiderarlo con tutte le forze, ma il desiderio non farà che questo accada. Geremia è abbattuto e noi vorremmo mettergli un braccio intorno alle spalle, incoraggiarlo in qualche modo. Egli è scoraggiato. Tuttavia, vuol continuare a trasmettere i messaggi di Dio e in lui, nel Signore, trova la forza di dire queste parole. Versetti dall'11 al 13 di Geremia, capitolo 20. «Ma il Signore è con me, come un potente eroe. Perciò i miei persecutori inciamperanno e non prevarranno, saranno molto confusi perché non riusciranno. La loro infamia sarà eterna, non sarà dimenticata. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi le reni e il cuore, io vedrò. Sì, vedrò la vendetta che farai su loro, poiché a te io affido la mia causa. Cantate al Signore, lodate il Signore, perché egli libera il povero dalla mano dei malfattori». Geremia sa in chi deve confidare, continuando il suo servizio di testimonianza.

0: I capitoli dal 21 al 29 contengono le profezie trasmesse durante il regno di Sedechia, l'ultimo re di Giuda, fino ad arrivare al tempo della distruzione di Gerusalemme e alla deportazione. Passiamo ora a considerare il capitolo 21. Non esiste, amici, un messaggio più duro di quello dato da Geremia nei capitoli 21 e 22. Essi riguardano il desiderio di Sedechia nel consultare l'Eterno a proposito di Nabucodonosor e dell'invasione imminente. Leggiamo quindi i primi 7 versetti dal nuovo capitolo, il 21. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore, quando il re Sedechia gli mandò Pascur, figlio di Malchia e Sefania, figlio di Maeseia, il sacerdote, per dirgli: «Ti prego, consulta per noi il Signore, poiché Nabucodonosor, re di Babilonia, ci fa la guerra. Forse il Signore farà in nostro favore qualcuna delle sue meraviglie, in modo che si ritiri da noi». Allora Geremia disse loro: «Direte così a Sedechia: così parla il Signore, Dio di Israele. Ecco, io sto per far rientrare nella città le armi di guerra che sono nelle vostre mani e con le quali voi combattete, fuori delle mura, contro il re di Babilonia e contro i caldei che vi assediano, e le raccoglierò in mezzo a questa città. Io stesso combatterò contro di voi con mano distesa e con braccio potente, con ira, con furore, con grande indignazione. Colpirò gli abitanti di questa città, uomini e bestie, e moriranno di un'orrenda peste. Poi, dice il Signore, io darò Sedechia, re di Giuda, e i suoi servitori, e il popolo, e coloro che in questa città saranno scampati alla peste, alla spada e alla fame, in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, in mano dei loro nemici, in mano di quelli che cercano la loro vita. Nabucodonosor li passerà a fil di spada, non li risparmierà, e non avrà né pietà né compassione». È interessante vedere che quando il re Sedechia si trovò in grave difficoltà, si rivolse all'uomo che predicava la parola di Dio e non ai religiosi del tempo. Vedi, amico, ricordati che quando siamo in difficoltà, niente può soddisfare quanto la parola di Dio. Sedechia si rivolge al profeta, ma non trova nessun conforto perché Geremia gli predice che Nabucodonosor verrà a distruggere la città, a meno che non ci sia un vero pentimento nei confronti di Dio. Geremia lascia a lui la responsabilità, dicendogli le parole che leggiamo nel versetto 8. «A questo popolo dirai: così parla il Signore. Ecco, io pongo davanti a voi la via della vita e la via della morte». E questo, cara amica, amico, è esattamente quello che Dio ti dice oggi sulla salvezza ottenuta per mezzo del Signore Gesù Cristo. Dio ha dato suo Figlio a morire per te, per pagare la condanna del tuo peccato. Lo ha risuscitato perché tu potessi avere la giustizia. E se vuoi essere salvato, devi essere in Lui. E questo lo puoi realizzare con il battesimo dello Spirito Santo. Esso avviene nel momento stesso in cui tu metti la fiducia in Gesù Cristo come tuo personale salvatore. Così facendo diventi un figlio o una figlia di Dio. Il Signore Dio dice che questa è la via che ti offre e tu puoi sceglierla o rifiutarla. La scelta che sta davanti al popolo di Giuda era quella di rimanere nella città e morire, o arrendersi al re di Babilonia e vivere, come leggiamo fino al termine del capitolo 21. Colui che rimarrà in questa città morirà di spada, di fame o di peste, ma chi ne uscirà per arrendersi ai caldei che vi assediano vivrà e avrà la vita come suo bottino. Io infatti volgo la mia faccia contro questa città per farle del male e non del bene, dice il Signore. Essa sarà data in mano al re di Babilonia ed egli la darà alle fiamme. Alla casa dei re di Giuda di: ascoltate la parola del Signore. Casa di Davide, così dice il Signore: amministrate la giustizia fin dal mattino, liberate dalla mano dell'oppressore colui al quale è tolto il suo, affinché l'ira mia non divampi come fuoco e arda al punto che nessuno la possa spegnere per la malvagità delle vostre azioni. Eccomi contro di te, o abitatrice della valle, roccia della pianura, dice il Signore. Voi dite: chi scenderà contro di noi? Chi potrà entrare nelle nostre abitazioni? Io vi punirò secondo il frutto delle vostre azioni, dice il Signore. Appiccherò il fuoco a questa selva di Gerusalemme ed esso divorerà tutto quello che la circonda. Purtroppo il re Sedechia era un debole e il peggiore di tutti gli altri re. Egli non si rivolse a Dio con un cuore pentito e non gli diede ascolto. Evidentemente pensava che se Nabucodonosor non aveva distrutto il re Joachim, che considerava peggiore di lui. Perché mai avrebbe dovuto farlo ora? Ma non fu così. Dio, che non può mentire, eseguì il suo giudizio, come vediamo nel capitolo successivo. Ma per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, voglio fermarmi qui. Quindi domani avremo modo di leggere questo testo e di saperne sicuramente di più. Quindi io vi rinnovo l'appuntamento domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: Sono le ore 9 e 32 minuti.
1: Benvenuti a 365 volte lui. Furono compunti nel cuore. Atti 2, 37. Allora il loro cuore fu trafitto, si legge letteralmente nel testo greco originale. Cuori trafitti, questo è omicidio. C'è una storia di omicidio di questo tipo nel Nuovo Testamento? Ebbene, le storie di omicidio sono numerose. Basti pensare all'infanticidio di Betlemme. Ma queste storie riguardano omicidi compiuti da persone malvagie. Ma nel nostro testo dei cuori trafitti, l'omicida è il Dio vivente. Suona oltraggioso. Dove sta scritta questa cosa? La leggiamo nel racconto del primo giorno di Pentecoste, quando Dio diede il suo spirito nel mondo. Pietro, un uomo semplice, un pescatore, fece un discorso al popolo. Questo discorso veniva da un cuore pieno di spirito. Così ogni parola divenne come un coltello affilato di Dio che penetrava nei cuori. Con poche parole, Pietro aveva rivelato al popolo quanto fossero miseri peccatori e miserabili imputati agli occhi del Santo. Allora il loro cuore fu trafitto. Sì, c'è stata un'uccisione, c'è stato un omicidio, qui ci fu la morte. Morì ciò che alla fine dovrebbe morire anche in noi. L'arroganza che tratta Dio come se fosse, nel migliore dei casi, un freno d'emergenza per i momenti difficili. Morì il misero moralismo che immagina di poter stare davanti a Dio. È morta la falsa presunzione di essere già nel giusto e che gli altri siano peggiori. È morta la sicurezza che non teme né Dio né l'inferno. Sì. Qui il terrore di Dio si è abbattuto sul popolo e come hanno ascoltato il messaggio. Un altro, Gesù, il figlio di Dio, è morto per noi prima. E in lui le persone che sono alla fine trovano una nuova vita. Signore, uccidi anche il nostro vecchio io affinché possiamo rivivere. Amen.

Cari amici radioascoltatori, benvenuti da Carmelo e soprattutto buongiorno. Cominciamo insieme anche questa giornata e come sempre ci facciamo suggerire dal calendario Il Buon Seme la meditazione per oggi 27 maggio. I versetti che ci vengono indicati sono i primi nel libro di Ecclesiaste al capitolo 5 dal 10 al 12 che dicono: chi ama il denaro non si sazia di denaro e chi ama le ricchezze non ne trae profitto. Anche questa è vanità. Quando crescono i beni, aumentano anche quelli che li divorano. E quale vantaggio ne hanno i proprietari se non di vederli con i loro occhi? Dolce è il sonno del lavoratore, sia che mangi poco o molto, ma la sazietà del ricco non lo lascia dormire. L'altro versetto indicato oggi è in Prima Timoteo al capitolo 6, il versetto 9. Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione, nel laccio e in molte passioni insensate e nocive, che fanno sprofondare gli uomini nella rovina e nella distruzione.

I Vangeli ci fanno fare la conoscenza di un giovane nel contempo ricco e di una moralità esemplare. Che cosa gli manca? L'essenziale, la vita eterna. Eccolo davanti a colui che la dà, Gesù, il Figlio di Dio. Ha solo un passo da fare. Se ne va tutto triste perché aveva grandi beni. L'amore del denaro è spesso la causa della perdizione dell'uomo. Indubbiamente, essere ricco non è un male in sé. Il male consiste nel confidarsi nelle ricchezze piuttosto che in Dio, che le dà, e nel considerarle prioritarie rispetto agli interessi della nostra anima. Un credente deve vegliare perché la fede, la speranza e l'amore, queste grandi virtù del cristianesimo, non perdano tutte e tre per lui il loro valore. La fede ha meno occasioni di esercitarsi quando il domani è materialmente ben assicurato. La speranza si affievolisce. Perché desiderare il ritorno del Signore Gesù quando ci si trova tanto bene sulla terra? L'amore, infine, si raffredda, poiché è un fatto noto che l'abbondanza rende egoisti. Si fa più fatica a mettersi al posto degli indigenti quando noi stessi non manchiamo di niente. Ricordiamoci di colui che, essendo ricco, è vissuto nella povertà per noi, affinché con la sua povertà noi fossimo arricchiti. E chi ha gustato la presenza del Signore sa per certo che le sue ricchezze sono infinite e alle volte anche impensabili, perché molto spesso succede che le sue ricchezze non riguardano il materiale, bensì lo spirituale, e questo certamente vale molto più dell'oro. E quindi Carmelo anche oggi vi saluta e vi dà appuntamento, a Dio piacendo, a domani.

Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

ascolta e sostieni Radio Logos. Radio Logos ti offre una programmazione 24 ore su 24 senza alcuna pubblicità, grazie al sostegno proveniente esclusivamente dai suoi ascoltatori. Sostieni anche tu Radio Logos, conto corrente postale numero 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia. Ricorda, conto corrente postale 165-88717, intestato a Radio Logos, Foggia.

Notiziario del 27 maggio 2026. Una buona giornata a tutti voi. Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato con un post che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Hodeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato nella giornata di ieri dall'IDF a Gaza. Sempre secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Netanyahu avrebbe parlato telefonicamente con il presidente americano Trump. Secondo quanto reso noto, la conversazione sarebbe arrivata al termine di una riunione del gabinetto di sicurezza nel contesto dell'intensificarsi della campagna militare contro gli Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti avrebbero vietato a Israele di colpire Beirut per non compromettere i colloqui con l'Iran. Proprio in Libano starebbero continuando i raid nel sud del paese. Secondo gli ultimi dati, le forze israeliane avrebbero ucciso 31 persone e provocato il ferimento di oltre 40. Nel frattempo, dalla Cina arriva l'appello del ministro degli esteri, che ha rinnovato l'invito a un cessate il fuoco in Medio Oriente e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e l'Iran arrivino presto a un compromesso. Infatti, un accordo con l'Iran è ancora possibile, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Secondo Rubio, lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. La Marina americana è tornata ad assistere il transito di navi nel collo di bottiglia. In caso di nuovi attacchi da Teheran, avvisano, la nostra risposta andrà oltre la regione, si legge nella dichiarazione del portavoce delle forze armate iraniane, Shakar Khi. Non si placa la situazione nemmeno in Libano, dove secondo i media locali si contano almeno 12 morti dopo un attacco israeliano nel sud del paese. Veniamo alla cronaca italiana. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante e in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita. Un motociclista di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Palazzolo sull'Oglio

a Capriolo in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava in moto provenendo da Palazzolo quando, per causa in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. Alla guida della vettura c'era una donna. L'impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare, morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari anche con l'elisoccorso, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Analogo incidente in provincia di Cosenza, un uomo di 33 anni di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica all'altezza di contrada Sant'Irene a Corigliano, Cosenza. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, si è scontrato con un'auto Ford Focus. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasferito nell'ospedale di Rossano, dove i medici hanno riscontrato diversi traumi e hanno allertato l'elisoccorso per il trasferimento nell'ospedale di Cosenza. Il 33enne però è deceduto prima di essere trasferito. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. Il luogo dell'aggressione è il parco ex Eridania, dove un gruppo di giovani si è scagliato contro tre docenti, all'inizio spintoni a un professore, poi a botte a chi prova a difenderlo. Solo l'intervento di un terzo insegnante ha fermato la furia del gruppo. I momenti di tensione sono stati ripresi dal telefono di un membro della comitiva. Nella registrazione le risate dei ragazzi si susseguono con le urla dei docenti che, increduli, cercano di difendersi. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con tre operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa caduta da un muletto. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie, poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Un secondo tragico incidente si è verificato nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania, all'interno di un'azienda logistica, dove un operaio è deceduto dopo essere rimasto schiacciato anch'esso da un muletto. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire la dinamica dell'accaduto. Chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. Pressione in lieve calo, la giornata con un tempo estivo con un caldo fino a 34-35 gradi. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio scoppieranno temporali irregolari con possibili grandinate sui settori alpini centro-orientali e in parziale discesa verso la pianura veneta e friulana. Venti deboli e mari generalmente calmi o poco mossi. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Una rubrica senza tempo con Maria Teresa De Giustina, che fino alla sua morte ha collaborato con il periodico La Voce del Vangelo, di cui è stata anche direttrice per molti anni.
1: Sono da voi per raccontarvi qualche cosa che fa molto pensare me e mio marito. E l'occasione per pensarci un po' di più è stato un matrimonio recente a cui abbiamo partecipato con due giovani della nostra chiesa che si sono promessi eterna fedeltà. Erano raggianti di gioia durante la cerimonia, pieni di buoni propositi, sicuri di avere spalancato la porta che li conduce alla felicità per tutta la vita. E naturalmente i nostri auguri sono che sia proprio così. Nello stesso periodo, però, abbiamo sentito di alcune coppie che si sono separate. Avevamo assistito anche al loro matrimonio, partecipato alla loro gioia e sentito le loro promesse. Come mai oggi i matrimoni si sfasciano così facilmente? Mi pare che le ragioni siano tre, ma forse ce ne sono anche di più. In ogni modo, io ne vedo tre. La prima è che per legge, la legge italiana, esiste la possibilità di divorziare. E mi sembra che troppi giovani si uniscono pensando che se non va ci separiamo. Poi la seconda ragione e la terza sono la mancanza di impegno e la mancanza di pazienza. Il matrimonio non è una passeggiata al chiaro di luna, tenendosi per mano e sognando un futuro senza ostacoli. Questo fatto molto reale lo si scopre subito dopo che si è pronunciato il sì. Il matrimonio è piuttosto l'impegno che dura tutta una vita di far funzionare un ingranaggio che non si era mai provato prima e che non si era mai sperimentato. Un ingranaggio fatto di abitudini da cambiare, di personalità che si devono accordare, di mentalità che si devono adattare a quella forse molto diversa di un altro. Perciò è un impegno preciso e cosciente a affrontare insieme sofferenze, problemi e differenze pur di riuscire ad andare d'accordo. Il che è possibile se si parte con l'idea che è Dio che ha inventato il matrimonio e perciò è pronto ad aiutarci a mandare a effetto il suo progetto meraviglioso. A parte il fatto che nessuno ci ha forzati a dire quel sì e che la nostra scelta è stata fatta nel pieno delle nostre facoltà, perciò è quasi un punto d'onore riuscire bene. Ma per riuscire ci vuole anche pazienza. Io non sono mai stata brava a fare dei lavori in cui si deve usare della colla e si deve aspettare che asciughi e ci vuole tanto tempo. Io voglio fare le cose in fretta. Conosco invece delle persone che costruiscono modellini di macchine incollando un pezzetto al giorno o fanno delle composizioni di fiori per farne dei quadretti, di nuovo incollando petali e steli sul cartoncino un po' per volta. Io le ammiro, queste persone, ma credo che non riuscirei mai a fare un lavoro simile, anche se mi incatenassero alla sedia fra un petalo e l'altro da appiccicare. Però in troppi matrimoni succede lo stesso, non si ha la pazienza di aspettare che la colla si asciughi e che tanti piccoli e grandi problemi si affrontino e piano piano si risolvano. Si corre subito alla conclusione che non siamo fatti l'uno per l'altro e buonanotte al secchio. Mentre gli ostacoli che sembrano insormontabili da principio, con un po' di ragionamento, di spiegazioni e di prontezza a perdonarsi si superano e dopo alcuni anni di rodaggio ci si ride anche su e si pensa a quanto eravamo veramente stupidi e immaturi al tempo in cui pensavamo di sapere tutto.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra, scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare.
1: Molte volte si sente dire: se vedessi Dio, crederei in Lui. Ma possiamo noi credere soltanto a quello che vediamo? Nel caso di Dio, Dio è spirito. L'occhio umano non può vederlo e la nostra mente non lo può comprendere. Dio è più grande dell'uomo, è scritto in Giobbe capitolo 33 versetto 12. Però Dio si fa conoscere. Non si è forse rivelato per mezzo delle sue opere nella splendida natura che ha creato? Ho forse bisogno di vedere l'orologiaio per essere certo che qualcuno ha ideato e costruito il mio orologio? Che dire poi di tutte le meraviglie del corpo umano? Il creato è la dimostrazione palese del suo creatore. Ma Dio ha fatto molto di più. È venuto egli stesso sulla terra e si è fatto conoscere per mezzo di Gesù suo figlio. Per alcuni i Vangeli sono soltanto delle favole, ma l'autenticità dei miracoli e dei racconti che essi ci riportano non può essere messa in dubbio. I fatti sono riportati da 4 differenti testimoni, gli evangelisti. Tutti e 4 i Vangeli parlano delle opere di potenza e di amore che Gesù ha compiuto per mezzo della sua parola. Ci presentano la sua vita santa e pura, ci riportano i suoi insegnamenti caratterizzati dall'amore, la pace e il perdono, e nello stesso tempo dalla verità e la giustizia. Ci mostrano che egli giudica il male, ma accoglie tutti gli infelici, perdonando i peccati di coloro che si pentono e credono in lui, che gli danno fiducia.

0: Sono le ore 10 e 32 minuti.
1: Fermata 5.
2: Ciao, sono Gianfranco Piccirillo. È un piacere essere con te. Da lunedì al venerdì, sempre a quest'ora, porterò una riflessione per la tua vita. Quindi facciamo una pausa insieme? Ti chiedo di fermarti per 5 minuti. Amareggiati o migliori? La sofferenza ci porterà in una direzione o nell'altra? Nella prima epistola di Pietro, al capitolo 3, vediamo nello specifico come la sofferenza influisca sul nostro comportamento sia in casa sia in chiesa. Guardiamo un attimo il comportamento in casa. Per prima cosa, Pietro si rivolge alle donne che sono mogli di uomini che non conoscono il Signore. La moglie deve, volontariamente, sottomettersi al marito, anche se non è salvato, e invitarlo a essere il capo della casa. Deve vivere con molta attenzione davanti a lui, perché il suo messaggio non servirà a nulla. I sermoni senza parole della sua vita pura la diranno lunga. La sottomissione non è come l'ubbidienza di un figlio. A nostra vergogna bisogna ammettere che alcuni uomini pensano che la propria moglie sia una sorta di primo figlio che deve ubbidire. Non è questo ciò che la Bibbia insegna. La sottomissione di una moglie è volontaria nei confronti di un uomo che la ama. Più che sottomettersi, per usare un termine migliore, la moglie dovrebbe dar conto al proprio marito. Pietro aveva parole anche per i mariti, chiaramente. Essi devono trattare la propria moglie come il vaso più debole, con onore. Il marito deve dare il primo posto alla moglie, trattarla come una persona speciale. Quando un marito onora la moglie in questo modo, le sue preghiere, dice l'apostolo Pietro, non saranno impedite. E per quanto riguarda il comportamento nella Chiesa, come dovrebbero comportarsi i credenti fra di loro? Devono essere concordi, comprensivi, teneri, cortesi, il che significa che devono essere umili, senza cercare di prevalere l'uno sull'altro. Questa umiltà dovrebbe caratterizzare il comportamento e le azioni dei credenti nei confronti degli altri credenti. Insomma, devono porgere l'altra guancia. Se vuoi una buona formula per la vita, eccola qui: astieniti dalla maldicenza. Non essere neanche ingannevole, non indulgere in pettegolezzi o cattiveria, non startene con le mani in mano a fare il pio. Vivi la vita perseguendo ciò che porta pace, ciò che porta servizio. Viviamo per Dio oggi. Ma perché dovremmo vivere così? Pietro dice che gli occhi del Signore sono sui giusti. Egli guarda verso di loro con favore, ascolta le loro preghiere, è pronto a esaudirle. Quanto a coloro che fanno il male, il volto del Signore è contro di loro. Dio garantisce di ascoltare le preghiere di coloro che sono suoi. Non ha garantito di ascoltare le preghiere di coloro che non sono suoi. L'unica preghiera che un peccatore non salvato può fare è: Signore, ammetto di essere un peccatore, accolgo Gesù Cristo come mio Salvatore, chiedo a te di accettarmi in Lui. Dio, sì, ascolterà e risponderà sempre a questa preghiera. Questo significa forse che un figlio di Dio sfuggirà ai problemi di questo mondo? No. Semplicemente significa che quando soffrirai per amore della giustizia, sarai benedetto anche nella sofferenza. Non aver paura di minacce intimidatorie da parte dell'avversario. Tu hai Dio ed Egli ti darà il suo favore. Quanto al tuo cuore, dà a Gesù Cristo il primo posto come tuo Signore. Sii sempre pronto a spiegare a chiunque te lo domandi perché riponi speranza e fiducia in Gesù Cristo. Fa che la tua fede accresca la tua fiducia. Condividi il Signore con altri, ma con mansuetudine, con rispetto. Quando incontriamo Gesù Cristo per fede, mediante la sua grazia, anche se siamo peccatori, andiamo a Lui, lo riceviamo ed entriamo a far parte della grande famiglia dei redenti. Noi siamo battezzati dallo Spirito Santo nel corpo di Cristo, che è la Chiesa, perché Egli è risorto dai morti e oggi è alla destra di Dio e noi siamo spiritualmente con Lui. La prossima volta parleremo di cosa significhi appartenere a Dio. Nel frattempo però, leggi la Bibbia. È un consiglio da amico. Ciao, a presto.
1: Fermata 5, disponibile anche su youtube.com/radiocrcristiana. Una parola per oggi.
3: La lettura biblica di oggi è tratta dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetto 54, dove è scritto: «La morte è stata sommersa nella vittoria». La riflessione su questo versetto è a cura di Tonino Mele. Qui l'apostolo Paolo non sta parlando della risurrezione di Cristo, ma della risurrezione dei credenti. Sta dicendo che la vittoria definitiva sul peccato l'avremo solo alla risurrezione dei nostri corpi. Difatti, preso per intero, il versetto dice: «Quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, cioè sarà risorto, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria». Ciò significa che la nostra battaglia contro il peccato non è ancora finita. Per ora siamo stati liberati dalla condanna eterna del peccato e possiamo sperimentare anche una sempre maggiore liberazione dalla potenza del peccato nella nostra vita, se camminiamo secondo lo Spirito. E ci conforta sapere che anche nel futuro la nostra vittoria è assicurata da Cristo, quando saremo liberati anche dalla presenza del peccato nella nostra vita. Siamo in attesa di quel giorno beato?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina da Michea, capitolo 6, versetto 8. Che altro richiede da te l'Eterno se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? La nostra testimonianza. Quando prendiamo l'autobus o la metropolitana, sovente utilizziamo biglietti con banda magnetica, introducendoli in un lettore che segna il nostro passaggio. Ma una o due generazioni fa non esistevano queste tecniche. C'erano degli impiegati che all'ingresso foravano i biglietti di cartoncino. Un bigliettaio in pensione, un uomo che per tutta la vita aveva forato biglietti alla metropolitana, fermò una signora incontrata casualmente. «Signora, mi permetta di ringraziarla». «Per quale motivo, signore?» «Per molti anni lei è passata al posto di controllo dove mi trovavo e ogni volta che le restituivo il biglietto mi diceva «Grazie, signore». Poi, con un gentile sorriso, aggiungeva «Buona giornata». Mi sono chiesto perché avesse l'aria così tranquilla e felice. Un giorno, mentre lei stava cercando il biglietto nella borsetta, ho visto che aveva una Bibbia e ho detto fra me «È forse lì che trova la felicità». Così ho comprato una Bibbia e leggendo questa parola di Dio ho provato la grande felicità di incontrare il Signore Gesù Cristo come mio Salvatore. Che potenza può sprigionarsi a nostra insaputa da una vita vissuta con il Signore Gesù e da una semplice e a volte involontaria testimonianza. Che potenti mezzi per portare a Lui delle anime. Riflettiamo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 27 maggio e oggi dal Vangelo di Matteo leggeremo un verso nel capitolo 12 al verso 37. Nel capitolo 12 di Matteo, Gesù risponde ai ripetuti attacchi dei farisei, che lo seguono ovunque per cercare in qualche modo di accusarlo. E più Gesù compiva miracoli, più si rendevano conto che quest'uomo non era solo il figlio del falegname che veniva da Nazareth, ma un uomo mandato da Dio, il che faceva traballare tutte le loro convinzioni e conoscenze teologiche. I farisei si aspettavano un Messia diverso, non un uomo in carne e ossa, ma un discendente di Davide che li avrebbe liberati dal dominio dei Romani. Invece Gesù si presentava come un servo e parlava di un regno spirituale che non apparteneva al mondo terreno, il che era molto diverso dal loro modo di interpretare le profezie. Gesù compiva miracoli di sabato e per loro era una grave violazione. Gesù perdonava i peccati con autorità, e i farisei invece ritenevano che solo Dio potesse farlo, e dulcis in fundo Gesù li accusava apertamente di essere ipocriti, legati alla legge e alla sua ritualità, trascurando però la giustizia, la compassione. Senza amore né perdono erano solo cembali risonanti. Qual era il loro frutto? Che parole uscivano dalle loro bocche? Gesù difende il suo regno ed esplode chiamandoli razza di vipere. Le parole del verso di oggi sono molto dure, ma ci servono ancora una volta per riflettere sull'autenticità della nostra fede, che non possiamo e non dobbiamo mai dare per scontata. E dice così il verso di oggi: poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato.
2: E il titolo della riflessione appunto oggi è Come dici le cose? Si racconta che un dipendente volesse chiedere un aumento. Allora lo domandò al suo supervisore, ma questi glielo negò e gli disse di rivolgersi al titolare dell'azienda. Il dipendente andò dal suo titolare: mi dispiace disturbarla, ma è molto importante e non ho altra scelta. Sì, dimmi, rispose l'imprenditore. Lei sa che lavoro qui da 5 anni, sa che sono un dipendente fidato e che gestisco dati aziendali assolutamente riservati. Quindi, disse l'imprenditore preoccupato, devo informarla che ho bisogno di un aumento perché ci sono 3 aziende che mi stanno dando la caccia. Mi cercano mattina, mezzogiorno e sera. Sa che sono leale e che devo discutere di qualsiasi cosa con lei. 3 aziende ti stanno alle calcagna? Di quale aziende si tratta? Sono quelle dell'acqua, dell'elettricità e del telefono. L'imprenditore rise forte e disse: accidenti, mi hai spaventato. Pensavo che la concorrenza volesse privarmi di te. Solo per il tuo buon senso dell'umorismo ti concedo l'aumento. Caro amico e cara amica, molte volte ciò che conta è come diciamo le cose. Ogni volta che vuoi comunicare qualcosa, ricorda questo: per le tue parole sarai giustificato o condannato. Prima di parlare, pensa se ci fossi tu dall'altro lato. Poi scegli con cura le parole da dire e quelle da non dire. Sarai benedetto tu e le tue relazioni.
3: Ho letto da qualche parte che le parole che usiamo sono come i frutti di un albero. Se il frutto è amaro è perché le radici hanno bisogno di cura. In questo caso le radici rappresentano i sentimenti nascosti dell'anima. In Matteo 12:34 Gesù, che sapeva vedere nell'anima della gente, rivolgendosi ai farisei, dice: razza di vipere, come potete dire cose buone voi che siete cattivi? Poiché la bocca parla della pienezza del cuore. Facciamo quindi attenzione ai sentimenti che stiamo coltivando, perché se non sono santi potrebbero essere smascherati attraverso quello che può uscire dalla nostra bocca. Fino a quando rimangono pensieri nella mente non sono processabili, ma se non ce ne sbarazziamo subito si trasformano in parole che diventano capi di imputazioni sulle nostre teste come spade di Damocle. Il nostro modo di parlare deve riflettere quello che c'è nel cuore e va usato per benedire. Ma se dentro lottiamo con l'amarezza e il pregiudizio, rischiamo di trasformare il nostro parlare in un'arma offensiva che proferisce calunnie e alimenta i pregiudizi. Ecco perché Gesù ammonisce i discepoli dicendo: il vostro parlare sia sì o no, il di più viene dal maligno. Il consiglio di oggi è: facciamo attenzione. Il parlare troppo può trasformarsi in sproloquio e in questo caso non offrirà una bella testimonianza né a chi ci vede né a chi ci ascolta. Qualche anno fa, durante la pausa pranzo, stavo chiacchierando con tre colleghi. Ad un certo punto si avvicina la figlia del titolare e dice: di chi state sparlando voi quattro? Poi vede me e aggiunge: ah, c'è Enzo? Allora non state sparlando di nessuno. Come credente è stato uno dei più bei complimenti che io abbia mai ricevuto e ho ringraziato Dio. Facciamo in modo che gli altri, anche se possono non essere d'accordo con quello in cui crediamo, non possano però negare l'evidenza del nostro comportamento. Questo sarà comunque una bella testimonianza. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' di almanacco. Il 4 aprile del 1968 Martin Luther King, predicatore battista e attivista dei diritti civili, viene ucciso a Memphis. Stessa data nel 2007, viene firmata a Roma l'intesa tra lo Stato e la Chiesa Apostolica in Italia. Il 6 aprile del 1969 va in onda in Rai la prima puntata della serie dedicata agli Atti degli Apostoli, realizzata da Roberto Rossellini. Il 7 aprile del 2007 muore Johnny Hart, fumettista evangelico presbiteriano, autore delle Storie preistoriche. Il 9 aprile 1945 Dietrich Bonhoeffer, pastore e teologo luterano, viene giustiziato nel campo di Flossenbürg. Infine il 9 aprile 1935 il Ministero dell'Interno, con la circolare Buffarini Guidi, indica ai prefetti di vietare la celebrazione del culto pentecostale in Italia. La direttiva verrà revocata nel 1955.
5: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
6: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Molto curioso è l'aneddoto della partecipazione alle selezioni di J Factor 15, dove Jeremias Bodden si presenta per accompagnare un suo amico. E poi lì, dal sogno alla realtà. Anche lui, appassionato di musica cristiana e cantante, torna a casa da questa esperienza arricchito e con un riconoscimento simbolico, ma importante, il premio Nuovo Emaie. Ascoltiamo ora Nell'Unità, brano che tratta il tema della preziosità di ciascuno e la forza che c'è nell'essere chiesa, comunità, le mani che si incontrano. Ce la canta Jeremias Bodden.

0: disco highlight. In questi giorni
1: tu mi risponderai di Jeremias Bodden.
2: Non siamo qui per ostentare la nostra bravura, per far colpo sulla gente, ma siamo qui per parlare di cose che hanno un senso, un significato e un'importanza davvero notevoli, anche se a qualcuno può sembrare il contrario. Le cose spirituali, in realtà, hanno molta più importanza di quello che si crede di solito e hanno molta influenza su tutti gli altri aspetti della vita, più di quanto si possa essere portati a pensare. Tra l'altro, la psicologia e la psicanalisi, quando non sono usate soltanto per fini materialistici o edonistici, hanno messo molto bene in evidenza il rapporto che esiste tra l'armonia e la serenità dell'anima umana, della psiche, cioè dell'uomo interiore, e l'armonia e la serenità dell'uomo esteriore, della vita nelle sue manifestazioni pratiche. In altre parole, se uno è sano psichicamente, io direi però spiritualmente in questo caso, allora ci sono anche tutte le premesse perché costui sia sano anche fisicamente. Non solo per ciò che riguarda le malattie e i disturbi del corpo, ma anche per quanto riguarda i suoi rapporti con gli altri, il suo lavoro, le sue diverse e molteplici occupazioni e così via. L'essere umano, infatti, è composto di anima, corpo e spirito. E quando tutti e tre questi elementi sono in armonia, allora tutto l'essere funziona. Ed è anche importante sottolineare che la Bibbia si occupa dell'uomo tutto intero, nelle sue tre componenti. Una sola di esse non deve prendere il sopravvento sulle altre, né può essere messa in disparte a tutto vantaggio delle altre. E nella tua vita, nel tuo essere, caro amico all'ascolto, come vanno le cose? C'è armonia? C'è pace, equilibrio o appagamento? Dio vorrebbe che ci fossero, e se tu sei d'accordo, Egli ti aiuterà, come ha aiutato molti altri.

Notiziario del 27 maggio 2026. Una buona giornata a tutti voi. Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato con un post che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Hodeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato nella giornata di ieri dall'IDF a Gaza. Sempre secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Netanyahu avrebbe parlato telefonicamente con il presidente americano Trump. Secondo quanto reso noto, la conversazione sarebbe arrivata al termine di una riunione del gabinetto di sicurezza nel contesto dell'intensificarsi della campagna militare contro gli Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti avrebbero vietato a Israele di colpire Beirut per non compromettere i colloqui con l'Iran. Proprio in Libano starebbero continuando i raid nel sud del paese. Secondo gli ultimi dati, le forze israeliane avrebbero ucciso 31 persone e provocato il ferimento di oltre 40. Nel frattempo, dalla Cina arriva l'appello del ministro degli esteri, che ha rinnovato l'invito a un cessate il fuoco in Medio Oriente e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e l'Iran arrivino presto a un compromesso. Infatti, un accordo con l'Iran è ancora possibile, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Secondo Rubio, lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. La Marina americana è tornata ad assistere il transito di navi nel collo di bottiglia. In caso di nuovi attacchi da Teheran, avvisano, la nostra risposta andrà oltre la regione, si legge nella dichiarazione del portavoce delle forze armate iraniane, Shakar Ki. Non si placa la situazione nemmeno in Libano, dove secondo i media locali si contano almeno 12 morti dopo un attacco israeliano nel sud del paese. Veniamo alla cronaca italiana. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante e in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita. Un motociclista di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava in moto provenendo da Palazzolo quando, per causa in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. Alla guida della vettura c'era una donna. L'impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare, morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari anche con l'elisoccorso, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Analogo incidente in provincia di Cosenza, un uomo di 33 anni di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica all'altezza di

Contrada Sant'Irene a Corigliano, Cosenza. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, si è scontrato con un'auto Ford Focus. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasferito nell'ospedale di Rossano, dove i medici hanno riscontrato diversi traumi e hanno allertato l'elisoccorso per il trasferimento nell'ospedale di Cosenza. Il 33enne però è deceduto prima di essere trasferito. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. Il luogo dell'aggressione è il parco ex Eridania, dove un gruppo di giovani si è scagliato contro tre docenti. All'inizio spintoni a un professore, poi a botte a chi prova a difenderlo. Solo l'intervento di un terzo insegnante ha fermato la furia del gruppo. I momenti di tensione sono stati ripresi dal telefono di un membro della comitiva. Nella registrazione le risate dei ragazzi si susseguono con le urla dei docenti che increduli cercano di difendersi. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con tre operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa caduta da un muletto. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie, poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Un secondo tragico incidente si è verificato nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania, all'interno di un'azienda logistica, dove un operaio è deceduto dopo essere rimasto schiacciato anch'esso da un muletto. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire la dinamica dell'accaduto. Chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. Pressione in lieve calo, la giornata con un tempo estivo con un caldo fino a 34-35 gradi. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio scoppieranno temporali irregolari con possibili grandinate sui settori alpini centro-orientali e in parziale discesa verso la pianura veneta e friulana. Venti deboli e mari generalmente calmi o poco mossi. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: per saperne di più.
1: Per saperne di più.
0: 60 minuti per approfondire i temi scelti da voi ascoltatori. In studio Elia.

0: Bentrovati, l'ospite in diretta telefonica di oggi lo conoscete molto bene, è un missionario, è una persona che a noi piace molto veramente quando ce l'abbiamo, perché abbiamo da imparare da lui, e quindi è Mauro Poletti.
1: Ho da imparare da voi.
0: No, ma noi da te, tu sei proprio uno studioso per me e mi piace molto quando ci confrontiamo, quando io posso dire la mia e tu ovviamente vedi la spieghi in un'altra prospettiva, perché in effetti abbiamo diverse prospettive anche come leggere la parola di Dio, giusto?
1: Assolutamente.
0: Ecco. Assolutamente. Allora Mauro, oggi parliamo di qualcosa che secondo me è sicuramente molto allineato anche con i tempi di oggi, perché tutti quanti noi abbiamo delle aspettative nella nostra vita, abbiamo dei sogni, abbiamo delle cose da realizzare e a volte in preghiera chiediamo a Dio, che ne so, determinate cose, no? Ad esempio potrebbe essere per una persona avere una casa più grande, una macchina più bella, avere o riuscire a trovare la scuola giusta per il figlio, o guarire da una certa malattia, o ci sono tanti if, tante cose che possiamo chiedere a Dio. E poi magari qualcuno ci dice, quando tu chiedi qualcosa a Dio, dipendendo da quello che tu chiedi, tu senti nell'animo la sua risposta, senti se sei sereno, se sei tranquillo, allora vuol dire che lui è in linea con i tuoi pensieri, quindi questa cosa arriva. E nella maggior parte dei casi non aspettiamo la vera risposta perché non abbiamo capito come aspettare questa risposta e come interpretare la sua risposta, cioè qual è il segnale che noi riceviamo per non andare a fare la domanda e la controdomanda, diciamo, del vello, sai, no? Quindi se parliamo di Gedeone, quindi lui ha fatto e ha avuto una risposta molto chiara per quella che era la brina. Noi non aspettiamo questo, interpretiamo e andiamo avanti. Quindi questo è sicuramente qualcosa di molto importante che oggi vogliamo sentire da te, proprio nel dover aspettare senza emozione magari quali sono le risposte di Dio verso quello che noi gli chiediamo.
1: Sì, vedi, per esempio tu hai citato già un passo che viene molto spesso utilizzato, sì, no? Quello del, sì, vello di Gedeone,
0: sì.
1: Però dobbiamo dirci che di fatto Gedeone, la storia di Gedeone è unica,
0: sì,
1: no? È l'unica volta in tutta la Bibbia dove vediamo che qualcuno chiede una risposta a Dio in questo modo.
0: Certo.
1: E noi, il problema è che poi noi ne abbiamo fatto una prassi.
0: Vero.
1: No? Mettere dei velli. Mettere dei velli non è sempre la cosa migliore, nel senso che le risposte a quei velli che noi mettiamo possono arrivare da diverse parti.
0: Certo.
1: Okay? Possono venire da Dio, possono venire dalle circostanze, possono venire dalla nostra anima, possono venire da qualcun altro, insomma, dal nemico, ok?
0: Sì.
1: Anche se i nemici più grossi di noi stessi siamo proprio noi stessi.
0: Siamo noi.
1: Ecco. Però non voglio dire che non si può fare, voglio dire che comunque non è una prassi biblica, no? Noi diciamo spesso che ci vogliamo attenere a quello che è scritto, però poi facciamo di quello che è scritto un cavallo di battaglia quando c'è un solo esempio sulla Bibbia, e la Bibbia stessa ci attesta che un solo esempio non fa statistica e nemmeno dottrina. Quindi credo che e l'altra cosa è diciamo, vogliamo sapere qual è la volontà di Dio se sentiamo pace, no?
0: Sì.
1: Per esempio quello che dicevi tu, a, sì, volte ci dicono se senti pace nel tuo cuore, no? Eccetera,
0: sì,
1: eccetera, eccetera. Anche quello è sicuramente un indicatore, ma non potrebbe essere un indicatore non costante,
0: attendibile
1: o costante, nel senso che a volte potremmo iniziare con qualcosa nel nostro cuore che ci preoccupa, perché è un progetto magari troppo grande, sì, e non ci dà tutta questa pace, ma poi la pace viene nel tempo, no?
0: Certo.
1: Non significa che perché siamo preoccupati o un pochino inquieti di quello che vogliamo fare, che questo non viene necessariamente da Dio. Però io credo che la Bibbia ci dia delle indicazioni per scritte, no? Che quindi, sì, sono incontrovertibili, no?
0: Sì.
1: Perché, sai, noi possiamo dire: lo Spirito Santo mi ha detto che devo andare sulla Luna, no? Oppure, come ti dicevo, a vivere a 3500 metri in mezzo agli stambecchi. Certo, allo Spirito Santo possiamo fargli dire ogni cosa e dire che ogni cosa viene dallo Spirito Santo, però ci sono delle cose che dice la Bibbia, sì, alle quali io credo dobbiamo allinearci, e questi sono discorsi che abbiamo già fatto, ma forse e ripeterli gioverà,
0: certo,
1: a qualcuno.
0: Certo.
1: Ci sono delle cose che Dio ha detto attraverso la Bibbia, no?
0: Sì.
1: Per esempio, io parto dal passo che ci fanno studiare alla scuola domenicale. Io non l'ho, sì, fatta alla scuola domenicale, però chi l'ha fatta l'ha studiato. Giovanni 3:16, no?
0: Okay.
1: Che dice: Iddio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chi crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Quindi il Dio ha tanto amato il mondo, quindi cosa ha fatto Dio verso il mondo? Ha dato amore.
0: Certo.
1: E come ha dato il suo amore? L'ha dato attraverso Gesù Cristo, che è morto per i nostri peccati, per la salvezza dell'umanità, e dice: chiunque crede in lui riceverà questa promessa che è la vita eterna. Quindi su che si basa l'azione di Dio? L'azione di Dio si basa su due principi fondamentali. Uno è l'amore verso l'uomo,
0: mm-hmm,
1: e il secondo è il dare.
0: Okay.
1: Cioè lui dà per amore, e dice Giovanni: è lui che ci ha amati, no?
0: Certo.
1: In prima Giovanni dice: lui, certo, che ci ha amati, non siamo noi che l'abbiamo amato.
0: Certo.
1: È lui che ci ha scelti, non siamo noi che l'abbiamo scelto. Poi che noi lo scegliamo è vero, però in principio è lui che fa le cose, quindi lui ha amato noi e ha dato il suo unigenito figlio.
0: Certo.
1: E questo è un principio fondamentale, cioè Dio non ha fatto quello che ha fatto, cioè ha dato Gesù per la nostra salvezza, per il perdono dei nostri peccati, perché era un Dio egoista e voleva avere un'umanità soggiogata alla quale chiedere ogni cosa, in quanto lui aveva provveduto la soluzione alla morte, no?
0: Sì.
1: Ma l'ha fatto per amore. Cioè lui ha amato la sua creazione e ha dato il suo unigenito figlio. Quindi non può Dio avere un piano diverso da quello dell'amore. Non so se sei d'accordo.
0: Certo, certo,
1: no?
0: Certo.
1: Quindi che cosa chiede all'uomo Dio? Cioè l'uomo chiede, Dio chiede all'uomo forse di pregare? Sì, anche. L'uomo chiede, Dio chiede all'uomo forse di andare al culto o in chiesa? Sì, anche. Dio chiede all'uomo di dare parte del denaro che ha per sostenere l'opera di Dio? Sì, anche. Ma c'è un passo molto bello,
0: sì,
1: che sta in Giovanni, Vangelo, sì, di Giovanni,
0: sì,
1: capitolo 15, che dice, come dal versetto 9: come il Padre ha amato me,
0: sì,
1: così ho amato voi, dimorate nel mio amore. Se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore.
0: Mm-hmm.
1: Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Allora, mm-hmm, è abbastanza chiaro questo passo, no?
0: Certo.
1: Lui sta parlando ai suoi discepoli, ma i suoi discepoli poi porteranno questo messaggio, no?
0: Sì.
1: E gli sta dicendo: come il Padre ha amato me, e usa un termine nel greco che non è né riferito all'amore fraterno, all'affetto fraterno, cioè alla filia, mm-hmm, e neppure riferito all'amore erotico, quindi certo, all'eros, sì, ma è riferito all'amore agapeo o agapao, no?
0: Sì, sì.
1: Che letteralmente significa ciò che è scritto in Prima Corinzi 13: non cerca il proprio vantaggio, non sospetta il male, non spera ogni cosa, crede ogni cosa, cioè è un amore, certo, senza condizioni,
0: sì,
1: cioè un amore che non viene dall'uomo. L'uomo, io, te, non siamo capaci di amare, certo, in questa maniera. Io, certo, e te ci arrabbiamo per le situazioni che passano nella nostra vita,
0: certo,
1: io e te litighiamo per le situazioni che passano nella nostra vita, io e te gioiamo, piangiamo, ma non siamo capaci di provare questo amore se non perché Dio, attraverso lo Spirito Santo, ci può permettere, se noi lasciamo lo Spirito Santo agire, di vivere questo tipo di amore, che è un amore senza condizioni. Quindi quando Gesù sta parlando con i suoi discepoli, non gli sta dicendo voletevi bene, amatevi di un amore che non è il vostro amore, e questo è il mio comandamento. Cioè, cosa voglio dire con questa premessa? Che cioè, il piano di Dio per la nostra vita non è un piano di Dio che può esulare da quello che è il piano generale di Dio per l'umanità,
0: cioè,
1: e da quello che è l'insegnamento di Dio all'umanità. Cioè, noi spesso facciamo riferire il piano di Dio a qualcosa che riguarda noi stessi nel personale, come dicevi tu, no?
0: Sì.
1: Una nuova casa, una nuova macchina, un bel conto corrente, cose che, per carità, cioè, fanno parte della vita. Ma se noi riferiamo il piano di Dio alle nostre esigenze personali, oppure a ciò che ci piace, forse aspetteremo invano, cioè nel senso che,
0: certo,
1: saremo probabilmente, forse, se non succede qualcosa di particolare, tutta la vita ad aspettare che questa situazione si sblocchi, che quella situazione si sblocchi, un lavoro migliore, un lavoro peggiore, quello
0: sì,
1: non lo chiede nessuno.
0: Certo,
1: no?
0: Sì,
1: però
0: sì,
1: sono
0: sì,
1: cose che fanno parte della vita, e per carità, che Dio ci sostiene in questo. Io conosco persone che hanno chiesto un lavoro pregando al Signore e hanno ricevuto il lavoro. Ci sono persone che hanno bisogno di un'automobile, io stesso l'ho fatto e hanno ricevuto un'automobile. Non sto dicendo che non succedono queste cose,
0: sì,
1: ma il problema non è quello che non succede o quello che succede, il problema è allinearlo al piano di Dio attraverso il fine di Dio, mm, e non il nostro fine. Cioè,
0: certo,
1: questa macchina che io sto chiedendo, questo lavoro che io sto chiedendo, è semplicemente perché io devo riempire le mie tasche di denaro e spenderlo come più mi piace, che è lecito, no?
0: Sì.
1: Oppure è qualcosa che serve anche al Signore, cioè che è messo al servizio del Signore, perché in quel caso allora possiamo dire che stiamo cercando qualcosa, stiamo chiedendo qualcosa, stiamo avendo una visione di qualcosa che sia allineato al volere di Dio. Ma nel caso questo sia semplicemente fine a noi stessi,
0: sì,
1: non possiamo assolutamente mettere Dio in mezzo a queste cose.
0: Certo.
1: Sei stato
0: chiarissimo. Penso che tu possa dare anche una grande spiegazione su questo. Adesso abbiamo un brano musicale, mandiamo un brano musicale, e questa proprio grande spiegazione la diamo dopo, così rimane ben impressa, perché confondiamo molto spesso queste cose. Ok, ricordo che stiamo parlando con Mauro Poletti e sta sviscerando proprio aspettare i piani di Dio, cioè quando chiediamo qualcosa, se quello può essere, identificare se quello può essere un piano di Dio oppure no, quindi di aspettare, stare calmi e tranquilli e aspettare la risposta. Ora ascoltiamo un brano musicale e poi continueremo. A dopo.

0: Eccoci qui dopo il brano musicale, ancora per le persone che si fossero appena messi in ascolto ricordo che stiamo parlando con Mauro Poletti, stiamo parlando dei piani di Dio nella nostra vita, come fare e come essere pazienti, Mauro correggimi se sbaglio, come essere pazienti anche nell'aspettare. E vogliamo capire bene, io sono oggi qui come voi tutti ad ascoltare, perché anch'io ho necessità di capire questo punto. Allora Mauro, tu nella parte precedente, prima del brano musicale, hai spiegato un attimino in grandi linee, no? Che ovviamente a volte le richieste che si fanno possono essere non in linea con il volere di Dio, giusto?
1: Sì, okay. Cioè, diciamo che sì, diciamo che c'è un volere,
0: sì,
1: che è al di sopra di, che è il volere di Dio, che è al di sopra di noi, al di sopra dei nostri, sì, pensieri, ma che Dio ha piantato in noi e nei nostri pensieri. Quindi sì, sto dicendo, dobbiamo far lavorare ciò che Dio ha piantato.
0: Okay.
1: Quando noi parliamo di Spirito Santo, no?
0: Sì.
1: Spesso,
0: sì,
1: parliamo di manifestazioni, no?
0: Sì.
1: Ecco, le chiese pentecostali parlano delle manifestazioni dello Spirito Santo attraverso certi segni,
0: sì,
1: diciamo, no?
0: È vero.
1: Le chiese che non fanno riferimento a questo movimento parlano di uno Spirito Santo che agisce in un certo modo, no?
0: Sì.
1: Ma comunque credono che esiste lo Spirito Santo,
0: certo,
1: perché non conosco una chiesa che non crede che esiste, una confessione religiosa cristiana che non creda che esista lo Spirito Santo.
0: Certo.
1: Il problema è, per capire qual è il piano di Dio per la nostra vita,
0: sì,
1: no? È metterlo in relazione con quello che è il piano generale di Dio.
0: Okay.
1: Mi spiego, faccio un esempio pratico, no?
0: Sì.
1: Se tu sei amministratore delegato di un'azienda che vende automobili,
0: sì,
1: devi vendere automobili.
0: Okay.
1: Non puoi vendere frulla patate.
0: Certo.
1: Perché il presidente ti chiamerà e ti dirà: scusa, noi produciamo automobili e tu vendi frulla patate.
0: Certo.
1: È la stessa cosa, è un esempio banale per dire.
0: No, certo.
1: La stessa cosa funziona così con Dio. Cioè, Dio dice: amatevi gli uni gli altri, non c'è cosa più bella che dare la propria vita per i propri amici. Dice che lui ci ha perdonato dei nostri peccati, il peccato non è più un problema sulla nostra vita, e anzi, in Prima Giovanni dice: se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ma dice ancora di più: se camminiamo nella luce, al Prima Giovanni 1 versetto 7, se camminiamo nella luce come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, il sangue di Gesù Cristo suo figlio ci purifica da ogni peccato. Quindi questo piano è stato realizzato, no?
0: Sì,
1: diciamo.
0: Sì.
1: Però è chiaro che c'è qualcosa che Dio ci sta chiedendo di,
0: certo,
1: viverla,
0: certo,
1: di viverlo questo perdono e di vivere la comunione che lui ci ha chiesto di vivere. Quindi se noi siamo figli di Dio e vogliamo vivere il regno,
0: sì,
1: senza l'amore, tutto ciò che noi crediamo e tutto ciò che noi speriamo, senza l'amore, l'amore quello che Dio ha piantato nel nostro cuore attraverso lo Spirito Santo, quindi parlo di un amore,
0: certo,
1: senza richieste, di un amore incondizionato.
0: Sì.
1: Se noi vogliamo vivere il regno di Dio e pensiamo che questo sia fine alla realizzazione dei nostri desideri,
0: sì,
1: non stiamo cercando qual è il piano di Dio per la nostra vita. Stiamo facendo esattamente quello che fa qualsiasi persona su questa terra che ha un desiderio.
0: Certo.
1: Quindi noi ci affidiamo a Dio,
0: sì,
1: perché abbiamo conosciuto Gesù e abbiamo conosciuto Gesù attraverso lo Spirito Santo. Magari altri si affidano a Buddha, altri si affidano che vabbè non è un dio, però voglio dire,
0: sì, sì,
1: altri,
0: sì,
1: si affidano alla filosofia buddista, altri si affidano alle religioni animiste, altri si affidano al Corano, altri si affidano quindi a Maometto, altri ad altre religioni, altri alla magia.
0: Vero, certo.
1: Però non c'è una relazione con quello che il creatore vorrebbe da noi. Quindi se il mio chiedere o cercare una visione per capire quello che Dio vuole da me non si relaziona col principio dell'amore,
0: sì,
1: diventa difficile che quello che io farò sarà la volontà di Dio. Posso avere pace perché ho, ascolta, parliamoci chiaro,
0: sì,
1: se desidero una macchina e mi regalano una Ferrari, vuoi che non c'ho pace?
0: Ne hai,
1: certo,
0: di più, ne hai di più,
1: ne ho di più, magari la vendo e ce ne compro tre le macchine, no?
0: Certo,
1: posso dire.
0: Certo.
1: Quindi è normale che se si realizza un mio desiderio ho pace, ma subito dopo, quando ho realizzato un mio desiderio, che succede? Che ne aspetto un altro.
0: Certo.
1: E poi ne aspetto un altro. Quindi quel passo che ti ho dato in principio, no?
0: Sì.
1: Come riferimento di Abacuc,
0: Abacuc, sì,
1: che dice aspetta la visione. No,
0: sì.
1: Lo leggiamo.
0: Allora, lo leggiamo.
1: Leggilo tu, dai.
0: Aspetta che lo vado a riprendere perché prima
1: Abacuc 2 da 1 a 3
0: l'ho tolto. Ovviamente c'è sempre molto da discutere su questo, perché come tu hai portato l'esempio della macchina, no? Volevo discutere un attimino questo. È ovvio, ti arriva una macchina più bella, sei più sereno, ma nel momento in cui una persona, anche per tanto amore, può fare la richiesta di una macchina grande perché ama così tanto i suoi figli e sua moglie, ne ha 5 da portare in vacanza, chiede una macchina più grande, gli arriva questa macchina più grande, io penso che lì ci possa essere un attimino di confusione su questo tipo di richiesta, perché ci sono anche queste richieste.
1: Ma sì, ma ci sono anche centinaia di richieste irrealizzate.
0: Irrealizzate.
1: Perché il problema è questo.
0: Ma anche casualmente realizzate, però, Mauro. Casualmente realizzate.
1: Ci sono delle richieste casualmente realizzate e ci sono centinaia di richieste non realizzate, irrealizzate.
0: Sì,
1: questo, no?
0: Certo.
1: Quindi, cioè, se funzionasse così, tutte le richieste si realizzerebbero.
0: Certo, certo.
1: No?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ma se si realizzano alcune e altre no, significa che questo fa parte della vita.
0: Certo, vero.
1: Fa parte degli eventi della vita. Niente, molti dicono niente a caso, no?
0: Vero.
1: Non ci sono coincidenze, ci sono le Dio incidenze. Per carità, non è che Dio non tiene anche a noi, ma non stiamo parlando di piano di Dio, stiamo parlando di nostre esigenze.
0: Di nostre esigenze.
1: È un'altra cosa.
0: Leggiamo. Allora, Abacuc 2, da 1 a 3. Io starò al mio posto di guardia, mi metterò sopra una torre e starò attento a quello che il Signore mi dirà e a quello che dovrò rispondere circa la mia rimostranza che ho fatta. Il Signore mi rispose e disse: scrivi la visione, incidila su tavole perché si possa leggere con facilità, perché è una visione per un tempo già fissato. Essa si affretta verso il suo termine e non mentirà. Se tarda, aspettala, poiché certamente verrà e non tarderà.
1: Ecco, allora, cioè, qui sta dicendo, no? Sta dicendo,
0: sì,
1: sta invitando,
0: sì,
1: il popolo di Dio,
0: sì,
1: a cercare una visione.
0: Sì.
1: Ma questa parola va relazionata non agli interessi personali del popolo di Dio, ma va relazionata al piano di Dio.
0: Certo.
1: Ok? Quindi qual era il piano di Dio? Quello di mostrarsi in un qualche modo all'umanità attraverso il suo popolo.
0: Sì.
1: E non era quello di vivere, di far vivere al suo popolo una vita gloriosa e a tutto il resto della gente che non lo conosceva una vita meschina.
0: Certo.
1: Ok?
0: Certo.
1: Quindi quando Dio parla e dice scrivi la visione, questa,
0: sì,
1: visione deve essere in relazione al piano originale di Dio.
0: Sì.
1: Che è, tornando indietro, il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. E poi ha detto io ho dato mio figlio perché voi vi amiate gli uni gli altri, imparate ad amarvi gli uni gli altri.
0: Certo.
1: Cioè dice, quando dice in Giovanni 15 leggevamo, no? Quando,
0: sì,
1: dice che il Padre dice: come il Padre ha amato me, così ho amato voi, sì, dimorate nel mio amore.
0: Certo.
1: No? Come in Prima Giovanni dice: non siete voi che avete scelto me, ma io che ho scelto voi.
0: Certo.
1: Quindi questo avere una visione,
0: sì,
1: nel momento in cui io ho un sentimento, una visione, voglio dire, parliamo per tutto il mondo cristiano, chi crede, sì, a queste cose, chi non crede a queste cose, un sogno, ok?
0: Sì.
1: Qualsiasi cosa viene nella tua mente, cioè io devo porlo in relazione a quello che è il piano generale di Dio.
0: Ascolta Mauro, tu sai che molte missioni sono nate per una visione.
1: Certo.
0: Giusto?
1: Certo.
0: Molte cose sono accadute proprio per una visione. Poi se una persona estrapola questo versetto dal suo contesto e non va a vedere ovviamente la parte precedente, e può essere confuso. Non vogliamo toccare nessun libro e nessuna dottrina,
1: no,
0: ma ci sono stati molti insegnamenti dove hanno detto: scrivi quello che tu desideri, mettilo in preghiera davanti a Dio e vedrai che la cosa si avvererà. Io tantissimi anni fa ho letto un libro, ero incinta, e ho scritto 10 punti perché questo libro mi diceva di scrivere questi 10 punti, ma davvero non mi vergogno di dirlo.
1: So che libro hai letto.
0: Ok, tu sai che libro ho letto, infatti non lo pubblicizziamo, e io ho scritto questi 10 punti. Pensa, dopo tu realizzi che non è così, però in quel momento, magari leggendo questo libro, ascoltando un culto, ascoltando determinate persone, magari lo fai, e io non mi vergogno di dire che l'ho fatto. Quindi immagina che c'è un po' di confusione, no? Che creiamo sicuramente della confusione.
1: Ma l'ho fatto pure io. Ma non è che sono pentito di quello che ho fatto, eh.
0: Certo, cioè, sì, sì.
1: Io una volta ho conosciuto un tizio che diceva che era un pentecostale pentito, no?
0: Sì.
1: No, io non sono pentito di quello che ho fatto. Non,
0: certo,
1: sono pentecostale, però
0: sì,
1: non,
0: sì,
1: sono pentito di quello che ho fatto, perché non,
0: certo,
1: non mi piace classificarmi,
0: no,
1: in,
0: certo,
1: un,
0: certo,
1: in un movimento. Però voglio dire, alla fine, cioè, bisogna che qualcuno,
0: sì,
1: ci faccia meditare. Io non sto dicendo che quello che stiamo dicendo stamattina cambierà totalmente i pensieri delle persone, per carità, l'ho predicate tante volte queste cose,
0: certo,
1: e ho visto tante volte che la gente ha continuato a vivere come voleva, e questa è la cosa più bella, la libertà di vivere come vuoi la tua fede, no?
0: Certo.
1: Però bisogna che qualcuno poi a un certo punto ti aiuti ad aprire questi occhi.
0: Certo.
1: Perché se sono 20 anni che tu stai aspettando quella cosa, significa che c'è qualcosa che non va.
0: Certo.
1: Cioè, io ho un racconto di un amico mio che è emblematico.
0: Sì.
1: E lui, non so se già l'ho fatto, però
0: no, racconta.
1: Lui chiedeva di una macchina a un missionario, ok?
0: Sì.
1: Chiedeva di una macchina, allora, signore. I famosi 10 punti, 8,
0: sì,
1: 10,
0: non
1: 7,
0: importa,
1: con, la voglio con i vetri elettrici, la voglio con,
0: sì,
1: cambio automatico,
0: sì,
1: tutte le varie cose.
0: Sì.
1: Allora, cioè, qui a questo punto mi chiede queste cose, le mette in preghiera, e un giorno va una missionaria nella sua missione.
0: Ok.
1: Ok. E questa missionaria gli dice: sai, sto pregando per una macchina. E tutti pregano per le macchine,
0: mamma mia.
1: E i missionari devono girare, quindi quella è una,
0: certo,
1: cosa,
0: hanno bisogno
1: prioritaria, no? Hanno bisogno della macchina. E lo Spirito Santo gli suggerisce, dice: vedi, quello che tu hai pregato e mai chiesto, tu dallo a questa donna. Non so se mi capisci, no?
0: Sì,
1: cioè,
0: capisco,
1: tu mi hai chiesto, sì, la macchina nera con i finestrini,
0: sì,
1: ecco, dalla a questa donna. E lui, in ubbidienza, ha regalato a questa donna una macchina di quel tipo, ok? Con soldi che avevano dato a lui per comprare la macchina.
0: La sua macchina, sì.
1: Sì. E lui ha preso questi soldi, ha comprato questa macchina e l'ha regalato a questa missionaria. Dopo circa, non mi ricordo, una settimana, 10 giorni, un,
0: sì,
1: grosso imprenditore va da lui e gli dice: ho sentito nel cuore,
0: sì,
1: mi viene da ridere perché fa ridere.
0: Non la conoscevo questa, sai.
1: Ho sentito nel cuore di regalarti una macchina. E lui dice: ah, che bello! E già pensava, no, alla macchina dei suoi sogni, no?
0: Sì.
1: Dice: la macchina più brutta non esiste. Dice: tipo, ti ricordi la Panda vecchia? No, lui faceva questo esempio, no? Ma non era la Panda. La Panda vecchia, quella con i finestri che tiri su con la manovella, no? Quei sedili scomodi. Ecco, qui c'è uno del cuore che, e gli presenta sta Panda, no? E lui dice: gloria a Dio, no?
0: Certo.
1: Però questo esempio è per dire, vedi, lui aveva messo questi punti, sognava questa cosa, ma Dio ha provveduto qualcos'altro,
0: certo,
1: no? Nel senso che se avrebbe potuto dire all'imprenditore: no, guarda, io c'ho dei punti, no? Sono fedele a questi punti perché Dio è fedele, io stamattina non la voglio, regalarla a qualcun altro.
0: Certo.
1: No, invece
0: ha preso. Certo.
1: È per dire che non sempre queste cose funzionano così, se uno è sensibile anche all'ascoltare la volontà di Dio per la nostra vita. Ma di fatto questa macchina al missionario e alla missionaria serviva per servire Dio.
0: Certo.
1: Cioè, a cosa mi serve un lavoro migliore?
0: Certo.
1: Serve perché io possa servire Dio
0: in modo migliore?
1: In un modo migliore? A che cosa serve una macchina migliore? Serve perché io possa servire Dio in un modo migliore? Magari sì, serve per la mia famiglia, ma ci sono dei miei fratelli che sono a piedi.
0: Certo.
1: E allora hanno bisogno di questa cosa.
0: Certo.
1: E quindi mi serve non solo per la mia famiglia, ecco. Cioè, capisci?
0: Sì, no, ho capito perfettamente.
1: Il piano di Dio relazionato a ciò che Dio ha detto in generale: amatevi,
0: certo,
1: date la vostra vita per i vostri amici, significa che quello che io desidero, che quello che io chiedo, che la visione che io mi aspetto da Dio è una visione che non riguarda la mia vita, esclusivamente la mia vita personale in modo egoistico.
0: Certo.
1: Ma riguarda l'opera di Dio.
0: Certo.
1: Che poi sia svolta in Africa, che poi sia svolta in Italia, che poi sia svolta dovunque, in qualsiasi tipo di denominazione e di chiesa, questo non ha importanza.
0: Certo.
1: L'importante è che io non sto chiedendo per me stesso, esclusivamente per me stesso.
0: Okay.
1: Cioè, è il cuore che conta.
0: Certo.
1: Cioè, quando il tuo cuore è in una giusta posizione, allora Dio saprà come far sì che ciò che tu hai creduto, ciò che tu hai pensato, ciò che tu hai visto si realizzi. Ma quando il tuo cuore è per dimostrare che tu sei migliore degli altri, che tu sei più bravo, che tu sei più forte, allora, cioè, può succedere, ma dipende dalle tue capacità, non dipende più da Dio.
0: Ok, con questo vogliamo mandare il prossimo brano musicale. Mauro, sei molto chiaro nella spiegazione, veramente io penso che sia un tema molto azzeccato questo. Comunque mandiamo un brano musicale e poi continueremo in conclusione a parlare di questo tema. A dopo.
2: Ok, Rescue, let's go!

0: Riprendiamo dopo il brano musicale. Alle persone che si fossero appena messi in ascolto, voglio ricordare che stiamo parlando con Mauro Poletti, stiamo parlando, lui ci aiuta a capire oggi Mauro ci aiuta a capire come aspettare quando mettiamo qualcosa in preghiera e comprendere anche meglio se questa cosa che chiediamo in preghiera può essere buono oppure no. E mi è piaciuto molto quello che ha detto in conclusione prima del brano musicale. Ovviamente dipende dal nostro cuore.
1: Sì, certo, dipende dal nostro cuore,
0: quindi
1: certo.
0: Quello che noi chiediamo a Dio, se è qualcosa che riguarda esclusivamente noi o se riguarda un piano di Dio, cioè lavorare nella sua opera, o sbaglio, ho capito male?
1: Sì, no, questo è il senso, no? Non sto dicendo che noi non possiamo chiedere
0: anche delle cose,
1: no?
0: Personali.
1: Cioè, ma per carità, solo che dobbiamo sempre, a mio avviso, avere un attimo di onestà. Cioè sì. Ho avuto questa visione, ma questa visione viene da Dio quando?
0: Sì.
1: Cioè, quando c'ho pace? Solo quando c'ho pace? No, perché io penso che quel missionario che ha regalato sta macchina che lui desiderava tanto a quest'altra missionaria, sì, e tanto in pace non sarà stato con Dio.
0: Penso di no.
1: Mi ricordo un altro episodio di un uomo che aveva ricevuto lo stipendio,
0: sì,
1: e lo Spirito Santo gli dice: guarda, lo devi donare a questa persona che ne ha veramente tanto bisogno. E lui racconta che quando dava sta busta, no?
0: Sì.
1: A questa persona, lui gli diceva: no, non la voglio, no, non la voglio. E lui diceva: guarda, prendila, perché se non la prendi me ne vado via coi soldi, no? cioè, nel senso che a volte certe scelte non producono tutta questa pace,
0: certo,
1: nella nostra vita, perché anche noi magari abbiamo bisogno di quella cosa, no? Però quello che voglio dire io è che capire quando la visione da Dio, quando la parola che hai ascoltato, che hai ricevuto, quando hai sentito leggere un passo e ti sei sentito colpito e te lo sei sentito per te, quando è sicuramente da Dio? Quando questa si allinea con ciò che è il piano di Dio in generale, no?
0: Certo.
1: Non so se, che è quello riferito all'amore, cioè, e non è riferito al singolo in particolare, ma è riferito a un amore che va oltre il singolo, che poi colpisca anche il singolo, chiaramente questo è certo.
0: Certo,
1: no?
0: Sì, sì.
1: Perché se io ricevo una bella donazione, ne farò parte agli altri, ma riguarderà anche me, no?
0: Sì, sì, sì.
1: Giusto?
0: Diciamo che un po' di confusione comunque entra nella mente delle persone, perché quello che tu anche hai toccato all'inizio, no? Che qualcuno insegna proprio il fatto che quando tu fai una richiesta e che comunque aspetti in preghiera e che comunque senti questa serenità e non questa ansia, allora pensi che sia da Dio. Invece quando ti senti un po' agitato, come ad esempio l'esempio che tu hai fatto poco fa nel dare i soldi a quella persona su stipendio, lui ha detto: prendili, se no me ne vado con i soldi. Ovvio, era molto combattuto, devo darli, non devo darli, ho capito bene, ho capito male, magari Dio non voleva dirmi questo, però lo faccio. Cioè, ovviamente io penso che per riuscire a comprendere bene, no, se è un piano di Dio, una persona deve essere anche deve entrare in una giusta dimensione con lui, perché sennò ha molta confusione anche in quello che sente. Dimmi
1: ma
0: se deve, sbaglio.
1: Se non sbagli, ma io direi di più, deve avere confidenza con ciò che Dio ha già detto.
0: Certo.
1: Perché il problema è che noi, lo so, Johnny, non mi tagliare per favore, il problema è che noi diciamo che la Bibbia è la parola di Dio,
0: sì,
1: ma alla fine non ci crediamo, perché le cose che non ci piacciono non sono più la parola di Dio.
0: Certo, prendiamo quello che ci piace, quella è la parola
1: allora,
0: di Dio.
1: Cioè, Dio ha detto, non c'è Gesù ha detto, non c'è cosa più bella che dare la propria vita per i propri amici, e poi ha detto: questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri. L'ha detto, sì o no?
0: Certo.
1: E allora vogliamo cancellarlo?
0: Ma certo che no.
1: Se io c'era un grandissimo missionario che ha costruito una casa di accoglienza che si chiama La Brie, Francis Schaeffer, che diceva: tu non capirai che cosa significa amare finché un ubriaco non avrà vomitato sul tappeto più bello di casa tua. Cioè, sì, sta a significare, se tu non sei disposto a mettere a disposizione ciò che la grazia di Dio mette nella tua vita per amore verso gli altri e per amore a Dio, questo significa che tu non stai cercando il piano di Dio.
0: Certo.
1: Tu stai cercando di appagare le tue voglie. E allora la risposta di chi predica certe cose: che c'è di male in questo? Niente. Ma non ci mettiamo di mezzo Dio.
0: Certo.
1: Ok? Non ci mettiamo di mezzo Dio. Perché tu puoi anche avere milioni e milioni di dollari, se questi milioni e milioni di dollari aiutano un sacco di gente a stare meglio, gloria a Dio che tu c'hai milioni e milioni di dollari.
0: Certo.
1: Ma se tu sei geloso di questi milioni e milioni di dollari che hai e te li tieni stretti per te perché non vuoi che nessuno ne abbia parte, cioè non ci mettiamo di mezzo Dio.
0: Giusto.
1: Capisci quello che voglio dire?
0: Certo.
1: Va bene avere dei desideri. Giacomo dice una cosa molto bella.
0: Sì.
1: Giacomo capitolo 2 versetto, no, capitolo 4 versetto 2 dice, anzi dal versetto 1: da dove vengono le guerre e le contese fra voi? Senti bene,
0: sì.
1: Non provengono forse dalle passioni che guerreggiano nelle vostre membra? Voi desiderate e non avete, voi uccidete e portate invidia e non riuscite ad ottenere, voi litigate e combattete e non avete perché non domandate, voi domandate e non ricevete perché domandate male per spendere nei vostri piaceri.
0: Certo.
1: È chiaro, no?
0: È chiarissimo, certo.
1: Cioè, da dove vengono le guerre e le contese tra di voi? C'è questo il problema. Se tutto ciò produce guerra, contesa, se tutto ciò produce divisione, se tutto ciò produce invidia, se tutto ciò produce voglia di sopraffare l'altro.
0: Certo.
1: Come possiamo relazionare questa cosa a Dio? Cioè, come può darci Dio una visione, riferito al passo di Abacuc, che non sia in linea con il suo pensiero?
0: Certo.
1: Noi ci stiamo creando, in quel caso, un Dio a nostra immagine e somiglianza. Quando vogliamo mostrare agli altri che siamo migliori di qualcun altro, significa che ci stiamo creando un Dio a nostra immagine e somiglianza.
0: Certo.
1: E io non sto dicendo che sono perfetto e non ho mai sbagliato in questo, ma sto dicendo: nel momento in cui ti accorgi, correggiti.
0: Certo.
1: Nel momento in cui ti rendi conto che stai facendo qualcosa non per gli altri, ma per te stesso, correggiti. Ok?
0: Certo.
1: Questo sto dicendo, perché nessuno di noi è perfetto, tutti quanti faremo degli errori, anche di invidia, anche di egocentrismo, anche di dottrina, no?
0: Certo.
1: Per carità, tutti quanti li faremo, io per primo, ma non significa che se mi rendo conto non mi correggo.
0: Certo.
1: E questa è la grossa sfida. Dopo 28 anni di cammino con Gesù mi sono reso conto che ho raccontato un sacco di stupidaggini e non è che ho continuato a raccontarle, ho smesso.
0: Certo.
1: Cioè, capisci?
0: Sì, certo.
1: Mi sono reso conto che ho fatto del male alle persone attraverso quelle stupidaggini e ho detto basta, cioè non posso continuare su questa linea semplicemente perché questa linea mi porta successo o mi porta inviti o mi porta ad essere apprezzato.
0: Certo.
1: Perché gli altri la pensano così e sei una persona di successo. No, cioè preferisco veramente essere isolato, però poter dire: fratelli, dopo 27 anni mi sono reso conto che ho detto delle stupidaggini, perdonatemi, perché la Bibbia dice altro.
0: Certo.
1: Mi sono reso conto che era importante avere una dottrina, avere dei fondamenti che potessero difendere il cristianesimo davanti agli altri. E perdonatemi, ho sbagliato. Ci sono 40.000 denominazioni cristiane, ti rendi conto?
0: Sì, sì, sì.
1: E tutte pensano di aver ragione.

Stai ascoltando Radio Logos. Radio Logos, una radio evangelica comunitaria che non trasmette pubblicità, è sostenuta da doni di singoli ascoltatori di diverse parti d'Italia. Se anche tu vuoi aiutare e sostenerla, puoi utilizzare il conto corrente postale 16 58 87 17. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni. Ripeto, 16 58 87 17. Oppure chiamaci per maggiori informazioni.

Notiziario del 27 maggio 2026. Una buona giornata a tutti voi. Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato con un post che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Hodeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato nella giornata di ieri dall'IDF a Gaza. Sempre secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Netanyahu avrebbe parlato telefonicamente con il presidente americano Trump. Secondo quanto reso noto, la conversazione sarebbe arrivata al termine di una riunione del gabinetto di sicurezza nel contesto dell'intensificarsi della campagna militare contro gli Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti avrebbero vietato a Israele di colpire Beirut per non compromettere i colloqui con l'Iran. Proprio in Libano starebbero continuando i raid nel sud del paese. Secondo gli ultimi dati, le forze israeliane avrebbero ucciso 31 persone e provocato il ferimento di oltre 40. Nel frattempo, dalla Cina arriva l'appello del ministro degli esteri, che ha rinnovato l'invito a un cessate il fuoco in Medio Oriente e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e l'Iran arrivino presto a un compromesso. Infatti, un accordo con l'Iran è ancora possibile, nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese. Ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano, gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Secondo Rubio, lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. La Marina americana è tornata ad assistere il transito di navi nel collo di bottiglia. In caso di nuovi attacchi da Teheran, avvisano, la nostra risposta andrà oltre la regione, si legge nella dichiarazione del portavoce delle forze armate iraniane, Shakar Ki. Non si placa la situazione nemmeno in Libano, dove secondo i media locali si contano almeno 12 morti dopo un attacco israeliano nel sud del paese. Veniamo alla cronaca italiana. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante e in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6, i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita. Un motociclista di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava in moto provenendo da Palazzolo quando, per causa in corso di accertamento, si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. Alla guida della vettura c'era una donna. L'impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare, morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari anche con l'elisoccorso, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Analogo incidente in provincia di Cosenza, un uomo di 33 anni di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica all'altezza di contrada Sant'Irene a Corigliano, Cosenza. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando, per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, si è scontrato con un'auto Ford Focus. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasferito nell'ospedale di Rossano, dove i medici hanno riscontrato diversi traumi e hanno allertato l'elisoccorso per il trasferimento nell'ospedale di Cosenza. Il 33enne però è deceduto prima di essere trasferito. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma.

un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. Il luogo dell'aggressione è il parco ex Eridania, dove un gruppo di giovani si è scagliato contro tre docenti. All'inizio spintoni a un professore, poi a botte a chi prova a difenderlo. Solo l'intervento di un terzo insegnante ha fermato la furia del gruppo. I momenti di tensione sono stati ripresi dal telefono di un membro della comitiva. Nella registrazione le risate dei ragazzi si susseguono con le urla dei docenti che increduli cercano di difendersi. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con tre operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa caduta da un muletto. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie, poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Un secondo tragico incidente si è verificato a Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania, all'interno di un'azienda logistica, dove un operaio è deceduto dopo essere rimasto schiacciato anch'esso da un muletto. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire la dinamica dell'accaduto. Chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. Pressione in lieve calo, la giornata con un tempo estivo con un caldo fino a 34-35 gradi. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio scoppieranno temporali irregolari con possibili grandinate sui settori alpini centro-orientali e in parziale discesa verso la pianura veneta e friulana. Venti deboli e mari generalmente calmi o poco mossi. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RVS.
1: Abbiamo in linea Ennio Battista, vediamo se ci sente. Pronto Ennio?
2: Pronto.
1: Ecco, benissimo. Ennio Battista, direttore del mensile Vita e Salute, che quest'oggi però vogliamo interpellare a proposito di un articolo che è apparso non su Vita e Salute, ma su un'altra rivista molto importante. Si tratta dell'Espresso, dove abbiamo trovato un articolo di Daniela Cipolloni dal titolo significativo Cin Cin e Lunga Vita. Allora, io vorrei leggere un primo paragrafo di questo articolo e poi commentarlo con Ennio Battista. Allora, Daniela Cipolloni dice: l'alcol apre le arterie, protegge il cuore, aiuta il cervello a mantenersi arzillo e il corpo a restare in forma. L'alcol è un piacere che può persino regalare, un brindisi dopo l'altro, qualche anno di vita in più, ma basta pochissimo e cambia volto. Non risparmia nessuno degli organi che incontra lungo la sua via, dall'apparato digerente al sistema nervoso al sistema cardiovascolare, e finisce col corrodere come un acido tutti gli organi interni che invece nelle giuste dosi avrebbe contribuito a salvaguardare. E allora afferma Andrea Ghiselli, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione: l'alcol è un tossico, non è un nutriente, nonostante apporti calorie. Induce reazioni tossiche che richiedono l'intervento di un sistema enzimatico di smaltimento, ma al tempo stesso si comporta come un farmaco, per cui può avere effetti positivi soprattutto per le malattie cardiovascolari. Ecco, allora Daniela Cipolloni riassume questo disorientamento, no? Di fronte a queste scoperte, dice: queste opposte reazioni, rivelate da un numero crescente di studi scientifici, hanno ormai generato una confusione tra i consumatori, che a questo punto si chiedono cosa e quanto mettere nel bicchiere. Allora, Ennio Battista, questa è una confusione, credo che abbiate affrontato anche voi come Vita e Salute, e non so, l'articolo, poi se avremo il tempo di leggere qualche altro paragrafo, sembra sottolineare gli effetti molto positivi, no? Dell'alcol, in particolare del vino, però anche gli effetti nefasti. Allora, qual è la tua prima reazione di fronte a un articolo come questo che, ripeto, è uscito proprio recentemente su un settimanale importante come l'Espresso?
2: Non è la prima volta che un articolo in qualche modo esamini le virtù dell'alcol, quindi siamo di fronte non a un'assoluta novità, salvo che in questo servizio forse emerge maggiormente rispetto ad altri interventi di questo tipo una certa criticità legata al consumo di alcol, mentre a volte c'è un po' troppa leggerezza nel esaltarne solo le virtù, le doti benefiche. Io partirei da questi dati che noi spesso utilizziamo e citiamo quando affrontiamo un tema come questo. In Italia abbiamo circa 5 milioni di alcolisti e a causa dell'alcol ne muoiono ogni anno 40.000. per cause dirette o indirette. Ecco, io partendo da queste cifre mi chiedo se vale la pena pagare, rischiare un prezzo così alto per ottenere dei benefici che peraltro, posso già anticipare, non sempre sono così evidenti, anche se l'articolo dell'Espresso cita diverse ricerche che hanno fatto vedere che l'uso moderato addirittura allunga la vita in certi casi. Io ho altre ricerche che abbiamo anche citato nell'ultimo libro che abbiamo pubblicato come casa editrice, che si chiama Libere di stare bene, l'abbiamo anche, mi sembra, segnalato qualche tempo fa, dove invece riportiamo alcune considerazioni di questo tipo, cioè per ottenere dei benefici dall'alcol, che effettivamente ci sono, che bisogna ricordare sono legati al frutto d'origine che è l'uva, occorrerebbe berne una quantità piuttosto importante. Per arrivare a ottenere certi benefici. Queste realtà in genere sono in qualche modo non evidenziate da molte ricerche, per cui si dice sì, si hanno dei benefici, però per avere quei benefici bisognerebbe berne tanto, tanto e tanto, questo si omette a volte, per cui non è sempre chiaro se la ricerca volta a evidenziare le virtù dell'alcol sia sempre in buona fede. Anche perché, come stesso tu citato, la citazione di Andrea Ghiselli, il ricercatore dell'INRAN, mette subito in chiaro un discorso, che siamo su un filo di rasoio quando si parla di alcol. Facilmente, cioè, si può passare da presunti benefici a veri e propri danni alla salute, e molto gravi anche.
1: Ci sono tante cose da dire, eh. Io leggo qui quello che dice Carlo Cannella, nutrizionista dell'Università di Roma La Sapienza, credo che sia anche quel dottore che è presente a Quark, Super Quark, se non sbaglio. Lui dice: non ci sono quantità di alcol consigliate, bensì quantità che l'organismo riesce a tollerare senza danni evidenti. Non più di 30-40 grammi di alcol al giorno per gli uomini, pari a 2, massimo 3 bicchieri di vino. E a 20-30 grammi per le donne, che avendo un peso minore hanno una massa epatica più contenuta e quindi minori capacità metabolizzanti del fegato. Superate queste soglie limite arrivano i guai. Infatti, nella sua metabolizzazione, spiega Andrea Ghiselli, l'etanolo produce radicali liberi. Fino a 2 bicchieri al giorno l'organismo è in grado di sopportare la quota di radicali sprigionata e anzi di giovarsi di vino e birra, dopodiché prevalgono gli effetti tossici dei radicali liberi, che possono indurre aterosclerosi, quella stessa malattia che le piccole dosi di alcol aiutano a prevenire. E poi si parla anche di tumori, però, specie. Insomma,
2: è quello che io, a cui ho accennato prima, cioè nel senso che poi in Italia, come nel mondo, in Europa particolarmente, c'è una grande casistica di tumori all'esofago, alla laringe, alla faringe, legati proprio al danno dell'etanolo contenuto negli alcolici in generale. Ripeto, mi domando. È necessario mettersi, come dire, nelle mani di una bevanda che sembra avere più rischi che benefici, e in qualche modo dicendo questo concedo anche la presunta possibile proprietà benefica, rimanendo nelle dosi ultramoderate, cioè, ma vale però la pena correre questi rischi quando poi spesso succede che le dosi moderate possono diventare poi non tali, cioè si corre poi il rischio dell'abuso, anche se qualcuno sostiene che non sia così vero.
1: Ripeto. Tra l'altro noi abbiamo parlato di vino, ma diciamo un superalcolico chiaramente pone quantità completamente diverse, insomma.
2: Sì, e poi pone dei problemi ancora superiori, tant'è vero che nell'articolo stesso vengono bocciati giustamente senza ombra di dubbio i superalcolici, mentre appunto sul vino, sulla birra si è più indulgenti. Io dico appunto, di fronte alle cifre che spesso noi dobbiamo toccare con mano, anche nelle esperienze dirette, cioè cifre che parlano di morti per l'alcol, sono decine di migliaia, ripeto, 40.000 morti all'anno solo in Italia. Se fosse un'altra malattia nuova, già diremmo, parleremmo di allarme, epidemia, situazione di emergenza. Invece, essendo una bevanda in qualche modo accettata culturalmente, queste cifre purtroppo spesso passano sotto silenzio. Noi come Vita e Salute, anche come associazione che promuove la salute sul territorio, la Lega Vita e Salute, da tanti anni sosteniamo che la migliore posizione sarebbe quella di astenersi dal consumo di alcol, ma non per fare del proibizionismo ex novo, diciamo postmoderno, senza voler, come dire, ritornare ai fasti del proibizionismo americano, che a volte fa più danni che altro, ma per poter in qualche modo sottolineare come dire, una realtà che è di emergenza, perché poi bisogna sempre fare i conti con la cultura con cui noi dobbiamo confrontarci, una cultura che in qualche modo spinge a provare emozioni forti, cui l'alcol in qualche modo è legato, è difficile che possa come dire, sostenere l'uso moderato o leggere di questa bevanda. Questo senza voler, come dire, demonizzare o puntare il dito accusatorio anche di coloro che ne fanno un uso prettamente moderato. Io credo che a seconda dei tempi che si vivono e delle realtà sociali che ci circondano, occorrono anche delle posizioni forti, anche se sembrano forse
1: un po' estremiste. Senti, tra l'altro tu non hai citato i problemi legati agli incidenti stradali, che non possono essere sottovalutati,
2: certo,
1: facilmente.
2: Quelle morti che si dicevano prima, quelle 40.000 morti, sono legate anche indirettamente al consumo di alcol.
1: Capito,
2: cioè persone che guidando in stato di ebbrezza non hanno più il controllo del proprio veicolo. E spesso, e quindi lo diciamo così, togliamo ogni ipocrisia, spesso sono persone che magari durante la settimana sono abbastanza moderate nel consumo. L'articolo dell'Espresso sottolinea come molte delle nuove generazioni stanno utilizzando questo tipo di abitudini, stanno intraprendendo questo tipo di abitudini, cioè quello di non bere durante la settimana e di fare tutto nel weekend, recuperando anche i giorni perduti. Questo cosa porta? Porta veramente a un'alterazione rischiosissima del nostro stato mentale, oltre che un danno fisico considerevole. Voglio solo ricordare che proprio in questi giorni è partita una campagna di sensibilizzazione alla guida senza alcol, proprio promossa da un pilota, da un grande pilota che è stato anche sfortunato nella sua vita, Alex Zanardi, che sottolinea come che quando tu guidi è bene che tu non prenda nessun bicchiere d'alcol. Se noi vogliamo avere dei benefici non c'è bisogno di ricorrere all'alcol, cioè i benefici che dà l'alcol ce li dà benissimo la frutta e la verdura di cui noi dovremmo beneficiare quotidianamente.
1: Ecco, a questo proposito io vorrei leggere l'ultimo paragrafo di questo articolo, ripeto, che abbiamo tratto dall'Espresso del 24 agosto di Daniela Cipolloni. Lei conclude dicendo: i polifenoli, le difese antiossidanti dell'organismo, non sono un'esclusiva del vino e della birra, sono presenti a volte in maggiore concentrazione in tutti gli alimenti vegetali. E poi, concludono gli esperti all'unisono, il vero scudo protettivo non è un composto in sé, ma la dieta mediterranea nella sua globalità. Il vino, più che l'attore della protezione, è il simbolo di uno stile di vita responsabile. Viene dai paesi mediterranei dove, per cultura e tradizione, le bevande sono considerate alimenti e non droghe, commenta Andrea Ghiselli. Tanto che uno studio danese ha esaminato per 6 mesi le buste della spesa dei compratori di 98 supermercati, raccogliendo più di 3,5 milioni di scontrini, e hanno scoperto che nel carrello degli amanti del vino è più frequente trovare i prodotti tipici della dieta mediterranea, mentre l'acquisto di birra è abbinato soprattutto a cibi precotti, burro, dolciumi, patatine, carni grasse e bibite. Dunque anche gli effetti, insomma, che si suppone positivi, no? E che sono presenti nel vino, poi in realtà sono anche realizzate da altre cose, insomma, dalla cosiddetta dieta mediterranea.
2: Esatto, ed è proprio lì forse il vero nodo della questione, cioè molti benefici sono in realtà legati a uno stile di vita generale, per cui non mi sorprenderebbe che i benefici che a volte si riscontrano nell'uso moderato non fossero altro che il risultato di una scelta più ampia, che magari va a limitare i possibili danni di un uso anche moderato dell'alcol. Ora voglio usare questo termine non tanto per provocare, ma ho quasi una certezza in questo senso, cioè i benefici del vino sono in realtà legati, giustamente, come sottolineava l'articolista, a un consumo regolare di alimenti legati alla cultura mediterranea, cioè frutta, verdura e cereali. Se uno, oltre a bere moderato, consuma questi cibi, è evidente che avrà un beneficio generale, ma non potremo tanto imputarlo al consumo moderato di vino, ma più che altro perché consuma tutta una serie di altri alimenti. Per cui ritorno all'affermazione di partenza del mio intervento: piuttosto che mettermi in questa sorta di lama di rasoio che non mi assicura assolutamente che io rimanga in una situazione, garantita dal punto di vista della salute, piuttosto mi metto a mangiare come si deve e lascio il problema dell'alcol a chi vuole per forza trovare dei benefici, perché culturalmente in qualche modo è favorito da ricercarlo, insomma.
3: State ascoltando Sfogliando il giornale.

0: Senti, forse un'ultima considerazione prima di concludere questa nostra conversazione, che ripeto verte su un articolo che è apparso sull'Espresso del 24 agosto dal titolo Cin Cin e lunga vita. Non so se hai notato che in queste quattro pagine sono presenti con grande rilievo, insomma, tutte belle donne.
1: Sì.
0: Non lo so se,
1: sì,
0: se è una casualità.
1: Modelle.
0: Ecco, attori e modelle, e l'articolo mi sembra complessivamente piuttosto equilibrato, mentre invece, ecco, sul piano iconografico
1: c'è uno sbilanciamento totale.
0: Sì, perché sono appunto modelle o attrici con il bicchiere in mano, insomma c'è anche un attore famoso, insomma.
1: L'iconografia utilizzata fra l'altro non trova un riscontro sull'articolo, perché non si fa cenno, se non ricordo male, a nessuno degli attori o modelli lì raffigurati,
0: no.
1: Per cui mi sembra al solito una voglia di...
0: Ecco, l'impressione è quando tu hai chiuso il giornale, al di là di quello che hai letto, rimane l'immagine appunto di tutte queste belle donne con accanto, non lo so,
1: esatto,
0: può darsi che sia un po' maliziosa la mia...
1: Ma guarda che purtroppo a pensare il male in questi casi spesso si azzecca, diciamo.
0: Senti, hai citato poco fa un libro, se non sbaglio si intitola Liberi di star bene.
1: Libere di stare bene, un libro dedicato alla salute della donna, è fresco d'uscita, ed è l'autrice Lidia, la dottoressa Lidia Lamarca, che è un medico ginecologa, che ha scritto questo libro dedicato proprio allo stile di vita delle donne, alla prevenzione dei principali disturbi e alla cura attraverso, come dire, il saggio utilizzo delle terapie mediche e anche attraverso il ricorso a degli stili di vita il più possibile naturali. Là troverete anche delle indicazioni proprio sull'alcol, su come l'alcol è una piaga sociale e soprattutto colpisce anche molto le donne, anche se se ne parla poco. Il 25% degli alcolisti italiani è donna, quindi è un dato su cui dobbiamo riflettere. Ho ricordato che sono 5 milioni di alcolisti, quindi un quarto, siamo oltre circa 1.200.000 sono donne.
0: E poi naturalmente questo comporta anche dei rischi per le nuove generazioni, eh? C'è la cosiddetta sindrome fetale alcolica.
1: 1 su 100, si dice, di bambini nasce con malformazioni dovute all'alcol. Qui, 1 su 100 è tantissimo.
0: E infatti anche in questo articolo c'è un riquadro, credo, molto opportuno. Agnese Codignola che dice: ma le mamme no. Nel dubbio meglio evitare del tutto l'alcol a partire dal momento in cui si scopre che c'è una gravidanza in atto, e su questo sono molto giustamente, direi, radicali, qui. Grazie Ennio Battista, a risentirci forse la prossima settimana.
1: La prossima settimana, ecco, la prossima per il numero di settembre.
0: Il numero di settembre di Vita e Salute. Grazie,
1: grazie,
0: a risentirci.
1: A voi, arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di qualunque spada a due tagli, e giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Ebrei capitolo 4 versetto 12. La Bibbia, un'incudine che usura tutti i martelli. La Bibbia, che è opera singolare, un volume che è una collezione di 66 libri diversi, scritti durante un periodo di 1600 anni, da oltre 40 autori diversi, re, sacerdoti, poeti, soldati, filosofi, pescatori, pastori, senza dimenticare un uomo di Stato, e cioè Neemia, e un medico, Luca, un esattore di imposte, Matteo. Quasi nessuno di questi autori ha potuto comunicare con un altro, e tuttavia questo libro possiede un'unità meravigliosa. Quale altro scritto è stato composto in questo modo? Prendete i migliori 66 libri di medicina scritti da 1500 anni dai 40 medici più celebri in tutti i campi, fatene un volume e poi cercate di curare un malato con quello. I migliori libri di medicina e di altre scienze sono nel giro di 20 anni completamente superati. Soltanto la Bibbia non è invecchiata. Il ritratto morale che fa dell'uomo e la risposta che reca sono validi per tutti i tempi. Tutte le potenze del mondo si sono unite per distruggerla. Essa è stata confutata, volta in ridicolo, bruciata, condannata. Ma essa è simile, come è stato detto, a un'incudine che usura tutti i martelli. Tutti i sistemi, tutte le filosofie, tutti gli attacchi si sono infranti contro essa senza poterla scuotere. Tutto questo è stato spazzato via, distrutto. Essa è rimasta e rimarrà in piedi. Lo sapete perché? Perché è la parola di Dio.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento? Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

chiesto perché nella vita di tutti i giorni il pensiero della morte non è assillante e non ti riempie di sgomento? Forse è così perché tu sei giovane e hai davanti tutta la vita, oppure perché sei anziano e la tua vita l'hai già vissuta e non hai niente da perdere ormai. Eppure la morte dobbiamo affrontarla tutti. Dicevamo che l'uomo non vuol pensare alla morte quando tutto va bene e la vita procede regolarmente, ma viene il momento in cui ognuno si troverà di fronte alla nera falciatrice e allora ci sarà la paura e si lotterà con tutte le forze per cercare di sfuggirle. Comprenderemo meglio le cose considerando che Dio ci ha creati esseri immortali. Il Signore ci dà la possibilità di vivere una piccolissima parte della nostra eternità su questa terra. Ed è proprio in questi anni che noi, in assoluta libertà, dobbiamo scegliere come vivere dopo. Chi avrà accettato Cristo come suo personale salvatore avrà un'eternità felice alla presenza di Dio. Chi invece rinnegherà Dio vivrà eternamente nel dolore. Il fatto stesso che quando la morte non ti è vicina, non te ne preoccupi, è sintomo che nel profondo del tuo cuore prende posto il senso dell'immortalità. Ogni uomo messo chiaramente di fronte alla morte lotta perché sa inconsciamente di essere immortale e che morire non è insito nella sua natura. Chi accetta il sacrificio di Gesù sulla croce non dovrà più temere la morte perché sa di essere già nelle gioie dell'eternità. Amico, non vuoi anche tu non avere timore della morte? Accetta oggi stesso il sangue di Gesù che lavi i tuoi peccati. Potrai vivere alla presenza di Dio. Non te ne pentirai.

Notiziario del 27 maggio 2026. Una buona giornata a tutti voi. Il ministro della difesa Israel Katz ha annunciato con un post che il nuovo capo militare di Hamas, Mohammed Hodeh, è stato ucciso nell'attacco lanciato nella giornata di ieri dall'IDF a Gaza. Sempre secondo quanto riportato da alcuni media israeliani, il primo ministro Netanyahu avrebbe parlato telefonicamente con il presidente americano Trump. Secondo quanto reso noto, la conversazione sarebbe arrivata al termine di una riunione del gabinetto di sicurezza nel contesto dell'intensificarsi della campagna militare contro gli Hezbollah in Libano, mentre gli Stati Uniti avrebbero vietato a Israele di colpire Beirut per non compromettere i colloqui con l'Iran. Proprio in Libano starebbero continuando i raid nel sud del paese. Secondo gli ultimi dati, le forze israeliane avrebbero ucciso 31 persone e provocato il ferimento di oltre 40. Nel frattempo dalla Cina arriva l'appello del ministro degli esteri, che ha rinnovato l'invito a un cessate il fuoco in Medio Oriente e ha espresso la speranza che gli Stati Uniti e l'Iran arrivino presto a un compromesso. Infatti un accordo con l'Iran è ancora possibile nonostante gli ultimi attacchi statunitensi contro siti missilistici nel sud del paese, ad affermarlo il segretario di Stato americano Marco Rubio, riferendosi agli attacchi avvenuti nella notte nel sud del paese, dove secondo il comando centrale americano gli Stati Uniti per autodifesa hanno colpito un sito per il lancio di missili e navi iraniane che cercavano di collocare mine. Secondo Rubio, lo stretto di Hormuz verrà aperto in un modo o nell'altro. La Marina americana è tornata ad assistere il transito di navi nel collo di bottiglia. In caso di nuovi attacchi da Teheran, avvisano, la nostra risposta andrà oltre la regione, si legge nella dichiarazione del portavoce delle forze armate iraniane, Shakar Khi. Non si placa la situazione nemmeno in Libano, dove secondo i media locali si contano almeno 12 morti dopo un attacco israeliano nel sud del paese. Veniamo alla cronaca italiana. Una rissa tra almeno 10 persone sarebbe scoppiata tra i binari del treno della stazione di Milano Certosa. Durante il disordine un ragazzo di 22 anni italiano è stato colpito da un fendente ed è poi caduto a terra sanguinante e in stato di incoscienza. All'arrivo dei soccorsi sul binario 6 i giovani coinvolti sarebbero fuggiti a bordo di un convoglio in partenza. Il 22enne è stato soccorso dal personale del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Fate Bene Fratelli, dove si troverebbe in pericolo di vita. Un motociclista di 24 anni è morto in un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale che collega Palazzolo sull'Oglio a Capriolo in provincia di Brescia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane viaggiava in moto provenendo da Palazzolo quando per causa in corso di accertamento si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. Alla guida della vettura c'era una donna. L'impatto è stato particolarmente violento e per il motociclista non c'è stato nulla da fare, morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i sanitari anche con l'elisoccorso, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Analogo incidente in provincia di Cosenza, un uomo di 33 anni di Rossano è morto in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto sulla statale 106 Ionica all'altezza di contrada Sant'Irene a Corigliano, Cosenza. La vittima viaggiava a bordo di una moto quando per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano si è scontrato con un'auto Ford Focus. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasferito nell'ospedale di Rossano, dove i medici hanno riscontrato diversi traumi e hanno allertato l'elisoccorso per il trasferimento nell'ospedale di Cosenza. Il 33enne però è deceduto prima di essere trasferito. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per stabilire la dinamica dell'incidente ed eventuali responsabilità. Sono stati sospesi per 30 giorni tre studenti protagonisti dell'aggressione a due docenti nei giorni scorsi a Parma, in un parco vicino ad una scuola superiore. L'aggressione era stata ripresa da un video diffuso sui social. Il luogo dell'aggressione è il parco ex Eridania, dove un gruppo di giovani si è scagliato contro tre docenti. All'inizio spintoni a un professore, poi a botte a chi prova a difenderlo. Solo l'intervento di un terzo insegnante ha fermato la furia del gruppo. I momenti di tensione sono stati ripresi

telefono di un membro della comitiva. Nella registrazione le risate dei ragazzi si susseguono con le urla dei docenti che increduli cercano di difendersi. La questura di Bologna ha dichiarato che non verrà sporta denuncia. Giornata nera sul fronte della sicurezza sul lavoro, con 3 operai morti in poche ore in altrettanti incidenti distinti avvenuti in Toscana, Emilia Romagna e Sicilia. Tutti i lavoratori coinvolti sarebbero deceduti dopo essere stati schiacciati da mezzi di lavoro. Il primo incidente mortale si è verificato in una ditta nel comune di Altopascio, in provincia di Lucca. Secondo una prima ricostruzione, un operaio trentenne sarebbe rimasto schiacciato da una pressa caduta da un muletto. L'uomo è stato soccorso dai colleghi che hanno iniziato le manovre rianimatorie, poi proseguite dai sanitari, ma ogni tentativo di salvarlo è stato vano. Un secondo tragico incidente si è verificato nel Reggiano, a Cavriago, dove un operaio è morto dopo essere stato schiacciato da un muletto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Un terzo incidente si è verificato infine nella zona industriale di Catania, all'interno di un'azienda logistica, dove un operaio è deceduto dopo essere rimasto schiacciato anch'esso da un muletto. La procura ha disposto l'autopsia per chiarire la dinamica dell'accaduto. Chiudiamo questo notiziario con le previsioni del tempo. Pressione in lieve calo, la giornata con un tempo estivo, con un caldo fino a 34-35 gradi. Il cielo si potrà vedere sereno, al massimo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio scoppieranno temporali irregolari con possibili grandinate sui settori alpini centro-orientali e in parziale discesa verso la pianura veneta e friulana. Venti deboli e mari generalmente calmi o poco mossi. Con il meteo anche oggi chiudiamo il notiziario. Auguriamo a tutti voi un buon proseguimento di giornata.

0: come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
1: Questa è la puntata del 27 maggio di A come almanacco, e a tutti voi che seguite puntualmente la nostra radio e questo programma, il mio benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Infatti, come oggi era il 27 maggio, ma del 1703, quando lo zar Pietro il Grande fondava la città di San Pietroburgo. 1923, termina la prima 24 ore di Le Mans. 1940, il quartetto Egie, che diverrà poi quartetto Cetra, debutta al Teatro Valle di Roma. 1941, seconda guerra mondiale, il presidente Roosevelt proclama l'emergenza nazionale illimitata. 1974, Valéry Giscard d'Estaing diventa presidente della Repubblica Francese.

0: Pensieri cristiani.
1: Alla tua nascita non potevi alimentarti da solo, lo sai, no? Qualcuno doveva prendersi cura di te. Col passare del tempo hai cominciato a gattonare e poi a camminare. Presto hai cominciato a parlare, stavi crescendo e cambiando, insomma. Quando hai creduto in Gesù come tuo Salvatore, sei nato nella famiglia di Dio. Interiormente sei diventato una nuova persona. La Bibbia dice: perciò se qualcuno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Sei un neonato in Cristo, dunque, con un nuovo desiderio di piacere a Dio. Ora hai bisogno di crescere nella tua nuova vita. Gesù è il tuo esempio di come Dio vuole che i suoi figli crescano e vivano. Fa piacere a Dio quando tu ti comporti come suo figlio. Lo Spirito Santo, che vive in te, ti aiuta a crescere e a cambiare in modo che tu possa vivere piacendo a Dio. Egli ti insegna e ti guida attraverso la Bibbia, ti aiuta a pregare e ti dà la potenza di ubbidire a Dio. Quando pecchi, sbagli, ti convince così che tu possa confessare i tuoi peccati a Dio. Poco alla volta, lo Spirito Santo opera nella tua vita per cambiarti in meglio.
0: Gospel Jukebox.
1: Dove ascolteremo il motivo intitolato Luce e Vita.

0: l'origine dei nomi.
1: Cornelio deriva dal nome latino della gens Cornelia, legato a sua volta a cornu, simbolo di abbondanza e prosperità e amuleto magico contro la sfortuna. Il nome acquistò fama e importanza grazie alla famiglia degli Scipioni, tra i quali Publio Cornelio Scipione e Cornelia Gracco, famosa per la sua onestà e serietà e per la frase «Ecco i miei gioielli», riferita ai suoi figli.

0: Le citazioni celebri.
1: Nel secolo scorso, l'umorista e scrittore Marcello Marchesi una volta disse: «La cosa più sorprendente di questa civiltà è che produce uomini capaci di sopportarla».

0: Nuovo dizionario biblico.
1: Dove vediamo qualcosa intorno al termine mediatore, cioè una persona incaricata a realizzare un accordo fra due parti. Nel Vecchio Testamento biblico questa figura rimane molto velata, mentre nel Nuovo Testamento compare in tutta la sua completezza e chiarezza nella persona di Gesù Cristo. Egli infatti viene definito il solo mediatore fra Dio e gli uomini, in quanto lui solo ha risolto il problema del peccato attraverso il suo sacrificio compiuto sulla croce. Oggi solo Gesù può condurci a Dio. Ecco al riguardo cosa scriveva l'apostolo Paolo al suo allievo Timoteo. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La nostra puntata giunge al termine anche oggi, ma l'almanacco si aggiorna di nuovo domani, infatti è naturalmente in onda ogni giorno. Vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con gli altri programmi della nostra rete. A presto, ciao!

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare quale la

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 31 minuti.
1: Vogliamo ricordare una cosa che è avvenuta a maggio del 1976. Stavo cercando di vedere esattamente il giorno, il 6 di maggio, il terremoto del Friuli. Un sisma che è classificato come il quinto peggiore nel XX secolo, che ha provocato 990 morti, la popolazione colpita però sono state 600.000 abitanti, più di 100.000 persone sfollate, ed è stato anche l'anno in cui comincia una nuova concezione, quella della protezione civile, e ne parliamo con Massimo Frattini, che è responsabile protezione civile città metropolitana di Firenze, già assessore al Comune di Firenze. Buongiorno Massimo Frattini, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovato.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora, tra l'altro nei prossimi giorni ci sarà un incontro a Firenze, a Villa Demidoff, prima giornata della protezione civile metropolitana di Firenze. Dunque l'idea è: bisogna essere sempre pronti per ogni evenienza, perché il nostro è un territorio esposto a rischi di tipo sismico. Si sono fatti tanti progressi rispetto a 50 anni fa, Massimo Frattini?
2: Ma direi proprio di sì, nel senso che da 1976 a oggi di passi se ne sono stati fatti tantissimi. Io ricordo nel 1976 io avevo 18 anni e quando avvenne questo sisma, con il gruppo dei ragazzi, con le scuole, c'è chi partì, dei miei amici, a me, i miei genitori non mi dettero l'autorizzazione. Avevo fatto 18 anni da un mese, quindi non avevo proprio l'autonomia di poter dire parto, no? Però tantissimi partirono, e ricordo i nomi di Gemona del Friuli, di Osoppo, nella mia memoria sono rimasti nomi, diciamo, leggendari, perché noi raccoglievamo a Firenze tutte le coperte, quello che serviva per poter portare direttamente laggiù con i volontari nostri. Quindi è stata, io lo ricordo come un esempio di gratuità e di volontariato davvero davvero importante.
1: Ecco, però volontariato, diciamo, la spontaneità, ecco, che viene dal grande sforzo anche dei giovani, magari corre il rischio di trovare una situazione di caos anche di tipo organizzativo, e questo è un problema?
2: Sì, questo è un problema, perché se non c'è un coordinamento il volontariato rischia di far danno, perché se non hai la competenza e se non hai soprattutto il coordinamento di chi deve fare che cosa, rischi di... Guardi, io ho vissuto recentemente l'alluvione di Campi, a Campi Bisenzio, quando c'è stato nel 23 c'è stata questa cosa devastante, e molte scuole chiudevano perché i ragazzi dovevano andare a spalare le case, no? Al di là dell'impeto e dell'impulso, il problema che noi avevamo come protezione civile era quello di coordinarli, perché erano mal vestiti, senza attrezzi, eccetera. Quindi era, però, diciamo, abbiamo colto questa grande spontaneità che era davvero importante, questo senso della gratuità che poi abbiamo cercato di convogliare e di indirizzare. Diciamo che dal 1976 tanto mi faccia dire che se è nata la protezione civile in Italia lo si deve soprattutto a un nome, a una persona, che era Zamberletti, che era la persona che era stata incaricata di cominciare a fare un po' di coordinamento a valle di alcuni terremoti, per esempio quello dell'Irpinia del 1980, che fece 3.000 morti, questo tanto per dare un'idea. E lui credo dall'82 ha cominciato a occuparsi di queste cose, e quando poi mise a fattor comune tutte le esperienze fatte, partendo dal Friuli, partendo poi successivamente dall'Irpinia, eccetera, nel 1992 è venuta fuori la prima legge nazionale di protezione civile grazie al suo impulso, e questo ha consentito di creare una cosa che prima non c'era, cioè il tema della prevenzione, nel senso che fino al 1992 gli interventi di protezione civile erano solo interventi post emergenziali, cioè la protezione civile andava organizzata affinché ci potesse essere un corpo specializzato che interveniva nei momenti critici e nei momenti di difficoltà. Con quella legge si introduce invece un tema molto diverso, cioè che è quello di cominciare a fare prevenzione agli eventi calamitosi, e quindi occorre mettere in piedi un servizio che abbia la possibilità di intervenire facendo le esercitazioni, quindi prevenendo tutte le necessità che sarebbero venute dopo, e poi cominciando a diffondere una cultura della prevenzione, per esempio la cultura di prevenzione dei rischi, che è molto importante nel diffondere le buone prassi, siccome ora va di moda dire questo termine, no? Diffondere le buone prassi è un tema davvero importante, le buone prassi rispetto a come ci si comporta in un terremoto, rispetto a come ci si comporta in un'alluvione, eccetera. Pensi per esempio a un esempio che in televisione si vede spesso, no? La popolazione giapponese, che è abituata ai terremoti anche di magnitudo molto importante, ha una cultura della prevenzione rispetto ai terremoti molto molto accentuata, e tutti sanno che cosa si deve fare in caso di terremoto.
1: Allora Claudio voleva aggiungere qualche cosa?
3: No, mi interessa molto questo tema che Massimo Pratini ha portato sulla prevenzione, perché c'è anche la necessità, e come fanno in Giappone appunto, di prevenire, cioè sapere che siamo un paese anche a rischio sismico. E quindi mi ricordo una legge proprio di Matteo Renzi, che è sul discorso che le case tutte dovevano essere fatte con un aspetto sismico, legge che poi si è persa però nei meandri. Ecco, Massimo Fratini, quanto è importante invece anche da questo punto di vista appunto prevenire, ma prevenire anche proprio sulle strutture?
2: È davvero importante, e tutte le polemiche che ci sono state per esempio sui sisma bonus, no? Sul fatto che sono soldi buttati. Allora guardate, il sisma bonus è stato una delle cose più innovative a livello europeo, perché non credo che le altre nazioni hanno avuto questa intuizione. Noi abbiamo, come posso dire, una cultura anche della prevenzione rispetto alle nuove costruzioni che altri non hanno, di questo dobbiamo andare fieri. A questo proposito vorrei dare un'anteprima. Nella giornata di protezione civile che faremo sabato prossimo a Villa Demidoff ci sarà un convegno dove verranno trattati vari temi, no? Su come ci si comporta, ci saranno dei documentari, ci sarà una riflessione sulle tecnologie, eccetera. Fra le altre cose renderemo conto di un questionario di protezione civile che abbiamo somministrato alle scuole superiori. Sono arrivati circa 1100 risposte, 1100 ragazzi che si sono messi al computer a rispondere a queste domande, che hanno dedicato un quarto d'ora, e quindi non sono né opinioni né cose prese alla rinfusa, ma 1100 questionari riempiti sono importanti. E da questi 1100 questionari è venuta fuori un dato secondo me davvero importante sul quale occorre riflettere. Ve ne dico uno: oltre il 60% dei ragazzi non ha la più pallida idea di come si deve fare a informarsi rispetto alla prevenzione di un determinato rischio.
1: Ricordo che siamo in compagnia di Massimo Fratini, responsabile protezione civile città metropolitana di Firenze, e nella giornata del 23 maggio ci sarà la prima giornata della protezione civile metropolitana di Firenze al Parco Medicio di Villa Demidoff, orario delle attività dalle 10 alle 18. In ogni area sarà possibile assistere e partecipare ad attività formative, dimostrative e esercitative dedicate a grandi e piccoli. Perché l'abbiamo sentito poco fa, uno dei temi fondamentali per la protezione civile è prevenire certe situazioni e coinvolgere la popolazione. Tra l'altro la cosa diventa ancora più urgente rispetto a 50 anni fa. Siamo partiti dal terremoto del Friuli, perché oltre alle situazioni di terremoti, che ci sono, ci saranno sempre, c'è il problema dei cambiamenti climatici che provocano situazioni estreme, e dunque la protezione civile immagino sia particolarmente sotto stress da questo punto di vista. Però lei ci ha detto poco fa da un sondaggio che la popolazione, anche quella giovanile, è poco informata su come ci si deve muovere in queste situazioni estreme.
2: Sì, assolutamente, questo è un tema che deve far suonare un allarme, direi, davvero importante. Allora, intanto facciamo un po' di chiarezza. Qual è l'ultima legge che riguarda la protezione civile? Le leggi sulla protezione civile nascono dal 1970, la prima legge del 1970 a valle dell'alluvione di Firenze, poi le grandi catastrofi in Italia hanno consentito poi di fare mente locale e di legiferare rispetto alla prevenzione. L'ultima legge è del 2018, la numero 1 del 2018, quindi ieri, diciamo che in termini di diffusione delle leggi, ieri, perché la legge numero 1 del 2018 introduce una questione assolutamente rivoluzionaria. E mi spiego, se fino ad oggi il tema della prevenzione era affrontato da un punto di vista legislativo attraverso la fusione e la compenetrazione delle due attività principali del volontariato e delle istituzioni, e cioè il tema era come si fa a fondere insieme il volontariato organizzato con le istituzioni, carabinieri, forze dell'ordine, guardia di finanza, pompieri, eccetera. Come si fa? E c'era tutta una legge, una struttura che ha istituito il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che coordina appunto il volontariato con le istituzioni. Dal 2018 c'è un tema in più, e cioè dal 2018 si introduce il tema della responsabilità oggettiva del personale, e cioè il cittadino fino al 2018 era uno spettatore passivo di quello che gli veniva fatto. Dal 2018 il cittadino ha delle responsabilità, e questo non è saputo, non lo sa nessuno. Cioè, mi spiego meglio, per fare un esempio: se c'è un'alluvione e tu hai la macchina nel garage sotto il piano stradale, che ovviamente si alluviona, e tu vai a prendere la macchina mentre c'è l'alluvione e ci muori, non solo non ti rendono, l'assicurazione non paga, no? Ma devi anche tu pagare i danni, perché tu dovevi mettere in atto quelle prevenzioni e quelle buone pratiche di prevenzione che sono basilari. Quindi la diffusione sulle buone pratiche non è solo un optional, è un obbligo di legge, cioè il cittadino è obbligato a sapere come, ecco, ci si deve comportare.
1: Senta, la stanno ascoltando in tutta Italia in questo momento. Come fanno i cittadini a conoscere quali sono queste regole fondamentali a cui ci si deve attenere per legge, non semplicemente così in virtù di intuizione?
2: E quindi, avendo fatto il questionario somministrato ai ragazzi, no? Ai ragazzi delle scuole superiori, che quindi con i social sono nati, con i social, i ragazzi non sanno dove andare a cercare queste buone regole, cioè non solo non le sanno, ma non sanno, con il mondo dei social, non sanno nemmeno dove andare a cercarle, e quindi è un'impresa titanica quello di diffondere le buone prassi. Guardi che nelle scuole, nei programmi di educazione civica nelle scuole, in tutti noi facciamo un paio di giornate all'anno di diffusione delle informazioni, però questo, il tema della prevenzione non buca, non passa.
1: Bene,
2: nelle televisioni.
1: Allora, perché naturalmente noi diciamo ai fiorentini, zona di Firenze, di andare sabato a Villa Demidoff, 23 di maggio, ore 10-18, e lì vedranno tante cose. Ma per coloro che ci stanno ascoltando, c'è per esempio un sito, ecco, magari, no, in cui sono elencate le cose?
2: Allora, il sito è ogni cioè il sito del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ma poi ogni regione ha il proprio sito, tant'è vero, guardi, i siti regionali di protezione civile sono i più aggiornati, perché la protezione civile va organizzata anche rispetto ai territori. Faccio un esempio: noi abbiamo come protezione civile di Firenze, della città metropolitana, ha messo in piedi un programma informatico che si chiama iRisk, dove ogni cittadino può andare a scrivere il proprio indirizzo di casa e scaricare due pagine dove ci sono scritti tutte le buone prassi di protezione civile, i luoghi di ricovero in caso di emergenza, e poi è possibile stampare la piantina di casa tua con i rischi relativi a casa tua.
1: Quindi date un'occhiata nei vari siti regionali della Protezione Civile, perché ci sono tante informazioni importantissime di cui veramente sappiamo poco, al di là degli studenti, io per primo ne so veramente poco, e questo dice, tu però come cittadino devi essere informato, ecco, va bene, la legge non ammette ignoranza, come si dice.
3: Penso che poi sul sito nazionale della Protezione Civile si possano trovare molte cose. Io direi che chi ha la fortuna di poter andare al parco di Villa Demido,
1: sì,
3: ci vada, oltre per l'iniziativa, perché è bellissima.
1: Ci sarebbero tante altre domande da farle, dottor Fratini, ma non abbiamo più i tempi, ma magari in una prossima occasione ci ritorneremo. Abbiamo parlato con Massimo Fratini, responsabile Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze. A risentirci presto qui su RWS. Grazie
2: mille. A presto. Grazie.

0: A Radio Logos sono le ore 13 e 55 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetto 54, dove è scritto: la morte è stata sommersa nella vittoria. La riflessione su questo versetto è a cura di Tonino Mele. Qui l'apostolo Paolo non sta parlando della risurrezione di Cristo, ma della risurrezione dei credenti. Sta dicendo che la vittoria definitiva sul peccato l'avremo solo alla risurrezione dei nostri corpi. Difatti, preso per intero, il versetto dice: quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, cioè sarà risorto, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. Ciò significa che la nostra battaglia contro il peccato non è ancora finita. Per ora siamo stati liberati dalla condanna eterna del peccato e possiamo sperimentare anche una sempre maggiore liberazione dalla potenza del peccato nella nostra vita, se camminiamo secondo lo Spirito. E ci conforta sapere che anche nel futuro la nostra vittoria è assicurata da Cristo, quando saremo liberati anche dalla presenza del peccato nella nostra vita. Siamo in attesa di quel giorno beato?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina da Michea, capitolo 6, versetto 8. Che altro richiede da te l'Eterno se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? La nostra testimonianza. Quando prendiamo l'autobus o la metropolitana, sovente utilizziamo biglietti con banda magnetica, introducendoli in un lettore che segna il nostro passaggio. Ma una o due generazioni fa non esistevano queste tecniche. C'erano degli impiegati che all'ingresso foravano i biglietti di cartoncino. Un bigliettaio in pensione, un uomo che per tutta la vita aveva forato biglietti alla metropolitana, fermò una signora incontrata casualmente. «Signora, mi permetta di ringraziarla». «Per quale motivo, signore?» «Per molti anni lei è passata al posto di controllo dove mi trovavo e ogni volta che le restituivo il biglietto mi diceva «Grazie, signore». Poi, con un gentile sorriso, aggiungeva «Buona giornata». Mi sono chiesto perché avesse l'aria così tranquilla e felice. Un giorno, mentre lei stava cercando il biglietto nella borsetta, ho visto che aveva una Bibbia e ho detto fra me «È forse lì che trova la felicità». Così ho comprato una Bibbia e leggendo questa parola di Dio ho provato la grande felicità di incontrare il Signore Gesù Cristo come mio Salvatore. Che potenza può sprigionarsi a nostra insaputa da una vita vissuta con il Signore Gesù e da una semplice e a volte involontaria testimonianza. Che potenti mezzi per portare a Lui delle anime. Riflettiamo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 27 maggio e oggi dal Vangelo di Matteo leggeremo un verso nel capitolo 12 al verso 37. Nel capitolo 12 di Matteo, Gesù risponde ai ripetuti attacchi dei farisei, che lo seguono ovunque per cercare in qualche modo di accusarlo. E più Gesù compiva miracoli, più si rendevano conto che quest'uomo non era solo il figlio del falegname, come un verso nel capitolo 12 al verso 37. Nel capitolo 12 di Matteo, Gesù risponde ai ripetuti attacchi dei farisei, che lo seguono ovunque per cercare in qualche modo di accusarlo. E più

0: be liberati dal dominio dei Romani. Invece Gesù si presentava come un servo e parlava di un regno spirituale che non apparteneva al mondo terreno, il che era molto diverso dal loro modo di interpretare le profezie. Gesù compiva miracoli di sabato e per loro era una grave violazione. Gesù perdonava i peccati con autorità e i farisei invece ritenevano che solo Dio potesse farlo. E dulcis in fundo, Gesù li accusava apertamente di essere ipocriti, legati alla legge e alla sua ritualità, trascurando però la giustizia, la compassione. Senza amore né perdono, erano solo cembali risonanti. Qual era il loro frutto? Che parole uscivano dalle loro bocche? Gesù difende il suo regno ed esplode chiamandoli razza di vipere. Le parole del verso di oggi sono molto dure, ma ci servono ancora una volta per riflettere sull'autenticità della nostra fede, che non possiamo e non dobbiamo mai dare per scontata. E dice così il verso di oggi: poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato.
1: E il titolo della riflessione appunto oggi è Come dici le cose? Si racconta che un dipendente volesse chiedere un aumento. Allora lo domandò al suo supervisore, ma questi glielo negò e gli disse di rivolgersi al titolare dell'azienda. Il dipendente andò dal suo titolare. Mi dispiace disturbarla, ma è molto importante e non ho altra scelta. Sì, dimmi, rispose l'imprenditore. Lei sa che lavoro qui da 5 anni. Sa che sono un dipendente fidato e che gestisco dati aziendali assolutamente riservati. Quindi, disse l'imprenditore preoccupato, devo informarla che ho bisogno di un aumento perché ci sono 3 aziende che mi stanno dando la caccia. Mi cercano mattina, mezzogiorno e sera. Sa che sono leale e che devo discutere di qualsiasi cosa con lei. 3 aziende ti stanno alle calcagna? Di quali aziende si tratta? Sono quelle dell'acqua, dell'elettricità e del telefono. L'imprenditore rise forte e disse: accidenti, mi hai spaventato. Pensavo che la concorrenza volesse privarmi di te. Solo per il tuo buon senso dell'umorismo ti concedo l'aumento. Caro amico e cara amica, molte volte ciò che conta è come diciamo le cose. Ogni volta che vuoi comunicare qualcosa, ricorda questo: per le tue parole sarai giustificato o condannato. Prima di parlare, pensa se ci fossi tu dall'altro lato. Poi scegli con cura le parole da dire e quelle da non dire. Sarai benedetto tu e le tue relazioni.
2: Ho letto da qualche parte che le parole che usiamo sono come i frutti di un albero. Se il frutto è amaro è perché le radici hanno bisogno di cura. In questo caso le radici rappresentano i sentimenti nascosti dell'anima. In Matteo 12:34 Gesù, che sapeva vedere nell'anima della gente, rivolgendosi ai farisei, dice: razza di vipere, come potete dire cose buone voi che siete cattivi? Poiché la bocca parla della pienezza del cuore. Facciamo quindi attenzione ai sentimenti che stiamo coltivando, perché se non sono santi potrebbero essere smascherati attraverso quello che può uscire dalla nostra bocca. Fino a quando rimangono pensieri nella mente non sono processabili, ma se non ce ne sbarazziamo subito si trasformano in parole che diventano capi di imputazioni sulle nostre teste come spade di Damocle. Il nostro modo di parlare deve riflettere quello che c'è nel cuore e va usato per benedire. Ma se dentro lottiamo con l'amarezza e il pregiudizio, rischiamo di trasformare il nostro parlare in un'arma offensiva che proferisce calunnie e alimenta i pregiudizi. Ecco perché Gesù ammonisce i discepoli dicendo: il vostro parlare sia sì o no, il di più viene dal maligno. Il consiglio di oggi è: facciamo attenzione. Il parlare troppo può trasformarsi in sproloquio e in questo caso non offrirà una bella testimonianza né a chi ci vede né a chi ci ascolta. Qualche anno fa, durante la pausa pranzo, stavo chiacchierando con 3 colleghi. Ad un certo punto si avvicina la figlia del titolare e dice: di chi state sparlando voi 4? Poi vede me e aggiunge: ah, c'è Enzo? Allora non state sparlando di nessuno. Come credente è stato uno dei più bei complimenti che io abbia mai ricevuto e ho ringraziato Dio. Facciamo in modo che gli altri, anche se possono non essere d'accordo con quello

0: in cui crediamo, non possano però negare l'evidenza del nostro comportamento. Questo sarà comunque una bella testimonianza. Dio ci benedica.
1: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
2: Facciamo un po' di almanacco. Il 4 aprile del 1968 Martin Luther King, predicatore battista e attivista dei diritti civili, viene ucciso a Memphis. Stessa data nel 2007, viene firmata a Roma l'intesa tra lo Stato e la Chiesa Apostolica in Italia. Il 6 aprile del 1969 va in onda in Rai la prima puntata della serie dedicata agli Atti degli Apostoli, realizzata da Roberto Rossellini. Il 7 aprile del 2007 muore Johnny Hart, fumettista evangelico presbiteriano, autore delle Storie Preistoriche. Il 9 aprile 1945 Dietrich Bonhoeffer, pastore e teologo luterano, viene giustiziato nel campo di Flossenbürg. Infine il 9 aprile 1935 il Ministero dell'Interno, con la circolare Buffarini Guidi, indica ai prefetti di vietare la celebrazione del culto pentecostale in Italia. La direttiva verrà revocata nel 1955.

0: A Radio Logos sono le ore 14 e 10 minuti.
1: Inizia appuntamento con Dio anche quest'oggi. Un bentrovato a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto. Un ciao da parte di Mario Calvagno al microfono di RVS Roma, Radio Voce della Speranza. Voi ci state ascoltando da varie stazioni radio attraverso vari modi di ascolto. Appuntamento con Dio, il nostro incontro personale con la Bibbia, con il versetto del giorno, lo leggiamo, ne faremo anche un breve commento. È il versetto di oggi che ci viene proposto dal nostro calendario di letture bibliche, si trova nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, al capitolo 15, il versetto 58. Ripeto, Prima Corinzi 15, 58. Paolo dice così: «Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore».

Bene, questo capitolo quindicesimo della lettera di Paolo ai credenti di Corinto, ai cristiani di Corinto, arriva alla sua conclusione proprio con il versetto 58, proprio con il versetto di oggi del nostro appuntamento con Dio. Infatti c'è un perciò. Dopo tutto quello che vi ho detto, dice Paolo, dopo tutto quello che vi ho scritto, proprio per questo motivo, fratelli miei carissimi, state saldi, state incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. E infatti Paolo, in questo quindicesimo capitolo, inizia con un vi ricordo. Vi ricordo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che voi avete ricevuto, nel quale state anche saldi, mediante il quale siete salvati, purché lo riteniate quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano. Ecco, inizia anche con questa idea il capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi. E poi Paolo passa in rassegna varie tematiche importantissime, a partire dal fatto che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le nostre scritture, poi fu seppellito, è stato risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita e alcuni sono morti, poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e ultimo di tutti apparve anche a me, dice Paolo, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, eccetera. E Paolo prosegue e allora dice: se si predica che Cristo è stato resuscitato dai morti, come mai alcuni tra di voi dicono che non c'è risurrezione dei morti? Ma se non c'è risurrezione dei morti, neppure Cristo è stato risuscitato. E se Cristo non è stato resuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. E poi prosegue ancora Paolo, salto a volte dei versetti, poi così potete leggere sicuramente da soli l'intero capitolo 15 della lettera, della prima lettera di Paolo ai Corinti. E dice: se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri fra tutti gli uomini. Come tutti muoiono in Adamo, dice ancora, anche in Cristo saranno tutti vivificati. E poi parla della resurrezione dei morti, di come avverrà il ritorno di Cristo, di quello che accadrà, eccetera. E poi dice: state attenti alle cattive compagnie perché corrompono i buoni costumi. E infine, dopo aver parlato ancora della resurrezione dei morti in maniera dettagliata, Paolo dice in conclusione il versetto che costituisce oggi il nostro versetto dell'appuntamento con Dio, e prima di questo, proprio prima di questa conclusione, dice: la freccia della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge, ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la nostra fatica e che la vostra fatica non è vana nel Signore. Ed eccolo qui il versetto conclusivo, il versetto di appuntamento con Dio di oggi.

ci sono vari brani nella scrittura che potrebbero essere accostati a questo brano, in particolare per sostenerlo, per fare in modo che i concetti che vi sono espressi possano essere chiariti e sottolineati ancora di più. Ad esempio, ancora nella seconda, in questo caso, ancora nelle lettere ai Corinzi, la seconda lettera ai Corinzi all'inizio del capitolo 7, Paolo dice: poiché abbiamo queste promesse, carissimi, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Oppure Pietro, nella sua seconda lettera, al capitolo 3, il versetto 14, dice: perciò, carissimi, aspettando queste cose, fate in modo di essere trovati da Lui immacolati e irreprensibili nella pace. State saldi, state incrollabili, dice Paolo, e su questo, ad esempio, il Salmo 55, versetto 22, dice: getta sul Signore il tuo affanno ed Egli ti sosterrà, Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. E qui c'è Gesù che fa un eco nel Vangelo di Matteo: venite a me, voi tutti che siete stanchi, che siete affaticati, che siete aggravati, e io vi darò riposo, io darò riposo alla vostra anima, al vostro cuore, alla vostra vita. Non siamo da soli a dover combattere, non siamo da soli a dover resistere, ad essere saldi e incrollabili. Ci aiuta e ci realizza in noi questo proprio Gesù, il nostro Signore.

E a proposito dell'abbondanza, ad esempio, c'è ancora l'Apostolo Paolo che nella lettera ai Filippesi, al capitolo 4, versetto 17, dice: non lo dico perché io ricerchi i doni, ricerco piuttosto il frutto che abbondi a vostro conto. O ancora, sempre a proposito di abbondanza, Colossesi 2:7, ancora Paolo: radicati, edificati in lui e rafforzati dalla fede come vi è stata insegnata, abbondate nel ringraziamento. Poi ancora, prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 12: e quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi.

abbondare. Abbondare in tutto, abbondare in ringraziamento, abbondare in amore. Abbiamo visto e potremmo ancora vedere tanti aspetti, tante sfaccettature della abbondanza nella vita di un credente, l'abbondanza che viene da Dio, l'abbondanza di Dio che deve necessariamente trovare riscontro anche nel nostro approccio, nella nostra risposta. Ma Paolo dice qui in maniera specifica: perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore. E poi dice, concludendo, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Sempre abbondanti nell'opera del Signore. Sì, sì, lo so, ve lo siete chiesti. Te lo sei chiesto. Cosa significa essere abbondanti nell'opera del Signore? È una risposta, credo, ce la dà Gesù. Ce la dà direttamente lui che lo sa, è lui che opera ancora oggi nelle vite di tutti se lasciamo spazio alla sua azione. E Gesù nel Vangelo di Giovanni al capitolo 6, leggo dal versetto 27 un paio di versetti fino al 29, e Gesù dice agli astanti, a coloro che gli hanno già cominciato a porre delle domande, lui risponde e dice: adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo. E loro continuano a fare domande. Essi dunque gli dissero: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? Eccole, le opere di Dio. Gesù rispose loro: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Questa è l'opera di Dio, questa è l'opera del Signore, questa è l'opera in cui Dio ci richiede di essere abbondanti, sempre abbondanti nell'opera del Signore. Lo ripeto ancora quello che dice Paolo: essere abbondanti nell'opera del Signore ha un senso completo, un senso che deve ripercorrere e coprire e completare l'intera nostra vita. Questa, dice Gesù, questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Questo è il fondamento di tutto. Questa è l'opera di Dio, un'opera che è essenzialmente innanzitutto spirituale, il cui fondamento sta poggiato, basato, radicato sulla fede, nella fede. Un fondamento poi sul quale possiamo costruire, perché dalla fede nascono le opere pratiche. Se noi crediamo in Dio, se noi crediamo veramente in Dio, se Dio è il fondamento della nostra vita, quale frutto potrà nascere? Quale frutto meraviglioso potrà nascere dal nostro credere, dalla nostra fede, dalla nostra azione? È un frutto che è suscitato da Dio, il frutto dello Spirito, il frutto dello Spirito Santo, un frutto che nasce dalla linfa vitale che viene dalla vite, di cui noi siamo i tralci, di cui noi siamo dei semplici rami. È Dio che fa nascere in noi, dice la Scrittura, il volere e l'operare. È Dio che fa nascere in noi la fede e le opere. Lui che ci ha creato in noi anche tutto quello che esiste dentro di noi, che esiste nella nostra vita. E credo fosse ieri, se non ricordo male, noi siamo salvati per grazia mediante la fede, dice l'Apostolo Paolo, era questa la citazione di ieri.
e non è in virtù di opere, poi continua, perché nessuno si glori, perché nessuno se ne vanti. Le opere vengono da Dio e sono a sua gloria. Siate sempre abbondanti nell'opera del Signore. E Paolo poi conclude: sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore, sapendo che la vostra fatica non è inutile. A volte è difficile pensarlo, a volte è difficile avere questo orientamento. Anche il salmista nel Salmo 73, guardando tutti coloro che operavano il male nella società, coloro che lui vedeva faccia a faccia spesso, era, non dico disperato, ma aveva questo pensiero di inutilità. A cosa serve? A cosa serve credere in Dio? A cosa serve seguire Dio? Salmo 73, versetto 12 e 13, leggo intanto soltanto questi due. Ecco, costoro sono empi, costoro sono peccatori, costoro fanno il male in maniera cosciente, in maniera deliberata. Questo significa essere empi. Eppure, tranquilli sempre, essi accrescono le loro ricchezze. Insomma, gli va bene. Gli va tutto bene, gli va tutto secondo quello che desiderano. E invano, continua lui, invano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza. È stato tutto inutile, dice. Poiché sono colpito ogni giorno, il mio tormento si rinnova ogni mattina. E poi, ecco, leggete magari da voi stessi l'intero Salmo 73 con i crucci del salmista, ma anche con la soluzione che gli arriva come un lampo, qualcosa, un flash che squarcia il buio, una luce che apre il suo cuore e la sua mente. E lui dice: ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua finché, ed eccolo qui il lampo, era difficile capire, era impossibile capire tutto questo, come mai? Finché, cos'è accaduto nella vita del salmista? Finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Finché non sono entrato veramente in comunione con Dio, finché non sono entrato veramente nel suo cuore, finché non sono entrato nel sentimento di Dio, e allora ho capito. Ho capito che quello che Dio suscitava in me non era vano, che i miei sentimenti di innocenza non erano vani, non erano inutili. Sempre abbondanti nell'opera del Signore, dice Paolo nel nostro versetto di appuntamento con Dio di oggi, 1 Corinzi 15, 58, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore.

E concludiamo questa idea insieme alle altre che sono radicate nel versetto di oggi. La concludiamo con un piccolo brano, un versetto della lettera di Paolo ai Galati. Parliamo del versetto 9 del capitolo 6, Galati 6:9. Lui dice: non ci scoraggiamo di fare il bene, perché se non ci stanchiamo, mieteremo a suo tempo. Così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. E qualche versetto prima aveva detto: non vi ingannate, non ci si può beffare di Dio, perché quello che l'uomo avrà seminato, quello pure mieterà. Bene, allora ricordiamo e ripetiamo ancora il versetto di oggi di Appuntamento con Dio, Prima Corinzi capitolo 15 versetto 58. Perciò, fratelli miei carissimi, state saldi, incrollabili, sempre abbondanti nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore.

concludiamo l'appuntamento con Dio di oggi con ricordando sì il versetto, ma anche con un brano musicale che ascolteremo in breve e poi con i saluti. Le note arrivano già in sottofondo, sono quelle di Grazie Padre Mio, ci viene cantato da Lucia Golini, questo pezzo di ispirazione cristiana. Ci sentiamo tra pochissimo per i saluti. Grazie Padre Mio.

Ed era Lucia Golini con Grazie Padre Mio, questo canto di ispirazione cristiana con uno stile molto particolare che ci accompagna alla conclusione di Appuntamento con Dio. Bene, per oggi finiamo qui. E allora un abbraccio fortissimo da parte di Mario Calvagno. A presto. Ciao. Buon proseguimento d'ascolto.

0: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
1: Tu mi risponderai di Jeremias Bodden. Si può fare del bene è un inno di edificazione potente, il cui messaggio è: l'unica medicina è l'amore con la A maiuscola. Questo testo tratta il tema dell'evangelizzazione attraverso i talenti con cui Gesù ha equipaggiato ciascuno di noi. Dal brano ho tratto questi versi fortissimi. Sì, il cambiamento che vuoi vedere. Perché si può fare del bene. Nella terra più arida può nascere un fiore. Lanciare un seme può fare la differenza. Ritmo e accordi, dove riecheggia il timbro Maugeri Canigiula, produzione Hopeful Music. Ascoltiamola. Si può fare del bene. Jeremias Bodden.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: Oggi vorrei condividere con te una storia che Nick Vujicic ha raccontato quando ha portato un messaggio in Francia ad Havre e che io ho avuto il meraviglioso privilegio di tradurre per lui. Ha detto di essersi immaginato nel giorno del giudizio, dopo la sua morte. Si è visto lì, davanti a Dio, il giudice, e c'erano anche i suoi accusatori, che elencavano tutti i suoi peccati. Oh Dio, Nick è un peccatore e ha commesso tutti questi peccati. Ha peccato per tutta la vita, non merita il paradiso, non merita la vita eterna, è un peccatore, il suo posto è all'inferno. E poi Nick dice di aver visto Gesù al suo fianco. Gesù, rivolgendosi a Dio, gli diceva: «Sì, padre, Nick era un peccatore, ma all'età di 15 anni ha affidato la sua vita a te. Credeva che tu, padre, avessi mandato me a morire per i suoi peccati e mi chiese perdono. Nick ha vissuto, padre, per la tua volontà e ha raccontato al mondo di me. Egli è perdonato. Sono morto per tutti i suoi peccati e poiché Nick ha creduto, Nick è nostro». Allora Dio si rivolse a Nick e disse: «Bentornato a casa». Gesù è al fianco di Nick. Sì, Gesù è proprio accanto a noi. Egli è proprio accanto a te. E anche in cielo, Egli sarà di nuovo al tuo fianco per difenderti quando i tuoi accusatori cominceranno a parlare. Poiché credi in Gesù e hai riposto la tua fede in Lui e nella sua opera sulla croce per te, un giorno sentirai Dio Padre dirti: «Bentornato a casa». Che grande gioia sarà! Grazie di esistere, Eric Sellerie.

Leggiamo da Geremia capitolo 21 versetto 8. Ecco, io pongo dinanzi a voi la via della vita e la via della morte. E ancora Deuteronomio capitolo 30 versetto 19. Io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, onde tu viva. Due domande, una scelta da fare. Vi sono delle domande a cui l'intelligenza umana non può rispondere e che non di meno hanno un'importanza capitale. Dio solo lo può e lo fa per mezzo del suo libro, la Bibbia. Da prima la seguente domanda concernente il peccato. Come un uomo colpevole su cui pesa una giusta condanna potrebbe essere perdonato in modo da essere in pace con un Dio santo? Credendo in Gesù che ha fatto la pace per il sangue della sua croce. Colossesi 1:20. In lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. Efesini capitolo 1 versetto 7. In seguito, ecco un'altra domanda alla quale di nuovo soltanto la Bibbia può dare la risposta, cioè che cosa accade dopo la morte? Dio distingue due classi di uomini, quelli che muoiono credendo e quelli che muoiono increduli. Per i primi, la loro anima va presso a Gesù nel riposo in attesa della gloria. Per gli altri, ahimè, non vi sarà mai più speranza di salvezza, ma la certezza tragica di un'eterna condanna. Forse troverete questo schema troppo semplicistico. Vorreste più sfumature, più varietà nelle scelte offerte. Ma le cose stanno esattamente in questi termini e non altrimenti. Dio è sovrano e nessun pensatore o filosofo gli imporrà il suo sistema. Egli ci ha rivelato queste cose per permetterci di poter fin d'ora scegliere il nostro destino eterno. Carissimi, avete già fatto questa scelta? Se non l'avete già fatta, iniziate a pensare. Quale la scelta?

0: A Radio Logos sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Come abbiamo annunciato, siamo in compagnia di Salvatore Calleri, presidente della Fondazione Antonino Caponnetto, che tra poche ore avrà un appuntamento importante.
2: Sì, l'abbiamo preso al volo perché ormai il tema è nazionale, mafia a Prato, conferenza stampa della Fondazione Caponnetto. Perché come ci saranno le elezioni la prossima settimana, per esempio a Viareggio, in diverse città, questo è proprio messo a disposizione, questo report e questo comunicato stampa, ai candidati sindaci di ogni schieramento, quindi di destra e di sinistra.
1: Bene, sentiamo Salvatore Calleri.
3: Quando si fa un report non lo si fa sempre solo sulla propria città. Io l'ho fatto anche alcuni report o focus su addirittura paesi stranieri, la Svezia, la Svizzera, Malta, San Marino, Marsiglia, la guerra di mafia italo-canadese. E l'ho fatto per alcune realtà italiane, fra cui la provincia di Pavia, Livorno, Piombino e tante altre realtà, l'Emilia Romagna. Quindi bisogna trattare questi temi nelle zone in cui non se ne vuole parlare a sufficienza o non si è abituati a parlarne a sufficienza.
1: In questo caso si colloca vicino a delle elezioni e quindi questo magari ha un significato...
3: Bene, che diventi tema elettorale e parlino di mafia nell'ultima settimana prima del voto, negli ultimi giorni. Cioè abbiamo gli ultimi 3 giorni di campagna elettorale, spero che la mafia diventi dibattito per parlarne, perché di mafia se ne deve parlare, di criminalità organizzata se ne deve parlare. A Prato, ma non solo a Prato, a Firenze, Prato Somannoro, ma Prato è la parte in cui si vota, sì, c'è una guerra di mafia in corso da anni. E non mi sembra che sia stato un tema. E per questo lo lancio qualche giorno prima.
1: Giustamente, ma perché non è un tema? Perché la gente, come dire, è distratta? Perché le forze politiche hanno paura di parlare di queste cose? Cioè, o non porta consensi? Qual è il motivo per cui c'è questa sorta di opacità rispetto a quella che di fatto, nel caso di Prato, è quasi un'emergenza? Parlato di guerra di mafia, insomma.
3: Sì, tra l'altro il focus che cos'è? Il focus è una raccolta di dati e di fatti su fonte aperte messi tutti assieme, in cui ti viene fuori qual è la situazione e la realtà in una città. E Prato è messa male.
1: Allora,
3: metti assieme tutto ciò che è successo, è impressionante l'elenco delle cose.
1: Allora facciamo una cosa un po' didattica per quanti ci stanno ascoltando dal Veneto fino alla Sicilia. Qual è la peculiarità della situazione a Prato?

0: Allora, innanzitutto Prato ha avuto anche in questo momento una visibilità all'interno del rapporto IRPET della regione Toscana, perché dobbiamo dire che abbiamo una regione che non ha nascosto la polvere sotto il tappeto e questa è una cosa importante. E nel rapporto IRPET Prato esce come la provincia con maggiore infiltrazione mafiosa in Toscana. E ben inserita anche nel contesto nazionale. E questo è il rapporto IRPET che lo dice, non lo sto dicendo io, è stato presentato un mese e mezzo fa in Piazza Duomo, per dire, no? Quindi cioè, io metto assieme tutto questo, quello che ha detto il rapporto IRPET, quello che dice la relazione della DIA, quello che ha detto l'osservatorio della legalità, sulla legalità del Consiglio regionale, di cui tra l'altro faccio parte, su Prato. Tutte le operazioni che si sono svolte su tutte le operazioni si sono svolte a Prato e dintorni, dalla Carabinieri, Guardia di Finanza, eccetera. Tutte queste cose degli ultimi anni. I report precedenti, quello fatto con Vigna, quelli fatti dalla Fondazione e tutti. Quindi mettendo assieme tutto questo esce un quadro che è un quadro di una situazione che non può che destare
1: Certo.
0: preoccupazione.
1: Allora, naturalmente, questo serve a stabilire delle politiche rivolte al futuro, però noi ci possiamo anche interrogare rispetto al passato. Perché Prato è risultata una delle città più infiltrate dalla mafia? C'è qualche cosa? Perché anche, si tratta di capire, anche per aiutare altre città, no? A prevenire meglio certe situazioni. Cos'è che non ha funzionato a Prato, ecco, per quel che riguarda il passato?
0: Beh, innanzitutto Prato è caduto nei luoghi comuni, no? Siccome era una città non abituata, non ha voluto vedere l'arrivo della mafia quando è arrivata, e questa è arrivata negli anni Ottanta, non è una cosa degli ultimi anni. A Prato la mafia c'è dagli anni Ottanta. Tenete presente che anche la macchina usata per la strage di Via dei Gergofili, quindi in questo caso siamo nel 93, è partita da Prato. Quindi per farvi capire
1: Però qual è la
0: la
1: relazione? Forse per
0: situazione.
1: te è chiarissimo che cosa c'entra, diciamo.
0: No, la relazione è che una città che non ha voluto vedere quando gli sono arrivati i mafiosi, non ha colto che c'avevi i mafiosi, non ne ha voluto parlare, non ha voluto affrontare il problema. Ma questo non è solo di Prato, è delle città simili a
1: Sì,
0: Prato.
1: certo.
0: Poi a Prato è una realtà ricca, le mafie amano le città ricche, perché le città ricche permettono di investire, di sviluppare, di fare ancora più soldi.
1: Ecco, allora forse un
0: Ovviamente
1: altro.
0: Prato ha la forza per uscire da questa
1: Sì, ora ne
0: situazione, non è che
1: parliamo.
0: Prato è perso, ecco.
1: Certo, ne parliamo del futuro, perché chiaramente. Però ecco, un altro luogo comune, la mafia si presenta lì dove c'è povertà e disperazione. Non è così, cioè la mafia
0: No,
1: è dove ci sono i
0: assolutamente.
1: quattrini, insomma, e quindi.
0: La mafia rende povero magari un territorio, ma il
1: Sì.
0: territorio in cui c'è era ricco prima.
1: Sì,
0: Non si deve
1: certo.
0: confondere causa con
1: È
0: effetto.
1: più a rischio Milano che non una piccola città della Sardegna, ecco, mi verrebbe da dire, insomma. No,
0: Esatto, è più a rischio Milano, una piccola città della
2: forse
0: Sardegna.
2: se c'è la povertà e tutto, quella la sfrutta anche quella, lei sfrutta tutto.
0: Sfrutta anche la povertà, però non è che nasce perché
2: No,
0: c'è la
2: certo.
0: povertà.
2: Ecco, vorrei dire un'altra cosa.
0: Semmai i narcos possono nascere dove c'è la povertà, ma è un altro fenomeno.
2: Visto che a Prato c'è una comunità cinese grandissima, nata proprio negli anni 70, 80, anzi penso 80 in particolare, sempre più anche potente, abbiamo visto anche lì quanti casi ci sono di sfruttamento, persone picchiate, lavoro a nero, incide anche questa, queste cose si poi rischiano di fondersi con la mafia, diciamo, nazionale.
0: Sicuramente sì, con i gruppi criminali cinesi organizzati o mafiosi, certo, perché purtroppo con l'arrivo dei cinesi ovviamente molti sono per bene, sia
1: Non
0: chiaro,
1: solo, ma
0: mai fare di tutti un'erba un fascio.
1: molti sono anche
0: Cioè io sono di origine
1: vittimizzati.
0: siciliana, non sono mafioso, quindi
1: Vabbè.
0: voglio dire, sia chiaro.
1: No, Salvatore, hai fatto bene.
0: Ovviamente,
1: Molti
0: sempre
1: sono
0: per
1: anche
0: ribadirlo, no?
1: vittimizzati
0: Che,
1: anche,
0: anzi, sono anche vittime, appunto, e
1: appunto,
0: dobbiamo aiutare a
1: bene.
0: ribellarsi. Quindi è ovvio, voglio dire, questo vale per tutte le forme mafiose o criminali organizzate, vale per i cinesi, per i siciliani, per i calabresi, albanesi, nigeriani, sono tutti presenti a Prato questi gruppi. E certo, ovviamente, però noi in questo momento quelli che hanno più soldi su Prato sono i gruppi criminali cinesi. che muovono ingenti quantità, che sono un riferimento nazionale e internazionale anche per le mafie italiane, per la loro capacità delle banche underground, no? che hanno, e ci sono state anche operazioni nei giorni scorsi a livello nazionale sulle banche underground cinesi. E questo è importante, no? Sollevare questo punto, ed è importante trattarlo. Però cos'è che io non tollero? Che ci siano nel Pratese, nel triangolo Firenze, Prato, Mannoro, terre di nessuno, come in realtà ci sono. Noi abbiamo ancora le terre di nessuno. Nei capannoni ci sono zone in cui non c'è una parola di italiano e ci sono solo scritte ancora cinesi, e non va bene.
1: Allora,
0: così no, questa è una cosa, perché il controllo del territorio bisogna che lo Stato ce l'abbia.
1: Ecco, e a questo punto introduciamo negli ultimi due minuti a disposizione, nella conferenza stampa che terrai a breve, quali sono alcuni aspetti propositivi per quel che riguarda, diciamo, per avviare una soluzione al tema dell'illegalità a Prato e a tutte le città che insomma a rischio.
0: Ha fatto una bella video introduzione il senatore Lumia, che è stato presidente della commissione antimafia, e nel focus ci sono anche interrogazioni sue e di altri parlamentari di centro, di destra e di sinistra, che hanno fatto a Prato negli anni, su Prato negli anni. In questa bella video introduzione c'è uno dei temi, no, che anche la Fondazione Caponnetto ha sempre trattato per uscire da questa situazione a Prato. Bisogna coniugare la legalità allo sviluppo e lo sviluppo alla legalità, se no non si esce da questa situazione. Però Prato, volendo, lo può fare, se può vuole, perché ha anche una creatività innata, però lo deve volere. Se non lo vuole, è destinato a soccombere. Ricordiamoci, a Prato c'è stata anche l'anno scorso, poco più di un anno fa, la commissione parlamentare antimafia a Prato,
1: Se
0: non
1: uno...
0: dimentichiamoci quindi la delicatezza della questione.
1: Ecco, ma siccome abbiamo detto che ci sono le elezioni imminenti, se uno volesse dare delle prime dei primi suggerimenti di ordine molto pratico ai prossimi amministratori, quali sono alcune cose che andrebbero fatte subito? Ecco.
0: Beh, innanzitutto ne devono parlare e devono affrontare il fatto che la mafia c'è, a prescindere che siano anche competenze soprattutto nazionali. Poi non dimentichiamoci che il procuratore Tescaroli a Prato e la procuratrice di Firenze sono persone entrambe molto attente al fenomeno della mafia. Entrambi lo conoscono. Quindi c'è anche una buona sinergia in questo momento sui fenomeni criminali tra le procure. E questa è una cosa molto importante.
1: Però, un'amministrazione, il sindaco, ha qualche potere, diciamo, in rapporto a questa situazione di illegalità, oppure insomma è tenuto?
0: Ma innanzitutto il sindaco ha grandi poteri di sensibilizzazione della propria comunità.
1: Ok.
0: Prima cosa. Seconda cosa, mettersi a disposizione e al servizio delle procure che operano in questo, aiutandole per come è possibile, e poi non deve sottovalutare assolutamente la situazione, e ha l'utilizzo della polizia locale per tutta una serie di attività collaterali che sono molto importanti nel controllo sociale del territorio. Poi ovviamente prefettura e questura e le forze dell'ordine hanno altre competenze.
1: Però quando si dice c'è poca polizia per strada, questo sfugge alla competenza di un comune, o sbaglio?
0: Ma secondo me ora non è il tema di Prato, c'è poca polizia per strada o meno. Il problema mafia è un problema leggermente più ampio,
1: certo.
0: Leggermente detto in modo quasi ironico.
1: Sì, no,
0: è un'altra cosa, cioè possiamo parlare delle gang, e parte gang abbiamo bisogno di maggiori forze dell'ordine del territorio e tutto il resto, ma abbiamo bisogno anche, però secondo me in questo momento il tema principale a Prato, ovviamente ben vengano maggiori controlli soprattutto nelle terre di nessuno, cioè io manderei, fossi sindaco di Prato, manderei controlli amministrativi a tappeto in tutte le terre di nessuno, facendo però, favorendo un'operazione di contrasto interforze, ossia locale e nazionale.
1: Benissimo.
0: Cioè la terra di nessuno deve diventare terra di tutti. questo è un bello slogan, lo sono creato ora.
1: Ora lo metteremo bellissimo nel podcast. Metto, bene.
2: Mettiamo il copyright.
1: Infatti. Allora, Salvatore Callari, grazie intanto per questo.
0: Ma lo usino gli altri, l'ho inventato ora io da voi.
1: Va bene. Allora, grazie davvero per essere stata in nostra compagnia e ci risentiremo su questi temi, ovviamente.
0: Grazie
1: anche nel prossimo
0: futuro.
1: Grazie.
3: Il bottone è una riflessione di Alessandro D'Avenia sul Corriere della Sera. Noi ci prendiamo sempre questa rubrica che troviamo ogni lunedì mattina. Non vedo l'ora proprio di aprire il giornale e di prendermela e di farla mia. Beh, allora io sono Davide Mozzato, lo speaker radiologico, ci facciamo compagnia per un'ora intera qui su RWS. Per partecipare alla nostra trasmissione, come sempre, i numeri da digitare sono 800 098 650 oppure 348 222 72 94. Un viaggio tra etica, letteratura e click compulsivi, il bottone. Beh, buon ascolto a tutti. Innanzitutto, immaginate una scena ad occhi aperti. Siete seduti in poltrona, avete un po' di debiti o forse solo voglia di fare quella vacanza che sognate da anni. Beh, un uomo in giacca e cravatta vi mette davanti un bottone, uno solo. Non un bottone di camicia, ma un bottone da spingere. E vi dice: se lo premi, guadagni un milione di cosa non si sa. In Cina, un uomo che non conosci morirà all'istante. Ossia, tu guadagni un milione, ma un uomo morirà all'istante. Che fate? Beh, questa provocazione ce la lancia Alessandro D'Avenia nel suo articolo appunto citato, Il Bottone, e cita Chateaubriand che non è un giochino da social, ma è la radiografia della nostra anima. Beh, viviamo in un'epoca di bottoni da spingere. Clicchiamo per comprare, per insultare, per scommettere, convinti che la distanza fisica ci protegga dalle conseguenze, ma la coscienza, dice appunto l'autore, è come un cane fedele, se non la avveleni ti morde per salvarti, perché il problema cioè, non è solo il cinese che muore in questa storia, ma la parte di te che muore mentre premi quel tasto pur di assicurarti quel milione. Quindi benvenuti in questa riflessione sulla verità, che poi non è una storiella, quella del premere il bottone e qualcun altro ne subisce le conseguenze, non è una storiella, pensateci davvero. Questa riflessione sulla verità, l'unica fortuna che conta è riuscire ancora a guardarsi allo specchio senza provare vergogna e magari abbassare gli occhi. Ed eccoci dopo aver ascoltato questa bellissima canzone Sunrise qui su RWS Accendi la Speranza. Continuiamo la nostra riflessione sul il bottone, non quello della camicia, ripeto, ma quel bottone che spingiamo e succede qualcosa. Viviamo nell'epoca dei bottoni. Ciao radio, io quel bottone lo premerei subito per avere il milione di euro. Tanto nel mondo muore gente ogni secondo, almeno così ne traggo un vantaggio diretto. Molto cinico questo messaggio. Chi dice di no è solo un ipocrita. Forse ha ragione, forse questo nostro ascoltatore che non si firma ha ragione, o forse no. La tua comunque è una provocazione onesta, perché quel bottone lo spingiamo tutti automaticamente senza pensarci. Ricordo qual era l'inghippo: se qualcuno ci si avvicina ci dice guarda, se premi questo bottone guadagni direttamente un milione, ma qualcun altro muore da un'altra parte. Cosa faremmo noi? Se non siamo consapevoli di quanto possa succedere, potremmo anche premerlo senza farci tante domande, no? Il rischio è di finire come Teodoro, che il mandarino di Ecas de Keiros, dice D'Avenia: premi il bottone, diventi ricchissimo e poi non dormi più, perché il male ha un effetto collaterale che la finanza non riesce a calcolare. Si chiama disintegrazione, cioè disintegrazione, il contrario dell'integrazione. D'Avenia cita Dostoevsky e il suo Raskolnikov, che in russo significa proprio diviso. Quando facciamo il male, È come se ci tagliassimo in due. Una parte di noi prova a godersi il guadagno, i soldi in questo caso, l'altra resta a vegliare il morto. È un qualcosa, ecco, che applicato all'etica fa sì che si rimanga connessi a tutto ciò che riusciamo a colpire. Quindi non puoi essere felice con i soldi di un uomo che hai cancellato dalla faccia della terra, perché quel vuoto che hai creato fuori diventa una voragine dentro di te se hai un briciolo di coscienza. La vera ricchezza quindi non sta direttamente nel portafoglio, ma nella compattezza della propria coscienza. Sempre a parlare di colpa, io vado dallo psicologo per liberarmene, non per sentirmene dare un'altra, a proposito del bottone da schiacciare. La vita è già difficile senza i vostri sensi di colpa religiosi, cari amici di RWS. E questa è la contestazione che abbiamo ricevuto, ed è giusto darne notizia, perché non mica sempre si può essere d'accordo. Allora, è una reazione comprensibile, interessante, ma attenzione però a non confondere il senso di colpa con il senso di responsabilità. Non sono sinonimi, non è la stessa cosa. Alessandro D'Avenia fa una distinzione brillante nel suo pezzo sul Corriere della Sera. Il senso di colpa morde e fugge, cioè morde e basta. La responsabilità invece prova a riparare, sì. Molti disturbi psichici, dice l'autore, sono solo fratture morali mai curate che vanno in cancrena. Se rubi e chiedi scusa ma non restituisci il mal tolto, la tua psiche resta a metà, no? Ho chiesto scusa, no, non basta, devi restituire il mal tolto. La confessione quindi non è un atto di sottomissione, così ecco, io mi confesso e così sono a posto. No, è un atto di riappropriazione, è un modo per andare a fare l'elenco delle cose che non vanno per poi metterci mano. Sì, questo male l'ho fatto io, lo riconosco e ora provo a porre rimedio per quanto è possibile. È come per dire, un intervento chirurgico su un osso rotto, quindi si apre però non lo si ripara. Beh, che cosa è successo? Senza riparazione la guarigione è solo una finzione, no? Quindi la pace, a proposito, non si compra con l'autogiustificazione, scrive D'Avenia, si guadagna con la serietà di chi sa rimettere i pezzi insieme del vaso che ha rotto, un pezzettino alla volta. Se qualcuno ti proponesse premi questo bottone, avrai di sicuro nel tuo conto corrente 1 milione di euro, però qualcuno deve pagare le conseguenze di questa tua scelta. Che cosa fareste? Beh, abbiamo ricevuto diverse risposte in questo senso. Qualcuno non avrebbe dubbi, lo schiaccerebbe subito, qualcun altro invece si è informato sulle conseguenze che qualcun altro avrebbe dovuto pagare, magari avrebbe dovuto pagare con la vita. Quindi che fare in questo caso? Ho visto quel film The Box, basato sul racconto di Matheson. Lei preme il tasto e muore il marito. Mi sembra un po' un horror scontato. Scontato? Non credo sia scontato. È la lezione più dura che può venire in mente riguardante le responsabilità. Richard Matheson in Button, Bottone Bottone, ci dà la risposta definitiva. Pensava davvero di conoscere suo marito? Quando premiamo il bottone pensando che il male colpirà uno sconosciuto lontano, dimentichiamo che la persona più sconosciuta a noi stessi spesso ci sta molto vicino, anzi ci sta addosso. Si veste come ci vestiamo noi, mangia le cose che mangiamo noi e la guardiamo riflessa ogni giorno allo specchio. Il male che facciamo lontano, cari amici, E questa è la riflessione più forte di D'Avenia. Il male che facciamo lontano e non ce ne rendiamo nemmeno conto, magari attraverso un commento d'odio online schiacciando il bottone, o una scelta economica cinica schiacciando il bottone senza rendersi conto che l'investimento, magari è un disinvestimento per qualcuno, torna sempre indietro come un boomerang. Chi è diviso dentro divide anche fuori. La rabbia che scarichiamo nel traffico, in famiglia, è spesso il riflesso di quel bottone che abbiamo premuto in ufficio o sullo smartphone. Quindi l'inferno non è un luogo fiammeggiante, queste sono baggianate medievali per mettere paura e far sì che le persone acquistassero le indulgenze. L'inferno non è un luogo fiammeggiante, l'inferno è vivere in una casa dove non riconosciamo più nessuno, perché abbiamo smesso di riconoscere la nostra stessa coscienza. Ho parlato l'altro giorno con una signora che non conosco poi molto, però generalmente ci si apre molto più facilmente con gli sconosciuti che con le persone che abbiamo vicino. È una dinamica che mi sfugge, forse perché si sa che quello sconosciuto magari si vede una volta e poi non lo si vede più, e quindi non si ha più nulla a che fare, più non si hanno più conti in sospeso. Mi diceva che suo figlio sta tutto il giorno a premere bottoni sui giochi di guerra. Riprendiamo il tema del bottone. Dice che è solo un gioco, no? Mi fa. Ma secondo lei mi devo preoccupare? Sto esagerando su questa tematica? Difficilmente, insomma, c'è una trasformazione repentina da qualcuno che gioca con i videogame di guerra e diventa poi uno stragista. È veramente inconcepibile una cosa del genere. Però insomma si allenano alcuni automatismi che sarebbe meglio invece fossero allenati a fare qualche cosa di più positivo, ecco. D'Avenia dice che la tecnologia rende il male astratto, cioè ti fa prendere distacco in qualche modo. Se accoltelli un nemico in un pixel, non senti le grida, l'odore della paura, del terrore, né il peso della responsabilità, Quindi il rischio è quello di avere una coscienza addormentata, incapace di percepire la rilevanza morale dei gesti, così la televisione, così il cinema, eccetera, eccetera. D'Avenia cita il caso di Davide Simone Cavallo, che è un ragazzino reso paralitico da 5 minorenni che lo hanno accoltellato così senza motivo, non sapevano che fare. Ecco il cortocircuito, tanto questa signora non ci sta ascoltando, il cortocircuito è questo: ragazzi che volevano divertirsi, per cui la realtà è diventata un'estensione del videogioco. La realtà però, a differenza del videogioco, non ha il tasto reset. La vittima, con una grandezza d'animo quasi sovrumana, dice che avrebbe teso loro la mano se li avesse rivisti. Ecco la sfida: risvegliare la coscienza prima che il conto diventi troppo pesante. La vita non ha livelli di gioco, ha solo conseguenze reali. Cari amici, ebbene, siamo arrivati alla conclusione della nostra trasmissione di oggi, almeno la parte parlata, perché a noi ci interessa moltissimo la musica, soprattutto la musica. Siamo arrivati agli sgoccioli su questa nostra esplorazione sul bottone della nostra coscienza. Bisogna suonare alla nostra coscienza per vedere se qualcuno apre. Abbiamo visto come il male non riconosciuto possa frammentarci, trasformandoci in fantasmi che infestano la nostra stessa vita. Ma c'è una nota di speranza potente in questo testo di Alessandro D'Avenia sul Corriere della Sera. Il male, se lo confessiamo, e non basta, e lo ripariamo, ecco. Una sequenza del genere, confessato, cercando di riparare, può salvarci. Non perché il male sia buono in sé, anzi, ma perché affrontarlo è l'unico modo per poterlo fronteggiare, per poter rinascere addirittura. Lo scriveva Dostoevskij, è l'inizio di una nuova realtà. La coscienza dunque non è una prigione sigillata, è piuttosto una bussola in un mondo che ci spinge a cliccare compulsivamente su tutto. Il vero atto rivoluzionario è quello di fermarsi un attimo e chiedersi: che cosa sto producendo con questo mio gesto? Che cosa sto facendo? Non siamo accumulabili e accomunabili addirittura ai nostri errori, ma siamo ciò che facciamo per rimediare a questi. Sì, noi siamo ciò che facciamo per rimediare ai nostri errori. Quindi la pace, tanto strillata e cercata, non è l'assenza di conflitto, no, quello ci sarà sempre, è piuttosto la presenza della verità in questo conflitto. E quindi buona giornata, cari amici, e prima di premere il prossimo bottone, ecco, ricordiamoci chi siamo e chi vorremmo essere.
4: Il valore della gratitudine. Quanto è importante la gratitudine? Penso che ognuno di noi ha assaporato il benessere che si prova a sentirsi dire grazie, ma anche a essere riconoscenti nei confronti degli altri. Di questo parliamo col pastore avventista Davide Abiusi. Benvenuto, Davide.
5: Ciao Daniela, e un saluto a tutti coloro che sono sintonizzati sulle frequenze di RWS Accendi la Speranza.
4: E accendiamola con la gratitudine, dai Davide. Quindi l'altra volta già ne avevi parlato, però è
5: riprendiamo
4: un argomento,
5: l'argomento che abbiamo iniziato la scorsa settimana, ripartendo da questo testo del Vangelo che troviamo in Luca al capitolo 17, a partire dal verso 11, dove troviamo scritto quanto segue: ora avvenne che nel suo cammino verso Gerusalemme egli passò attraverso la Samaria e la Galilea, e come egli entrava in un certo villaggio gli vennero incontro 10 uomini lebbrosi, i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo: Maestro Gesù, abbi pietà di noi. Ed egli, vedutili, disse loro: andate a mostrarvi ai sacerdoti. E avvenne che mentre se ne andavano furono mondati, e uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce. E si gettò con la faccia a terra ai piedi di Gesù, ringraziandolo. Ecco, sono 10 lebbrosi, ma solo uno ritornò indietro per ringraziare colui che l'aveva guarito. Quindi in questa storia troviamo diversi livelli di fede, e quei livelli oggi ci portano grandi lezioni di vita. Allora volevo analizzare il primo livello di fede che troviamo è il livello che spinse quegli uomini a gridare, che li spinse a chiedere aiuto a Gesù e che spinse Gesù ad una reazione di risposta. E la Bibbia insegna che chi chiede riceve, a chi bussa sarà aperto e chi cerca trova. Questa è una promessa biblica. La fede che ci spinge a chiedere qualcosa al Signore ci permette di ricevere sempre una parola o un atto di benedizione. Quindi riceviamo sempre comunque una risposta da Dio. La nostra preghiera non torna mai a vuoto. Infatti Gesù disse: andate a presentarvi ai sacerdoti, così dice il testo. Semplicemente andarono e obbedirono all'ordine di Gesù. E qui troviamo il secondo livello di fede, l'obbedienza. Obbedirono anche se non avevano segni immediati del miracolo e senza qualsiasi obiezione o domanda. Quindi il secondo livello di fede è credere nel miracolo, anche se il miracolo non è eseguito immediatamente, anche se Gesù non li aveva toccati, non aveva pregato per loro, non aveva pronunciato una parola speciale per loro. Loro semplicemente credettero e si fidarono al punto da obbedire ciecamente all'ordine che non aveva senso. E in quell'ora, in cui la Bibbia dice che questo era molto significativo per le loro vite, andarono subito. Perché? Perché in questo cammino dei lebbrosi tra Gesù e i sacerdoti il miracolo è in corso di esecuzione. In altre parole, il miracolo è avvenuto mentre camminavano, non è avvenuto immediatamente, ma è stato un processo sulla strada verso i sacerdoti.
4: E quindi siccome in quel processo loro hanno esercitato la fede, perché non avendo visto il miracolo subito, Gesù dice andate a presentarvi, andate, loro sono andati credendo a quella parola. E stava facendo con quella certezza e quell'afferrare quella parola che il miracolo si è materializzato.
5: Esattamente, Daniela. E possiamo anche notare che questo richiedeva più fede di chi riceve un miracolo quasi subito. È molto più difficile quando le nostre richieste non ricevono una risposta immediata, ed è quello che normalmente ci aspettiamo che accada. Non è così? Ci auguriamo... Sì. Che le nostre richieste ricevono risposta come un atto di magia, direi, no? Ma il Dio giusto ci guarda e dice: puoi andare, perché il miracolo sta per aver luogo nel percorso della tua vita, ti devi semplicemente fidare. E quando pensiamo ai miracoli, vogliamo che avvengano immediatamente, perché stiamo soffrendo in quel momento e vogliamo una risposta ora, non dopo. Ma quando ciò non accade, dobbiamo capire che c'è un bisogno da parte nostra di più fede per sopportare la prova e credere che Dio comunque provvederà alla liberazione. Nel caso dei lebbrosi, il viaggio servì affinché il miracolo nelle loro vite diventasse realtà. Fidarsi, obbedire, significa esercitare il secondo livello di fede, e la risposta di Dio arriva sempre. Forse non a suo tempo o non nel modo che lo vorremmo noi, ma sicuramente nel tempo e nei modi di Dio, e questa via è sempre la migliore.
4: Nel tempo giusto, ecco, non quello nostro.
5: Al tempo giusto, esatto. E se noi torniamo indietro nella storia ed osserviamo bene, i lebbrosi erano 10, no? La storia ci insegna che i 10 lebbrosi andarono dal sacerdote, che i 10 lebbrosi ebbero fede, che i 10 lebbrosi sperimentarono il miracolo di Dio durante il cammino. I 10 lebbrosi avevano il secondo livello di fede, quello di credere nella trasformazione che si sarebbe generata lungo il percorso, e tutto ciò è stato giusto per loro. Ma dal versetto 15 iniziamo a vedere una svolta nella storia. Ebbene, da Gesù ai sacerdoti erano 10 uomini, ma quando il percorso è invertito, cioè quando il percorso sembra essere dal sacerdote verso Gesù, quel numero diminuisce a un uomo solo. 9 prendono una direzione diversa.
4: Quindi la decima parte.
5: E dopo aver ricevuto il miracolo, dopo essere stati guariti, ciascuno continua con la sua vita, riprende le attività che aveva prima della malattia, ritornarono alla loro vecchia routine, direi. 9 sono andati a riprendere la storia della propria vita laddove si era fermato. I 9 miracolati avranno pensato: va bene, sono stato guarito, ora devo recuperare il tempo perduto a causa della malattia. Tuttavia la Bibbia ci dice al versetto 15: e uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro glorificando Dio ad alta voce.
4: Che
5: come
4: bello.
5: A dire: maestro. Qual era il nome di quest'uomo? La Bibbia non ce lo dice. La Bibbia dice semplicemente che ero uno di questi. Uno è un articolo indeterminativo. La Bibbia non dice chi fosse. Furono 10 coloro che gridarono, furono 10 coloro che ricevettero il miracolo, furono in 10 ad andare dal sacerdote, ma solo uno è tornato a ringraziare. Solo uno presentava il terzo livello di fede, che è il livello della gratitudine.
4: Ci ascoltiamo Grazie per la vita. Abbiamo bisogno, Davide, di esercitarci alla gratitudine, perché non è spontaneo. Invece spontaneissima è la lamentela, vedere ciò che non va. Vedere ciò che non va risalta ai nostri occhi, ma riuscire a vedere ciò che nella giornata ha fatto la differenza, riuscire a ringraziare per la giornata trascorsa, è un impegno, un lavoro. Ti devi soffermare, fare mente locale per capire qual è stata quella cosa per cui tu puoi ringraziare. Non basta, cioè non, invece non ci vuole impegno per ricordare ciò che non è andato in quella giornata.
5: Certamente. Dicevo prima che il terzo livello di fede è il livello della gratitudine. Possiamo andare un po' oltre e affermare che il terzo livello fa dell'essere umano ad essere sempre grato, anche in mezzo alle tempeste. Sarai d'accordo con me, Daniela, sul fatto che è molto facile essere grati mentre il cielo è azzurro nella nostra vita, ma i veri adoratori e la gratitudine appaiono quando il dolore e la sofferenza arrivano e lo spirito di gratitudine rimane. Quindi hai notato che la radice del verbo ringraziare è la stessa radice della parola grazia? Una cosa è certa: è pieno di gratitudine solo chi è completamente ripieno della grazia di Dio. E c'è qualcosa di molto nobile dietro la gratitudine, dell'arte di ringraziare. La gratitudine ha permesso a quell'unico uomo che è ritornato da Gesù di incontrarsi nuovamente con Dio. Bene, la gratitudine è una risorsa potente che trasforma anche il benessere psicofisico, lo sapevi, Daniele? Riducendo lo stress e aumentando la felicità attraverso il rilascio di dopamina e serotonina. Praticarla stabilmente migliora le relazioni, rafforza l'autostima, promuove la resilienza emotiva e trasforma la visione del mondo da ostile a positiva, creando un circolo virtuoso di gioia. Vediamo quali sono i principali benefici e valori che noi riceviamo dalla gratitudine. Dicevo prima, innanzitutto un benessere psicofisico. Secondo l'Istituto Nazionale della Salute, la gratitudine incide sul cervello aumentando l'attività dell'ipotalamo e il rilascio di dopamina, riducendo al contempo il cortisolo, l'ormone dello stress. Rende le relazioni più forti. Esprimere gratitudine sincera rafforza i legami sociali, consolida le relazioni di coppia, le relazioni anche lavorative, e costruisce fiducia reciproca. La gratitudine ha a che vedere anche con la resilienza e l'ottimismo. Aiuta a focalizzarsi su ciò che funziona, sulle risorse disponibili, ad esempio la memoria del cuore, aumentando l'ottimismo e la capacità di affrontare delle difficoltà. E poi, cosa dire in merito all'autostima e alla felicità? Riconoscere i doni della vita migliora l'umore, l'autostima e la soddisfazione generale, come sono stati evidenziati gli studi di Robert Hemons. Quindi ringraziare trasforma azioni ordinarie in momenti speciali, infondendo energia positiva sia in chi riceve che in chi dona. Allora possiamo concludere dicendo che la gratitudine deve diventare uno stile di vita.
4: Diciamo che è una cura. Ci sono ormai in vari centri dove si fanno le cure oncologiche, come altre cure un po' particolari, dove la gratitudine è inserita un po' nel protocollo, e quindi anche la consapevolezza di ciò che abbiamo, non solo di ciò che ci manca, ma cosa abbiamo. Quindi riuscire a riflettere su questo ci porta ad avere uno spirito di gratitudine.
5: Esatto. Quindi, e la mia preghiera è che Dio continui a benedire ognuno di noi ogni giorno e ci aiuti ad essere persone ripieni di gratitudine.
4: Perfetto, che possiamo, e poi la gratitudine, vuoi o non vuoi, in qualche maniera contagia, perché se tu sei grato a una persona per qualcosa che ha fatto, quella persona sarà più sensibile, inizierà a provare gioia, a voler fare la stessa cosa con gli altri. Quindi contagiamoci nella gratitudine. Buona giornata, Davide, alla prossima.
5: Grazie.

Negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati. Seconda Timoteo capitolo 3 versetti 1 e 2. E ancora sempre in Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo. Il mondo va male. Il giudizio di Dio è vicino. Ma i credenti sanno che Gesù li ha liberati dal giudizio e che li toglierà dalla terra secondo la sua promessa, per introdurli per sempre nella casa del Padre, come è scritto nell'Evangelo di Giovanni, capitolo 14, i primi tre versetti. Non è per spaventarvi che vi dico che andrete incontro al giudizio di Dio se non vi ravvedete e credete al Signore, ma perché sappiate che Lui che giudica e condanna il male ama il peccatore e ha preparato una via d'uscita per ogni persona che crede nel Figlio Suo. Non lasciatevi sfuggire quest'ancora di salvezza che vi viene offerta gratuitamente.

Noi stiamo meditando all'Evangelo di Matteo, così abbiamo una conoscenza di questo Evangelo che parla di Gesù come Re. Siamo al capitolo 20 e vogliamo leggere alcuni versetti. Allora, ripeto, Matteo capitolo 20, dal versetto 17 al 19. Leggiamo. Poi Gesù, stando per salire a Gerusalemme, trasse da parte i suoi 12 discepoli e cammin facendo disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figliolo dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi, ed essi lo condanneranno a morte e lo metteranno nelle mani dei gentili per essere scarnito e flagellato e crocifisso, ma il terzo giorno risusciterà. Voglio leggere quello che sta scritto nell'Evangelo di Luca, perché c'è un piccolo particolare, è in Luca capitolo 18, versetto 31. Dice: poi preso con sé i 12, disse loro: ecco, noi saliamo a Gerusalemme e saranno adempiute rispetto al figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti. Poiché egli sarà dato in mano dei gentili e sarà schernito e oltraggiato e gli sputeranno addosso e dopo averlo flagellato lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Vediamo che questa era la terza volta che il Signore parlava sulla sua morte e sulla sua risurrezione. Gli altri passi che leggiamo, l'abbiamo letto in precedenza, ma dove si trovano, per dire che sono tre volte che già il Signore menziona e annunzia ai suoi discepoli la sua morte e la sua risurrezione. Nell'Evangelo di Matteo, capitolo 16, versetto 21, dice: da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti e dagli scribi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Poi al capitolo 17, di nuovo, lo ripete, a versetto 22, or come essi percorrevano insieme alla Galilea, Gesù disse loro: il figlio dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, e lo uccideranno, e il terzo giorno risusciterà. Ed esse ne furono grandemente contristati. Ormai erano gli ultimi, possiamo dire, settimane da che poi lui avrebbe data la sua vita in sacrificio per noi. Quindi già li preparava i suoi discepoli per la sua dipartenza. E vediamo che a volte i discepoli non capirono che cosa lui voleva dire. Vediamo che erano contristati. In un certo punto, vediamo al capitolo 16, quando il Signore parlò che lui doveva andare a Gerusalemme per essere crocifisso, vi ricordate la reazione di Pietro? Signore, non ti avvenga mai questo! E il Signore Gesù lo riprese dicendo: vattene da me, Satana, perché tu non hai il senso delle cose di Dio, ma degli uomini. Quindi vediamo che Pietro lo diceva con grande affetto, con sincerità, perché giustamente lui amava Gesù. E dire io vado lì per essere ucciso non era una bella notizia. Però vediamo che il Signore li preparava a questo. E vediamo che migliaia di persone salirono per la festa di Pasqua, che poi sarebbe stata l'ultima per il Signore Gesù, perché lui andava non per festeggiare, ma perché lui doveva essere l'agnello di Dio che avrebbe tolto il peccato del mondo. Saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà dato in mano dei peccatori. Quindi lui, quella festa, si dava come l'agnello pasquale. E Giovanni Battista ne parlò: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Questo lo disse Giovanni Battista.

E l'Apostolo Pietro nella sua prima epistola cosa dice? Come Cristo l'agnello preordinato prima della fondazione del mondo. Quindi nel piano eterno di Dio già Cristo doveva un giorno, e l'Apostolo Paolo lo dice, ma quando giunse la pienezza dei tempi, Dio mandò il suo figliolo nato di donna, nato sotto la legge, per scattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi diventassimo figlioli di Dio. E perché siete figlioli di Dio, Dio ha mandato lo Spirito Santo nei vostri cuori che grida Abba Padre. Quindi Gesù era stato preordinato prima della fondazione del mondo. E i profeti ne avevano parlato. E vediamo più avanti i passi dove i profeti avevano parlato del Messia, del Cristo che doveva venire in questo mondo. Qual era il contenuto o i discorsi che tenevano i discepoli con Gesù mentre salivano a Gerusalemme? L'Evangelista Luca ce lo dice, capitolo 18, versetto 31, noi saliamo a Gerusalemme e saranno adempiute rispetto al figlio dell'uomo tutte le cose scritte dai profeti. Li preparava che tutte queste cose, quanto leggiamo nell'Evangelo di Luca, capitolo 24, quando il Signore apparve a quei due discepoli sulla via di Emmaus, dice, ma sei solo tu che non sai le cose che sono accadute negli ultimi giorni a Gerusalemme, di quel Cristo che alcuni l'hanno visto, risuscitato. E il Signore li rimproverò, dicendo, insensate e tardi a cuore a credere. Non sapevate voi che Cristo doveva soffrire, morire e risuscitare, come tutte le scritture lo dicono, e i salmi, e la legge di Mosè, e i profeti. Quindi stava scritto che Gesù doveva morire, affinché si adempissero le scritture. Ebbene, qui Gesù sale a Gerusalemme. E voglio dire una cosa, che conoscere Gesù, come tanti pensano, che Gesù non si rivela alle persone che cercano le visioni, che cercano i sogni, che cercano manifestazioni soprannaturali. No, la via è sbagliata. Per conoscere Gesù, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo studiare, investigare le scritture, perché sono essi quelli che parlano di Lui. Quindi nella scrittura noi conosciamo Gesù. Non è che si conosce attraverso le visioni. E tanti vanno dietro a queste cose. Noi abbiamo tutta la rivelazione di Dio, che è la parola di Dio, è la scrittura. Ma dobbiamo andare solo nella parola di Dio, perché è solo lì che Gesù si rivela. Nella scrittura vediamo che Gesù ha detto delle cose straordinarie. I detti del Signore sono preziose. I miracoli che Lui ha compiuto parlano della sua potenza, della sua grazia, del suo amore, della sua misericordia. Però se Gesù si sarebbe soffermato soltanto nel parlare bene di cui abbiamo i quattro Evangeli, o nel fare tanti miracoli che non si possono contare di quello che Lui ha fatto, vediamo che l'opera di Cristo sarebbe stata incompleta, perché il perno, la base, l'opera centrale della sua missione consisteva in che cosa? Su queste tre parole: la sofferenza, la morte e la risurrezione. Se Gesù non avesse sofferto, non fosse morto, per noi non ci sarebbe nessuna speranza. Ma Gesù ha adempiuto queste cose che stavano scritte. Meraviglioso che ha fatto il Signore. E voglio dire, Gesù saliva a Gerusalemme. Che cos'era Gerusalemme a quei tempi? Gerusalemme era la capitale della nazione ebraica, la città dove i re, cominciando da Davide o Saul, avevano regnato per secoli. La città di Gerusalemme
Gerusalemme era la città del grande re. Gerusalemme dove Dio ha posto la sua dimora, simboleggiata da che cosa? Dal tempio che stava lì, sul monte Moria, dove si dice che Abramo offrì il suo figlio Isacco. Ebbene, lì il Signore Gesù stava andando, dove le autorità, quelle religiose e politiche, l'avrebbero condannato. Gesù andava lì, proprio a Gerusalemme. E vediamo questi passaggi. Primo, egli sarà dato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi. Una domanda: da chi sarà dato nelle mani dei sacerdoti e degli scribi? Da chi? Da chi? Da Giuda Iscariota. Da Giuda Iscariota. E infatti voglio leggere i passi. Piano piano vediamo i passi, che quello che Gesù disse si è adempiuto alla lettera. In Matteo capitolo 26 dice così: allora Gesù, versetto 36, allora Gesù venne con loro in un podere detto Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là ed abbia orato. Versetto 45, poi venne ai discepoli e disse loro: dormite pure oramai e riposatevi, ecco l'ora è giunta e il figlio dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo, ecco colui che mi tradisce è vicino. E mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e con lui una gran turba con spade e bastoni da parte dei capi sacerdoti e dagli anziani del popolo. Or colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo: quello che bacerò è lui, pigliatelo. E in quell'istante, accostatosi a Gesù, gli disse: ti saluto, maestro. E gli dette un lungo bacio. Ma Gesù gli disse: amico, a far che sei tu qui? Allora accostatesi gli misero le mani addosso e lo presero. Giuda, fra virgolette, l'ha consegnato nelle mani dei capi sacerdoti e degli scribi. Chi erano gli scribi? Chi erano gli scribi? Gli scribi erano una cassa di persone molto, ma molto istruite, delle persone che conoscevano le scritture, ecco, e insegnavano al popolo. Faccio un'altra domanda. Nella Bibbia si parla, nell'Antico Testamento, di un uomo che fu uno scriba, ma che era versato nella legge del Signore e che insegnò al popolo. Chi era? Esdra. Insegnava al popolo la parola di Dio, perché loro erano versati nello studio delle scritture, conoscevano bene la scrittura, persone che in un modo minuzioso conoscevano i punti e le virgole di tutta la parola di Dio. Queste persone hanno condannato Gesù. E chi erano i sacerdoti? Erano quelli che servivano al Tempio, quelli che discendevano dalla casa di Aronne, del sommo sacerdote Aronne, i Leviti e poi la casta sacerdotale del sommo sacerdote Aronne. Queste persone che notte e giorno offrivano sacrifici a Dio nel Tempio, che servivano a Lui con i riti, con le cerimonie levitiche, che festeggiavano le feste ebraiche, sono state loro a condannare Gesù. Sembra un paradosso. Quelle persone che stavano più vicine alle scritture, che servivano a Dio, ma il loro cuore era pieno di odio e pieno di, possiamo dire, di invidia verso il figliolo di Dio, di un odio mortale che l'hanno, diciamo, condannatelo. E poi si è aggiunto, chiaro, vediamo più avanti, il sommo sacerdote Caiafa e il suo suocero Anna.
hanno condannato quegli scribi farisei, e si aggiunsero anche i sadducei, e si aggiunsero anche i farisei, oltre gli scribi e i sacerdoti. E poi queste persone hanno trascinato il popolo sulla piazza a dire: crocifiggilo, crocifiggilo. Quindi questi capi religiosi sono stati quelli che hanno condannato Gesù. E questi capi sacerdoti, a chi l'hanno consegnato? L'hanno consegnato a Pilato, perché dice sarà dato nei mani dei pagani, nei mani dei romani. Perché l'hanno dato nelle mani di Pilato? Perché? Lo troviamo qui, in Giovanni capitolo 18, versetto 31, ci viene detto: Pilato quindi disse loro: pigliatelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. I giudei gli dissero: a noi non è lecito far morire alcuno. Cioè loro non potevano giudicare e non potevano neanche uccidere o lapidare qualcuno. E quindi sono andati dal governatore romano. E Pilato a chi l'ha consegnato? L'ha consegnato ai soldati romani. I soldati romani l'hanno schernito. Infatti Matteo capitolo 27, vediamo qui le varie fasi della sofferenza di Cristo Gesù, del nostro Signore. Matteo 27, 27 dice così: allora i soldati e il governatore, tratto Gesù nel pretorio, radunarono attorno a lui tutta la corte, e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto, e intrecciato una corona di spine gliela misero sul capo, e una canna nella mano destra, e inginocchiatosi dinanzi a lui lo beffavano dicendo: salve re dei giudei, e sputatogli addosso, preso la canna, e gli percotevano il capo, e dopo averlo schernito lo spogliarono del manto e lo rivestino delle sue vesti. L'hanno schernito, l'hanno beffato, gli hanno sputato, l'hanno preso a pugni. I soldati romani l'hanno flagellato. Giovanni capitolo 19, versetto 1, Giovanni capitolo 19, versetto 1 a 3 dice: allora dunque Pilato prese Gesù e lo fece flagellare. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un manto di porpora, e s'accostarono a lui e dicevano: salve re dei giudei, e gli davano degli schiaffi. Come l'hanno ridotto il Signore. Che cosa consisteva la flagellazione? Una frusta fatta di strisce di cuoio, e ogni striscia di cuoio era armata di pezzettini di ferro. Il condannato veniva steso per terra e gli davano tante colpe di frusta che gli laceravano la carne. Quindi vediamo come l'hanno ridotto il Signore. La flagellazione era proprio un supplizio terribile. Terribile quello che il Signore ha sofferto. E poi dice: l'hanno crocifisso. Pensate un po' in quale stato il Signore era dopo tutto questo tormento, questo martirio, queste cose che gli hanno fatto. Leggiamo in Matteo 27, versetto 33 in poi, e dice così: e venuti ad un luogo detto Golgota, che vuol dire luogo del teschio, gli dettero a bere del vino mescolato con fiele. Ma Gesù, assaggiatolo, non volle berne. Poi, dopo averlo crocifisso, spartirono i suoi vestimenti, tirando a sorte, e postosi a sedere, gli facevano quivi la guardia. L'hanno crocifisso. Sapete quante ore il Signore Gesù è stato sulla croce? Sapete quante ore il Signore Gesù è stato sulla croce? 6 ore. Dalle 9 di mattina fino alle 3 di pomeriggio. Gesù è stato per 6 ore proprio lì, inchiodato sul peso dei chiodi. Pensate che dolore.
Pensate che atrocità. Era una morte molto lenta. E da mezzogiorno fino alle 3 c'erano tenebre in tutto il paese. Il sole si è oscurato. Quindi quando leggiamo, mi fa pensare, il capitolo 27, mi fa pensare quanto entriamo in un tunnel, no? Mamma mia, è terribile quello che il Signore ha sofferto. Però è meraviglioso che Gesù dice un'altra parola, egli è risuscitato. Alleluia. Cioè la morte non lo poteva trattenere né la tomba, né i soldati, né la pietra, ma lui è risuscitato. E lo voglio leggere questo versetto che dice, Matteo capitolo 28, dice così, versetto 1. Ora nella notte del sabato, quando già albeggiava il primo giorno della settimana, Maria Maddalena e l'altra Maria vennero a visitare il sepolcro. Ed ecco si fece un gran terremoto perché un angelo del Signore, sceso dal cielo, si accostò, rotolò la pietra e vi sedette sopra. Il suo aspetto era come di folgore e la sua veste bianca come neve. E per lo spavento che n'ebbero le guardie, tremarono e rimasero come morte. Ma l'angelo prese a dire alle donne, voi non temete, perché io so che cercate Gesù che è stato crocifisso. Egli non è qui, poiché è risuscitato come aveva detto. Venite a vedere il luogo dove giaceva e andate presto a dire ai suoi discepoli, egli è risuscitato dai morti. Ed ecco vi precede in Galilea, qui vi lo vedrete, ecco ve l'ho detto. Alleluia. Gesù è risuscitato dai morti. Meraviglioso. Se Gesù non fosse risuscitato, vana sarebbe la nostra fede, dice Paolo. Noi saremmo ancora nei nostri peccati. Per noi non ci sarebbe nessuna speranza. Sarebbe solo un'illusione credere che dopo la morte c'è il cielo. Ma Gesù è risuscitato. Voglio leggere brevemente chi sono stati quei profeti che in un modo molto forte e chiaro hanno parlato della morte, della sofferenza e della risurrezione di Cristo. Leggiamo prima da Davide. 1000 anni prima della nascita di Cristo, Davide, per mezzo dello Spirito Santo, profetizzò la sofferenza e la morte e la risurrezione di Cristo. Nel Salmo 22, versetto 7, dice, chiunque mi vede si fa beffe di me, allunga il labbro, scuote il capo dicendo, ei si rimette nell'Eterno, lo liberi dunque, lo salvi poiché lo gradisce. Poi più avanti dice, grandi tori mi hanno circondato, potenti tori di Basan mi hanno attorniato, aprono la loro gola contro a me, come un leone rapace e ruggente, io sono come acqua che si sparge, e tutte le mie ossa si sconnettono. Il mio cuore è come la cera che si strugge in mezzo alle mie viscere. Il mio vigore si inaridisce come terra cotta, e la lingua mi si attacca al palato. Tu mi hai posto nella polvere della morte. Poiché i cani mi hanno circondato, uno stuolo di malfattoni mi ha attorniato. Mi hanno forato le mani e i piedi. Posso contare tutte le mie ossa. Essi mi guardano e mi osservano, spartiscono fra loro i miei vestimenti e tirano a sorte la mia veste. Qui è Davide che parla nel Salmo 22. Nel Salmo 16, voglio leggere ancora un paio di versetti, parla della morte e della risurrezione di Cristo. Salmo 16, versetto 10. Poiché tu non abbandonerai l'anima mia in potere della morte, né permetterai che il tuo santo vegga la fossa. Tu mi mostrerai il sentiero della vita, vi sono gioia e sazietà nella tua presenza, vi sono diletti alla tua destra in eterno. E poi, qualche versetto lo leggiamo il profeta Isaia, nel capitolo 53, dove lì si parla del
della sofferenza, della morte e della risurrezione di Cristo. Meraviglioso. 750 anni prima, il profeta Isaia scrisse intorno al Messia. Dal versetto 3 leggiamo, capitolo 53, disprezzato e abbandonato degli uomini, uomo di dolore, familiare col patire, pari a colui dinanzi al quale ciascuno si nasconde la faccia, e l'ha spregiato, e noi ne facemmo stima alcuna. E non di meno erano le nostre malattie che gli portava, e i nostri dolori quelli di cui si era caricato, e noi lo riputavamo colpito, battuto da Dio ed umiliato. Versetto 9. Gli avevano assegnata la sepoltura fra gli empi, ma nella sua morte egli è stato col ricco, perché non aveva commesso violenze, né vera stata frode nella sua bocca. Ma piacque all'Eterno di fiaccarlo con i patimenti, dopo aver dato la sua vita in sacrificio per la colpa, egli vedrà una progenie, prolungherà i suoi giorni, e l'opera dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Egli vedrà il frutto del tormento dell'anima sua e ne sarà saziato. Per la sua conoscenza, il mio servo, il giusto, renderà giusti molti e si caricherà egli stesso delle loro iniquità. Meraviglioso. Quello che il Signore ha fatto per noi. Gesù, qualcuno ha detto, e noi lo diciamo, ha sofferto nell'animo e nel corpo. Pensate un po', che dolore, e noi forse ci è successo, quando le persone più care, più vicine, quelle che magari dimostrano affetto, amore, sono quelle che poi ci fanno del male. E qui abbiamo delle persone che sono state per 3 anni con Gesù, eppure alla fine sono cadute un po'. Abbiamo menzionato Giuda Iscariota, che l'ha tradito. Colui che aveva vissuto per 3 anni con Gesù, aveva sperimentato, aveva ascoltato, aveva visto miracoli, e alla fine l'ha venduto per 30 denari. Sapete quanti sono 30 denari? 30 denari è il prezzo per comprare uno schiavo. Come il Signore è stato umiliato. Uno per riscattare una persona darebbe anche milioni di euro. E quello se l'ha venduto per 30 denari. Che umiliazione il Signore ha subito. Vediamo il caso di Pietro. Signore, Signore, io sono pronto ad andare anche alla morte per te. E poi l'ha rinnegato. Che tristezza. Quando Gesù fu preso nel Getsemani, tutte se la sono date a gambe. Gesù è rimasto solo. Alla croce vi era solo un discepolo, Giovanni. Tutti gli altri non c'erano. I rappresentanti della legge di Dio, coloro che avrebbero dovuto essere da guide al popolo, sono stati quelli che hanno condannato il figlio di Dio. Dalle persone che sembrano religiose, brave, sono quelle che sono i più acerrimi nemici anche dei cristiani. E la storia ce ne parla. Che l'inquisizione, le persecuzioni, le crociate sono state fatte a nome di Dio. Ma queste cose hanno portato alla morte milioni e milioni di cristiani. E Gesù, abbiamo visto il dolore fisico. Quello che il Signore ha sofferto, io credo che nessuna persona avrebbe mai potuto portare, sopportare. Quando Gesù parla di risurrezione, parla di qualcosa di straordinario. Qualcuno ha detto così, più o meno. In questa vita c'è il dolore, nell'altra c'è la gioia. In questa vita c'è la croce, nell'altra la corona. In questa vita la sconfitta, nell'altra il trionfo. In questa vita la morte, nell'altra la vita eterna. Alleluia. Quindi Gesù si è sofferto,
ma non è stato in vista della morte, è in vista della sua risurrezione, è in vista della sua glorificazione, perché Gesù adesso siede alla destra di Dio. E ogni potestà gli è stata data in cielo e sulla terra. E dice, ogni ginocchio si piegherà davanti a Gesù e ogni lingua confesserà che Lui è il Signore alla gloria di Dio Padre. E io credo che come Gesù ha sofferto, ci vuole dare anche un esempio a noi. Su questa terra noi siamo soggetti a subire scherni, ingiurie, odio, persecuzione, martirio. Sono cose per il credente, possiamo dire, normali. Perché Gesù lo disse, come il mondo ha odiato me, così odierà anche a voi. Ma l'Apostolo Paolo dice, se abbiamo sofferto con Cristo, come dice, regneremo insieme con Lui. Allora, e dice ancora un'altra frase l'Apostolo Paolo, che la nostra momentanea leggera afflizione ci produce uno smisurato peso eterno di gloria. Alleluia. Quindi, se quello che il Signore ha sofferto per noi è stato così grande, e il suo amore è stato così immenso, e tutto questo dobbiamo dire, Signore, Tu l'hai fatto per me. Non possiamo mai e poi mai dimenticare il prezzo che Lui ha pagato per noi. È impossibile. È impossibile. Che il Signore mi aiuti, ci aiuti, anche un po', se necessario, soffrire anche per Lui. Il Signore ce ne darà la ricompensa. Per Lui è degno di essere amato, adorato e servito. Amen.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo l'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: Il fatto storico della venuta di Gesù, il Figlio di Dio, su questa terra attraverso il mistero dell'Incarnazione. Concepito dallo Spirito Santo e nato dalla Vergine Maria, il bimbo Gesù divenuto adulto è morto sulla croce per noi e il terzo giorno è risorto dai morti. Da come ci poniamo nei confronti di tali avvenimenti dipende la nostra vita su questa terra e nell'eternità. Se scegliamo di continuare a ignorare Gesù e ciò che Egli ha fatto per noi, la nostra rimarrà un'esistenza vuota, seguita da una morte eterna. Quando invece decidiamo di credere in Lui e Gli chiediamo perdono per i nostri peccati, allora realizzeremo la Sua salvezza ed Egli farà di noi delle persone nuove. Poi trascorreremo un'eternità meravigliosa con Lui, che è infinitamente più di quanto si possa immaginare. È questa la vera festa a cui partecipa tutto il cielo. Accettare Gesù come proprio personale Signore e Salvatore. Se ancora non lo hai fatto, questo è il momento di scegliere Lui. Rivolgiti ora a Gesù con fede e con tutto il cuore. Chiedigli perdono per i tuoi peccati. Credi che Gesù è morto sulla croce per te ed è risorto dai morti. Accettalo come tuo personale Signore e Salvatore e affidagli la tua vita. Permetti al cielo di operare nel tuo cuore una salvifica trasformazione. Dio ti benedica.
1: When Jesus was a little boy, he had to grow and learn just like you. He probably knew what it was like to have a skinned knee or the hiccups. The Bible says as he grew older, he also grew taller and wiser. People thought that he was a good boy, and so did God, his father.
2: Luke 2, verse 52. And Jesus grew in wisdom and stature

Leggiamo insieme da Romani, capitolo 1, versetto 20, e dice: le sue qualità invisibili, e cioè quelle di Dio, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi, e cioè gli uomini, sono inescusabili. Forse tu credi che il semplice caso sia all'origine dell'universo. Anche se tutti sono d'accordo nel riconoscere la sua estrema complessità e la sua prodigiosa organizzazione. Ma allora, queste leggi che reggono l'universo sarebbero apparse da sole? Ti occorre una fede molto grande, immensa e smisurata per credere a tutte le teorie che l'uomo nel suo orgoglio ha inventato per dimostrare che non c'è stato orologiaio per creare quell'orologio così complicato che è l'universo, ma che tutto si è formato da solo. Io ho una piccolissima fede, ma l'ho riposta in un grande Dio che è luce e amore. Quelli che tu consideri anime semplici sono proprio quelle ripiene della luce e della conoscenza di Dio. Abbi vera fede, credi nel Figlio di Dio, la luce del mondo, morto per i tuoi peccati. Allora la conoscenza del Dio vivente e vero e la sua bontà si imporranno a te. E con gioia, inchinandoti davanti a Lui, dirai in verità: Signore mio e Dio mio, come è scritto in Giovanni, capitolo 20, versetto 28.

0: Leggiamo insieme da Isaia capitolo 34 versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. E ancora Luca capitolo 11 versetto 28. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la osservano. Se leggiamo la Bibbia senza preconcetti e con umiltà, Dio opera in noi per mezzo del suo Spirito che illumina la nostra intelligenza e il nostro cuore. Scopriamo che quel Dio che non possiamo vedere con i nostri sensi naturali è il Dio che ama senza eccezione tutti gli uomini. Egli si è rivelato nel Figlio, l'uomo Cristo Gesù, e in Lui si è avvicinato a noi. Gesù non è venuto per giudicare, ma per salvare coloro che credono in Lui, dando se stesso per cancellare i loro peccati. La Bibbia non è un libro come gli altri, è la parola di Dio data agli uomini. Voi l'avete letta, e se non l'avete ancora letta, fatelo immediatamente. Può realmente stravolgere i vostri concetti personali e la vostra vita nel profondo del vostro cuore.
1: A Radio Logos sono le ore 17. Buon ascolto.
2: Salve amici. Siamo di nuovo insieme per un altro numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Chi vi parla è Matteo e vi augura un buon ascolto. La meditazione di oggi ha per titolo Non temere. Vogliamo leggere tre versi nel libro del profeta Isaia al capitolo 43, i primi tre versi. Dice così il profeta, ispirato da Dio, e dice: ma ora così parla il Signore, il tuo creatore, colui che ti ha formato. Non temere, perché io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà. Perché io sono il Signore, il tuo Dio, il tuo Salvatore. Quando dovrai attraversare le acque, io sarò con te. Quando attraverserai i fiumi, essi non ti sommergeranno. Quando camminerai nel fuoco, non sarai bruciato, e la fiamma non ti consumerà.

nostra vita in cui il cammino si fa sempre più duro. Siamo scoraggiati e talvolta colti di sorpresa quando quelle realtà che ritenevamo stabili e sulle quali poggiavano le nostre certezze vengono a mancare. Queste realtà di cui parlavo possono essere i nostri cari che non ci sono più, la salute che viene meno, il lavoro altrettanto, i soldi e così via. A volte capita che i venti intorno a noi soffiano sempre più forte e a volte ci fanno tremare, ci fanno vacillare. Ma come credenti dobbiamo ringraziare il Signore che, nonostante tutto, Lui ci ama, ci cerca e rivolge a noi la sua benedetta parola. Nel passo che abbiamo letto, il Signore ci vuole parlare circa le nostre diverse paure. Dio ci parla perché ci ama, anche se non abbiamo del tutto aperto il nostro cuore alla sua opera di salvezza e vacilliamo. Lui ci ama e ci rasserena e dice: io ti amo, io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Lui vuole tenderci subito la sua mano per afferrarci, per metterci, per rimetterci anzi in piedi quando cadiamo e per darci la spinta necessaria per proseguire il nostro cammino. Nel Salmo 138 al verso 7 c'è questa bella affermazione che dice: se cammino in mezzo alle difficoltà, tu mi ridai la vita, tu stendi la mano contro l'ira dei miei nemici e la tua destra mi salva. Questa è la realtà del suo amore, amici in ascolto. La parola di Dio ci invita a fissare lo sguardo su Gesù, su colui che crea la fede e la rende perfetta, come è scritto nella lettera agli Ebrei, al capitolo 12, al verso 2. Ecco il valore della presenza di Gesù nella vita dei credenti. Quando il nostro sguardo è fisso su di Lui, nonostante la nostra debolezza, i dubbi, i timori, la nostra vita viene rivestita dalla sua forza e dalla sua potenza. Non togliamo lo sguardo da Gesù, amici. Andiamo a Lui. Egli è la nostra salvezza. E se il nostro sguardo ora è rivolto altrove e ci stiamo lasciando spaventare dalle circostanze e dalle difficoltà, ebbene, il Signore non ci abbandona. Non ci lascerà andare a fondo. Ed è proprio questa realtà che dà conforto ad ogni cristiano credente, e quindi dà sicurezza.

possiamo anche distogliere talvolta il nostro sguardo da Gesù, ma sapete la differenza? Lui non lo distoglierà mai da noi il suo sguardo. Egli, cioè Gesù, non abbandonerà mai l'opera delle sue mani. Sì, perché ogni credente è opera delle sue mani ed è frutto della sua morte, della sua resurrezione. Fermati in quell'attimo dove le indecisioni o lo sconforto vogliono farti perdere fiducia in ciò che è più prezioso. Fermati. Quando vedi venire meno la fede, ricorda sempre: io ti ho riscattato, ti ho chiamato per nome, tu sei mio. Amico, amica in ascolto, sei tu del Signore? O sei solo un cristiano perché sei nato solo in una nazione che per antonomasia si definisce cristiana? Bene, se è quest'ultima la realtà, la tua realtà, io ti invito a leggere la Bibbia e soprattutto gli Evangeli e a fare tua la testimonianza della nuova nascita e della protezione relativa poi del Signore. Allora il programma termina qui, amici ed amiche, e io vi ringrazio per il vostro ascolto e vi do appuntamento a domani. Che Dio vi benedica tutti.

0: Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Ed anche quest'oggi ce la sbrigheremo con poco, altri 4 versetti o 5 versetti, dal versetto 15 al versetto 19, sempre dell'undicesimo capitolo del Vangelo secondo Marco. Vennero a Gerusalemme e Gesù, entrato nel Tempio, si mise a scacciare coloro che vendevano e compravano nel Tempio. Rovesciò le tavole dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombi e non permetteva a nessuno di portare oggetti attraverso il Tempio. E insegnava dicendo loro: «Non è scritto la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti, ma voi ne avete fatto un covo di ladri». I capi dei sacerdoti e gli scribi udirono queste cose e cercavano il modo di farlo morire. Infatti avevano paura di lui, perché tutta la folla era piena d'ammirazione per il suo insegnamento. Quando fu sera, uscirono dalla città. Ok ragazzi, stiamo passando da un Gesù distruttivo, come abbiamo visto ieri, a un Messia irato. E cosa gli sta succedendo? Pensate che finalmente l'idea di ciò che sta per accadere a poco lo stia affliggendo? Beh, anche il comportamento di oggi ha una spiegazione. Alcune parole sul Tempio, poiché molti non hanno un'idea chiara della sua grandezza. Immaginate che poteva contenere 75.000 persone. Era diviso in quattro parti. La più grande era il cortile dei gentili, poi il cortile delle donne, il cortile degli ebrei e l'altissimo santuario, che era accessibile solo dal sommo sacerdote una volta all'anno. E l'area era di circa 500 metri per 350 metri, o circa 17 ettari. Il sinedrio, cioè l'organo spirituale dominante, aveva trasformato il cortile dei gentili in un mercato per la vendita di animali da sacrificio. E questa impresa era piuttosto redditizia per il sinedrio, perché loro addebitavano un sovrapprezzo sugli animali. La maggior parte dei pellegrini che proveniva da luoghi lontani ovviamente non voleva portare animali per il sacrificio, che tra l'altro doveva essere anche o poteva essere anche scartato dai preti. Comprare a Gerusalemme ovviamente era più comodo e quindi potete immaginarvi la quantità di denaro che passava di mano con le persone provenienti da tutte le province. Giuseppe Flavio, che era uno storico ebreo romano e visse in quel periodo, scrive che nel 66 d.C. furono sacrificati durante la Pasqua solo di pecore, 255.000 capi. Inoltre, qualsiasi valuta doveva essere convertita in siclo tiro, che era la moneta usata nel Tempio, che aveva una percentuale d'argento nel 94% rispetto all'80% delle monete romane. E qui partivano altri soldi per il cambio da strozzini. Quindi abbiamo un edificio dedicato alla gloria di Dio, usato come mercato di approfittatori sotto gli occhi dei preti che ne beneficiano. Possiamo ora capire perché Gesù disse: «La casa di mio padre è stata costruita per essere una casa di preghiera e voi l'avete trasformata in una spelonca di ladri». Altri Vangeli ci dicono che il Messia fece una frusta di cordicelle, rovesciò i tavoli e cacciò fuori dal Tempio i cambiavalute e gli animali, purificandolo. Quando Gesù dice «la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutte le nazioni», si riferisce specificatamente a questa zona, il cortile dei gentili, che ospitava tutti i non ebrei. La leadership ebraica sperava nell'opposto, in un Messia che avrebbe purificato il Tempio da tutti i gentili e li avrebbe eliminati una volta per tutte. Tuttavia, quando Gesù venne, purificò il Tempio per i gentili, sbarazzandosi degli ebrei corrotti. Riflessione. Come credenti siamo il Tempio dello Spirito Santo. Ci sono delle aree nei nostri cuori che abbiamo trasformato in un mercato. Padre, non sia mai che noi si capitalizzi in qualsiasi maniera su quello che è una relazione diretta con te. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen. Come al solito ti auguro una bellissima giornata e ci sentiamo domani. Ciao.
1: Disco Highlight. In questi giorni è in evidenza
2: Tu mi risponderai, di Jeremias Bodden. Molto curioso è l'aneddoto della partecipazione alle selezioni di J Factor 15, dove Jeremias Bodden si presenta per accompagnare un suo amico. E poi lì, dal sogno alla realtà. Anche lui, appassionato di musica cristiana e cantante, torna a casa da questa esperienza arricchito e con un riconoscimento simbolico, ma importante, il premio Nuovo Emaie. Ascoltiamo ora Nell'Unità, brano che tratta il tema della preziosità di ciascuno e la forza che c'è nell'essere chiesa, comunità, le mani che si incontrano. Ce la canta Jeremias Bodden.

0: Disco Highlight, in questi giorni
1: tu mi risponderai, di Jeremias Bodden.
2: A Radio Logos, sono le ore 17 e 20 minuti.
3: Uomini e donne dai capelli d'argento, i nonni, i tessitori di speranza, e con noi Santa Biusi, benvenuta Santa.
4: Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
3: Allora, già docente di lingua francese presso la scuola secondaria di primo grado e referente per quanto riguarda i ministeri femminili della Chiesa Adventista di Bari. Quindi tu hai avuto tanto a che fare con i ragazzini, ma anche con le donne, e visto che ormai sei in pensione, anche con i capelli d'argento.
4: Sì. Oramai faccio parte di quel club anch'io.
3: Possiamo dire che oggi i capelli d'argento sono
4: ritornati. Gioia.
3: Dico Santa, possiamo dire che oggi i capelli d'argento sono tornati alla ribalta, perché oggi ci sono molte più persone che preferiscono non far più la tinta e mantenere i capelli. Quindi li rivediamo di nuovo i capelli d'argento. Allora, di cosa ci parli oggi? Di chi ci racconti?
4: Allora, noi oggi vedremo come la Bibbia valorizza la fede che viene vissuta nella maturità e nella vecchiaia, appunto con i capelli d'argento, e vedremo che Dio chiama ad ogni età, che per Dio non esiste la pensione spirituale. Voglio porre alla vostra attenzione il Salmo 92, che è un salmo pieno di speranza. Il Salmo 92 al versetto 15 dice: nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno pieni di linfa e verdi. È un'immagine bellissima. Io ritengo che sia una delle frasi più belle della Bibbia, dedicate proprio alla stagione anziana della vita. Sì, perché il mondo spesso pensa che l'anziano sia una persona ormai finita, senza più molto da dare. Per la parola di Dio non è così. L'anziano, per Dio, è un uomo che vive radicato nel Signore e che continua a portare frutto anche nella vecchiaia, appunto come ci dice questo versetto. E il Salmo paragona il giusto proprio ad un albero piantato vicino a Dio, non ad un ramo secco. Un albero può essere antico, può avere il tronco segnato dal tempo. Non so se qualcuno di voi è stato mai in Puglia a vedere gli ulivi secolari, che hanno questi tronchi così magnifici, contorti perché hanno dovuto affrontare tante intemperie, no? Però, pur essendo secolari, questi ulivi danno ombra, hanno ancora tanta forza e danno tanto frutto. Quindi è a questo tipo di albero che io vedo che il salmista paragona la persona anziana. Certamente la Bibbia non nasconde che nell'età avanzata le fatiche mostrano anche i segni. Il corpo cambia, arrivano stanchezza, malattie, purtroppo si sperimentano perdite, solitudini. Ma nonostante ciò, Dio nella persona anziana continua a vedere una persona feconda, perché ci sono frutti che solo gli anni possono far maturare, e questi frutti possono essere la pazienza, la sapienza, la capacità di consolare, la memoria delle opere di Dio e soprattutto la preghiera perseverante. Dobbiamo dire che è vero che un giovane può avere più energia, però un anziano spesso possiede più profondità. E questa è una cosa che mi consola, mi fa tanto piacere anche condividere con i radioascoltatori. Ebbene, oggi fra le figure più belle di persone che sono avanti negli anni, presenti nella Bibbia, io voglio portare alla vostra attenzione Simeone, un devoto sacerdote ebreo. Di Simeone si parla nel Vangelo di Luca al capitolo 2. Simeone era un uomo anziano, non era un sacerdote famoso, non era neanche un uomo potente, però aveva una grande ricchezza spirituale. Simeone aspettava il Messia. Sapete perché? Perché anni prima lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore, il Messia che loro aspettavano. E quindi, quando Maria e Giuseppe portarono il piccolo Gesù al Tempio per la presentazione, così come si usava, quasi nessuno comprese chi fosse quel bambino. Eppure Simeone sì. Sapete perché? Perché Simeone aveva imparato negli anni a credere in Dio, ad ascoltare Dio, ad attendere che quello che lo Spirito Santo gli aveva annunciato si realizzasse. E così Simeone prende Gesù tra le braccia e pronuncia queste parole straordinarie: «I miei occhi hanno visto la tua salvezza». È un'immagine meravigliosa. Io voglio invitarvi a fare un giochetto mentale. Proviamo ad entrare in questa scena, ad immaginarla, a vedere Maria e Giuseppe che entrano nel tempio con questo bambino fra le braccia, un bambino povero, un bambino semplice. Immaginiamo Simone che lo prende fra le braccia. E riflettiamo un momento, un anziano che prende in braccio un bambino nato da poco. La fine della vita che incontra l'inizio della vita. Il passato che incontra il futuro. Simeone, un uomo anziano, forse anche con mani tremanti, è capace di riconoscere il Salvatore del mondo. In quel momento Simeone non vede solo un bambino, ma vede la salvezza e canta: «Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace». Il canto di Simeone non è un canto di tristezza, ma è un canto di pace. Secondo voi che cosa vuol dire andare in pace? Te che ne pensi, Daniela? Andare in pace, lasciami andare in pace.
3: Come trovare quell'equilibrio perfetto della pace, dell'appagamento. Lui si sentiva appagato perché ciò che aveva chiesto al Signore, aveva chiesto che prima di morire avesse questa opportunità speciale di poter vedere il Messia, l'ha potuto tenere nelle braccia. E quindi a quel punto, quando il desiderio più grande della tua vita è stato soddisfatto, a quel punto, ecco, puoi anche riposarti.
4: Lo stesso pensiero, Daniela. Andare in pace non significa essere stanchi della vita, ma significa aver vissuto la vita con un senso, come hai detto tu, essere appagati della propria vita. Significa aver anche accettato nella propria vita Cristo, che ti dà quel senso di completezza, di pienezza e di pace. E quindi nessuno deve dire: ora sono anziano, che cosa posso fare? No. Perché se riflettiamo, Simeone non ha fatto grandi opere. Simeone si è limitato a credere, a riconoscere e a benedire questo bambino che ha avuto poi tra le braccia. È passato solo questo, quindi non grandi imprese, grandi cose. La vecchiaia di Simeone non è una vecchiaia sterile, ma è una vecchiaia completa. Proprio c'è compimento. Dopo una vita di attesa, lui diventa testimone di Cristo.
3: Ci ascoltiamo un brano che ha come titolo «Io canto ancora», riferendoci al canto, no, di Simeone, cantato da Nico Battaglia, un cantautore cristiano che per un periodo ha avuto un grave problema alle corde vocali e quindi rischiava di non poter cantare più. Invece alla fine è guarito e quindi lui ha scritto questo canto: «Io canto ancora». Io canto ancora. E Simeone poté cantare il canto più bello della sua vita, il cantico in cui lui ringraziava il Signore per aver potuto non solo vedere, ma anche tenere in braccio il piccolo Messia.
4: Bene. Il Salmo 92 ci dice: nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno pieni di linfa e verdi. E qual è il frutto che ha dato Simone? Il frutto più grande: riconoscere Cristo e indicare Cristo agli altri. Simeone ha dato il frutto della testimonianza. Nel Tempio lui è diventato una specie di ponte. Infatti, appartiene al popolo antico, al popolo di Israele, però accoglie fra le sue braccia il futuro, e il futuro è Gesù Cristo, il Messia. E questa io ritengo che sia la missione degli anziani: custodire la memoria della fede, di quello che hanno sperimentato in passato con Dio, e trasmettere alle nuove generazioni i principi, appunto, della loro fede. Non so se è capitato anche a voi radioascoltatori di sentire dei nipoti che ricordano: ah, io mi ricordo tanto la nonna che pregava, oppure io mi ricordo che il nonno leggeva sempre la Bibbia, oppure io ho avuto dei nonni che sapevano dirmi una parola semplice però detta al momento giusto, oppure io mi ricordo che i nonni hanno affrontato delle prove però le hanno vissute con una grande fede. Sono frasi che io ho sentito spesso dire da giovani, no? E quindi nei loro cuori ho capito che è rimasta incisa, no, profondamente, questa memoria di donne che hanno testimoniato in modo semplice, con appunto delle frasi semplici, delle benedizioni, o con delle azioni visibili come il pregare, il leggere la Bibbia. Quindi un anziano magari potrebbe pensare, come dicevo prima, ma io non posso più fare quello che facevo prima. Sì, è vero, non ci sono quelle energie fisiche per fare ciò che si faceva prima, però per incoraggiare, per benedire, per pregare, per ascoltare anche, per testimoniare, non ci vogliono tante energie fisiche. È facile trasmettere la speranza con delle semplici parole. Quindi ci sono ancora dei frutti che nascono nell'autunno della vita e che noi accettiamo tranquillamente. Un'altra cosa ci insegna Simeone: ci insegna che la vecchiaia può diventare anche un tempo di maggiore vicinanza a Dio. Il Vangelo infatti ce lo descrive come un uomo guidato dallo Spirito Santo che pregava costantemente per poter arrivare a vedere il Messia. Quindi questo significa che gli anni non avevano indurito il cuore di Simeone, anzi lo avevano reso più sensibile alla presenza di Dio. E voglio soffermarmi su questo concetto, perché a volte il rischio della vita è che nell'età avanzata si può diventare più amareggiati, più chiusi nel passato, più scoraggiati. A me capita molto spesso di vedere dei vecchi induriti dalla vita, come dicono loro, e quindi un po' burberi. Ecco, non è bello vedere un vecchietto burbero. È bello vedere appunto una persona con i capelli d'argento che è ancora mite, è ancora prezioso perché mi sa dare dei consigli, non mi giudica, come abbiamo detto in altre trasmissioni. E quindi non guarda solamente a quello che ha perso, ma una persona anziana che guarda a ciò che Dio sta ancora compiendo nella sua vita. E questo è un messaggio importante che vorrei lasciare appunto nella puntata di oggi, che finché c'è vita Dio ci può ancora sorprendere. Il Salmo 92 non ci dice che la vecchiaia sarà facile, promette però che la vita con Dio non sarà mai una vita inutile. Agli occhi del Signore, un anziano che continua a credere, a pregare, ad amare, è come un albero ancora verde. Forse i capelli diventano bianchi, ma la fede rimane sempre giovane. Forse le forze diminuiscono, ma la luce interiore può continuare a crescere. Simeone aspettava da anni ed è arrivato il momento giusto in cui ha visto Gesù. Anche oggi ci sono anziani che con la loro fede semplice e fedele possono aiutare altri a riconoscere Cristo. Il Salmo 92 ci ricorda che la vecchiaia non è il tramonto inutile della vita, ma una stagione di fecondità spirituale, e la prova ne è Simeone, un uomo anziano che grazie alla sua lunga fedeltà riconobbe il Salvatore quando gli altri non lo vedevano ancora. E io concludo dicendo che la società ha bisogno degli anziani, ha bisogno della loro memoria, della loro preghiera, della loro saggezza, della loro capacità di riconoscere la presenza di Dio, perché davvero, come dice il Salmo, nella vecchiaia daranno ancora
3: frutti.
4: Questo è il messaggio che voglio lasciarvi oggi.
3: Quindi non dobbiamo sentirci rami secchi, perché il Signore può far ringiovanire, far riverdire anche un ramo secco. Grazie, come sempre, alla prossima.
4: Un abbraccio a tutti, grazie anche a voi.
3: Come annunciato, siamo collegati con Andreas Mazza per dare forma alla speranza. Benvenuto Andreas.
5: Grazie Daniela, buongiorno a tutti e bentrovata appunto Daniela. Oggi sì, abbiamo una notizia, ecco, esploriamo come sai sempre nuove notizie. Oggi ci giunge una notizia meravigliosa.
3: Bene, ne abbiamo bisogno Andreas, grazie.
5: Ed è meravigliosa perché in qualche modo coinvolge anche me, la mia famiglia e milioni e milioni e milioni di famiglie in tutto il mondo. Di cosa si tratta? È stata formata in Australia, a Perth per l'esattezza, la prima chiesa avventista per famiglie con un componente neurodivergente, oppure se vogliamo autistico. Mm-hmm. E questa è una cosa meravigliosa per chi ha familiarità con questa problematica, che appunto diventa sempre più è sempre più presente,
3: sì, sempre più diffusa.
5: Mm-hmm. Esattamente, e stanno nascendo tanti nuovi progetti, e le famiglie che vivono questo problema hanno veramente grandi difficoltà a inserirsi nella società. Questi bambini hanno difficoltà a inserirsi nelle scuole, nei progetti, nelle chiese, e questa è una cosa veramente molto triste, perché la chiesa in fondo è fatta per, no, lo sappiamo, per le persone più fragili, le più bisognose, no? Dovrebbe essere così, e invece spesso ci sono delle problematiche molto evidenti, anche se vogliamo delle barriere architettoniche, abbiamo parlato anche di altri progetti eccetera. Però oggi Daniela, se mi consenti, veramente volevo dare questa testimonianza di questo, certo, pastore, questo pastore Vikram Panchal. Come è nata questa Sensational Church, cioè una chiesa, come dire, sensazionale, meravigliosa, straordinaria.
3: E dove è nata questa? Precisamente dove è nata?
5: In Australia. Nella città di Perth. E Vikram Panchal, il pastore, con sua moglie Lea, e hanno appunto un figlio al quale è stato diagnosticato l'autismo, no? È un disturbo da deficit di attenzione e iperattività, ADHD. Mm-hmm. E cosa hanno pensato di fare? Ecco, in pratica il pastore Vikram Panchal è stato inserito in un progetto di church planting, e molti sanno di cosa si tratta, e praticamente di creare nuove chiese per appunto creare delle nuove comunità. Vista questa problematica in famiglia, ha pensato bene, ha avuto questa grande visione, una bellissima visione, di creare questa Sensational Church per chi? Per le famiglie che vivono questo problema. E praticamente dice così, guarda, cito testimonianza del pastore, dice così: la Sensational Church esiste per creare un'esperienza straordinaria, positiva e piena di speranza. Ecco, accendiamo la speranza nelle famiglie con disabilità, sia per i bambini neurodiversi che per quelli neurotipici, e vogliamo dimostrare che con Cristo ogni bambino può raggiungere il suo pieno potenziale. E continua dicendo così: questo è un bisogno vitale nella nostra comunità in questo momento. I tassi di autismo, e qui c'ha ragione, possiamo, sono andato anche a vedere Daniela
3: un po' di dati, mm-hmm, un po' di dati sì, sono in aumento.
5: Sono in aumento, e dice così: vedo già la possibilità che nascano diverse Sensational Church in tutta l'Australia, dice lui, e noi aggiungiamo anche in altri continenti come l'Europa, per portare speranza alle famiglie proprio dove vivono, e che appunto possano frequentare la chiesa, perché guardate che molte famiglie non riescono proprio ad andare in chiesa avendo questa problematica, ed è tristissimo. All'inaugurazione di sabato 20 settembre hanno partecipato più di 20 bambini, quindi è una notizia un pochino che ha qualche mese, però è stata pubblicata e diciamo pubblicata solamente ora, dall'Adventist Record, il notiziario australiano, hanno partecipato più di 20 bambini con le loro famiglie che avevano scoperto, attenzione, se volete, c'è la pagina Facebook, avevano scoperto questo evento tramite Facebook. Se andate su Sensational Church troverete questa pagina, oppure se qualcuno di voi mi sta seguendo, diciamo, su Facebook, Andreas Christian Mazza, ho pubblicato questa esperienza qualche giorno fa, due giorni fa penso. Quindi i bambini erano contenti, eccetera eccetera, e dice il pastore Panchal, il feedback delle famiglie è stato incredibilmente positivo.
3: Diciamo che questa è una cosa bella, perché dà la concretezza del fatto che si vogliono raggiungere le persone così come sono. Quindi una persona che vive una disabilità o comunque una difficoltà, una divergenza sensoriale o psicologico, psichica, non può adattarsi, ma deve trovare una chiesa che si adatti a lui, perché non è un discorso che può farlo e non lo vuole fare. Quindi esatto. A quel punto è la chiesa che deve essere flessibile.
5: Sì, e devo dire la verità, Daniela, ci sono delle chiese, ecco, anche qui la nostra chiesa, che fanno degli sforzi per includere questi ragazzi, ma devo dire anche che non è facile, perché si parla proprio, ecco, di un cambiamento anche strutturale della location, di, ecco, magari possiamo anche approfondire questo discorso. Quindi c'entra tanto anche la struttura, c'entrano le persone che diciamo si mettono a disposizione, che in qualche modo dovrebbero essere anche dei professionisti, perché in questa Sensational Church ci sono appunto terapisti eccetera eccetera, che lo fanno per professione e poi anche per passione, per vocazione. Quindi per quanto una chiesa tra virgolette normale si possa sforzare, esistono dei limiti, ecco, e questa Sensational Church oltrepassa questi limiti, perché mette a disposizione, poi potete vedere anche le foto appunto su Facebook, dove veramente sono ambienti colorati. Voi sapete che insomma i ragazzi con queste problematiche hanno bisogno di location multisensoriali, cioè i colori, c'entra tutto, no? I rumori, i suoni, tutto ciò che coinvolge i sensi deve essere fatto, diciamo, su misura. E quindi ecco il programma, vogliamo parlare del programma? Il programma si basa su quello che credo abbiamo anche affrontato qualche volta, Daniela, in queste nostre trasmissioni, ed è quel programma New Start. Per chi è avventista sa di cosa stiamo parlando. Il programma New Start è praticamente basato su alcuni principi che sono praticamente un acronimo, no? Nutrizione, nutrition, esercizio fisico e water, acqua, e luce solare, sunlight, temperanza ed equilibrio, air, aria pura, rest, riposo. Quindi questi sette elementi vengono inseriti nel programma per questi ragazzi. E scusami, l'ultimo era trust in God, la T che è fiducia in Dio. Quindi si svolgono queste attività spesso all'aria aperta, con alla luce del sole, si fa esercizio fisico per questi ragazzi che sappiamo non riescono a stare anche
3: troppo fermi, hanno bisogno di essere comunque stimolati e soprattutto stare all'aperto, avere quella libertà di movimento, anche di avere delle reazioni esatto. che possono trasmettere ciò che sentono in maniera libera.
5: Esattamente, musicoterapia rilassante, la musica c'entra anche tanto, laboratori artistici e manuali per lo sviluppo delle capacità motorie, esperienze anche di giardinaggio, cucina e persino, dice qui, nozioni base di meccanica. Cioè, poi c'è anche un breve messaggio spirituale, no? Perché ovviamente c'è bisogno di collegarsi anche con il Signore, con Dio, che però deve essere fatto anche quello su misura, perché non possono ovviamente stare, diciamo, mezz'ora, 40 minuti ad ascoltare un messaggio fermi, eccetera, eccetera.
3: Adesso qualcosa di interattivo. Ci ascoltiamo un brano e torniamo. Sharon Sanso, un senso c'è in tutto questo, un senso sicuramente c'è, quello di raggiungere chiunque. Torniamo a parlare di questa chiesa, una chiesa che è sensoriale, una chiesa adatta alla, diciamo, ai bambini, ma anche agli adulti che hanno delle diversità neurologiche, può essere autismo, la ADHD o altro, che potrebbero trovare e hanno trovato in Australia, quindi noi diciamo potrebbero trovare perché vorremmo esportare e vorremmo importare, vorremmo poter, diciamo, portare a noi e poi esportare anche in altre zone questa idea per accogliere tutti coloro che sentono oggi di non avere un luogo che possa permettere loro di vivere anche la spiritualità, anche il loro essere.
5: Assolutamente, Daniela, è un progetto veramente bello e positivo, dà molta speranza, sta dando molta speranza a tantissime famiglie che, ripeto, non sono neanche più in grado di andare in chiesa. E quindi è comunque sia un qualcosa di bello e anche di fatto anche di persone competenti, voglio dire, in queste cose non si può improvvisare, ci si può sicuramente impegnare, ma non si improvvisa nulla. Infatti la Sensational Church dice qui è supportata da un team di professionisti, logopedisti, terapisti occupazionali, specialisti del comportamento, eccetera, eccetera. E quindi insomma è un qualcosa di fatto bene e va fatto bene. Daniela, abbiamo già detto le statistiche, è inutile ripetere, se vogliamo andare a vedere le statistiche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ecco, per esempio in America, per esempio in Nord America ci sono cifre drammatiche, un bambino su 36 presenta questa problematica, questa, disabilità, ecco. E in Europa uno circa su 100, e comunque a livello mondiale, ecco, abbiamo cifre di questo tipo. Poi dipende anche dallo screening, eccetera, dove vengono fatte queste diagnosi. Per esempio in Africa ancora non sappiamo bene, perché comunque mancano le infrastrutture che possano fare queste diagnosi, eccetera, quindi non abbiamo dei numeri certi, però ecco, in America e in Europa, ecco, sono queste le cifre. Quindi immaginiamo, ecco, in tutto il mondo ci sono decine e decine di milioni di persone neurodivergenti, e dove vanno queste persone? Ma soprattutto, Daniela, parliamo da una radio cristiana avventista, ricordiamoci, ecco, innanzitutto cosa ha fatto il nostro esempio massimo Gesù Cristo, quando ha calpestato la nostra terra 2000 anni fa. Si è occupato di che cosa? Si è occupato delle persone più fragili, bisognose e persone che avevano disabilità, ecco, spesso le guariva e comunque si occupava di loro. Quindi se noi abbiamo questa missione, assolutamente è un imperativo, io oserei dire assoluto per un cristiano, no? Ma voglio anche ricordare, per esempio, per chi è, diciamo, conosce Ellen White, la profetessa della nostra denominazione, che appunto ha cofondato la nostra chiesa, che dice cose abbastanza importanti riguardo alla disabilità, che rappresenta, dice, una prova del carattere cristiano, cioè il modo in cui noi trattiamo persone con disabilità è appunto un test del nostro carattere cristiano, e lo dice nei suoi scritti in Testimonies for the Church, e dove dice anche che c'è una citazione molto importante, se posso condividerla.
3: Sì, un minuto.
5: Dice così: ho visto che nella provvidenza di Dio vedove, orfani, ciechi, sordi, eccetera, persone affette da varie infermità, siano stati posti in stretta relazione cristiana con la sua Chiesa. Quindi questo serve a mettere alla prova il suo popolo, la sua Chiesa, a sviluppare il suo vero carattere. Attenzione, gli angeli di Dio stanno a guardare per vedere come trattiamo queste persone che hanno bisogno della nostra simpatia, del nostro amore e della nostra disinteressata benevolenza. Questa è la prova che Dio fa del nostro carattere. Quindi eccoci qua. Allora, facciamo questo test, no, del nostro carattere cristiano, facciamolo al meglio. Abbiamo un esempio, abbiamo un modello da esportare, ecco. Prendiamo esempio dalla Sensational Church in Australia e facciamone tesoro. Io veramente dico, abbiamo oggi acceso la speranza di
3: poter fare qualcosa di questo genere da noi in Italia e poi contagiare anche altri, quindi una bellissima idea veramente, grazie per avercela condivisa, alla prossima.
5: Grazie Daniele, buona giornata a tutti.
6: E per il nostro consueto appuntamento settimanale con il mondo degli animali, con le associazioni che si battono per i loro diritti, abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia quest'oggi Rita Ricci di ONDA, Organismo Nazionale Difesa Alberi e Animali. Buongiorno signora Rita, grazie per essere in nostra compagnia, ben trovata.
7: Buongiorno, grazie a lei dell'invito.
6: Allora, io so che oggi vogliamo parlare di una proposta di legge, il DDL 1552, che sì, ha a che fare con la caccia, nuovi criteri che sarebbero auspicati da questo DDL per l'apertura della caccia, i luoghi in cui si può cacciare, e non mancano le preoccupazioni da parte, beh, non solo delle associazioni animaliste, ma direi più in generale a proposito della tutela del nostro paesaggio, della nostra fauna.
7: Allora, io vorrei fare una piccola premessa citando una frase della Corte Costituzionale, e cioè l'ambiente è un valore rilevante per la comunità, mentre la caccia è mera facoltà di un gruppo. Faccio questa piccola premessa proprio per come dire, far notare che la difesa dell'ambiente e della fauna, soprattutto in questo momento storico, è estremamente importante. Non è solo, diciamo, un interesse di parte o ideologico, ma sappiamo che anche l'Europa sta concludendo, diciamo, l'iter legislativo per il regolamento europeo, la famosa Nature Restoration Law, che poi ogni Stato europeo deve recepire con un decreto o una legge, insomma, nazionale, nella quale ci sono dei principi, dei punti che non sono negoziabili, per esempio appunto il ripristino, la rinaturalizzazione di circa il 30% delle aree, che è un obbligo, no, per tutti i paesi appunto appartenenti all'Unione Europea. Questo per dire che da una parte, diciamo, da un punto di vista legislativo, istituzionale, si cerca seriamente e concretamente di tutelare l'ambiente e la fauna, che è in sofferenza, parliamoci chiaro, no? Perché insomma ci sono stati tante concause per arrivare a questo punto. E dall'altra invece c'è questo decreto in discussione in Parlamento, che veramente va proprio nella direzione opposta alla tutela.
6: Ecco, lei parla di decreto, in realtà è un DDL, una proposta di legge.
7: Sì, una proposta di legge, penso anch'io che sia una proposta di legge, insomma ha già ottenuto l'approvazione dalle commissioni del Senato e ora deve essere discussa in aula.
6: Quali sono i timori in particolare per questo DDL? Cioè, che cosa si teme? Ecco.
7: Allora, si teme innanzitutto appunto un'apertura maggiore di luoghi fino adesso vietati alla caccia, tipo le spiagge, tipo i centri storici e anche alcune specie, tipo lo stambecco, oppure il piccione, oppure l'anatra selvatica, che fino adesso erano considerate non cacciabili, invece vengono ritenute tali. E anche lo stambecco, per esempio, è stata una specie che era quasi in via di estinzione circa un secolo fa, e con molta fatica invece è stata resa a un livello piuttosto stabile, insomma. E ora cacciarla significa rivenderla in sofferenza, insomma.
6: Quali sono le ragioni addotte da coloro che sostengono questo disegno di legge per un ampliamento della caccia, un ridimensionamento dei limiti, ecco, sostanzialmente?
7: In questo contesto europeo, nazionale e anche ambientale, cioè sappiamo tutti che esiste veramente una crisi climatica che causa sofferenza agli animali, una perdita di habitat dovuta al disboscamento, alla cementificazione, eccetera, eccetera. In questo contesto mi viene da pensare che ci siano solo magari dei favori a certe categorie oppure degli accordi, perché veramente non si spiega questa direzione che stanno prendendo. soprattutto in considerazione del fatto che a dicembre c'è stata una lettera inviata dall'Unione Europea nella quale si attenzionava il governo italiano a non procedere in questa direzione. Non solo non sono stati ascoltati, ma hanno cercato di tenerla nascosta proprio per evitare, come posso dire, eventualmente anche altre criticità.
6: Allora, ecco, questo è un disegno di legge che parte dalla maggioranza. Che accoglienza ha avuto da parte invece dell'opposizione? Perché anche questo può essere importante. Ci sono dei referenti politici che in qualche maniera vi aiutano a sperare che questo disegno di legge non diventi effettivamente legge dello Stato italiano?
7: Allora, io mi auguro e spero che sia, come dire, una protesta trasversale, diciamo così, cioè perché la sensibilità animale per fortuna attraversa, no, tutti i partiti, cioè proprio un discorso, diciamo, anche più appunto più individuale. E sì, spero proprio di sì, ci sono state anche flash mob da associazioni animaliste, sono tutte lì, ci sono politici, parlamentari, insomma, che si stanno adoperando. So che ci sono stati tanti emendamenti a questo disegno di legge e insomma speriamo che non passi in questi termini.
6: Ecco, potrebbe essere emendato e dunque risultare più tollerabile anche per le associazioni animaliste?
7: Allora, questo disegno di legge secondo me non può essere emendato perché veramente va in una direzione che è contraria, ripeto, anche alle direttive europee.
6: Quindi proprio l'impianto che non funziona.
7: Esattamente, insomma, esattamente. L'impianto che non funziona e come tale appunto poi si rischia di andare in infrazione e quindi poi dopo tutti i cittadini italiani dovranno pagare con le proprie tasse, insomma. È veramente una cosa preoccupante, ripeto, addirittura sembra che il bracconaggio acquisti, diciamo, una, come posso dire, una definizione meno criminale, se si può definire così, rispetto adesso, cioè quindi c'è la pacca sulla spalla, insomma, per certi crimini.
6: Noi dobbiamo concludere la nostra conversazione con Rita Ricci, poi naturalmente su questi temi ci ritorneremo.
7: Secondo me infatti è emblematica veramente la frase della Corte Costituzionale, no? L'ambiente è un valore rilevante per la comunità, mentre la caccia è mera facoltà di un gruppo. Tra l'altro è meno dell'1% di popolazione italiana che
6: coinvolta nella caccia, certo.
7: Coinvolta nella caccia.
6: Rita Ricci di ONDA, Organismo Nazionale Difesa Alberi e Animali, grazie davvero per essere stata in nostra compagnia qui su RWS. A risentirci.
7: Grazie a lei, grazie a lei. Buona giornata.

Radio Logos è la tua radio. Conto corrente postale 165 88 717. Ripeto, 165 88 717.

in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24, puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 20 minuti.
1: A come almanacco. In studio Mauro Ferraris.
2: Questa è la puntata del 27 maggio di A come almanacco e a tutti voi che seguite puntualmente la nostra radio e questo programma, il mio benvenuto all'ascolto.

0: accadde oggi.
1: Infatti, come oggi era il 27 maggio, ma del 1703, quando lo zar Pietro il Grande fondava la città di San Pietroburgo. 1923, termina la prima 24 ore di Le Mans. 1940, il quartetto Egie, che diverrà poi quartetto Cetra, debutta al Teatro Valle di Roma. 1941, seconda guerra mondiale, il presidente Roosevelt proclama l'emergenza nazionale illimitata. 1974, Valéry Giscard d'Estaing diventa presidente della Repubblica Francese.

0: Pensieri cristiani.
1: Alla tua nascita non potevi alimentarti da solo, lo sai, no? Qualcuno doveva prendersi cura di te. Col passare del tempo hai cominciato a gattonare e poi a camminare. Presto hai cominciato a parlare, stavi crescendo e cambiando, insomma. Quando hai creduto in Gesù come tuo Salvatore, sei nato nella famiglia di Dio. Interiormente sei diventato una nuova persona. La Bibbia dice: perciò se qualcuno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono diventate nuove. Sei un neonato in Cristo, dunque, con un nuovo desiderio di piacere a Dio. Ora hai bisogno di crescere nella tua nuova vita. Gesù è il tuo esempio di come Dio vuole che i suoi figli crescano e vivano. Fa piacere a Dio quando tu ti comporti come suo figlio. Lo Spirito Santo, che vive in te, ti aiuta a crescere e a cambiare in modo che tu possa vivere piacendo a Dio. Egli ti insegna e ti guida attraverso la Bibbia, ti aiuta a pregare e ti dà la potenza di ubbidire a Dio. Quando pecchi, sbagli, ti convince così che tu possa confessare i tuoi peccati a Dio. Poco alla volta, lo Spirito Santo opera nella tua vita per cambiarti in meglio.
0: Gospel Jukebox.
1: Dove ascolteremo il motivo intitolato Luce e Vita.

0: l'origine dei nomi.
1: Cornelio deriva dal nome latino della gens Cornelia, legato a sua volta a cornu, simbolo di abbondanza e prosperità e amuleto magico contro la sfortuna. Il nome acquistò fama e importanza grazie alla famiglia degli Scipioni, tra i quali Publio Cornelio Scipione e Cornelia Gracco, famosa per la sua onestà e serietà e per la frase «Ecco i miei gioielli», riferita ai suoi figli.

0: Le citazioni celebri.
1: Nel secolo scorso, l'umorista e scrittore Marcello Marchesi una volta disse: «La cosa più sorprendente di questa civiltà è che produce uomini capaci di sopportarla».

0: nostro dizionario biblico,
1: dove vediamo qualcosa intorno al termine mediatore, cioè una persona incaricata a realizzare un accordo fra due parti. Nel Vecchio Testamento biblico questa figura rimane molto velata, mentre nel Nuovo Testamento compare in tutta la sua completezza e chiarezza nella persona di Gesù Cristo. Egli infatti viene definito il solo mediatore fra Dio e gli uomini, in quanto lui solo ha risolto il problema del peccato attraverso il suo sacrificio compiuto sulla croce. Oggi solo Gesù può condurci a Dio. Ecco al riguardo cosa scriveva l'apostolo Paolo al suo allievo Timoteo. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù, uomo.

0: Avete ascoltato A come almanacco.
1: La nostra puntata giunge al termine anche oggi, ma l'almanacco si aggiorna di nuovo domani, infatti è naturalmente in onda ogni giorno. Vi ringrazio per l'ascolto e vi lascio con gli altri programmi della nostra rete. A presto, ciao!

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 32 minuti.
1: Una parola per oggi.
2: La lettura biblica di oggi è tratta dalla prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 15, versetto 54, dove è scritto: la morte è stata sommersa nella vittoria. La riflessione su questo versetto è a cura di Tonino Mele. Qui l'apostolo Paolo non sta parlando della risurrezione di Cristo, ma della risurrezione dei credenti. Sta dicendo che la vittoria definitiva sul peccato l'avremo solo alla risurrezione dei nostri corpi. Difatti, preso per intero, il versetto dice: quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, cioè sarà risorto, allora sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. Ciò significa che la nostra battaglia contro il peccato non è ancora finita. Per ora siamo stati liberati dalla condanna eterna del peccato e possiamo sperimentare anche una sempre maggiore liberazione dalla potenza del peccato nella nostra vita, se camminiamo secondo lo Spirito. E ci conforta sapere che anche nel futuro la nostra vittoria è assicurata da Cristo, quando saremo liberati anche dalla presenza del peccato nella nostra vita. Siamo in attesa di quel giorno beato?

Benvenuti ad un diamante al giorno. Buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina da Michea, capitolo 6, versetto 8. Che altro richiede da te l'Eterno se non che tu pratichi la giustizia, che tu ami la misericordia e cammini umilmente con il tuo Dio? La nostra testimonianza. Quando prendiamo l'autobus o la metropolitana, sovente utilizziamo biglietti con banda magnetica, introducendoli in un lettore che segna il nostro passaggio. Ma una o due generazioni fa non esistevano queste tecniche. C'erano degli impiegati che all'ingresso foravano i biglietti di cartoncino. Un bigliettaio in pensione, un uomo che per tutta la vita aveva forato biglietti alla metropolitana, fermò una signora incontrata casualmente. «Signora, mi permetta di ringraziarla». «Per quale motivo, signore?» «Per molti anni lei è passata al posto di controllo dove mi trovavo e ogni volta che le restituivo il biglietto mi diceva «Grazie, signore». Poi, con un gentile sorriso, aggiungeva «Buona giornata». Mi sono chiesto perché avesse l'aria così tranquilla e felice. Un giorno, mentre lei stava cercando il biglietto nella borsetta, ho visto che aveva una Bibbia e ho detto fra me «È forse lì che trova la felicità». Così ho comprato una Bibbia e leggendo questa parola di Dio ho provato la grande felicità di incontrare il Signore Gesù Cristo come mio Salvatore. Che potenza può sprigionarsi a nostra insaputa da una vita vissuta con il Signore Gesù e da una semplice e a volte involontaria testimonianza. Che potenti mezzi per portare a Lui delle anime. Riflettiamo. Che il Signore ci benedica.

0: Buongiorno, è il momento di ascoltare il calendario più che vincitori.
1: Cari amici all'ascolto, ben ritrovati, buongiorno a tutti. È il 27 maggio e oggi dal Vangelo di Matteo leggeremo un verso nel capitolo 12 al verso 37. Nel capitolo 12 di Matteo, Gesù risponde ai ripetuti attacchi dei farisei, che lo seguono ovunque per cercare in qualche modo di accusarlo. E più Gesù compiva miracoli, più si rendevano conto che quest'uomo non era solo il figlio del falegname che veniva da Nazareth, ma un uomo mandato da Dio, il che faceva traballare tutte le loro convinzioni e conoscenze teologiche. I farisei si aspettavano un Messia diverso, non un uomo in carne e ossa, ma un discendente di Davide che li avrebbe liberati dal dominio dei Romani. Invece Gesù si presentava come un servo e parlava di un regno spirituale che non apparteneva al mondo terreno, il che era molto diverso dal loro modo di interpretare le profezie. Gesù compiva miracoli di sabato e per loro era una grave violazione. Gesù perdonava i peccati con autorità e i farisei invece ritenevano che solo Dio potesse farlo. E dulcis in fundo, Gesù li accusava apertamente di essere ipocriti, legati alla legge e alla sua ritualità, trascurando però la giustizia, la compassione. Senza amore né perdono, erano solo cembali risonanti. Qual era il loro frutto? Che parole uscivano dalle loro bocche? Gesù difende il suo regno ed esplode chiamandoli razza di vipere. Le parole del verso di oggi sono molto dure, ma ci servono ancora una volta per riflettere sull'autenticità della nostra fede, che non possiamo e non dobbiamo mai dare per scontata. E dice così il verso di oggi: poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato.
2: E il titolo della riflessione appunto oggi è Come dici le cose? Si racconta che un dipendente volesse chiedere un aumento. Allora lo domandò al suo supervisore, ma questi glielo negò e gli disse di rivolgersi al titolare dell'azienda. Il dipendente andò dal suo titolare: mi dispiace disturbarla, ma è molto importante e non ho altra scelta. Sì, dimmi, rispose l'imprenditore. Lei sa che lavoro qui da 5 anni, sa che sono un dipendente fidato e che gestisco dati aziendali assolutamente riservati. Quindi, disse l'imprenditore preoccupato, devo informarla che ho bisogno di un aumento perché ci sono 3 aziende che mi stanno dando la caccia. Mi cercano mattina, mezzogiorno e sera. Sa che sono leale e che devo discutere di qualsiasi cosa con lei. 3 aziende ti stanno alle calcagna? Di quali aziende si tratta? Sono quelle dell'acqua, dell'elettricità e del telefono. L'imprenditore rise forte e disse: accidenti, mi hai spaventato. Pensavo che la concorrenza volesse privarmi di te. Solo per il tuo buon senso dell'umorismo ti concedo l'aumento. Caro amico e cara amica, molte volte ciò che conta è come diciamo le cose. Ogni volta che vuoi comunicare qualcosa, ricorda questo: per le tue parole sarai giustificato o condannato. Prima di parlare, pensa se ci fossi tu dall'altro lato. Poi scegli con cura le parole da dire e quelle da non dire. Sarai benedetto tu e le tue relazioni.
3: Ho letto da qualche parte che le parole che usiamo sono come i frutti di un albero. Se il frutto è amaro è perché le radici hanno bisogno di cura. In questo caso le radici rappresentano i sentimenti nascosti dell'anima. In Matteo 12:34, Gesù, che sapeva vedere nell'anima della gente, rivolgendosi ai farisei, dice: razza di vipere, come potete dire cose buone voi che siete cattivi? Poiché la bocca parla della pienezza del cuore. Facciamo quindi attenzione ai sentimenti che stiamo coltivando, perché se non sono santi potrebbero essere smascherati attraverso quello che può uscire dalla nostra bocca. Fino a quando rimangono pensieri nella mente non sono processabili, ma se non ce ne sbarazziamo subito si trasformano in parole che diventano capi di imputazioni sulle nostre teste come spade di Damocle. Il nostro modo di parlare deve riflettere quello che c'è nel cuore e va usato per benedire. Ma se dentro lottiamo con l'amarezza e il pregiudizio, rischiamo di trasformare il nostro parlare in un'arma offensiva che proferisce calunnie e alimenta i pregiudizi. Ecco perché Gesù ammonisce i discepoli dicendo: il vostro parlare sia sì o no, il di più viene dal maligno. Il consiglio di oggi è: facciamo attenzione. Il parlare troppo può trasformarsi in sproloquio e in questo caso non offrirà una bella testimonianza né a chi ci vede né a chi ci ascolta. Qualche anno fa, durante la pausa pranzo, stavo chiacchierando con tre colleghi. Ad un certo punto si avvicina la figlia del titolare e dice: di chi state sparlando voi quattro? Poi vede me e aggiunge: ah, c'è Enzo? Allora non state sparlando di nessuno. Come credente è stato uno dei più bei complimenti che io abbia mai ricevuto e ho ringraziato Dio. Facciamo in modo che gli altri, anche se possono non essere d'accordo con quello in cui crediamo, non possano però negare l'evidenza del nostro comportamento. Questo sarà comunque una bella testimonianza. Dio ci benedica.
0: Più che vincitori, con Laila Datri, Enzo Balsano e Alessandra Saturnino.
4: Facciamo un po' di almanacco. Il 4 aprile del 1968 Martin Luther King, predicatore battista e attivista dei diritti civili, viene ucciso a Memphis. Stessa data nel 2007, viene firmata a Roma l'intesa tra lo Stato e la Chiesa Apostolica in Italia. Il 6 aprile del 1969 va in onda in Rai la prima puntata della serie dedicata agli Atti degli Apostoli, realizzata da Roberto Rossellini. Il 7 aprile del 2007 muore Johnny Hart, fumettista evangelico presbiteriano, autore delle Storie Preistoriche. Il 9 aprile 1945 Dietrich Bonhoeffer, pastore e teologo luterano, viene giustiziato nel campo di Flossenbürg. Infine il 9 aprile 1935 il Ministero dell'Interno, con la circolare Buffarini Guidi, indica ai prefetti di vietare la celebrazione del culto pentecostale in Italia. La direttiva verrà revocata nel 1955.

0: A Radio Logos sono le ore 18 e 50 minuti.
1: Ed eccoci di nuovo insieme ad innamorarci delle sacre scritture, il nostro appuntamento, questo appuntamento in cui scopriamo che veramente la Bibbia, la parola di Dio in generale, ha qualcosa che veramente ti fa innamorare delle verità, dei passi, delle parole che esprimono la presenza e la realtà di un Dio straordinariamente innamorato di noi, della sua creatura, e straordinariamente desideroso anche di rivelare se stesso e di avere una relazione con noi basata sulla verità che lo riguarda, una verità di cui né io né nessun essere umano è di per sé detentore, ma una verità che è per se stessa appunto rivelata, anche rivelata in tanti modi. Dio dice che addirittura la creazione parla di lui e della sua verità a chi lo vuole ascoltare. Insomma, e ovviamente anche persone, anche la sua parola, anche tante realtà possono esprimere e comunicare questa verità. Ma noi ne stiamo condividendo, ci stiamo innamorando, ecco, di una parte delle sacre scritture che si trova in quella seconda sezione, no? Chiamata il Nuovo Testamento, quindi comunque scritta dopo la venuta appunto di Gesù, ed è in particolare una lettera. Spesso ho detto che nella Bibbia troverai tanti generi di libri, di narrativa, di scrittura, insomma, quindi di letteratura. Ecco, e tra queste c'è anche proprio quella definita epistolare, quella scritta proprio, erano veramente delle vere e proprie lettere, quindi scritte, inviate, e che avevano lo scopo quindi di comunicare qualcosa in particolare ai loro destinatari. Questa di Pietro è scritta appunto in particolare per incoraggiare i credenti che vivevano una situazione molto difficile, la situazione della persecuzione. E non era facile, insomma, dissociarsi, ecco, da certi comportamenti che ti inserivano un po' nella società del tempo e ti permettevano anche appunto di non essere discriminato. E, però Pietro punta molto, facendo comprendere o ricordando la bellezza e la grandezza, insomma, di quello che Dio ha fatto per noi e quanto importante e pieno di valore sia il rimanere fedeli a lui e a quello che lui è, a quello che lui insegna, alla vita, insomma, che lui ha dato e ha messo dentro di noi. Quindi Pietro, dopo aver un pochino fatto comprendere, ecco, il valore anche di quello che i credenti avevano in Cristo Gesù, dopo aver fatto comprendere anche l'importanza di essere coerenti con una professione di fede che si fa. Tante volte purtroppo dimentichiamo che la coerenza nella vita, ecco, con una professione di fede fatta con la bocca non è un optional, anzi è assolutamente fondamentale. E quindi lui continua in questo senso e dice, quindi incoraggia, ecco, i lettori a rivestirsi un po' di questa coerenza. Allora dice: sbarazzandovi di ogni cattiveria, sbarazzandovi di ogni frode, sbarazzandovi anche dell'ipocrisia, delle invidie, e sbarazzandovi anche delle maldicenze, no? Mamma mia, mi colpisce a volte, perché le cose che vengono elencate, no, non sono cose poi così lontane da un quotidiano nel quale possiamo farle così rientrare, toccarle, sperimentarle. Insomma, la cattiveria possiamo viverla in qualsiasi ambiente, in qualsiasi realtà. La frode è l'imbroglio, la mancanza di integrità. Spesso ci ritroviamo a frodare veramente il nostro vicino per un interesse, per un guadagno personale, e a volte il frodare è diventato un po' un'attività quotidiana. Non ci rendiamo conto che la frode a qualsiasi livello, una frode economica, una frode fiscale, una frode anche proprio dei sentimenti, no? un tradimento, ecco, qualsiasi tipo di imbroglio, di inganno Ecco, fa parte della frode. E lui dice: un cristiano, qualcuno che si dichiara tale, dovrebbe proprio sbarazzarsi, ok, di ogni. Mi piace perché questo ogni cerca di racchiudere in un'unica parola un po' la vasta gamma di espressioni che, per esempio, la cattiveria o l'inganno possono avere. In tanti ambiti si può ingannare, a scuola si può ingannare il professore, no? Ripeto, a livello fiscale si può ingannare il governo, a livello relazionale si può ingannare un amico, una moglie, un marito, un figlio, un padre. Quindi l'inganno può esistere sotto varie forme e lui dice che un credente dovrebbe sbarazzarsi di questo, sbarazzarsi dell'ipocrisia. Mamma mia, quanto è facile a volte cadere proprio nell'essere ipocriti, nel non esprimere la realtà dei nostri sentimenti, del nostro essere, ma nel mettere una facciata che, di perbenismo che a volte ci salva in certe circostanze o pensiamo che ci salvi, ma non rispecchi quello che siamo. Ma sbarazzandoci anche dell'invidia, anche l'invidia, lo so, vedi, può sembrare quasi una sciocchezza, ma l'invidia è un tarlo che si mette nel cuore, l'invidia di quella casa più bella, più grande, di quella macchina più bella, più grande, di quella vacanza più bella, più grande, di quella famiglia, di quella condizione, no? L'invidia può veramente insinuarsi e creare tanti problemi, ma anche la maldicenza. Quanto dovremmo comprendere, che la maldicenza proprio non dovrebbe far parte della realtà di un cristiano. Quando comunque Cristo e questa verità hanno fatto parte, prendono a far parte della tua vita e riconosci, no, un'azione, ecco, di questa verità e della parola di Dio in te, proprio la maldicenza, il parlare male degli altri dovrebbe diventare qualcosa di assolutamente bandito. Eppure così facilmente cade nel nostro, cioè rientra poi nel nostro quotidiano, che parta da noi o che parta da qualcun altro. Non è difficile, insomma, ritrovarsi a ricamare, come a cucire, no? Un cappotto a qualcuno. E questo è qualcosa che dovremmo proprio, forse una sensibilità, ecco, che dovremmo riuscire a sviluppare verso queste cose, e cercare proprio di cogliere quanto, siano lontane da una verità in cui invece Cristo appunto è entrato a spazzar via tutto questo per darci qualcosa di nuovo, no? Col quale vivere e come vivere. E quindi Pietro incoraggia, dato che ha usato anche nei versetti precedenti questo paragone un po' del concepimento, no? Lui dice che c'è qualcosa che nasce. Quando questa verità, ecco, quando ci si innamora delle sacre scritture, quando la verità di Cristo diventa qualcosa di vero per me. No, non solo qualcosa in cui qualcuno crede, ma diventa qualcuno in cui io credo, al quale io mi sono avvicinata. È come, no, a volte mi sembra, fatemi passare questo paragone, ma è come quando una persona si riempie la testa, gli occhi e il cuore e le orecchie, insomma, dei suoni, delle immagini, delle storie d'amore. E vive queste storie d'amore, magari attraverso film, attraverso libri, e le vive, no? Ma sempre attraverso l'esperienza degli altri. E poi un giorno finalmente, insomma, si innamora e quella diventa una verità, un'esperienza sua, personale, la quale lei viene calata, lei o lui, e lì deve veramente vivere poi questa cosa, no? O questo può valere per tante altre realtà. Cioè, un conto è viverle dall'esterno, un conto è dire sì, un Dio esiste, sì, Gesù ci sarà stato, ma insomma, meno male lì, forse mi aiuta anche ogni tanto, io vivo la mia vita e lui la sua, no? E un conto invece è questo, ripeto, quasi aprire se stessi ad accogliere quest'opera, no, di Dio nella propria vita per vedere poi quello che lui ne fa. Quindi trovare quello che la Bibbia definisce una riconciliazione, un senso di nuovo di contatto, ecco, con Dio, ma di un contatto non così, non come devo dire, non quasi secondario, relegato ad un rito religioso, ma un contatto che diventa intimo, profondo e che sconvolge anche la nostra vita. Sì, ci porta a diventare un'altra persona, a nascere di nuovo. E quindi lui dice come dei bambini, no? Che sono appena nati. Cosa fanno? I bambini appena nati per crescere, per vivere, per nutrirsi, si attaccano a quel seno della mamma come se fosse l'unica cosa al mondo per loro, no? E succhiano, succhiano, succhiano, no? Succhiano fin quando non sono sazi. E Dio vuole che facciamo la stessa cosa con lui. Lui dice proprio come dei bambini, voi dovreste desiderare, ovviamente un latte spirituale, perché con questo voi potete crescere per la salvezza. Dice, se davvero avete gustato che il Signore è buono. Beh, mi piace molto questa espressione, gustare che il Signore è buono, no? È quasi come se io e te avessimo dovuto cogliere ma proprio la bontà a livello delle papille gustative, no? Dire, ma questo Dio è straordinario, ma Gesù mi ha amato a questo punto, ma lui si è interessato a me, io che sono una persona comunque limitata, comunque piena di errori, comunque no, incapace di amare all'ennesima potenza come lui, eppure ha questo interesse straordinario per me, ha permesso addirittura il sacrificio del figlio perché io potessi gustare questo suo sapore, questa sua bellezza. Dice, beh, se avete gustato che lui è buono, se in qualche modo questo messaggio vi ha lasciato proprio con quel sapore straordinario in bocca, dice, allora voi dovreste essere come bambini che si attaccano a quel seno e succhiano, no? Un latte spirituale, cioè praticamente cercate questo contatto di Dio, questa verità di Dio, la sua parola, la sua straordinaria bellezza e lasciate che questa proprio vi faccia crescere dentro la bellezza di Dio stesso che lui ha seminato, insomma, dentro di noi. Bene, ancora straordinario e bellissimo questo libro del quale torneremo ad innamorare nel prossimo appuntamento, per ora ti saluto. Ciao!

Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: Benvenuti a questa breve meditazione quotidiana di Un miracolo ogni giorno.
1: C'è una storia nella Bibbia che mi ispira molto. Quando Abramo offrì suo figlio, Isacco, come sacrificio per obbedienza a Dio. Che prova e che passo di fede. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco. Egli, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: «È in Isacco che ti sarà data una discendenza». Abramo era persuaso che Dio è potente da resuscitare anche i morti e riebbe Isacco come per una specie di resurrezione. Hai mai provato questo? Dio ti ha chiesto di sacrificare, di dare qualcosa a lui che ti era caro? Per Abramo era tanto più difficile, perché Isacco era il suo unico figlio, carne della sua carne, figlio della promessa. Ma Abramo si fidava di Dio e aveva ragione, perché all'ultimo momento Dio ha fatto un altro sacrificio. È anche una bella immagine del sacrificio di Dio del suo unico figlio, Gesù Cristo. Si può consegnare tutto a Dio con fiducia. Un desiderio profondo, un lavoro particolare, il desiderio di sposarsi finalmente. Dio è colui che provvede. Vuole vedere il tuo amore per Lui e la tua fiducia in Lui, come ha fatto con Abramo. Abbi fiducia in Lui. Dio provvederà completamente per te, in tutto ciò che hai abbandonato a Lui nell'amore. Grazie di esistere. Eric Sellerie.
0: Cosa aspetti? Appuntamento a domani.

0: A Radio Logos sono le ore 19 e 32 minuti.
1: Siamo in attesa di collegarci con Cristiani Online per trasmettere la diretta di questa sera. Ci scusiamo per l'attesa.

Buonasera cari fratelli, care sorelle, cari amici, buonasera dai canali di Cristiani Online. Anche questa sera abbiamo così la possibilità e anche la gioia di rivederci, di poter trascorrere un tempo insieme, un tempo che sarà sicuramente molto concentrato, sì, perché staremo insieme un'ora, ma abbiamo la fiducia che in quest'ora il Signore parlerà ai nostri cuori e avrà così, tramite il nostro fratello Enrico, avrà modo di toccare il nostro cuore e renderlo anche più sensibile alla sua voce, alla sua parola. Il tema che ha scelto Enrico questa sera è un tema che avete già visto nella copertina che gira già da oggi pomeriggio, il vuoto degli uomini. È ovvio che con Enrico noi sappiamo, stiamo studiando il libro dell'Ecclesiaste e quindi avremo modo di continuare questa sera, che il Signore veramente possa continuare non solo ad accrescere la nostra conoscenza, ma anche poi a renderci sempre più conformi all'esempio perfetto che noi abbiamo, al modello perfetto che il nostro Signore e Salvatore Cristo Gesù. Voglio ringraziare il Signore anche per Felipe, alla regia che ci supporta in tutto quello che facciamo, e voglio ringraziare tutti voi perché abbiamo la possibilità ancora una volta di rivederci. Non abbiamo modo di vederci fisicamente, ma siamo collegati. Abbiamo ovviamente la certezza che ci siete, anche perché sono tanti i messaggi che leggiamo nelle chat. Vi salutiamo nell'amore del Signore. E salutiamo anche i fratelli di Radio Logos, perché anche questa sera siamo in diretta, quindi tramite il servizio che svolgono fedelmente abbiamo la possibilità di arrivare tramite lo strumento della radio anche in tutta Foggia, nella provincia di Foggia. Quindi che il Signore possa benedire tutti voi che siete in ascolto. Bene. Penso che sia giusto adesso mettere questo tempo nelle mani del Signore. Avremo modo poi di leggere solo un verso nell'introduzione, ascoltare due canti, poi ci concentreremo sulla parola. Questa sera il tema sarà sviluppato in un modo anche corposo e quindi avrà bisogno di qualche minuto in più Enrico. Siamo felici di poter concedere qualche minuto in più, perché sappiamo che il Signore lo utilizzerà come uno strumento potente, come fa con lui e con tutti i fratelli che si alternano ogni sera per poter arrivare nelle nostre case, ma soprattutto affinché il messaggio della parola possa arrivare nei nostri cuori. Quindi vogliamo pregare. Padre, ti ringraziamo ancora per la possibilità che ci dai di ritrovarci sui nostri canali e di poter così trascorrere questo tempo insieme. Grazie, Padre, perché sappiamo che la tua parola è una fonte di verità ed è una fonte anche di acqua viva, una fonte di insegnamenti che per noi sono fondamentali, ma soprattutto, Padre, sappiamo quando tu parli, quando tu insegni, quando tu tocchi le nostre vite, lo fai perché vuoi trasformarle in modo tale che possiamo essere sempre più simili a Cristo Gesù, ma anche così essere pronti ad amare, pronti a perdonare, pronti a dare conforto, pronti a dare coraggio, pronti a dare a volte anche quell'aiuto necessario a chi è nel bisogno, ma non solo fisico, pratico e materiale, ma anche a volte spirituale, psicologico. Grazie, Padre, perché sappiamo che la tua parola è per noi una forza, è per noi ciò che rende stabile la nostra vita. Vogliamo continuare a crescere nella conoscenza e anche, Padre, poi saper, con l'aiuto del tuo spirito, mettere in pratica tutto quello che tu ci insegni, perché vogliamo onorarti con l'ubbidienza, con la fedeltà a te. Benedici questo tempo, Padre, ti prego per i fratelli, le sorelle, gli amici che sono in ascolto, per i fratelli di Radio Logos, per Felipe che è alla regia, per Enrico, per la parola che gli hai messo nel cuore, che tutto possa risultare per la tua gloria, ogni cosa in Cristo Gesù. Amen. Amen. Allora voglio con voi leggere solo un verso che conosciamo benissimo, preso da Giovanni, capitolo 17, verso 24. Padre, io voglio che dove sono io, Gesù che parla, siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione
del mondo. Ripeto, Padre, io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati, affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data, poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Ed è bello poter pensare a Gesù come colui che ha aperto una porta meravigliosa. E c'è un canto che noi facevamo tantissimi anni fa qui nel Salernitano, ma anche nella Lucania, in Basilicata, con la corale. Il canto che diceva La porta in ciel a me s'aprì. Era un canto meraviglioso, cantato a quattro voci. Poi, ovviamente, ti trasportava, ma sì, la bellezza del canto, sì, la bellezza delle quattro voci che si armonizzano. Ma la meraviglia sta nelle parole, la meraviglia sta in quello che dice il canto. Per noi si è aperta una porta meravigliosa, e questa porta è stata aperta in cielo, è stata aperta da Cristo Gesù. E per aprire questa porta, sapete, il Signore ha dovuto soffrire su quel legno della croce. Infatti il canto ci ricorda che Gesù è l'agnello, l'agnello che è stato sacrificato su quel legno della croce, è stato sacrificato al posto nostro. Ecco perché Gesù è l'unica porta che si è aperta e che conduce al cielo. Certo, non è automatico. Arrivare al cielo non è qualcosa di automatico. Ed è buono anche dire che non dipende dalle nostre opere, dalla nostra maestria nel poter così essere sempre obbedienti e riuscire anche a portare avanti sempre relazioni sane, senza problemi. No, noi abbiamo la possibilità di essere salvati, giustificati, santificati, redenti. Abbiamo la possibilità di ottenere tutto questo per grazia di Dio, mediante la fede in Cristo Gesù. Ecco perché la parola dice chiaramente che bisogna credere in Cristo. Chi crede in Lui ha vita eterna. Chi crede in Cristo Gesù, chi crede che Gesù è l'agnello che si è sacrificato e che egli è anche la porta, l'unica porta per andare al cielo, ecco, viene salvato e riceve questo meraviglioso diritto di chiamare Dio Padre. E noi abbiamo questo meraviglioso diritto per i meriti di Cristo Gesù. Quindi la porta in cielo a me s'aprì. E si è aperta perché? Perché nel parlare con il Padre, nel pregare al Padre, Gesù dice: io voglio che dove sono io siano con me anche tutti quelli che tu mi hai dato. E che bello sapere che Gesù si è preso cura di noi, continuerà a prendersi cura di noi e sarà Lui che ci porterà alla presenza del Padre un giorno. Che Dio possa benedire la sua parola. Adesso vogliamo ascoltare due canti e poi andremo subito a collegarci con il nostro caro fratello Enrico Pasquini.

0: In Dio confiderò. Ecco, ed è bello sapere che possiamo confidare in Lui. Bene, adesso vogliamo metterci in collegamento con il nostro caro fratello Enrico e avremo modo così di ascoltare quello che il Signore gli ha messo nel cuore. Caro Enrico, ciao, buonasera.
1: Buonasera Vincenzo e buonasera a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici, sia di Cristiani Online che di Radio Logos.
0: Ecco, è bello rivederti. Venerdì
1: Anche per me.
0: scorso c'era Davide, l'altro venerdì tu avesti un problema e quindi mi è toccato sostituirti e penso, cioè, scusami se non sono stato all'altezza.
1: Sicuramente sei stato meglio, anzi. Grazie dell'aiuto, del supporto.
0: Vabbè, siamo qui anche per poter dare, diciamo, non solo una mano quando ci siete voi che predicate, ma anche avere la possibilità poi di andare a riempire una casella quando c'è un imprevisto e questo può succedere. Siamo contenti questa sera perché sei con noi, il vuoto degli uomini. Questo è il
1: Sì.
0: tema, sempre tratto ovviamente dal libro dell'Ecclesiaste, e quindi che il
1: Sì.
0: Signore possa benedirti nell'esposizione. Io starò dietro le quinte insieme a Felipe per darti supporto anche dal punto di vista tecnico. Dio ti benedica.
1: Grazie, grazie Vincenzo, grazie Felipe sempre per questo supporto tecnico prezioso, fondamentale, importante anche perché, come mi piace dire spesso, appoggiamo quello che viene detto esclusivamente sulla parola di Dio e quindi mi piace condividere brani della parola di Dio proprio perché possono entrare nel cuore, nella nostra mente, come diciamo, io credo fermamente la Bibbia è la parola di Dio, è Dio che parla, è il manuale più grande, più necessario. Per la vita di ogni uomo e di ogni donna. Quindi appoggiamo tutto sulla parola di Dio, la Bibbia al centro è qualcosa di fondamentale per le nostre vite. Questa sera è Ecclesiaste 4, capitolo 4 del libro dell'Ecclesiaste, questo libro scritto da questo grande re Salomone, molto probabilmente verso la fine della sua vita, un libro che parla, che spiega, osserva. Salomone parla, spiega e osserva dal punto di vista dell'uomo, quindi è un libro abbastanza umano, ma nello stesso tempo Dio ha fatto in modo che quest'uomo parlasse per lasciarci delle cose importanti. Questa sera affronteremo questo capitolo 4, come ricorderemo, come ricorderete tutti, diciamo, la frase più, ricorrente in questo libro è la vanità, vanità della vanità, tutto è verità, tutto è vanità, scusate. E questa è la verità di Salomone in quel momento, ma ovviamente noi sappiamo che Dio ha qualcosa di più che viene aggiunto appunto nella parola di Dio, nel libro in cui noi ci stiamo approfittando di studiare, insomma. Quindi, quattro parti, questo libro, questo capitolo 4 si può suddividere in quattro parti che sono le seguenti. Nei primi tre versetti affronteremo la vanità nella sofferenza. Dal versetto 4 al versetto 6, la vanità nel successo che crea invidia negli uomini. Poi la vanità nella condizione dei single, cioè il peso della solitudine. E poi affronteremo invece la vanità dello status, cioè il vuoto del potere umano. Il libro dell'Ecclesiaste, nel capitolo 4, mette in luce la vanità delle aspirazioni umane, dell'oppressione, dell'isolamento. Salomone, come re, ci esorta a distogliere lo sguardo dalla corsa sfrenata verso il successo e guidata dall'invidia, per dare invece valore alle relazioni profonde e rassicuranti che Dio ci dona. È ovvio che i fardelli della vita sono più leggeri quando sono affrontati in compagnia, quando si cammina insieme e camminando insieme si condivide anche uno scopo comune. Ma partiamo sempre dalla parola di Dio. Leggiamo i primi tre versetti di questo capitolo che sono molto interessanti. Chiedo alla regia di proporre appunto questi tre versetti. Mi sono messo poi a considerare, dice Salomone, tutte le oppressioni che si commettono sotto il sole. Ed ecco le lacrime degli oppressi, i quali non hanno chi li consoli, da parte degli oppressori c'è violenza, mentre quelli non hanno chi li consoli. Perciò ho stimato i morti che sono già morti, più felici dei vivi che sono vivi tuttora. Più felice degli uni e degli altri è colui che ancora non è venuto all'esistenza e non ha ancora visto le azioni malvagie che si commettono sotto il sole. Beh, non c'è che dire, non c'è che rimanere un po' attoniti da questo inizio. Salomone dice: sapete qual è il punto? Tutto sommato, il più felice di tutti gli esseri umani è colui che ancora non è venuto all'esistenza, perché non ha ancora visto niente di tutto il male che si commette sotto il sole. Subito dietro, se ci fosse una possibile graduatoria, ci sono coloro che sono già morti, perché hanno finito di vedere lo strazio. E poi ci siamo noi, quelli che qui vengono considerati come oppressi. Il predicatore sembra che si sia preso, il predicatore è ovviamente Salomone, sembra che si sia preso del tempo per approfondire una questione capitale della vita umana, cioè l'oppressione, per essere precisi, tutte le oppressioni. Le oppressioni oggi assumono forme molto diverse, alcune sono esplicite e violente, altre sottili e quasi normalizzate, cioè passano via così. Possono avvenire nella sfera privata, sul lavoro, nelle istituzioni, online, nell'economia, nella cultura. Spesso si sovrappongono. Penso anche alla violenza domestica, alle pressioni familiari, ma anche al bullismo, alla microviolenza sociale, alla povertà sociale, allo sfruttamento economico, alle oppressioni razziali, economiche, religiose e così via. Ritornando a Salomone, cosa vede? Beh, vede gente che piange, gente che soffre, gente che non ha nessuno che li consoli. Due volte è detto addirittura nel primo versetto, non c'è nessuno che li consoli. Le persone sono sconsolate, abbandonate quasi a se stesse. Ed ecco, il primo punto da esaminare. È triste ed amara la condizione di chi è nella prova, nella sofferenza, nell'oppressione. Senza, primo versetto, non c'è nessuno che li consoli. Le persone sono sconsolate, abbandonate quasi a se stesse. Ed ecco, il primo punto da esaminare. È triste ed amara la condizione di chi è nella prova, nella sofferenza.

trovati. Su questa terra, nella società in cui lui viveva e che tanto assomiglia alla nostra, la gente si faceva e si fa gli affari suoi. Anche oggi c'è sempre meno empatia e solidarietà, a parte qualche caso, più che altro legato a schemi politici, passatemi il termine. Normalmente non ci si preoccupa dei deboli, dei nascosti, degli abbandonati. Ad esempio, quest'anno in Nigeria sono stati rapiti 2.293 cristiani. Chi se ne preoccupa? Ne abbiamo sentito parlare in TV? Direi poco o nulla. Chi si preoccupa, ad esempio, dei 17.000 bambini scomparsi l'anno scorso in Italia, di cui oggi non si sa nulla? Chi si preoccupa dei 31.000 bambini orfani residenti in Italia? Qualcuno potrebbe chiedersi, come faccio io nel mio piccolo, ma cosa posso fare? Certo, noi non possiamo cambiare da soli il mondo, ma c'è un ma. Il brano termina, che abbiamo letto al versetto 1, gli oppressi non hanno chi li consoli. E mi sono chiesto, ma a chi posso essere d'aiuto oggi? Io voglio essere d'aiuto. Beh, forse non posso andare in Corea del Nord ad aiutare i miei fratelli così perseguitati. Forse non posso questo o quello, ma c'è una cosa che posso fare, anzi due. La prima è descritta nell'Evangelo di Matteo al capitolo 5 e versetto 4. Leggiamo questo verso dell'Evangelo. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Chi sono gli afflitti e da chi sono consolati? Questo è il Signore Gesù che parla. Beh, penso a chi sta provando il profondo del loro dolore nel perdere delle persone care. A chi ha visto infatti sogno si trova a combattere duramente contro fasi negative della propria vita. Ecco perché ci serve la promessa di consolazione che viene da Dio. Dio è la fonte di ogni consolazione. Vorrei sottolineare che il lutto, la sofferenza o il dolore non sono un segno di disperazione, non sono la fine di tutto, anzi è la via esatta per sperimentare la presenza di Dio. Questo è quello che molti uomini nella parola di Dio ci presentano. Quando siamo completamente onesti, dobbiamo proprio dire questo. Noi, guardando al nostro interno, siamo fragili, siamo molto fragili. Dobbiamo smettere di fare affidamento sulle nostre forze e dobbiamo aprire i nostri cuori ai doni di Dio, alla sua forza, alla sua benedizione, alla sua guarigione. Che bello, che bello. La parola greca per conforto, qui usata, deriva da paracletos, il consolatore o l'aiutante. Pensate, Gesù negli ultimi momenti della sua vita ha istruito i suoi discepoli, e ha dato loro una parola di grande speranza e consolazione, che troviamo in Giovanni capitolo 14, versetto 16. Io non vi lascio soli. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché sia con voi per sempre. Abbiamo sentito anche nell'introduzione dal caro Vincenzo le grandi promesse del Signore Gesù. Qui ne abbiamo una. Non vi lascio soli, vi mando un consolatore. Ecco, il consolatore che Dio ci manda è con noi, ma solo a condizione che noi siamo suoi figli. Dio non ignora il tuo dolore, né offre vuote frasi di circostanza. Dio si avvicina a chi ha il cuore spezzato, offrendo la pace divina attraverso lo Spirito Santo. Paolo, in 2 Corinzi capitolo 1, che è un capitolo che io amo in modo speciale, e che dedico a tutte le volte ai miei fratelli, alle mie sorelle, ai miei amici che in qualche modo si trovano in qualche dolore, in qualche lutto, in qualche prova. Ebbene, questo capitolo ci ricorda che le nostre prove non sono mai prive di significato. Dio non spreca il nostro dolore. Egli ci conforta nella nostra sofferenza affinché a nostra volta possiamo trasmettere lo stesso conforto e incoraggiamento ad altri che affrontano difficoltà simili. I versetti iniziali di quel capitolo presentano Dio come il Padre della misericordia e Dio di ogni consolazione. Che bello! A fronte di ogni prova, di ogni difficoltà, c'è una consolazione di Dio, il Padre della misericordia e Dio di ogni consolazione.

0: tutte le console sarebbero. Vedete, l'obiettivo di Dio non è solo quello di salvarci dalle difficoltà, ma di avvicinarsi a noi e di rafforzarci, edificarci, sostenerci mentre ci troviamo nel mezzo di esse. Più avanti Paolo aggiunge che siamo confortati, che saremo confortati per confortare, cioè noi agiamo come dei vasi di grazia a beneficio degli altri. Ricordiamoci che il sostegno, la pace o l'incoraggiamento specifico che possiamo ricevere durante un periodo buio diventeranno, per la grazia del Signore, il nostro ministerio che sboccerà per aiutare e sollevare gli altri che stanno soffrendo. Ricordo la mia domanda di prima. A chi posso essere d'aiuto oggi? Ecco la risposta. Io devo essere sensibile a chi ha il cuore rotto, a chi è triste, a chi è solo, a chi è nel dolore. E la seconda cosa che posso fare, a parte dare un aiuto vero, concreto, cioè essere vicino, ora e non forse un giorno, posso sicuramente impegnarmi a pregare per quella persona, per quel nome che conosco che si trova in difficoltà. Da anni sto attento a dire prego per te. Perché so che questo poi diventa un debito di amore nei confronti di Dio, oltre che nei confronti del mio fratello e della mia sorella. Dio non è insensibile alle nostre promesse e un giorno, mio malgrado, Dio mi chiederà: ma tu non dovevi pregare per quel giovane, quella persona? E l'hai fatto? E a lui non potrò raccontare bugie. Passiamo al secondo punto, la vanità nel successo. Leggiamo i versetti da 4 a 6, chiedo alla regia di approntare questi versetti. Ho anche visto, dice Salomone, che ogni fatica, ogni buona riuscita nel lavoro provocano invidia dell'uno contro l'altro. Anche questa è una vanità, un correre dietro al vento. Lo stolto incrocia le braccia e divora la sua carne. Ma vale più una mano piena con riposo che entrambi le mani piene con travaglio e corsa dietro al vento. Qui ci viene presentato un contrasto molto forte tra un'ambizione alimentata dall'invidia e la serenità di una vita equilibrata. Qui incontriamo un tema oggi più che mai attuale e divisivo. Molte persone lavorano, competono, cercano successo non per una propria vera soddisfazione, che c'è, ci sta ed è anche giusta, lecita, ma cercano tutte queste cose perché vogliono superare gli altri. Quante persone piene di orgoglio si stimano i migliori, si sentono bene a denigrare gli altri facendoli sentire inutili o dei falliti. Penso a quei capi, a quei dirigenti che mantengono l'autorità abusando dei loro dipendenti, oppure di padri e madri che bullizzano i loro figli con la frase sei un buono a nulla, oppure non riesci a fare niente di buono. Oggi l'arroganza del sapere, dell'egocentrismo fa sì che ognuno cerca la propria soddisfazione, anche a scapito degli altri. Purtroppo queste persone non capiscono che la competizione continua, la ricerca affannosa dell'autorealizzazione è una chimera, un qualcosa che svuota l'uomo. La parola di Dio ci dice in Proverbi 14:30 che l'invidia è la carie delle ossa. Mamma mia. La carie delle ossa ti distrugge, ti rovina dentro. E Giacomo, dall'altra parte della parola di Dio, l'apostolo Giacomo, al capitolo 3, versetto 16, dice che dove c'è invidia e contesa c'è disordine e ogni cattivazione. Se sei un figlio di Dio e hai un problema con l'invidia, allora vai al Signore, chiedigli perdono, deposita quel pe peso ai suoi piedi. E chiedigli di poterlo lasciare lì. Come credenti noi siamo chiamati all'amore, non all'invidia. Credo che Prima Corinzi, capitolo 13, sia un buon commento al tipo di sentimenti, di atteggiamenti che noi dobbiamo avere nei confronti degli altri. All'estremo opposto di questo brano c'è il pigro, lo stolto, che si lascia andare, distrugge se stesso con l'inerzia. Il pigro è colui che dice non adesso, domani oppure dopo. E quel domani e quel dopo non arrivano mai. In Proverbi, capitolo 19, versetto 15, la parola di Dio taglia come un coltello affilato, questa situazione. La pigrizia fa cadere nel torpore e la persona indolente patirà la fame. Noi sappiamo che nel torpore succedono cose brutte. Il nostro nemico è lì che ci aspetta negli ambiti grigi. E comunque la persona indolente, pira, patirà la fame perché inevitabilmente avrà dei problemi. Certo, non ci si può aspettare granché dal pigro, ma dobbiamo sapere che Dio non ama i pigri, perché lui non è pigro. Non è uno che rimanda le cose, anzi. Però occorre dire che la vera sapienza sta nell'equilibrio. Meglio avere poco ma vivere con la pace, dice Salomone, che inseguire continuamente ricchezze e risultati vivendo nell'ansia e nella fatica. Questo è il senso del versetto 6. E il cuore di questo brano che stiamo commentando potrebbe riassumere: sì, la competizione continua, svuota l'uomo, ma anche la pigrizia lo rovina. La pace vale più dell'eccesso. Un tema molto attuale, vero? Perché la pressione sociale, il confronto con gli altri, la ricerca ossessiva della carriera, il successo, l'ansia, sono cause che portano molti al burnout. Questa parola sta sempre più entrando nel nostro vocabolario. Ma che significa? Il burnout è una sindrome da esaurimento psicofisico, causata da uno stress lavorativo, emotivo, cronico, non gestito. Non è una semplice stanchezza passeggera, ma una condizione in cui la persona si sente emotivamente svuotata, demotivata, distaccata dal proprio lavoro, con un crollo delle proprie prestazioni ed energie. Nella parola abbiamo alcuni esempi di persone che sono cadute in questa situazione. È qualcosa di più della depressione, il burnout. Ma mi vengono in mente Mosè, Elia, Davide e altri. Oggi, come allora, al tempo di Salomone, abbiamo bisogno di ricercare la presenza di Dio nella nostra vita. Abbiamo bisogno di fermarci, di andare dal Signore. La presenza di Dio nella nostra vita è l'unica situazione che può darci quella tranquillità interiore di cui noi tutti abbiamo bisogno. Ricordiamoci che il Signore Gesù ci ha detto delle parole meravigliose. Chiedo alla regia di inserire Matteo 11, 28. E dice così: venite a me. È Gesù che parla. Voi tutti che siete stanchi e travagliati. E credo che in questo voi tutti ci siamo tutti. Noi tutti sono stanchi e travagliati, più o meno. Ma qual è la soluzione che dà il Signore Gesù? Io vi darò riposo. Cioè, il Signore Gesù si prenderà i nostri pesi, le nostre difficoltà. Lui ci darà in cambio il suo riposo. Andiamo così alla terza parte di questa meditazione, che riguarda la solitudine, un altro aspetto molto forte e accentuato nella società di oggi. Versetto da 7 a 12 del capitolo 4 di Ecclesiaste. Ho anche visto un'altra vanità sotto il sole, un tale è solo, senza nessuno che gli stia vicino. Non ha né figlio né fratello e tuttavia si affatica senza fine. I suoi occhi non si saziano mai di ricchezze, non riflette. Ma per chi dunque mi affatico e mi privo di ogni bene? Anche questa è una vanità, un'ingrata occupazione. Due valgono più di un solo perché sono ben ricompensati dalla loro fatica. Infatti, se l'uno cade, l'altro rialza il suo compagno, ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. Così pure, se due dormono assieme e si riscaldano. Ma chi è solo, come fa a riscaldarsi? Se uno tenta di sopraffare chi è solo, due gli terranno testa. Una corda a tre capi non si rompe così presto. Viviamo, dicevo prima, in una società caratterizzata dalla solitudine. Nonostante il numero di amici, di conoscenti che virtualmente o veramente abbiamo, spesso la gente si sente sola. Perché? Perché i rapporti con gli altri sono spesso superficiali. Ed è una tendenza molto diffusa fra i giovani di oggi, isolarsi dagli altri. Basta osservare dei giovanissimi che sono incollati agli schermi dei loro smartphone. o dei loro device per ore, ogni giorno. E sembra che rifiutino in qualche modo le relazioni sociali vere. E mi vengono in mente alcuni personaggi famosi. Mi viene in mente la tragica fine di Pantani, il ciclista che si tolse la vita a Rimini. Aveva tanti amici e tifosi e nel medesimo tempo si sentiva come un cane. Robin Williams, attore premio Oscar, protagonista di decine di film di successo. In varie interviste aveva parlato della depressione in cui era caduto, dal sentirsi isolato nonostante il successo e l'affetto del pubblico. Similmente, alla chiusura della vita di Salomone, troviamo questo re nella solitudine. Aveva tante mogli, tante concubine, tanti amici, ma ugualmente si sentiva disperatamente solo. A cominciare dal versetto 9 del quarto capitolo, parla del bisogno di avere rapporti più profondi con altri, piuttosto che essere autosufficienti. Nei versetti 9 e 10, Salomone parla del bisogno, dell'amicizia con i suoi simili. Ricordiamoci che Dio ci ha creati per essere assieme a qualcuno, siamo essere relazionali. Dio vuole avere una relazione con noi e noi dobbiamo avere relazioni con gli altri, se non altro, ad esempio, per parlare loro di Dio, per parlare loro del grande Dio che abbiamo. Versetto 11 e a 16. Il soggetto principale di questo brano è la necessità della interdipendenza. Questo particolare ci porta alla considerazione dell'insegnamento principale che voglio tenere presente riguardo proprio a questo ambito. Il Signore vuole che i credenti siano interdipendenti nei loro rapporti gli uni con gli altri. Si parla di un corpo, si parla di un sistema, è proprio un qualcosa di meraviglioso che Dio ha creato. E nel nostro testo incontriamo tre momenti specifici in cui i credenti devono dimostrarsi interdipendenti fra di loro. Ad esempio, quando sono stanchi. È proprio in questi momenti che è buono potersi rivolgere ad altri per avere sostegno. Più che mai la nostra generazione è soggetta alla stanchezza e all'esaurimento emotivo a causa del lavoro, delle tensioni in famiglia o a causa degli studi. Se penso ai giovani, dato che sono le persone a causare questa tensione, è la tendenza umana quella di cercare la solitudine lontano dalla causa del nostro problema. Quando arriviamo al punto di volerci arrendere, allora è lì che abbiamo bisogno di un amico che ci possa assistere e incoraggiare. Quando ci sentiamo soli davanti ai problemi, ci sentiamo come un soldato che combatte contro un esercito da solo. Vediamo una montagna davanti a noi enorme. Quando siamo in due, qualcuno che aiuta l'altro, percepiamo che c'è la possibilità di riuscire nelle nostre imprese e ci sentiamo ricompensati per il lavoro quando lo portiamo a termine. Questo principio non è valido solo in seno alla famiglia, nel lavoro, ma anche e soprattutto nella comunità, nella chiesa. Abbiamo bisogno gli uni degli altri. Ma ancora di più, ricordiamoci che abbiamo un impegno spirituale da compiere. Leggiamo in Romani al capitolo 12, versetto 10, un brano che cito spesso. Quanto all'amore fraterno, dice Paolo, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Personalmente credo che la più alta manifestazione di amicizia e di comunione sia quella di impegnarci ad amare i nostri fratelli. Non a caso il Signore ha detto: da questo vi riconosceranno, da quanto vi amate gli uni gli altri. Ma anche in famiglia siamo chiamati all'interdipendenza, a onorare gli altri. Pensate a una famiglia. Quale donna non apprezza l'interessamento o l'apprezzamento del marito per il suo impegno, per la famiglia, per i figli, per la casa? Lo stesso per un marito. Nella casa un padre riconosciuto come esempio e come guida e apprezzato dai suoi familiari sarà orgoglioso di esserlo. E traslato questa cosa portata nell'ambito lavorativo. Qualsiasi persona, ma anche nella Chiesa, farà meglio il suo servizio se gli altri si accorgono che quel lavoro, che quel servizio viene fatto e viene apprezzato, viene valorizzato. Quindi è buono avere degli amici, soprattutto quando sei in difficoltà. Quando vengono meno, secondo aspetto, versetti 10 e 11, Conosciamo tutti che cosa vuol dire venire meno, perché l'abbiamo sperimentato o in una circostanza o nell'altra. La parola rialza nel versetto 10 significa ripristinare ad utilità e veniva usata per riferirsi alla ricostruzione delle mura di una città dopo un attacco del nemico. Ed è la stessa parola che troviamo in Galati capitolo 6, versetto 1, quando l'Apostolo parla della caduta spirituale di un credente. Siamo chiamati a rialzare. E la figura di Galati 6,1 è proprio quella di mettere a posto una frattura, qualcosa che si è rotto, allo scopo di renderlo di nuovo utile. E poi il versetto 11 parla del valore della dipendenza. Sapete, nella Palestina di allora, in Israele di allora, i giorni potevano essere caldi, ma le notti fredde. A quei tempi gli alberghi non erano composti di camere con bagni privati. Tutti dormivano insieme, in un unico ambiente, per terra, e ognuno indossava i suoi abiti da giorno, non c'erano i pigiami. E quindi per proteggersi contro il freddo, i viaggiatori si scaldavano a vicenda, stavano uno accanto all'altro. E se qualcuno insisteva per stare da solo, mettendosi in disparte dagli altri, e beh, doveva preoccuparsi, o prima o poi, che avrebbe sofferto il freddo. Ciò che era vero nel senso fisico è anche vero nel senso spirituale. È interessante notare che nel declino spirituale di Salomone non abbiamo nella scrittura nessuna indicazione di qualcuno che si fosse avvicinato a lui per ristabilirlo. Forse le frasi alla fine di questo capitolo sono riferite a se stesso, non lo sappiamo, ma ci sono tante situazioni nella vita in cui ci sentiamo esposti agli elementi ed è davvero incoraggiante avere un amico. Il versetto 10 parla dell'essere soli nella situazione della vita, ma guai a chi è solo e cade senza avere un altro che lo rialzi. È un guaio non potersi fidare di qualcuno nei momenti difficili della vita. Questo è il grido di chi ha avuto tutto nella vita. Salomone ha avuto soldi, donne, amici, eppure questo è il grido di un essere solitario. Ci sono tante persone che possono identificarsi con questa affermazione di Salomone. Quando sono sotto tiro, versetto 12. La nostra società ci insegna che per andare avanti bisogna imparare ad infischiarsi dei sentimenti e dei diritti degli altri. L'inganno e la immoralità sono all'ordine del giorno. Se qualcuno riesce a sopraffare un altro, tanto meglio per lui. Questo dice la società. Ma oltre a trovarci sotto tiro in quasi ogni campo della vita, è facile trovarsi anche sotto tiro nel campo della critica. Forse ti senti a volte come Giobbe, che fu continuamente criticato dai suoi amici. Ti senti critiche fatte sul tuo conto, pensi che sono ingiuste, siano ingiuste fuori posto. Non è raro trovarsi sotto tiro ingiustamente. È proprio lì che abbiamo bisogno di un amico quando siamo stanchi e quando veniamo meno. Ne abbiamo bisogno quando non abbiamo fatto niente di male. Infatti, se abbiamo più amici in una tale situazione, tanto meglio, perché come dice il versetto 12, una corda a tre capi non si rompe così presto. Due gli terranno testa. Questa è la figura di due persone che sostengono lateralmente un compagno durante una tempesta, un compagno che è in difficoltà, affinché il vento non se lo porti via, non lo spazzi via. Noi abbiamo bisogno di essere questo tipo di amico e abbiamo bisogno di amici così. Questo verso viene usato anche nell'ambito del matrimonio per indicare che i due coniugi sono strettamente legati nella loro relazione a Dio. Ed è vero, non c'è un amico più fidato nell'ambito del matrimonio come il Signore, il nostro Dio. Nessuno è come Lui, cita un cantico. Penso a Davide inseguito da re Saul, quando Davide non aveva fatto nulla di male, a motivo della sua gelosia, la vita di Davide era in pericolo, ma grazie a Dio Davide aveva un amico fedele che lo reggeva durante le tempeste della vita. Finiamo questa meditazione con gli ultimi quattro versetti, da 13 a 16, e dicono così: meglio un ragazzo povero e saggio che un re vecchio e stolto che non sa più ascoltare i consigli. È uscito di prigione per essere re, egli che era nato povero nel suo futuro regno. Ho visto tutti i viventi che vanno e vengono sotto il sole unirsi al ragazzo che doveva succedere al re e regnare al suo posto. Era immensa la moltitudine di tutti coloro alla cui testa egli si trovava. Eppure, quelli che verranno in seguito non si rallegreranno di lui. Anche questa vanità è un correre dietro al vento. Questo brano illustra la natura effimera del potere e dell'ammirazione umana. Salomone osserva che un giovane, saggio e povero, è un leader migliore di un re anziano e stolto che rifiuta i consigli, ma anche un leader di successo appena incoronato, o prima o poi finirà per essere dimenticato e rifiutato dalle generazioni future. Salomone qui sottolinea la natura imprevedibile della vita, facendo l'esempio appunto di questo giovane saggio che emerge dalla povertà, esce dalla prigione, addirittura per salire al trono. Questo giovane, nuovo, saggio leader guadagna rapidamente enorme popolarità, con folle infinite che si schierano al suo fianco. E, nonostante il successo iniziale del giovane, il brano conclude che la fama è temporanea. Alla fine la novità svanisce, sorge una nuova generazione, anche il popolo sarà scontento di lui. Perché? Perché l'applauso umano e lo status mondano sono solo temporanei. Il vero significato non può essere trovato nelle posizioni di rilievo o nello status sociale. Il vero significato della vita, riassumendo, si può trovare solo in Dio, colui che sì, permette delle prove e delle difficoltà nella nostra vita, ma lo fa per aiutarci a crescere e a dipendere sempre di più da Lui. Lui solo è l'amico vero, fidato e colui che ci ha dato e ci dà ogni bene. Affidare a Lui la nostra vita e la nostra felicità. Ecco la vera soddisfazione. Questo ci permetterà a nostra volta di essere una benedizione per gli altri. Vorrei concludere con voi leggendo insieme il Salmo 55, versetto 22, per chiunque si trovasse in difficoltà, per chiunque ancora non ha fatto di tutto per attaccarsi al Signore. Questo Salmo dice: getta sul Signore il tuo affanno, ed egli ti sosterrà, egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Che benedizione! Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori, nelle nostre vite e ci permetta appunto di praticare quello che abbiamo ascoltato nella parola per essere in benedizione agli altri come noi abbiamo ricevuto benedizione. Amen.
1: Amen, amen, amen. Beh, l'ultimo verso diciamo che fa una sintesi perfetta di tutto quello che hai detto e che hai potuto trasmettere, lo voglio.
0: Lo rimetti, lo ripresenti.
1: Getta sul Signore il tuo affanno ed egli ti sosterrà. Egli non permetterà mai che il giusto vacilli. Ecco, ecco. Di sicuro c'è un vuoto in tutti gli uomini, un vuoto che non può essere colmato da quello che offre la società, da quello che offre il lavoro, il denaro, la religione, il potere. È un vuoto, è il vuoto che ha la forma di Dio. Ecco, se non c'è una relazione vera con Dio, ecco che tutto diventa vanità, tutto diventa vano, tutto diventa un nulla cosmico. La scrittura dice tante volte i beni, certo, ci invita anche a saperli utilizzare, però tutto è destinato a sparire, tutto ha un tempo dettato. E quindi noi dobbiamo imparare a confidare nel Signore, come hai detto più volte, la fiducia nel Signore, riporre la propria sorte nel Signore, affidarsi a Lui, godere della sua presenza, delle sue benedizioni, delle sue promesse. Questo è il tutto dell'uomo.
0: Amen.
1: Grazie, grazie, grazie, grazie perché, ecco, c'è sì un vuoto in tutti gli uomini, ma c'è anche chi riesce a colmarlo in un modo meraviglioso, ed è Dio.
0: Altro che
1: Hai un'ultima parola, poi non ti scollegare, ma diamo così salutiamo insieme i nostri cari telespettatori. Mai adesso un'ultima parola per loro.
0: Ma guarda, io prendo a prestito quello che vedo sulla chat in questo momento, no? È stato detto appunto che quello che coloro che sono all'ascolto hanno sentito possa essere in benedizione, possa essere veramente di aiuto. Questa è stata la mia preghiera. E quindi, quando ho preparato questo messaggio, ho pregato il Signore che possa essere di aiuto per coloro che appunto si trovano in qualche difficoltà. E se c'è qualcuno che appunto si sente vuoto perché non ha ancora il Signore, sicuramente l'invito è proprio questo, di gettare su di lui tutte le proprie difficoltà, preoccupazioni e chiedere al Signore di entrare, di riempire quel vuoto con la sua presenza, con la sua persona, perché questo è quello di cui tutti noi abbiamo bisogno. Siamo grati al Signore noi che lo abbiamo già fatto, sicuramente.
1: Amen. Grazie Enrico.
0: Una
1: Allora,
0: buona serata a tutti.
1: salutiamo così insieme i nostri cari fratelli e sorelle. Diamo l'appuntamento domani pomeriggio con Donne Cristiane a Confronto e poi domani alle 19:30 con il consueto appuntamento serale. Allora, Dio vi
0: Un
1: benedica.
0: saluto a tutti, buonanotte a tutti, buona attenzione, un abbraccione, a presto.
1: Ciao, ciao caro.
2: Di Salvia e Maria Pulerà presentano il libro più letto.
3: Ben ritrovati tutti con Maria ed Enzo e il libro più letto. Abbiamo parlato di argilla nelle mani di Dio ieri, abbiamo parlato di queste mani che formano dall'argilla un vaso che possa onorare Dio, che sia bellissimo. Però se Dio può creare dall'argilla un vaso, può anche romperlo. Sentiamo cosa succede.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Carissimi amici ascoltatori, un grosso saluto a tutti voi che siete in ascolto. Passiamo subito ora a considerare il capitolo 19 del nostro libro di Geremia. Nel suo primo versetto Dio gli dà un ordine alquanto insolito. Lo manda a prendere una brocca di terracotta, ricordandogli che gli anziani e i sacerdoti fossero testimoni. Leggiamolo. Così ha detto il Signore: va, compra una brocca di terracotta da un vasaio e prendi con te alcuni degli anziani del popolo e degli anziani dei sacerdoti. Questo ordine è perché Dio desidera manifestargli un insegnamento importante, come leggiamo dei versetti successivi, dal 2 al 5, vi ricordo, dal capitolo 19 di Geremia. Recati nella valle del figlio di Innom, che è all'ingresso della porta dei vasai, e là proclama le parole che io ti dirò. Dirai così: ascoltate la parola del Signore, o re di Giuda, e abitanti di Gerusalemme. Così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io faccio venire sopra questo luogo una calamità che farà intronare gli orecchi di chi ne sentirà parlare. Infatti mi hanno abbandonato, hanno profanato questo luogo e vi hanno offerto profumi ad altri dei che né essi, né i loro padri, né i re di Giuda hanno conosciuto. E hanno riempito questo luogo di sangue di innocenti. Hanno costruito alti luoghi a Baal per bruciare nel fuoco i loro figli in olocausto a Baal, cosa che io non avevo comandata, di cui non avevo parlato mai e che non mi era mai venuta in cuore. La valle di Innom a quei tempi era il luogo dove veniva effettuato il culto al dio Moloch, e il Signore elenca in dettaglio i peccati di idolatria del popolo di Giuda. A causa di tutto questo, Dio dice che la valle del figlio di Innom sarà conosciuta come una valle di massacro, perché, come essi avevano offerto i loro figli in sacrificio al dio Baal, il Signore farà in modo che i loro nemici li uccidano in quel luogo, come ci è chiaramente descritto dai versetti 6 al 9 di Geremia, capitolo 19, che leggiamo. Perciò ecco, i giorni vengono, dice il Signore, in cui questo luogo non sarà più chiamato Tofet, né la valle del figlio di Innom, ma valle del massacro. Io renderò vani i disegni di Giuda e di Gerusalemme in questo luogo. Farò in modo che costoro cadano per la spada davanti ai loro nemici e per mano di quelli che cercano la loro vita. Darò i loro cadaveri in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Farò di questa città una desolazione, un oggetto di scherno. Chiunque passerà presso di lei rimarrà stupito e si metterà a fischiare per tutte le sue piaghe. Farò loro mangiare la carne dei propri figli e la carne delle proprie figlie. Mangeranno la carne degli uni e degli altri durante l'assedio e l'angoscia in cui li stringeranno i loro nemici e quelli che cercano la loro vita. Dopo aver pronunciato il terribile giudizio sul popolo di Gerusalemme, Dio ordina a Geremia di rompere la brocca davanti ai testimoni. Questo per indicare un insegnamento come ci è detto dai versetti successivi, dal 10 al 13. Poi tu spezzerai la brocca in presenza di quegli uomini che saranno venuti con te e dirai loro: così parla il Signore degli eserciti. Così spezzerò questo popolo e questa città, come si spezza un vaso di vasaio che non si può più riparare. Si seppelliranno i morti a Tofet per mancanza di luogo da sepoltura. Così dice il Signore: farò a questo luogo e ai suoi abitanti, renderò questa città simile a Tofet. Le case di Gerusalemme, le case dei re di Giuda, saranno come il luogo di Tofet, immonde. Tutte quelle case sui cui tetti essi hanno offerto profumi a tutto l'esercito del cielo e fatto libagioni ad altri dei. Geremia tornò da Tofet, dove il Signore lo aveva mandato a profetizzare. Si fermò nel cortile della casa del Signore e disse a tutto il popolo: così parla il Signore degli eserciti, Dio di Israele. Ecco, io faccio venire sopra questa città e sopra tutte le città che da lei dipendono tutte le calamità che ho annunziate contro di lei, perché hanno irrigidito il collo per non dare ascolto alle mie parole. Di ritorno alla valle di Tofet, o come già l'abbiamo chiamata, valle di Innom, Geremia si ferma nel cortile della casa del Signore e pronuncia un ulteriore giudizio contro Israele. Essi erano stati ammoniti, minacciati, supplicati, ma il loro cuore era irremovibile. L'argilla aveva per troppo tempo posto resistenza alle mani del vasaio e molto presto il nemico sarebbe arrivato, avrebbe ridotto in pezzi la nazione. Che queste parole non siano per te, amico o amica, che il tuo cuore non sia come quello di questo popolo che rifiutò di essere plasmato dal Signore. Il mio desiderio piuttosto è che tu in questo momento ti possa pentire, possa permettere al Signore Gesù di lavorare sulla tua vita per renderti adatto al piano per cui tu sei stato creato, e cioè glorificarlo, essere seduto con Lui nella sua gloria. Questa decisione, comunque, spetta solo a te, ora. In questo momento, se ti rivolgerai a Gesù, Egli ti esaudirà.

0: Dopo i giudizi che Dio ordinò e che abbiamo visto nel capitolo 19, passiamo ora al capitolo 20, nel quale tratteremo la persecuzione di Geremia e le profezie durante il regno del re Sedechia. Come abbiamo già visto, quando Geremia scese da Tofet e ruppe la brocca secondo l'ordine del Signore, il messaggio che stava trasmettendo era che Giuda sarebbe stato deportato. Ormai il grande buon re Giosia era morto, sul trono gli erano già succeduti Joacaz e Joachim, e ora sul trono si trova Sedechia, l'ultimo re di Giuda, il peggiore e più debole di tutti i precedenti regnanti. E sarà proprio durante il suo regno che si realizzerà la cattività in Babilonia, profetizzata da Geremia. Vedremo ora che nella vita del profeta Geremia avviene un cambiamento. Infatti da ora in poi egli proclamerà la parola di Dio in modo inflessibile, forte, duro, pur conservando un cuore tenero. Infatti, quando muore il suo amato amico Giosia, ci viene detto che pianse. I tre re malvagi che vennero dopo Giosia respinsero in modo chiaro il suo messaggio e lo trattarono con una dura freddezza, ignorandolo, però senza perseguitarlo. Quando arriviamo al capitolo 20, troviamo che Geremia, per la prima volta, viene ingiustamente perseguitato personalmente, fisicamente, così come troviamo scritto nei primi due versetti. Leggiamoli. Pascur, figlio di Immer, sacerdote e capo sovrintendente della casa del Signore, udì Geremia che profetizzava queste cose. Pascur percosse il profeta Geremia e lo mise nei ceppi nella prigione che era presso la porta superiore di Beniamino, nella casa del Signore. Notiamo che la persecuzione ha inizio nell'ambito della religione organizzata. Anche oggi succede la stessa cosa, infatti spesso c'è molta più opposizione all'espansione del Vangelo fra le persone religiose che in fabbrica o fra i gruppi politici. Continuiamo nella lettura del nostro testo con i versetti seguenti. Il giorno seguente, Pascur liberò Geremia dai ceppi. Geremia gli disse: «Il Signore non ti chiama più Pascur, ma Magor bin Sabib, poiché così parla il Signore. Io ti renderò un oggetto di terrore a te stesso e a tutti i tuoi amici. Essi cadranno per la spada dei loro nemici e i tuoi occhi lo vedranno. Darò tutto Giuda in mano al re di Babilonia, che li deporterà a Babilonia e li colpirà con la spada. Darò tutte le ricchezze di questa città, tutto il suo guadagno e tutte le sue cose preziose. Darò tutti i tesori dei re di Giuda in mano dei loro nemici, che ne faranno loro preda, li piglieranno e li porteranno via a Babilonia. Tu, Pascur, e tutti quelli che abitano in casa tua, sarete deportati. Tu andrai a Babilonia e là morirai. Là sarai sepolto con tutti i tuoi amici, ai quali hai profetizzato menzogne». Erano i versetti dal 3 al 6. Magor Missabib è un nome che significa spavento da ogni parte. E con questo Geremia sta dicendo a Pascur che per lui e per chi gli sta accanto c'è in serbo il terrore. Geremia ripete ancora la profezia che il regno del sud andrà in cattività e niente potrà fermare questo evento. Nemmeno se Mosè o Samuele ritornassero in vita, perché è troppo tardi. Il popolo si è oltremodo allontanato da Dio, come ha dimostrato il comportamento dell'attuale re e dei due che lo hanno preceduto. Dobbiamo considerare quello che è accaduto a Geremia. Egli è stato ignorato e rifiutato, ma non ha avuto conseguenze fisiche. Ma ora, a causa del suo messaggio, soffre fisicamente e spiritualmente e decide di dare le dimissioni. Non possiamo non essere attratti da quest'uomo, non è indifferente a quello che sta accadendo, tutto lo tocca molto profondamente ed è stressato e esaurito. Credo che Geremia, nella sua sofferenza, sia stato quasi sull'orlo dell'esaurimento nervoso.
1: Stai ascoltando Il libro più letto.
0: Di quanto fosse esaurito Geremia, leggiamo da queste parole del nostro testo, versetti dal 7 al 10 di Geremia, capitolo 20. «Tu mi hai persuaso, Signore, e io mi sono lasciato persuadere. Tu mi hai fatto forza e mi hai vinto. Io sono diventato ogni giorno un oggetto di scherno. Ognuno si fa beffe di me. Infatti, ogni volta che io parlo, grido, violenza e saccheggio. Sì, la parola del Signore per me è un obbrobrio, uno scherno di ogni giorno. Se dico, io non lo menzionerò più, non parlerò più nel suo nome, c'è nel mio cuore come un fuoco ardente, chiuso nelle mie ossa, mi sforzo di contenerlo ma non posso. Poiché odo le diffamazioni di molti, lo spavento mi viene da ogni lato, denunziatelo, e noi lo accuseremo. Tutti quelli con i quali vivevo in pace spiano se io inciampo e dicono: forse si lascerà sviare. Noi prevarremo contro di lui e ci vendicheremo di lui. Quello che Geremia sta dicendo è che il messaggio gli spezza il cuore, e tutto quello che ha ottenuto è la persecuzione dei capi religiosi e l'abbandono del popolo, quindi vuole abbandonare il compito. Eppure, quando ha deciso di dimettersi, ha scoperto che la parola di Dio gli è entrata nelle ossa come un fuoco, tanto da non poter trattenerla. L'urgenza di parlare dovrebbe essere il distintivo di ogni persona che predica la parola di Dio. Cosa provi a questo riguardo? Il tuo ministero è un lavoro qualsiasi? O ci metti il cuore? Se ami la parola di Dio e ne vuoi parlare, ti sentirai male se non lo fai. Mentre invece non farai niente se questa parola non vuole veramente dire qualcosa per te. Possiamo quindi capire il conflitto che si svolge nel cuore di Geremia, ed egli si lascia andare a fare qualcosa che sembra essere un'abitudine per degli uomini di Dio del Vecchio Testamento, quali Giona, Giobbe, Elia. Inizia a cantare un vecchio canto che non gli avrebbe fatto del bene, è il blues religioso più famoso, cantato da tanta gente, intitolato «Perché sono nato». Ascoltiamo Geremia in questo canto, versetti dal 14 al 18 di Geremia, capitolo 20. «Maledetto sia il giorno che io nacqui, il giorno che mia madre mi partorì non sia benedetto. Maledetto sia l'uomo che portò a mio padre la notizia, ti è nato un maschio e lo colmò di gioia. Sia quell'uomo come le città che il Signore ha distrutte senza pentirsene. Oda egli grida al mattino e clamori di guerra a mezzogiorno. Perché non sono morto quando ero ancora nel grembo materno? Così mia madre sarebbe stata la mia tomba e la sua gravidanza senza fine. Perché sono uscito dal grembo materno per vedere tormento e dolore, per finire i miei giorni nella vergogna?» Geremia, come abbiamo letto, era talmente depresso da desiderare di non essere mai nato. La storia si ripete. Leggiamo infatti in Prima Re, al capitolo 19, versetto 4, che Elia si trascinò sotto una ginestra e desiderò morire dicendo: «Basta, prendi la mia vita, o Signore, poiché io non valgo più dei miei padri». Così fece Giobbe, che voleva morire, e maledisse il giorno della sua nascita. La stessa cosa avvenne a Giona, quando si trovò completamente scoraggiato, e anche lui voleva farla finita. Desiderare di non essere mai nato è la cosa più stupida che si possa fare. Siamo nati e non possiamo farci niente. Possiamo desiderarlo con tutte le forze, ma il desiderio non farà che questo accada. Geremia è abbattuto e noi vorremmo mettergli un braccio intorno alle spalle, incoraggiarlo in qualche modo. Egli è scoraggiato, tuttavia vuol continuare a trasmettere i messaggi di Dio, e in lui, nel Signore, trova la forza di dire queste parole, versetti dall'11 al 13 di Geremia, capitolo 20. «Ma il Signore è con me, come un potente eroe. Perciò i miei persecutori inciamperanno e non prevarranno, saranno molto confusi perché non riusciranno. La loro infamia sarà eterna, non sarà dimenticata. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi le reni e il cuore, io vedrò. Sì, vedrò la vendetta che farai su loro, poiché a te io affido la mia causa. Cantate al Signore, lodate il Signore, perché egli libera il povero dalla mano dei malfattori». Geremia sa in chi deve confidare, continuando il suo servizio di testimonianza.

0: I capitoli dal 21 al 29 contengono le profezie trasmesse durante il regno di Sedechia, l'ultimo re di Giuda, fino ad arrivare al tempo della distruzione di Gerusalemme e alla deportazione. Passiamo ora a considerare il capitolo 21. Non esiste, amici, un messaggio più duro di quello dato da Geremia nei capitoli 21 e 22. Essi riguardano il desiderio di Sedechia nel consultare l'Eterno a proposito di Nabucodonosor e dell'invasione imminente. Leggiamo quindi i primi 7 versetti dal nuovo capitolo, il 21. Ecco la parola che fu rivolta a Geremia da parte del Signore, quando il re Sedechia gli mandò Pascur, figlio di Malchia e Sefania, figlio di Maeseia, il sacerdote, per dirgli: «Ti prego, consulta per noi il Signore, poiché Nabucodonosor, re di Babilonia, ci fa la guerra. Forse il Signore farà in nostro favore qualcuna delle sue meraviglie, in modo che si ritiri da noi». Allora Geremia disse loro: «Direte così a Sedechia: così parla il Signore, Dio di Israele. Ecco, io sto per far rientrare nella città le armi di guerra che sono nelle vostre mani e con le quali voi combattete, fuori delle mura, contro il re di Babilonia e contro i caldei che vi assediano, e le raccoglierò in mezzo a questa città. Io stesso combatterò contro di voi con mano distesa e con braccio potente, con ira, con furore, con grande indignazione. Colpirò gli abitanti di questa città, uomini e bestie, e moriranno di un'orrenda peste». Poi dice il Signore: «Io darò Sedechia, re di Giuda, e suoi servitori, e il popolo, e coloro che in questa città saranno scampati alla peste, alla spada e alla fame, in mano di Nabucodonosor, re di Babilonia, in mano dei loro nemici, in mano di quelli che cercano la loro vita. Nabucodonosor li passerà a fil di spada, non li risparmierà e non avrà né pietà né compassione». È interessante vedere che quando il re Sedechia si trovò in grave difficoltà, si rivolse all'uomo che predicava la parola di Dio e non ai religiosi del tempo. Vedi, amico, ricordati che quando siamo in difficoltà, niente può soddisfare quanto la parola di Dio. Sedechia si rivolge al profeta, ma non trova nessun conforto perché Geremia gli predice che Nabucodonosor verrà a distruggere la città, a meno che non ci sia un vero pentimento nei confronti di Dio. Geremia lascia a lui la responsabilità, dicendogli le parole che leggiamo nel versetto 8. «A questo popolo dirai: così parla il Signore. Ecco, io pongo davanti a voi la via della vita e la via della morte». E questo, cara amica, amico, è esattamente quello che Dio ti dice oggi sulla salvezza ottenuta per mezzo del Signore Gesù Cristo. Dio ha dato suo Figlio a morire per te, per pagare la condanna del tuo peccato. Lo ha risuscitato perché tu potessi avere la giustizia. E se vuoi essere salvato, devi essere in Lui. E questo lo puoi realizzare con il battesimo dello Spirito Santo. Esso avviene nel momento stesso in cui tu metti la fiducia in Gesù Cristo come tuo personale salvatore. Così facendo diventi un figlio o una figlia di Dio. Il Signore Dio dice che questa è la via che ti offre e tu puoi sceglierla o rifiutarla. La scelta che sta davanti al popolo di Giuda era quella di rimanere nella città e morire, o arrendersi al re di Babilonia e vivere, come leggiamo fino al termine del capitolo 21. Colui che rimarrà in questa città morirà di spada, di fame o di peste, ma chi ne uscirà per arrendersi ai caldei che vi assediano vivrà e avrà la vita come suo bottino. Io infatti volgo la mia faccia contro questa città per farle del male e non del bene, dice il Signore. Essa sarà data in mano al re di Babilonia ed egli la darà alle fiamme. Alla casa dei re di Giuda di: ascoltate la parola del Signore. Casa di Davide, così dice il Signore: amministrate la giustizia fin dal mattino, liberate dalla mano dell'oppressore colui al quale è tolto il suo, affinché l'ira mia non divampi come fuoco e arda al punto che nessuno la possa spegnere per la malvagità delle vostre azioni. Eccomi contro di te, o abitatrice della valle, roccia della pianura, dice il Signore. Voi dite: chi scenderà contro di noi? Chi potrà entrare nelle nostre abitazioni? Io vi punirò secondo il frutto delle vostre azioni, dice il Signore. Appiccherò il fuoco a questa selva di Gerusalemme ed esso divorerà tutto quello che la circonda. Purtroppo il re Sedechia era un debole e il peggiore di tutti gli altri re. Egli non si rivolse a Dio con un cuore pentito e non gli diede ascolto. Evidentemente pensava che se Nabucodonosor non aveva distrutto il re Joachim, che considerava peggiore di lui. Perché mai avrebbe dovuto farlo ora? Ma non fu così. Dio, che non può mentire, eseguì il suo giudizio, come vediamo nel capitolo successivo. Ma per quanto riguarda l'appuntamento di oggi, voglio fermarmi qui. Quindi domani avremo modo di leggere questo testo e di saperne sicuramente di più. Quindi io vi rinnovo l'appuntamento domani al solito orario. Ciao.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Per qualsiasi informazione inerente ai nostri programmi o se vuoi parlare con noi, puoi utilizzare il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ripeto il numero WhatsApp 338 25 10 347. Ti aspettiamo!

0: A Radio Logos sono le ore 21 e un minuto.
1: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.
2: Cari che siete in ascolto, vi giunga gradito il saluto che Patrizia ed io vi rivolgiamo ed il nostro ringraziamento per aver onorato ancora una volta il nostro appuntamento. Abbiamo davanti a noi la lettura del capitolo 9 del Vangelo di Giovanni, il versetto 34.

quando le possibilità di avere ragione, di dominare l'altro o di imporre il proprio pensiero vengono meno, allora si passa alle ingiurie e alla violenza. Chi è dalla parte della verità può agire e parlare con calma, con moderazione, perché sa che la verità prima o poi verrà alla luce e sa anche proteggersi da sola. Ma chi sostiene la menzogna non può essere paziente, deve imporsi immediatamente con qualsiasi mezzo. Di quell'uomo guarito ci viene detto che lo ingiuriarono e lo cacciarono fuori. L'offesa si riferiva al suo passato di cieco. I farisei infatti vedevano nella sua malattia un castigo divino sul peccato e non si avvidero che con le loro parole ammettevano quel miracolo che fino a quel momento avevano invano tentato di negare. L'insulto poi, nel miglior spirito farisaico, denotava il loro orgoglio e ciò che essi si ritenevano davanti al Signore. Inoltre lo cacciarono fuori. Naturalmente si intende fuori dal locale dove era riunito il Sinedrio. Secondo diversi commentatori, fra cui alcuni padri della Chiesa, in questo atto fu simboleggiato qualcosa di ben più grave di una semplice espulsione, cioè una vera e propria scomunica che privava quell'uomo del diritto di partecipare allo Stato di Israele e alla religione. In questo atto fu simboleggiato qualcosa di ben più grave di una semplice espulsione, cioè una vera e propria scomunica che privava quell'uomo del diritto

ricevuto dall'intervento di Gesù. Quell'uomo miracolato, quell'uomo guarito, fu forse il primo a sperimentare cosa significa essere infamato, essere calunniato, disonorato e perseguitato per il nome di Gesù. Se fu il primo, non fu certamente l'ultimo, perché da allora i cristiani nel mondo sono stati costantemente molestati, tormentati, perseguitati, cacciati, torturati e anche messi a morte. Non dovunque, ma in ogni tempo. È facile pensare ai martiri delle prime ore del cristianesimo, ad un'epoca lontana da noi, ma il numero di coloro che sono stati torturati per Cristo e per la fede in Lui messi a morte è infinitamente maggiore nel secolo XX piuttosto che in tutti i secoli che precedettero la svolta costantiniana. Dunque, un pericolo recente, un pericolo presente, in cui nessuno può dirsi esente. Come cristiani ci rallegriamo per la libertà di cui godiamo in Italia, nei nostri paesi occidentali e progrediti, e pensando ai numerosi credenti oggi perseguitati in tante nazioni, dobbiamo essere sempre pronti a soffrire per la giustizia, ritenendo questo fatto una vera beatitudine. Il Signore ci benedica.

0: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14 versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.
1: A Radio Logos sono le ore 21 e 30 minuti.
2: Punto e a capo.
3: In compagnia di
4: Gianfranco Piccirillo.
2: Ciao, benvenuto, bentornato all'appuntamento di oggi con Punto e a capo. Dicevamo ieri che un pensiero abbastanza dominante nella nostra società, ai giorni nostri, in sostanza, è questo: se tu credi che Dio esiste,

0: bene, vuol dire che esiste. Se non ci credi, se non credi che esiste, allora vuol dire che non esiste. Un pensiero molto semplice, razionale, perfino banale se vogliamo, però è un pensiero che molti hanno e sul quale fondano la propria vita. Solo che coloro che pensano così non si rendono conto che prima o poi, nella loro esistenza di tutti i giorni, arriveranno dei momenti in cui questo modo di pensare diventerà insostenibile, insopportabile, intollerabile, perché di fronte a certe sofferenze, a certe miserie della vita terrena, questo modo di pensare appunto diventa indifendibile. Cioè non ci si può accontentare del fatto di credere se si vuole o non credere se non si vuole. Diciamo che normalmente la gente è anche disposta a dire di credere nell'esistenza di un Dio, però il Dio in cui queste persone dicono di credere è un Dio che non ascolta, che non risponde, che dà degli ordini, che vuole farsi ubbidire, che minaccia e punisce, ma poi non libera veramente dai problemi. È un Dio che non agisce veramente, è un Dio inerte, è un Dio insomma paralizzato, limitato, è un Dio a misura d'uomo in sostanza. Ma vorrei dire che il Dio di queste persone è ben diverso dal Dio creatore che si autopresenta nelle pagine della Bibbia. Tu che cosa ne pensi? Fammelo sapere. Allora fatti sentire. Ciao da Gianfranco Piccirillo. A presto.
1: Punto e a capo è una produzione Voce della Bibbia.

Leggiamo da Amos, capitolo 4, versetto 12. Preparati a incontrare il tuo Dio. Cosa c'è dopo la morte? C'è davvero il nulla, come molti sostengono? Certamente no. Dopo la morte c'è l'eternità. Lo affermiamo perché è Dio che lo dice nella Bibbia. Ognuno trascorrerà l'eternità o alla presenza di Dio oppure lontano da Lui. Sarà o l'una o l'altra cosa. Sono pronto a incontrare Dio. La nostra vita può lasciarci da un momento all'altro, anche se tutto sembra nella norma. Ora, l'eternità si decide quando siamo ancora in vita. Ascolta Dio. Egli ti invita a credere nel Signore Gesù che ti ha amato fino a subire sulla croce il castigo che meritavano i tuoi peccati. L'invito che ti è rivolto oggi è urgente, perché il domani non ci appartiene. Hai già risposto a questo appello di Dio? O forse l'hai solo ringraziato per averti preservato da qualche tragico evento. Ricordati che ha donato il Figlio suo per salvarti da un'eternità di tormenti. Riflettiamo.

Vuoi ascoltare un motivo? Richiedilo con un messaggio WhatsApp al numero 338 25 10 347.

0: è un grandissimo cantautore italiano, quindi condividerà il palco con noi per questo brano che si chiama Libertà. Fate un applauso a Nico Battaglia.
1: Gesù ha detto di se stesso: io sono la via, la verità e la vita. E poi lui ha detto: conoscerete la verità e la verità vi farà davvero liberi. E ora noi canteremo di questa libertà.

0: Nico Battaglia.
1: Sì, Dio ci ha fatto liberi. Questo possiamo cantare a Lui.
2: Radio Logos, grazie per averci scelto.

0: prende mai.
1: Scusa, ma perché la tua non ha interferenze?
2: Facile, io ascolto la radio in DAB.
3: La radio di sempre, da oggi in DAB.
4: Radio Logos trasmette sul DAB, il digitale terrestre, dai canali 5A e 5B, su tutta la Puglia. Per poter ascoltare bisogna essere in possesso di un apparecchio radio con la funzione digitale DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 4 minuti.
1: Spogliando il giornale, fatti e commenti a cura di RVS.
2: Abbiamo in linea Ennio Battista, vediamo se ci sente. Pronto Ennio?
3: Pronto.
2: Ecco, benissimo. Ennio Battista, direttore del mensile Vite e Salute, che quest'oggi però vogliamo interpellare a proposito di un articolo che è apparso non su Vite e Salute, ma su un'altra rivista molto importante. Si tratta dell'Espresso, dove abbiamo trovato un articolo di Daniela Cipolloni dal titolo significativo Cin Cin e Lunga Vita. Allora, io vorrei leggere un primo paragrafo di questo articolo e poi commentarlo con Ennio Battista. Allora, Daniela Cipolloni dice: l'alcol apre le arterie, protegge il cuore, aiuta il cervello a mantenersi arzillo e il corpo a restare in forma. L'alcol è un piacere che può persino regalare, un brindisi dopo l'altro, qualche anno di vita in più, ma basta pochissimo e cambia volto. Non risparmia. Daniela Cipolloni dice: l'alcol apre le arterie, protegge il cuore, aiuta il cervello a mantenersi arzillo e il corpo a restare in forma. L'alcol è un piacere che può persino regalare un

0: E allora afferma Andrea Ghiselli, ricercatore dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, l'alcol è un tossico, non è un nutriente, nonostante apporti calorie. Induce reazioni tossiche che richiedono l'intervento di un sistema enzimatico di smaltimento, ma al tempo stesso si comporta come un farmaco, per cui può avere effetti positivi soprattutto per le malattie cardiovascolari. Ecco, allora Daniela Cipolloni riassume questo disorientamento, no? Di fronte a queste scoperte, dice: queste opposte reazioni, rivelate da un numero crescente di studi scientifici, hanno ormai generato una confusione tra i consumatori, che a questo punto si chiedono cosa e quanto mettere nel bicchiere. Allora, Ennio Battista, questa è una confusione, credo che abbiate affrontato anche voi come Vita e Salute, e non so, l'articolo, poi se avremo il tempo di leggere qualche altro paragrafo, sembra sottolineare gli effetti molto positivi, no? Dell'alcol, in particolare del vino, però anche gli effetti nefasti. Allora, qual è la tua prima reazione di fronte a un articolo come questo che, ripeto, è uscito proprio recentemente su un settimanale importante come l'Espresso?
1: Non è la prima volta che un articolo in qualche modo esamini le virtù dell'alcol, quindi siamo di fronte non a un'assoluta novità, salvo che in questo servizio forse emerge maggiormente rispetto ad altri interventi di questo tipo una certa criticità legata al consumo di alcol, mentre a volte c'è un po' troppa leggerezza nel esaltarne solo le virtù, le doti benefiche. Io partirei da questi dati che noi spesso utilizziamo e citiamo quando affrontiamo un tema come questo. In Italia abbiamo circa 5 milioni di alcolisti e a causa dell'alcol ne muoiono ogni anno 40.000. per cause dirette o indirette. Ecco, io partendo da queste cifre mi chiedo se vale la pena pagare, rischiare un prezzo così alto per ottenere dei benefici che peraltro, posso già anticipare, non sempre sono così evidenti, anche se l'articolo dell'Espresso cita diverse ricerche che hanno fatto vedere che l'uso moderato addirittura allunga la vita in certi casi. Io ho altre ricerche che abbiamo anche citato nell'ultimo libro che abbiamo pubblicato come casa editrice, che si chiama Libere di stare bene, l'abbiamo anche, mi sembra, segnalato qualche tempo fa, dove invece riportiamo alcune considerazioni di questo tipo, cioè per ottenere dei benefici dall'alcol, che effettivamente ci sono, che bisogna ricordare sono legati al frutto d'origine che è l'uva, occorrerebbe berne un quantità piuttosto importanti. Per arrivare a ottenere certi benefici. Queste realtà in genere sono in qualche modo non evidenziate da molte ricerche, per cui si dice sì, si hanno dei benefici, però per avere quei benefici bisognerebbe berne tanto, tanto e tanto, questo si omette a volte, per cui non è sempre chiaro se la ricerca volta a evidenziare le virtù dell'alcol sia sempre in buona fede. Anche perché, come stesso tu citato, la citazione di Andrea Ghiselli, il ricercatore dell'INRAN, mette subito in chiaro un discorso, che siamo su un filo di rasoio quando si parla di alcol. Facilmente, cioè, si può passare da presunti benefici a veri e propri danni alla salute, e molto gravi anche.
0: Ci sono tante cose da dire, eh. Io leggo qui quello che dice Carlo Cannella, nutrizionista dell'Università di Roma La Sapienza, credo che sia anche quel dottore che è presente a Quark, Super Quark, se non sbaglio. Lui dice: non ci sono quantità di alcol consigliate, bensì quantità che l'organismo riesce a tollerare senza danni evidenti, non più di 30-40 grammi di alcol al giorno per gli uomini, pari a 2, massimo 3 bicchieri di vino. E a 20-30 grammi per le donne, che avendo un peso minore hanno una massa epatica più contenuta e quindi minori capacità metabolizzanti del fegato. Superate queste soglie limite arrivano i guai. Infatti, nella sua metabolizzazione, spiega Andrea Ghiselli, l'etanolo produce radicali liberi. Fino a 2 bicchieri al giorno l'organismo è in grado di sopportare la quota di radicali sprigionata e anzi di giovarsi di vino e birra, dopodiché prevalgono gli effetti tossici dei radicali liberi, che possono indurre aterosclerosi, quella stessa malattia che le piccole dosi di alcol aiutano a prevenire. E poi si parla anche di tumori, però, specie.
1: È quello che io a cui ho accennato prima, cioè nel senso che poi in Italia, come nel mondo, in Europa particolarmente, c'è un grande casino.

0: caratteristica di tumori all'esofago, alla laringe, alla faringe legati proprio al danno dell'etanolo contenuto negli alcolici in generale. Mi domando, è necessario mettersi come dire, nelle mani di una bevanda che sembra avere più rischi che benefici, e in qualche modo dicendo questo concedo anche la presunta possibile proprietà benefica rimanendo nelle dosi ultra moderate, cioè, ma vale però la pena correre questi rischi quando poi spesso succede che le dosi moderate possono diventare poi non tali, cioè si corre poi il rischio dell'abuso, anche se qualcuno sostiene che non sia così vero.
1: Tra l'altro noi abbiamo parlato di vino, ma diciamo un superalcolico chiaramente pone quantità completamente diverse, insomma.
0: E poi pone dei problemi ancora superiori, tant'è vero che nell'articolo stesso vengono bocciati giustamente senza ombra di dubbio i superalcolici, mentre appunto sul vino, sulla birra si è più indulgenti. Io dico appunto, di fronte alle cifre che spesso noi dobbiamo toccare con mano, anche nelle esperienze dirette, cioè cifre che parlano di morti per l'alcol, sono decine di migliaia, ripeto, 40.000 morti all'anno solo in Italia. Se fosse un'altra malattia nuova già diremmo, parleremo di allarme, epidemia, situazione di emergenza, invece essendo una bevanda in qualche modo accettata culturalmente, queste cifre purtroppo spesso passano sotto silenzio. Noi come Vita e Salute, anche come associazione che promuove la salute sul territorio, la Lega Vita e Salute, da tanti anni sosteniamo che la migliore posizione sarebbe quella di astenersi dal consumo di alcol, ma non per fare del proibizionismo ex novo, diciamo postmoderno, senza voler, come dire, ritornare ai fasti del proibizionismo americano, che a volte fa più danni che altro, ma per poter in qualche modo sottolineare come dire, una realtà che è di emergenza, perché poi bisogna sempre fare i conti con la cultura con cui noi dobbiamo confrontarci, una cultura che in qualche modo spinge a provare emozioni forti, cui l'alcol in qualche modo è legato, è difficile che possa come dire, sostenere l'uso moderato o leggero di questa bevanda, questo senza voler come dire, demonizzare o puntare il dito accusatorio anche di coloro che ne fanno un uso prettamente moderato. Io credo che a seconda dei tempi che si vivono e delle realtà sociali che ci circondano occorrono anche delle posizioni forti, anche se sembrano forse
1: un po' estremiste. Senti, tra l'altro tu non hai citato i problemi legati agli incidenti stradali, che non possono essere sottovalutati, certo, facilmente.
0: Quelle morti che si dicevano prima, quei 40.000 morti, sono legati anche indirettamente al consumo di alcol.
1: Ho capito,
0: cioè persone che guidando in stato di ebbrezza non hanno più il controllo del proprio veicolo. E spesso, e quindi lo diciamo così, togliamo ogni ipocrisia, spesso sono persone che magari durante la settimana sono abbastanza moderate nel consumo. L'articolo dell'Espresso sottolinea come molte delle nuove generazioni stanno utilizzando questo tipo di abitudini, stanno intraprendendo questo tipo di abitudini, cioè quello di non bere durante la settimana e di fare tutto nel weekend, recuperando anche i giorni perduti. Questo cosa porta? Porta veramente a un'alterazione rischiosissima del nostro stato mentale, oltre che un danno fisico considerevole. Voglio solo ricordare che proprio in questi giorni è partita una campagna di sensibilizzazione alla guida senza alcol, proprio promossa da un grande pilota che è stato anche sfortunato nella sua vita, Alex Zanardi, che sottolinea come che quando tu guidi è bene che tu non prenda nessun bicchiere d'alcol. Se noi vogliamo avere dei benefici non c'è bisogno di ricorrere all'alcol, cioè i benefici che dà l'alcol ce li dà benissimo la frutta e la verdura di cui noi dovremmo beneficiare quotidianamente.
1: Ecco, a questo proposito io vorrei leggere l'ultimo paragrafo di questo articolo, ripeto, che abbiamo tratto dall'Espresso del 24 agosto di Daniela Cipolloni. Lei conclude dicendo: i polifenoli, le difese antiossidanti dell'organismo, non sono un'esclusiva del vino e della birra, sono presenti a volte in maggiore concentrazione in tutti gli alimenti vegetali. E poi, concludono gli esperti all'unisono, il vero scudo protettivo non è un composto in sé, ma la dieta mediterranea nella sua globalità. Il vino, più che l'attore della protezione, è il simbolo di uno stile di vita responsabile. Viene dai paesi mediterranei dove, per cultura e tradizione, le bevande sono considerate alimenti e non droghe, commenta Andrea Ghiselli. Tanto che uno studio danese ha esaminato per 6 mesi le buste della spesa dei compratori di 98 supermercati, raccogliendo più di 3,5 milioni di scontrini, e hanno scoperto che nel carrello degli amanti del vino è più frequente trovare i prodotti tipici della dieta mediterranea, mentre l'acquisto di birra è abbinato soprattutto a cibi precotti, burro, dolciumi, patatine, carni grasse e bibite. Dunque anche gli effetti, insomma, che si suppone positivi, no? E che sono presenti nel vino, poi in realtà sono anche realizzate da altre cose, insomma, dalla cosiddetta dieta mediterranea.
0: Esatto, esatto, ed è proprio lì forse il vero nodo della questione, cioè molti benefici sono in realtà legati a uno stile di vita generale, per cui non mi sorprenderebbe che i benefici che a volte si riscontrano nell'uso moderato non fossero altro che il risultato di una scelta più ampia, che magari va a limitare i possibili danni di un uso anche moderato dell'alcol. Ora voglio usare questo termine non tanto per provocare, ma ho quasi una certezza in questo senso, cioè i benefici del vino sono in realtà legati, giustamente, come sottolineava l'articolista, a un consumo regolare di alimenti legati alla cultura mediterranea, cioè frutta, verdura e cereali. Se uno, oltre a bere moderato, consuma questi cibi, è evidente che avrà un beneficio generale, ma non potremo tanto imputarlo al consumo moderato di vino, ma più che altro perché consuma tutta una serie di altri alimenti. Per cui ritorno all'affermazione di partenza del mio intervento: piuttosto che mettermi in questa sorta di lama di rasoio che non mi assicura assolutamente che io rimanga in una situazione garantita dal punto di vista della salute, piuttosto mi metto a mangiare come si deve e lascio il problema dell'alcol a chi vuole per forza trovare dei benefici, perché culturalmente in qualche modo è favorito da ricercarlo, insomma.
1: State ascoltando Sfogliando il Giornale.

0: Senti, forse un'ultima considerazione prima di concludere questa nostra conversazione, che ripeto verte su un articolo che è apparso sull'Espresso del 24 agosto dal titolo Cin Cin e lunga vita. Non so se hai notato che in queste quattro pagine sono presenti con grande rilievo, insomma, tutte belle donne.
1: Sì, sì.
0: Non lo so se,
1: sì, tra
0: se,
1: l'altro,
0: un, se è una casualità.
1: Modelle.
0: Ecco, attori e modelle, e l'articolo mi sembra complessivamente piuttosto equilibrato, mentre invece, ecco, sul piano iconografico
1: c'è uno sbilanciamento totale.
0: Sì, perché sono appunto modelle o attrici con il bicchiere in mano, insomma, c'è anche un attore famoso, insomma.
1: L'iconografia utilizzata, fra l'altro, non trova un riscontro sull'articolo, perché non si fa cenno, se non ricordo male, a nessuno degli attori o modelli lì raffigurati,
0: no.
1: Per cui mi sembra al solito una voglia di...
0: Ecco, l'impressione è quando tu hai chiuso il giornale, al di là di quello che hai letto, rimane l'immagine appunto di tutte queste belle donne con accanto, non lo so,
1: esatto,
0: può darsi che sia un po' maliziosa la mia...
1: Ma guarda che purtroppo a pensare il male in questi casi spesso si azzecca, diciamo.
0: Senti, hai citato poco fa un libro, se non sbaglio si intitola Liberi di star bene.
1: Liberi di stare bene, un libro dedicato alla salute della donna, è fresco d'uscita. Ed è l'autrice Lidia, la dottoressa Lidia Lamarca, che è un medico ginecologa, che ha scritto questo libro dedicato proprio allo stile di vita delle donne, alla prevenzione dei principali disturbi e alla cura attraverso, come dire, il saggio utilizzo delle terapie mediche e anche attraverso il ricorso a degli stili di vita il più possibile naturali. Là troverete anche delle indicazioni proprio sull'alcol, su come l'alcol è una piaga sociale e soprattutto colpisce anche molto le donne, anche se ne parla poco. Il 25% degli alcolisti italiani è donna, quindi è un dato su cui dobbiamo riflettere. Ho ricordato che sono 5 milioni di alcolisti, quindi un quarto, siamo oltre circa 1.200.000 sono donne.
0: E poi naturalmente questo comporta anche dei rischi per le nuove generazioni, c'è la cosiddetta sindrome fetale alcolica.
1: Uno su 100, si dice, di bambini nasce con malformazioni dovute all'alcol. Per uno su 100 è tantissimo.
0: E infatti anche in questo articolo c'è un riquadro, credo, molto opportuno. Agnese Codignola che dice: ma le mamme no. Nel dubbio, meglio evitare del tutto l'alcol a partire dal momento in cui si scopre che c'è una gravidanza in atto. E su questo sono molto, giustamente direi, radicali. Qui. Grazie Ennio Battista, a risentirci forse la prossima settimana?
1: Sì, la prossima settimana, ecco, la prossima per il numero di settembre.
0: Il numero di settembre di Vita e Salute. Grazie,
1: bene, grazie
0: a risentirci.
1: A voi, arrivederci.
2: Abbiamo trasmesso Sfogliando il giornale. Fatti e commenti a cura di RWS.

0: in macchina, dal tuo cellulare, in qualsiasi parte in Italia e nel mondo tu vada, 24 ore su 24 puoi ascoltare i programmi trasmessi dalla radio in FM, semplicemente aprendo il sito www.radiologos.it e in alto a destra clic su Diretta Canale 1. Buon ascolto!
1: Tutti progettiamo un grande eccezionale sogno che ogni giorno cresce e nutre quella volontà di cambiare.

chi trova un amico trova un tesoro. Ma siamo poveri, amico, ma abbiamo dell'oro, non nelle tasche ma nelle mani intrecciate. Quando insieme facciamo la vita, facciamo casino, facciamo del bene a chi abbiamo vicino. Oro nel cuore, tra le ferite, come colla che salva i cocci che non capite. Non si butta via niente se qualcuno lo ama. E tu, caro amico,

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

0: A Radio Logos sono le ore 22 e 50 minuti.
1: State per ascoltare una serie di studi portati al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Il relatore del campo è Jim Lines, missionario americano operante nell'Emilia Romagna, e il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Per motivi tecnici, lo studio di oggi è stato diviso in due parti. Nello scorso appuntamento abbiamo ascoltato la prima parte, oggi ascolteremo la seconda parte. Buon ascolto!
2: Perciò la peccaminosità dell'uomo. In Giovanni capitolo 12, versetti 29 e 30, cosa dice il Signore? O l'Apostolo in Giovanni 12, 29 e 30? Vuoi leggere tu? Perché c'è? Giovanni 12, 29 e 30. Se ti alzi e ti giri, allora tutti possiamo aspettare. Giovanni 12, 29 e 30.
3: Perché la folla che era pesante e aveva udito, diceva che era stato un tuono. E altri dicevano, vi ha parlato un angelo. Gesù disse, questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora
2: vuoi terminare? Allora, cosa dice questa voce?
4: Ora viene il giudizio di questo mondo, ora sarà cacciato fuori il giudizio di questo mondo, e io quando sarò innalzato dalla terra attirerò tutto a me.
2: Allora, questi uomini ascoltano la voce di Dio. Questa è un'esperienza veramente unica, sentire la voce di Dio. E il Signore parla di questo giudizio che sta per venire. Perché il giudizio sta per venire sugli uomini? Cosa hanno fatto di male? Sono peccatori tutti, indistintamente. Siamo nati così. Non siamo peccatori perché pecchiamo. Lo ripeto, non siamo peccatori perché pecchiamo. Pecchiamo perché siamo peccatori. La cosa è diversa. Cosa produce un ciliegio? Davvero? No, non produce pere? No. Però cosa produce? Mele, bravo! Produce pere, perché? Perché è la sua natura. Perché è vero. Non è vero perché ha fatto le pere. Lui fa le pere perché è vero. Mi spiego? Io non sono peccatore perché ho fatto tanti peccati. Io faccio tanti peccati perché sono peccatore. E questo è il mio problema. Sono nato con questo. E poi Romani capitolo 7, versetti 7 a 13, l'Apostolo Paolo spiega com'è l'uomo. E allora sentiamo, mi aiuti? Romani 7, 7 a 13.
5: Che cosa diremo dunque?
2: Se ti alzi, ecco, grazie.
5: di tutto diremo lungo, la legge è peccato, non certo, anzi, viene una legge conosciuta del peccato che non permette la legge, perché non ha detto conosciuta la concupiscenza, che la legge non avesse detto non conosciuta. Ma il peccato, forse l'occasione per mettere il comandamento per tutto il mio di concupiscenza, perché senza la legge il peccato è morto. Un tempo io vivevo senza legge, ma venuto il comandamento del peccato senza vita, io morì. Il comandamento che avrebbe dovuto darmi vita, tutto quello che mi condannava a morte. Perché il peccato colpa l'occasione per mettere il comandamento del terzo inganno e per mezzo di essere ucciso. Così la legge è santa, il comandamento è santo, giusto e buono. Ciò che è buono diventa dunque per me morte, non di certo, e invece il peccato che mi è diventato morte, perché il rivelarsi del peccato, portando nella morte mi piace ciò che è buono, finché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccato.
2: Sembra un discorso complicato, ma non lo è. Cioè, semplicemente Paolo sta dicendo: io ho capito che sono un peccatore perché la legge di Dio, che è un riflesso della santità di Dio, dice non concupire. Dio l'ha detto. E dato che Dio ha detto non concupire ed io lo faccio, ho capito che sono in fallo. Perché Dio dice di non fare questo, io lo faccio e perciò io sono peccatore. Semplicemente questa. Ma in Romani 7:24 Paolo dice qualche altra cosa intorno alla sua condizione. Chi lo leggerà? Dai, 7:24.
5: Ma infelice, dice, chi libererà da questo corpo di morte? Grazie siamo resi a Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Così dunque, io con la mente servo il letto di Dio, ma con la mente, ma con la carne la rete del peccato.
2: Ecco, dice chi mi libererà da questo corpo di morte? Allora, per capire questo, bisogna capire come facevano all'epoca. Quando uno faceva fuori un altro, cosa facevano? Prendevano il corpo dell'ucciso, lo legavano alla schiena dell'omicida. E l'omicida doveva andare in giro con questo corpo legato sulle spalle e poi dopo un po'

Avete mai sentito l'odore della morte? Un animale morto. Sì o no? Mai visto un animale morto, sentito? Ah. Quando ero ragazzo mi è morto il cane, si chiamava Sally, e allora io ho deciso di seppellire Sally e l'ho avvolto in un lenzuolo, ho fatto il buco per terra, ho predicato i funerali e l'ho sepolto. Dopo una settimana, essendo un ragazzo curioso, voleva sapere come andava Sally. E con la vanga vado a scavare. Arrivo al lenzuolo che avvolgeva il cane, che aveva delle macchie giallastre, un profumo

0: e ho deciso, non volevo andare avanti. E poi ho deciso di coprire Sally. Potete immaginare che l'omicida doveva portare questo corpo in giro che cominciava a decomporsi. Prima si aprono delle crepe nella pelle, i fluidi del corpo cominciano ad uscire e poi la carne comincia a cadere dalle ossa. Vi faccio l'antipasto, cioè, lo so, il mio lavoro prima di diventare missionario era imbalsamare i morti, perciò è il mio campo. E naturalmente la persona che portava in giro quel corpo morto, con il contatto che aveva con il corpo che si decomponeva, prendeva le malattie e moriva anche lui. E perciò Paolo dice, servendosi di questa similitudine, questo corpo di morte, qual era questo corpo di morte che portava in giro? Era il suo vecchio io. Come è nato lui? Nel peccato. E ha capito che puzzava. Ha capito le sue vere condizioni. Ed è questo che l'ha spinto ad accettare il Signore. Qual è la soluzione? La soluzione è il Vangelo. Però a volte il Vangelo che ci viene presentato non è il Vangelo. In Romani 4, 3 e 4 dice: infatti, che dice la scrittura? Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Ora, a chi opera il salario non è messo in conto come grazia, ma come debito. E perciò Paolo sta dicendo: non è con la nostra bontà, con le nostre buone opere, che possiamo sperare di accostarci a Dio e avere dei giusti rapporti con Lui. Non ha nulla a che fare con la nostra bontà, perché come siamo? Siamo contaminati, siamo sporchi. Perciò io non posso avvicinarmi a Dio come sono. Ho bisogno di essere lavato. Allora, al momento della nascita nuova, noi sentiamo com'è l'uomo che viene al Signore. Allora, Efesini 2:1, a voce alta:
1: e voi pure anche giustificati, voi che eravate morti nei vostri falli e nei vostri peccati.
0: Allora, come eravamo? Addirittura non solo contaminati, eravamo come tali, morti. Abbiamo bisogno di vita.

0: abbiamo bisogno di tornare viva. Di conseguenza l'uomo è in queste condizioni. Efesini 2:12.
1: Ricordatevi che in questa anno eravate in Cristo, e tutti lo dipende tagliando in carriera e restando in parte della promessa per mostrare che
0: abbiamo di vita, abbiamo bisogno di tornare viva. Di conseguenza l'uomo è in queste condizioni. Efesini 2:12.
1: Ricordatevi che in questa anno eravate in Cristo, e tutti

0: funzioni ancora, effettivi 2-3,
1: è un numero dei quali anche noi tutti vivevamo in tempo, secondo i desideri della nostra carne, obbedendo alle voglie della carne e ai nostri sentieri. Eravamo per natura figli di ira, come gli altri.
0: Come eravamo? Eravamo figli di ira. Eravamo sotto la condanna di Dio. Poi, a motivo della sua condizione, l'uomo sarà eternamente separato da Dio. Romani 6, 23.
2: Perché il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore.
0: E poi vediamo che nessun'opera può salvare l'uomo, perché Efesini 2,9 dice:
1: non è in virtù di opere affinché nessuno se ne vada.
0: Non è in virtù delle nostre opere, perché Dio ha fatto una salvezza per mezzo della quale nessuno può vantarsi. Nessuno potrà dire: ah, ma io sono qui in cielo perché io sono bravo, buono. No, nessuno. Tutti morti, tutti contaminati, tutti sotto la condanna di Dio, tutti sporchi. E adesso tra voi la gara finale. Allora, in piedi, su con la spada, su con la spada, il braccio è lungo, secondo Corinzi 5:21, via.
3: Quando io dico ognuno colui che non ha conosciuto qualcosa, okay.
0: Sentiamo questo versetto. Questo versetto è meraviglioso, mi piace un sacco, perché spiega cosa è successo.
3: Colui che non ha conosciuto peccato, egli ha fatto diventare peccato per noi, affinché non diventassimo più figli di Dio in lui.
0: Gesù è diventato ciò che ero io. Cosa ero? Peccatore, condannato, forte, separato da Dio. Lui è diventato ciò che ero, affinché io diventassi ciò che egli è. Cos'è? Abbiamo letto più volte. Cosa hanno gridato gli angeli? Lui è santo e perfetto. E quando ho creduto in lui, cosa mi ha dato? Mi ha dato quello che egli è. Cos'è? Santo. Per lui ha preso una tunica, un vestito di giustizia perfetta che è la sua, e mi ha coperto con questo vestito. Mi fa ricordare di quella volta che una famiglia faceva una festa in casa e faceva freddo e tutti sono arrivati con i capotti e hanno messo i capotti sul letto in camera. Ad un tratto si apre la porta ed esce un capotto che camminava da solo e tutti spaventati a morte. E uno aveva il coraggio di andare a vedere, e lì dentro questo capotto c'era il figlio che aveva 3 anni del padrone di casa. Lui voleva provare uno dei capotti, no? E gli ha coperto tutto, le gambe, le braccia, la testa, e sembrava che questo capotto camminasse da solo. Perché era completamente coperto. Ed è proprio questo che il Signore ha fatto per noi quando abbiamo creduto. Ci ha coperto completamente

0: quando Dio ci guarda, cosa vede? Non vede noi, ma vede la giustizia perfetta del proprio figlio Gesù Cristo. Questo è vero, eh? E io sono diventato santo e giusto e perfetto proprio come Gesù, davanti agli occhi di Dio. Io non sono santo e perfetto, ma Dio mi vede così, perché porto questa tunica della giustizia perfetta del Figlio. Avete mai ricevuto questa tunica di giustizia? Di perfezione? E vi ringrazio, potete accomodarvi. Adesso, velocemente, chiedo a qualcuno di leggere Efesini 2.5. Allora, al momento della salvezza, cioè il momento in cui inizio con i piedi giusto e metto la mia fiducia in Gesù, cosa mi succede? Efesini 2.5, chi lo legge? Cerchiamo di fare alla svelta. Ok? Vai.
1: Allora, anche quando eravamo morti nei peccati, siamo vivificati con Cristo, è per grazia che siete stati salvati.
0: Cosa mi è successo? Allora, il Signore mi ha dato la sua grazia e mi ha perdonato completamente. Efesini 2.6.
1: E sei risuscitati con lui e con lui fatti sedere nel cielo in Cristo Gesù.
0: Allora, cosa è successo? Mi ha risuscitato dai morti e mi ha già fatto sedere dove? Nei luoghi celesti, accanto a Cristo. Dio mi vede già così, seduto accanto a Gesù, in cielo. Non dice sarete seduti, dice siete stati seduti. È già successo. In più, Efesini 2.13. Dai.
2: Ma ora in Cristo Gesù, voi che allora eravate lontani, siete stati avvicinati mediante il sangue di Cristo.
0: Cosa mi è successo? Sono stato avvicinato. Prima ero lontano. Ma Dio ha detto, puoi venire? Ti accolgo come mio figlio. Ancora Efesini 2, 21 e 22. Cos'altro succede?
1: Leggo. Sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, ci va innalzando per essere il santo e santo del Signore. In lui per cura entrate a far parte dell'edificio, che ha da servire come dimora a Dio, per mezzo dello Spirito.
0: Cosa è successo? Cosa sono diventato? Io sono diventato una pietra vivente che fa parte di un edificio che si chiama la Chiesa. Io faccio parte di questo corpo. Sono entrato a far parte della Chiesa. Ancora Romani 8.1. Un'altra cosa che ti succede quando accetti Gesù. Provate. Vai.
2: Non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù.
0: Cosa ha tolto il Signore? La condanna. Lui dice, io non ti condanno più. io ti tolgo questa sentenza di morte che era su di te e non sei più destinato al giudizio. E poi Giovanni 1:12. Chi l'ha trovato?
1: Ma tutti coloro che l'hanno ricevuto, quindi ha dato la verità, di diventare figli di Dio, a quelli che sarà chiedere la risposta.
0: Ecco, allora cosa mi è successo? Allora, leggiamo il versetto nella chiave singolare, la prima persona singolare. Cosa mi è successo? Sono diventata figlio o figlia di Dio. Allora, lascio con voi questa mattina questa domanda. È successo a te? E se sì, quando? Quanti hanno un compleanno? Ma so alcuni, gli altri non hanno un compleanno. Tu hai un compleanno? Perché hai un compleanno? Ah, sei nato quel giorno. Tu sai qual è il tuo compleanno, no? Tu sei nato, no? Ah, hai un compleanno. Io ne ho due. Quando sono venuto in questo mondo e quando sono diventato figlio di Dio. Io so che mi è successo e so cosa mi è successo. Prima di tutto devi sapere se ti è successo, perché non puoi cominciare un cammino con il Signore se non sei ancora nato, però devi ancora nascere se non è ancora successo. E perciò ti chiedo, pensaci tu durante la giornata, sono veramente figlio o figlia di Dio? Mi è successo questo? E se tu puoi rispondere di sì, allora tu hai già cominciato questo cammino con i piedi giusto. Se non ti è successo, sappiate o sappi che puoi rivolgerti al capocamera, puoi venire da me ed io sarò contento di aiutarti a fare questo passo molto importante. Siamo tutti disponibili. È per questo che abbiamo fatto il campo. Non solo per farci divertire, ma per essere sicuri che siamo veramente dei figli di Dio. Questa è la cosa più importante nella vita. Come abbiamo letto tramite il versetto a memoria, la saggezza come inizia? Inizia con la conoscenza di Dio. Tu sei saggio? Ti lascio questa domanda, Preghiamo. Caro Padre, ti vogliamo ringraziare per la tua fedeltà, per il modo in cui hai dimostrato il tuo amore verso di noi. Sappiamo, Signore, di non essere degni in noi stessi, ma ti ringraziamo perché Gesù ha fatto di noi dei figli di Dio per mezzo della fede e per mezzo dell'opera sua. Preghiamo per quel ragazzo, per quella ragazza, Signore, che ancora non sa se è nato o meno, che vuole tu, per mezzo dello spirito, far capire la vera posizione di questo ragazzo, di questa ragazza. Te lo preghiamo nel nome di Gesù.
3: Avete ascoltato uno studio portato al centro Bethel in Castelnuovo della Daunia, provincia di Foggia, durante un campo per adolescenti. Ricordiamo che il relatore del campo è Jim Lines, missionario americano operante nell'Emilia Romagna, e ricordiamo che il tema di questi studi è Il mio cammino con Dio. Oggi avete ascoltato la seconda parte dello studio. A risentirci al prossimo appuntamento, sempre su queste frequenze. Che Dio vi benedica.

Oggi la salvezza dell'anima è offerta a tutti, la salvezza per fede in Gesù Cristo. Forse voi siete ancora sulla soglia di questa porta della salvezza. Forse siete quasi decisi a fare il passo e a porre in Lui la vostra fiducia, ma volete ancora riflettere. Pensate che non vi sia d'urgenza. E poi non è facile affrontare l'incomprensione, se non gli scherni, di chi vi circonda. Allora domani forse. Attenzione, rimanere sulla soglia della porta significa essere pronti, ma essere ancora fuori. Fuori della grazia di Dio, di quel Dio che ha ancora pazienza, che vuole che tutti gli uomini siano salvati rispondendo al suo richiamo insistente. Un giorno il tempo della grazia terminerà. E allora sarà troppo tardi per tutti quelli che non avranno fatto il passo decisivo del pentimento e della fede in Gesù Cristo.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.

morte è stata sommersa nella vittoria. Prima Corinzi capitolo 15 versetto 54. Per mezzo di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e per mezzo del peccato la morte è passata su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, è scritto in Romani 5 versetto 12. L'uomo è diventato mortale, il suo corpo torna alla polvere, ma il suo spirito torna a Dio, è scritto in Ecclesiaste capitolo 12 versetto 7. Ma il giorno della risurrezione, corpo e spirito saranno nuovamente insieme e si dovrà incontrare Dio. Per gli increduli, Dio sarà il giudice che li condannerà. I credenti, invece, saranno accolti da un padre conosciuto e amato. Dunque, o condannati a vivere lontano da lui per sempre nelle sofferenze senza fine, o benedetti con lui nel cielo. È una solenne verità. Gli uni conosceranno i tormenti eterni, gli altri hanno già la vita eterna dal momento in cui accettano Gesù Cristo come loro

Salve amici. Benvenuti ancora a questo numero del programma Meditazioni Bibliche Giornaliere. Sono Matteo e vi auguro un buon ascolto. Il titolo della meditazione di oggi è L'armatura di Dio. Infatti, oggi iniziamo una serie di meditazioni sul capitolo 6, una parte del capitolo 6 della lettera agli Efesini, dove l'Apostolo Paolo parla di una armatura speciale che ogni credente deve indossare se vuole la vittoria per quanto riguarda le battaglie della sua fede. E leggiamo allora un pezzettino nel capitolo 6 della lettera agli Efesini, a capitolo 6, dicevo, dal versetto 13 fino al versetto 14. Dice così l'Apostolo: perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque saldi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi. L'Apostolo Paolo, in questo capitolo della lettera, consiglia a ogni credente cosa fare nelle battaglie della fede. Egli dice di vestire un'armatura speciale, un'armatura particolare e unica nel suo genere, che è l'armatura di Dio. E tutto questo per poter far fronte ai giorni malvagi. Nel testo, anzi in tutto il testo che va dal verso 13 al verso 17, sono elencate le varie parti di cui è composta questa armatura. Ogni pezzo designa le forme di tipo di attacco. Il credente non sa quando arriverà il giorno malvagio, come dice l'Apostolo Paolo, perciò deve indossare sempre questa armatura. E sapete, tutti i pezzi di questa armatura rappresentano armi da difesa, ad eccezione di uno, che è la spada dello spirito, che non è altro la preghiera, quindi è una forma d'attacco, però con la preghiera.

E allo stesso modo, sapete, il cristiano vero, autentico, il cristiano che crede veramente al Signore, è la stessa cosa. Deve equipaggiarsi di tutto questo armamento, tra virgolette, se vuole, come dicevo all'inizio, la vittoria sul male. E allora il primo attacco è quello contro la verità di Dio, così come abbiamo letto nel passo di oggi. E quindi il primo elemento dice: prendete la verità come cintura dei vostri fianchi. È dai tempi dell'Eden che Satana cerca di conquistare l'uomo con la menzogna, l'inganno e le mezze verità. Il Signore Gesù ebbe a parlare intorno a Satana e disse: voi, cioè rivolgendosi a tutti, voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è ottenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Questo è scritto nel Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 8, al verso 44. Cosa significa allora avere cinti i fianchi della verità con appunto la cintura di questa armatura? Ai tempi biblici la tunica era un indumento usato sia dagli uomini che dalle donne. L'unica differenza era che gli uomini usavano una tunica fino alle caviglie e in genere di un solo colore. Era ricamata ai bordi e al collo. E quando gli uomini dovevano lavorare o correre, sollevavano il fondo della tunica, lo infilavano nella loro cintura per acquistare quindi maggiore libertà di movimento. E si diceva in quel caso cingersi i fianchi. E questa espressione divenne una metafora per indicare l'essere pronti al cammino, alla corsa, al lavoro, al combattimento. Anche l'apostolo Pietro usa questa espressione e raccomanda appunto di avere le idee chiare, invitando i cristiani, e quando dice cingersi i fianchi della mente. Questo è scritto nella prima lettera dell'apostolo Pietro, al capitolo 1, al verso 13. Quindi bisogna cingersi i fianchi con la verità ed essere pronti a proclamare la verità di Dio. Gesù afferma: santificali nella verità, la tua parola è verità. Lo dice nel capitolo 17 del Vangelo secondo Giovanni, al verso 17. Allora, amici, lasciamoci avvolgere con la verità di Dio, attraverso lo studio, la meditazione e l'ubbidienza ad essa. Allora, amici, anche oggi il tempo si è concluso. Grazie per l'ascolto e a risentirci a domani con la seconda parte di questa meditazione. Che Dio vi benedica.

Benvenuto a Equipaggiati, dove troverai le forze per combattere le battaglie giornaliere. Anche quest'oggi lettura breve, un versetto in più di ieri, leggeremo 6 versetti. Dal capitolo 11 del Vangelo secondo Marco, versetto 20 al 25. La mattina passando, videro il fico seccato fin dalle radici. Pietro, ricordatosi, gli disse: «Rabbi, vedi, il fico che tu maledicesti è seccato». Gesù rispose e disse loro: «Abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. Perciò vi dico, tutte le cose che voi domanderete pregando, credete che le avete ricevute e voi le otterrete». Quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro, che è nei cieli, vi perdoni le vostre colpe. Abbiamo visto l'evento del fico 2 giorni fa. Suona strano l'evento del fico, il fico secco. Comunque, qui vediamo che Pietro fa presente a Gesù dell'accaduto, cioè il fico secco. Ma il maestro risponde a tutti loro nell'imperativo: abbiate fede in Dio. Ma perché dice questo? Vorrei fare un punto. A volte abbiamo dei passaggi nelle scritture che appaiono indecifrabili o difficili da comprendere. È sempre una buona prassi a questo punto rifarsi su altri passi che sono più chiari per dare luce a quelli meno chiari, lasciando che le scritture interpretino le scritture. Ci domandiamo: è il passaggio una metafora? È proverbiale o da prendere letteralmente? E quando Gesù dice «Io sono la porta», ovviamente è una metafora. Lo stesso con la montagna da spostare nel mare. Gesù ci invita innanzitutto ad aver fede, ma l'oggetto della fede è ancora più importante: Dio. In pratica sta dicendo ai suoi: vi dico di avere una fede così grande in Dio che siete disposti a credere che Lui possa fare qualsiasi cosa, incluso muovere le montagne. Un'altra interpretazione si vale su di un esempio. Questo termine di spostare montagne non era una pazzia in quella cultura, in quanto il re Erode aveva letteralmente spostato una montagna per costruire la fortezza erodiana, che era circa 8 miglia più a sud di Gerusalemme. E ricordiamoci che questa frase deve essere messa in prospettiva per non rincorrere in dottrine sbagliate. Cristo è completamente fiducioso nel Padre, però a Getsemani, nel giardino, dice: «So che tu puoi tutto, Padre, ma se è possibile, fai sì che questo calice passi da me». Lui non mette in questione la potenza di Dio, ma la sua volontà. Non facciamoci abbindolare da coloro che dicono la ragione per la quale le nostre richieste non vengono adempiute è per via della nostra mancanza di fede. Nulla può essere più lontano da questo. E per questo dicevo prima che bisogna interpretare la scrittura con la scrittura. Se leggiamo, per esempio, 1 Timoteo 6,5, vediamo una forte affermazione: le persone corrotte di mente e prive di verità considerano che religiosità vuol dire guadagno. Allora attenzione a quelli che mettono pesi inutili sulle nostre spalle. Sì che la fede è importantissima, ma ricordiamoci che le risposte sono sempre condizionate alla sua volontà, come dice 1 Giovanni 5,14. Pertanto, se preghiamo qualcosa che è nella volontà di Dio, anche se sembra lo spostamento di una montagna, accadrà. Ma se non è nella sua volontà, perché lo vorremmo lo stesso? Perché resistere il suo volere nelle nostre vite? Ed infine, non lasciare che la mancanza di perdono ostacoli la tua relazione col Padre, perché questo è ciò che accade se tieni risentimenti
verso qualcuno. C'è un detto: il primo a scusarsi è audace, il primo a perdonare è forte, il primo a dimenticare è il più felice. Riflessione. Di a Dio ciò che vorresti venga esaudito, ma mettilo sempre in subordinazione ai suoi perfetti piani. Padre, sappiamo che non sei una bacchetta magica o un genio nella lampada che accorre a qualsiasi richiesta che noi ti portiamo. E vediamo che oggigiorno, sfortunatamente, tanti vivono nell'ottica del Vangelo della prosperità. E questo non è ciò che tu hai promesso a noi. Sappiamo che tu rispondi a qualsiasi preghiera che è secondo la tua volontà. Però ci incoraggi a chiederti qualsiasi cosa. Per cui la nostra fede non mette mai in discussione le tue capacità, ma la tua volontà di esaudire quello che ti chiediamo. Grazie Padre. Amen. Ragazzi, perdonare gli altri. Rifletti un attimino su chi dovresti perdonare, perché anche nella preghiera del Padre Nostro abbiamo un compito grande, quello appunto di perdonare il nostro prossimo, perché in quella maniera saremo perdonati anche noi. Buona giornata a tutti e, Dio volendo, ci si sente domani. Ciao.

0: A Radio Logos sono le ore 24 e 26 minuti.
1: Trasmettiamo le riflessioni di Vincenzo. 30 minuti con Vincenzo L'Orefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

Matteo capitolo 20, versetti da 29 a 34. Ripeto, Matteo 20, dal versetto 29 a 34, leggiamo. E come uscivano da Gerico, una gran moltitudine lo seguì. Ed ecco che due ciechi, seduti presso la strada, avendo udito che Gesù passava, si misero a gridare: «Abbi pietà di noi, Signore, figliol di Davide!» Ma la moltitudine li sgridava perché tacessero. Essi però gridavano più forte: «Abbi pietà di noi, Signore, figliolo di Davide!» E Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» Ed essi: «Signore, che s'aprono gli occhi nostri!» Allora Gesù, mosso a pietà, toccò gli occhi loro e in quell'istante recuperarono la vista e lo seguirono. Vediamo qui che ci sono occasioni nella nostra vita, come nella vita di tanti, che non si ripetono più di una volta. Cioè ci sono occasioni che bisogna prendere, possiamo dire, a volo, perché veramente potrebbe essere anche l'ultima occasione. E qui vediamo proprio l'episodio di questi due ciechi. Gesù passava attraverso la città di Gerico e quindi era l'ultima volta che lui andava a Gerico, perché abbiamo visto nei passi precedenti che lui già aveva annunziato ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme per essere scarnito, beffato, flagellato, crocifisso. Quindi si incamminava verso Gerusalemme, verso il Golgota. E questi due ciechi abitavano a Gerico. Parlando di Gerico, che cosa era Gerico? Gerico, noi lo sappiamo dall'Antico Testamento, è menzionata come la città delle palme. C'è una città molto bella, verde, con delle palme. In Deuteronomio questo lo dice. E vediamo che fu la prima città che fu presa quando Gesù introdusse il popolo di Israele nella terra promessa. Quindi fu il primo ostacolo, fu la prima città di cui caddero, si dice, le mura, e che lì fu salvata anche il Rabbi, vi ricordate? E che Gesù aveva fatto un giuramento. E dice infatti questo, in Gesù capitolo 6, versetto 26, «Sia maledetto nel cospetto dell'Eterno l'uomo che si eleverà a riedificare questa città di Gerico, e ne getterà le fondamenta sul suo primogenito, e ne rezzerà le porte sul più giovane dei suoi figlioli». Ebbene, questo avvenne durante il periodo della vita di Acab. Acab, ricordate, il re di Israele e di Izebel. Ebbene, fu un tizio che in Primo Re, capitolo 16, versetto 34, è menzionato come Iel di Betel. Riedificò Gerico, ne gettò le fondamenta su Abiram, suo primogenito, e ne rizzò le porte su Segub, il più giovane dei suoi figlioli, secondo la parola che l'Eterno aveva pronunziata per bocca di Giosuè, figliolo di Nun. Quindi Gerico era una città sotto maledizione, però a condizione che fosse edificata sul primogenito e sul più giovane dei figlioli, bene, questo Iel costruì di nuovo Gerico. Ebbene, questi due ciechi si trovavano sul ciglio di una strada. Stavano lì per chiedere l'elemosina. Ebbene, erano, diciamo, le difficoltà o le varie, possiamo dire, impedimenti che avevano questi due ciechi. Prima, diciamo, delle difficoltà. Le difficoltà erano, primo, che a loro mancava uno dei cinque sensi più importanti del nostro corpo, la vista, no? È brutto essere sordi, essere muti, però la vista credo che sia la cosa più importante nel nostro corpo, perché quando una persona è isolata, in quanto perché non ha la vista, si troverà in un mondo sempre pieno di tenebre. E qui abbiamo due ciechi,
due ciechi che chiedevano l'elemosina. Ma sapete, la cecità fisica è brutta, ma c'è un altro tipo di cecità, che è la cecità spirituale. Quella è ancora molto, ma molto più grave. Voglio leggere un paio di versetti nella scrittura, di persone che sono spiritualmente ciechi. E questa è la cosa più grave. In Seconda Corinzi, capitolo 4, versetto 3 a 4, dice l'Apostolo Paolo: e se il nostro Evangelo è ancora velato, è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli, dei quali l'Iddio di questo secolo ha ciecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Pensate un po', le persone che non hanno capito l'Evangelo, che non l'hanno afferrato l'importanza, il significato dell'Evangelo, è perché sono stati accecati da Satana. Perché dice qua, dell'Iddio di questo secolo ha accecato le loro menti. Le loro menti sono diventate ottuse e non riescono a capire, a percepire, a comprendere l'importanza immensa dell'Evangelo. Possiamo parlare e riparlare, perché la loro incredulità non è altro che come un velo che non fa vedere. Qua dice Cristo che è l'immagine di Dio, affinché non risplenda. È una cosa gravissima questa, molto grave. Le persone che sono cieche spiritualmente parlando. E abbiamo qui una frase molto forte che Gesù rivolge a delle persone religiose. E dice così in Giovanni capitolo 9, versetto 39. E Gesù disse: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono diventino ciechi. E quelli dei farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Queste sono persone religiose che pensano di vederci, ma sono ciechi. Pensano che loro conoscono il Signore, ma non lo conoscono veramente. Sono di quelle persone presuntuose che non conoscono la parola di Dio e la giudicano, e giudicano persino le persone che predicano la parola di Dio. Vedete, le persone sono cieche, e c'è da piangere, le persone che non conoscono, a quale noi abbiamo parlato centinaia di volte, cominciando da quelle di casa nostra. Se il Signore non toglie il velo, sono perduti. Quindi vediamo che questa è la cecità più grave che ci può essere. È anche quello che dice il Signore in Apocalisse. In Apocalisse capitolo 3, versetto 17, dice: poiché tu dici, cioè questo si rivolge a chiunque, poiché tu dici io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla, e non sai che tu sei infelice fra tutti e miserabile e povero e cieco e nudo. Questa è la condizione di chiunque non ha il Signore: cieco. La condizione di quei due ciechi erano persone già ciechi fisicamente parlando, e diciamo che anche erano poveri. Poveri perché chiedevano l'elemosina. Vedete, ci sono tante persone che dicono: una volta che moriamo non c'è più nulla, con la morte tutto finisce, la vita è solo su questa terra. Ebbene, questi sono informati male, perché la parola del Signore apre una finestra su ciò che accade a coloro
che dicono di vederci ma non ci vedono. Ebbene, se noi leggiamo in Luca capitolo 16, riguardante la storia di ricco e Lazzaro, lì ci viene detto che cosa è accaduto a quell'uomo ricco che aveva tutto sulla terra. Si divertiva, vestiva porpora e bisso, ogni giorno faceva festa. Però dice la scrittura queste testuali parole. Luca 16, versetto 22. Ora avvenne che il povero morì, cioè Lazzaro è morto, e fu portato dagli angeli nel seno d'Abramo, perché era stato un uomo credente. Era stato povero, un mendicante, ma è andato in cielo. Morì anche il ricco e fu seppellito. E nell'Hades, cioè nel soggiorno dei morti, essendo nei tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro nel suo seno. Ed esclamò: Padre Abramo, abbi pietà di me, e manda Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescarmi la lingua, perché sono tormentato in questa fiamma. Questa è la terribile, la spaventosa realtà che attende tutti quelli che su questa terra hanno chiuso gli occhi, o che non hanno veduto, o che non hanno creduto nella persona di Gesù. Quindi con la morte non tutto finisce, ma continua un'altra vita. Un attimo dopo che la persona lascia il corpo, l'anima sua, se non ha accettato Cristo nella propria vita, si troverà dopo alcuni attimi all'inferno. E lì, qua dice, alzò gli occhi e vide Abramo. Vediamo tante persone, oggi sono incredule, dicono: io non credo a quello che non vedo, io credo solo a quello che vedo, e non credono che dopo la morte c'è un'altra vita. Ebbene, queste persone che oggi non credono, crederanno, ma sarà troppo tardi quando le apriranno gli occhi e si troveranno nello stagno di fuoco. Ogni persona che muore si trova nello stagno di fuoco, all'inferno. È una terribile realtà. E Gesù ne parla di questo. Solo che le persone fanno orecchie da mercante. Dice: non ci credo. E io dico: ci crederai. Dopo la morte ci crederai. Ma sarà troppo tardi. Andiamo avanti. Questi due ciechi erano senza aiuto. Tutti e due erano ciechi e uno non poteva aiutare l'altro, ma erano tutti e due ciechi. Vediamo che anche lì il Signore Gesù ci parla della cecità spirituale sotto un altro aspetto. In Luca capitolo 6, versetto 39 dice: poi disse loro anche una parabola. Un cieco può egli guidare un cieco? Non cadranno tutti e due nella fossa? In Isaia capitolo 9, versetto 14 dice così: l'anziano e il notabile sono il capo, e il profeta che insegna la menzogna e la coda. Quelli che guidano questo popolo lo sviano, e quelli che si lasciano guidare vanno in perdizione. Sapete che cosa vuol dire questo? Vuol dire che presso il popolo di Israele queste persone, il profeta, insegnava la menzogna. Insegnare la menzogna significa sviare il popolo, e coloro che si lasciano sviare vanno in perdizione. Sapete che cosa vuol dire? Che se la persona si lascia guidare dai sacerdoti, dai teologi, dai pensatori, dai filosofi, e non dalla parola di Dio, quindi affidano la loro anima a queste persone di cui si lasciano guidare, vanno in perdizione. Ma è una cosa terribile. Come siamo molto attenti noi, vero? Quando abbiamo una malattia, di non andare da un medico qualunque, ma di
di cercare un, possiamo dire, uno specialista per quella materia, perché ci teniamo che quello non ci fa una cura sbagliata e ci porta al cimitero, non è così? Ma quanto è più importante che coloro che ci ammaestrano, che ci guidano, siano persone veramente che amano la parola di Dio e che temono il Signore. Quindi è molto importante chi è la persona che io devo ascoltare affinché mi aiuti sulla giusta via. Ma questo succede anche nelle comunità. Se io ho visto che lì si parla la parola del Signore e si parla in modo corretto, io vado lì. Quante volte facciamo centinaia, migliaia di chilometri, prendiamo anche l'aereo, non è così? Perché so che lì a Nord Italia c'è uno specialista che mi può aiutare e mi può curare la mia malattia. E non guardiamo né al tempo, né al denaro, né alla fatica, perché noi vogliamo guarire. E mentre prendiamo alla leggera le cose del Signore. E quante persone, purtroppo, non si prendono cura della propria anima e vanno dietro a queste persone che sono ciechi e che guidano altri ciechi, e ambedue cadono nella fossa. Per tanto tempo noi abbiamo seguito la Chiesa di Stato, ma grazie a Dio il Signore ce l'ha fatto uscire fuori. Siamo state persone per un certo tempo sincere, ci fidavamo da loro, ma a un certo punto siamo stati delusi e noi ci arrabbiamo dentro di noi. Dice: ma questi mi hanno ingannato, mi hanno ingannato. Ma grazie a Dio che ne sono uscito fuori, perché ci andava di mezzo la mia anima, perché queste persone portano milioni di persone in perdizione. E oggi dobbiamo stare attenti anche dove andiamo e chi ascoltiamo, perché questo è importante. Di che cosa ci nutriamo se quello ci dà veleno anziché la parola di Dio? Quindi dobbiamo esaminare le cose. Andiamo avanti. Qual è la buona notizia che udirono questi due ciechi? Che Gesù in quel momento passava per quella strada. E loro si trovavano lì, sul ciglio, a chiedere l'elemosina a ciechi, non vedevano nulla, ma sentivano soltanto il rumore di passi, di una folla che si avvicinava, e di Gesù che era lì, che passava per quella via. E quando gli è venuta alle orecchie: Gesù di Nazareth, Gesù è qui! Loro che cosa hanno fatto? Hanno preso a volo, hanno colto l'occasione per andare da Gesù. Quelle persone, immaginate, quella moltitudine di persone che seguiva Gesù, potremmo dire erano forse presi dalla curiosità, non è così? Dall'emozione, dal sentimento, ma in fondo loro non credevano esattamente in Gesù, perché non hanno chiesto nulla. E credo che nessuna persona può dire io ho tutto, perché poi vediamo la reazione che hanno fatto le persone quando questi due ciechi hanno gridato. Ebbene, loro hanno gridato a grande voce, quasi da disturbare. Pensate un po', li hanno messa tutta affinché fossero ascoltati. E vediamo altre persone che hanno fatto prima di loro questo. Lo leggo in Luca, per esempio, dove dice: e avvenne che nel recarsi a Gerusalemme egli passava sui confini della Samaria e della Galilea, e come entrava in un certo villaggio gli si fece l'incontro 10 uomini lebbrosi, i quali, fermatosi da lontano, alzarono la voce dicendo: Gesù, Maestro, abbi pietà di noi. Alzarono la voce senza vergogna, senza timore. Come l'hanno chiamato Gesù? Signore figliol di Davide. Signore, sapete che cosa vuol dire? Loro in quel tempo, chiamare una persona Signore, nel vero senso della parola, significava essere padrone del mondo. Chi era Signore a quel tempo? Chi era il padrone del mondo? Chi era il Signore del mondo?
Cesare, in greco kyrios, significa padrone. Solo i cristiani riconoscevano Gesù come il Signore, non Cesare. Per questo i cristiani venivano perseguitati, per questo i cristiani venivano uccisi, perché riconoscevano che solo Gesù è il Signore. E quando lo chiamano con l'appellativo figliolo di Davide, che cosa vuol dire figliolo di Davide? Che Gesù è il Messia, preannunziato dai profeti dell'Antico Testamento. Gesù è il re di Israele, che siederà sul trono di Davide e regnerà su Israele e su tutto il mondo. Una confessione eccezionale, meravigliosa, di questi due mendicanti. Già sapevano abbastanza di Gesù, credevano chi era lui, e per questo l'hanno invocato. Hanno gridato come? Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. Quindi c'erano consapevoli che quello che loro ricevevano era solo grazia di Dio. E nessuna persona può dire: oh Dio, io mi merito questo. Quello che noi abbiamo, quello che noi riceviamo, quello che noi siamo, io credo che è tutta grazia di Dio. Non è tutto scontato che io sto bene, che ho una buona salute, che ho una casa, che ho una famiglia, che ho tante benedizioni. Non sono cose che ci aspettano. È tutta grazia di Dio. È tutta grazia di Dio. E un'altra cosa importante. Quando è che hanno gridato questi due ciechi? Nel momento in cui passava Gesù. In cui passava Gesù. Non hanno gridato prima, non hanno gridato dopo. E in questo ci fa riflettere che c'è anche un troppo tardi. E mi viene in mente un periodo dell'Antico Testamento. Quanto per 120 anni Noè impiegò per costruire l'arca, lui predicò e disse: il Signore farà venire il diluvio. E così fu. Però vediamo che, dice la scrittura, Dio chiuse la porta dell'arca. E possiamo immaginare che tante persone, vedendo venire la pioggia, hanno avuto paura e hanno bussato. Però, dice, Noè disse: non l'ho chiusa io la porta, è Dio che l'ha chiusa. È troppo tardi. E un altro episodio lo troviamo nella parabola delle 10 vergini, vi ricordate? Quando a un certo punto viene la mezzanotte, lo sposo sta per arrivare. 5 vergini avvedute sono entrate perché avevano dell'olio, ma 5 vergini stolte sono andate a comprarsi dell'olio. Quando sono tornate, hanno bussato alla porta e qualcuno ha risposto dal di dentro: ormai è troppo tardi. Quando le persone sono impreparate e quando le persone pensano a tutto e non pensano a prepararsi per un viaggio che è senza ritorno, è la morte. C'è un troppo tardi. E la parola del Signore ci avverte in capitolo 6 della seconda Corinzi, dice l'Apostolo Paolo, ispirato da Dio, dice: come collaboratore di Dio vi esortiamo pure a far sì che non abbiate ricevuto la grazia di Dio in vano. Poiché gli dice: tu hai esaudito nel tempo accettevole e ti ho soccorso nel giorno della salvezza. Eccolo ora il tempo accettevole, eccolo ora il giorno della salvezza. Quindi, alla lettera agli Ebrei dice: come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Sapete, tante persone vanno all'inferno proprio perché sono stati trascurati. Quante volte succede, dici: sai,
per aver trascurato di curarmi quella semplice disturbo allo stomaco, sai, mi è saltato un male più grave. Tempo fa mi diceva un uomo questo, e se l'ha presa ancora anche con i suoi figli. Dice: voi per non aver avuto cura di vostra madre, questi disturbi che aveva lo stomaco, poi è andata a farsi le analisi, aveva un cancro allo stomaco. Dopo 2 o 3 mesi è morta. Semplice trascuratezza. Una piccola cosa che non è curata produce poi e provoca malattie incurabili. E così le persone dicono: domani, dopodomani, poi accetta il Signore, e non sanno il male che fanno a loro. Bene, velocemente, quali sono stati gli ostacoli che questi due ciechi hanno avuto? Due. Primo, la vista. La vista. Già il fatto che erano ciechi, non sapevano dove andare, ma loro hanno gridato, hanno avuto fede e hanno superato questo ostacolo. L'altro ostacolo, qual era? La folla. E state zitti, voi disturbate. E state zitti, mettetevi lì. Loro hanno insistito invece. Sapete, questo che cosa ci fa pensare? Da quando tu hai accettato il Signore, i primi a criticarti, magari a prenderti in giro, chi sono? Quelli di casa tua, quelli della famiglia, tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, non è così? I colleghi, i parenti, amici. Vedete, non si può vivere una vita cristiana e uno non ha impedimenti. Gli impedimenti ci sono e ci saranno sempre, perché il diavolo manda queste persone proprio per impedirti di andare da Gesù. Ebbene, il Signore al grido di quei due ciechi si è fermato e cosa gli ha detto? Cosa vuoi che io vi faccia? Signore, che recuperiamo la vista. Non hanno chiesto denaro, ma si sono fermati perché volevano qualcosa di più dal Signore. Volevano la vista. E cosa hanno fatto? Cosa hanno fatto? Si sono fermati lì? Hanno seguito Gesù. Sapete, quando noi accettiamo il Signore, i nostri occhi sono aperti, gli occhi spirituali, gli occhi della fede. Non ci fermiamo lì, perché dice l'Apostolo Paolo: coloro che sono in Cristo sono delle nuove creature, le cose vecchie sono passate, sono diventate nuove. Allora noi camminiamo con Gesù, abbiamo iniziato un nuovo cammino con Lui e lo vogliamo seguire, sapendo che Lui ci conduce sulla retta via, anzi Lui è la via. E Gesù l'ha detto: io sono la via. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di Gesù. Avremo degli ostacoli, li vogliamo superare, sapendo in chi abbiamo creduto, sapendo che Gesù era in cammino verso Gerusalemme, verso il Golgota, dove Lui sarebbe andato a pagare il prezzo per i nostri peccati, per la nostra vita. Quindi lo vogliamo adorare e ringraziare con tutto il cuore. E grazie Signore che adesso io ci vedo e adesso posso dire: io ti conosco.

Abbiamo trasmesso le riflessioni di Vincenzo, 30 minuti con Vincenzo Lorefice, i messaggi della comunità evangelica di Ispica, provincia di Ragusa.

0: A Radio Logos sono le ore 1:07.
1: Siamo insieme a Biagio Tinghi.

0: Pinghino, oggi parliamo di diete, ma in particolare di una dieta che si chiama dieta chetogenica. Per gli ignoranti come me, che cos'è la dieta chetogenica?
1: Bene, intanto buongiorno agli ascoltatori. Una dieta chetogenica è una dieta ricca di grassi, ma quasi senza o senza carboidrati, cioè niente pane, niente pasta, niente dolci o zuccheri, molte proteine. Si chiama chetogenica perché produce o tende a produrre nell'organismo uno stato di chetoacidosi, un po' quello che succede ai bambini piccoli quando hanno la febbre. È una dieta che in diversi campi si sta dimostrando interessante, quindi non so, ci sono molti lavori per chi deve perdere peso, per chi ha una sindrome metabolica, insomma, quella sindrome è un po' della malattia occidentale, no? Del sovrappeso in cui c'è un po' di resistenza insulinica, glicemia, eccetera. E insomma, potrebbe anche funzionare, sembra funzionare anche abbastanza bene per ridurre la fame o ridurre i rischi cardiovascolari. Però oggi
0: Però, ecco,
1: stiamo parlando di tumori.
0: perché il problema è questo, che sono in tanti, tanti o comunque in diversi, a sostenere che questa è una dieta che può consentire di contrastare addirittura il cancro. È una dieta, niente pane, niente pasta, niente dolci o zuccheri, ma ecco, per tante cose positive magari, anche lì immagino con una certa attenzione e prudenza, non so, poi mi dirà lei.
1: Certo.
0: Però, insomma, il cancro è un'altra storia.
1: Sì, allora, queste cose sono utili se fatte bene in prevenzione. Non sono capaci di curare il cancro. Qui bisogna prendere 30 secondi per raccontare la storia un po' di questa dieta, perché parte da lontano. Nel 1931 Warburg scoprì che le cellule tumorali sono affamate di glucosio, cioè di zuccheri, amano la glicolisi, cioè la via più comoda nell'organismo per prendere energia, cioè delle vere egoiste queste cellule. Allora qualcuno ha pensato: beh, i tumori si nutrono di zuccheri, togliamo lo zucchero e facciamo fuori i tumori. Bella idea. Però, come diciamo sempre, la scienza vuole misurare i risultati, non le teorie. Perciò i ricercatori, per cominciare, hanno fatto la prova con i topi, ovviamente. Quindi, dopo aver provocato il tumore, mettevano questi topi a dieta chetogenica. E hanno visto che effettivamente i tumori si riducevano di dimensione. Allora, altri ricercatori hanno detto: bella cosa, proviamo con l'uomo. Com'è andata? Beh, i tumori un po' si rimpicciolivano, ci sono studi che ci dicono che anche la chemioterapia era meglio tollerata. Così, insomma, un po' si è diffusa questa idea, il popolo del web che dicevano: bene, scoperta la vera cura del cancro, togliamo lo zucchero, si risolve tutto. Tutto sembrava bello, fino a quando il dottor Wei Gu della Columbia University si è fatto un'altra domanda. Siamo contenti, sì, che alcuni tumori si rimpiccioliscono, ma poi la storia come finisce? Cioè, questi pazienti guariscono o no? Vivono di più o meno? Cioè, vogliamo anche misurare poi l'esito finale? E così il professore ha fatto un altro esperimento con i topolini col cancro. Li ha sottoposti alla dieta chetogenica. I tumori si rimpicciolivano, sì, ma, ecco qui la scoperta shock, aumentavano le metastasi al polmone, cioè i topi morivano prima. Allora si è detto: ma a che serve tutto questo entusiasmo per i tumori che si rimpiccioliscono se poi hai più metastasi e muori prima? Insomma, studia, ristudia, viene fuori il fatto che la dieta chetogenica aumenta l'espressione di una sostanza, la proteina BAC1, che produce questi danni. Cioè, la faccio semplice per farvi capire. Le cellule affamate di zuccheri e di glucosio, insomma, capiscono che l'ambiente dove sono nate è diventato ostile, fanno le valigie e si spostano in un posto più confortevole, cioè per esempio i polmoni. Quindi aria fresca, sangue fresco, insomma, come stare in villeggiatura. Ed ecco le metastasi. E poi, ecco, concludo con la storia, arriva una seconda ricerca da parte di Miriam Ferrer dell'Università di Cambridge, la quale ha visto che la dieta chetogenica indeboliva sì il tumore, ma indeboliva anche l'organismo, perciò i topi morivano prima. Anche lì ci è stata un'altra scoperta, forse era un problema di calo di cortisone. Insomma, pare che questa dieta del soggetto col cancro possa indebolire il tumore, ma possa anche indebolire l'organismo, il sistema immunitario, e il rischio è di addirittura

0: affrettare il decesso.
1: Ma pensa.
0: Quindi, ecco, per i tifosi del professor Warburg, sì, l'uso della glicolisi da parte dei tumori non è la causa, è l'effetto del tumore, non è l'origine. Ok, quindi bisogna, come dire, aspettare che la ricerca ci fornisca altri risultati. Ecco,
1: Quindi,
0: forse è
1: quella è una
0: meglio
1: strada senza
0: l'incertezza.
1: uscita, diciamo, ecco, mi pare di capire.
0: Ecco, e forse è meglio l'incertezza di una verità scomoda che
1: No,
0: l'entusiasmo per una consolante bugia,
1: certo.
0: direi.
1: Allora, Claudio voleva aggiungere.
2: Ma ecco, mi sembra intanto una cosa interessante, devo dire che il dottor Tinghino sempre su questo è molto attento, il fatto di prendere le cose sempre con le molle. E perché il rischio è sempre di aver trovato una soluzione, poi la scienza, che invece è molto meticolosa a questo punto, ci insegna che, se no mi sembra come quando si comprava le prime macchine della Fiat, no? Che le prime erano
1: No,
2: quelle,
1: poverino.
2: no, che facevano praticamente il rodaggio, lo facevano chi le comprava, poi la terza serie, la quarta era quella buona.
1: Salutiamo la Fiat, tutti i dirigenti, va
0: Sì, assolutamente.
2: bene, no, ve lo
0: No, ma per,
2: ricordate, no?
1: sì.
0: no, ma per, come dire, per sostenere quello che dice Claudio, io ho visto personalmente due, tre, quattro persone che si sono affidate a terapie simili che hanno escluso le cure mediche. E purtroppo sono morte nel giro di poco tempo. E il problema è che poi quando le cose si mettono male, magari i familiari, se hanno condiviso un po' queste ipotesi, queste robe, poi si vergognano di dirlo, nascondono la verità e non accettano il fallimento. Per cui magari girano, fra virgolette, testimonianze o libri in cui si parla anche di guarigioni straordinarie. Però il problema qual è? Che sono testimonianze riferite solo dall'autore. Quando gli esperti indipendenti cercano di verificare, scoprono che erano pazienti magari che nel frattempo avevano fatto anche altre
1: Altre
0: cure,
1: cose.
0: no? Si erano operati, insomma, casi dubbi parziali, per cui bisogna stare molto attenti quando si leggono delle cose divulgative.
1: Poi viene sempre il sospetto, e con questo magari ci ascoltiamo dopo una canzone, che a volte certe cose procurino dei vantaggi perché uno è proprio convinto, convinto. Quello che si potrebbe definire una sorta di effetto placebo. Ci sono queste situazioni, dottore? Poi
0: Allora, a me farebbe piacere con voi
1: dire
0: fare
1: sì,
0: una
1: però.
0: trasmissione sull'effetto placebo. L'effetto placebo si distingue dalle cure vere perché può dare effetti transitori ma che non funzionano realmente.
1: Chiaro.
0: Ecco, quindi per
1: Va
0: alcune
1: bene,
0: cose l'effetto placebo è
1: va
0: utile.
1: bene, ne riparleremo. Ricordo che siamo insieme al dottor Biagio Tinghino, che è direttore della scuola di formazione della Società Italiana di Tabaccologia. E il dottor Tinghino è particolarmente impegnato nella divulgazione scientifica, con saggi, romanzi, ultimamente produzioni video e anche con RWS. E siamo partiti dalla dieta chetogenica. Abbiamo capito che è una dieta che non, insomma, non è la soluzione per combattere il cancro, questo l'abbiamo capito chiaramente, però è anche una dieta che presenta, diversi vantaggi, immagino se viene, praticata con criterio e magari anche con l'aiuto di qualche esperto, dottor Tinghino.
0: Allora, sì, voglio dire una cosa, l'alimentazione è fondamentale quando ci si cura dal cancro, perché un approccio integrato è importante, quindi non bisogna pensare che il tumore si curi solo con la chemioterapia e la chirurgia, anche un'alimentazione corretta, anche l'assunzione, di cibi di un certo tipo può essere importante. La cosa fondamentale è però non affidarsi ad una dieta per guarire dal cancro, perché ad oggi non abbiamo evidenze. Torniamo alla dieta chetogenica. La dieta chetogenica ha delle sue validità, nel senso che, per esempio, molte persone riescono a dimagrire perché la dieta chetogenica riduce il senso di fame. Dimagrendo si riducono tutta una serie di fattori di rischio, la sindrome metabolica, dicevo, prevenzione delle malattie cardiovascolari, anche prevenzione un po' dei tumori. La osservazione che però dobbiamo fare è: ma serve proprio una dieta chetogenica, che è una dieta, diciamo, un po' sbilanciata, no? Molti
1: Direi
0: grassi e
1: niente
0: molte
1: pane, niente
0: proteine,
1: pasta, niente
0: niente carboidrati. Allora, in realtà l'umanità è vissuta con i carboidrati, siamo arrivati fin qui perché c'è il pane, c'è il riso,
1: Infatti.
0: quindi i cereali ci hanno permesso di sopravvivere. Il discorso è che sì, la dieta chetogenica è una sorta di dieta eroica, un po' sbilanciata, col dubbio che la si possa mantenere per anni, mentre in realtà se noi facessimo una dieta bilanciata, quindi anche con presenza di carboidrati, ma in quantità ragionevoli, soprattutto carboidrati integrali, con frutta, verdura, proteine, soprattutto vegetali, alla fine otterremo gli stessi risultati in maniera meno drammatica e sottoponendo l'organismo anche a un minore stress metabolico.
1: Dottore, questa ho l'impressione che a volte viviamo in una cultura in cui si cerca subito gli effetti, diciamo, in tempi rapidi, e quindi c'è poca pazienza, mettiamola così. È corretto questo mio dubbio?
0: È vero, quando noi parliamo di dieta dobbiamo pensare ad uno stile di vita, un modo di essere che è accettabile, che non dia problemi o rischi all'organismo e che si possa mantenere per sempre, cioè il nostro modo di essere. Ecco, noi dobbiamo cambiare in Occidente il modo di mangiare, ma non per dimagrire in 3 mesi, ecco, e avere risultato immediato, ma dobbiamo ridurre una serie di eccessi, e qui sì, è vero, bisogna ridurre carboidrati semplici, zuccheri e alimenti raffinati, questo è verissimo, bisogna avere un peso regolare, fare attività fisica, mangiare frutta e verdure vegetali, però senza sottoporre l'organismo a uno stress eccessivo. Io penso che questo deve essere
1: chiaro, è chiarissimo. Allora, rimane il problema che tra le tante preoccupazioni che abbiamo, anche a livello mediatico, l'idea di una campagna che insomma aiuti i cittadini a essere più consapevoli, che hanno delle responsabilità per la propria salute, insomma non è molto molto evidente. Ci sono anche pubblicazioni meritorie, tra cui Vita e Salute, che diciamo è adesso online, a cui collabora anche il dottor Tinghino, però forse anche a livello di campagne di promozione nazionale, diciamo, portate avanti con convinzione e continuità da parte dei governi, non dico dal governo, ma dei governi italiani. Ecco, questo forse è un aspetto. Vediamo che cosa ne pensa il dottor Tinghino.
0: L'argomento è complesso perché certo. In realtà.
1: Però abbiamo 20 secondi, quindi sia.
0: No, cioè, se devo dirla tutta, non è un problema di diffondere buone informazioni, il problema è di costruire una cultura dell'informazione verificata, cioè oggi siamo troppo esposti a variabili impazzite, a manipolazione della comunicazione, per cui le persone più semplici cadono spesso vittima di quella che io chiamo industria del consenso o facile industria del consenso. Quindi serve sì l'informazione, ma servono soprattutto i presupposti, cioè la maturità culturale per saper distinguere la buona informazione dall'informazione sbagliata.
1: E questo non solamente per la salute, verrebbe da dire, ma tante altre cose. Va bene, ci fermiamo qui. E io ricordo, abbiamo citato Vita e Salute, lo trovate vitesalute.it, e tra l'altro nel mese di maggio, visto che si avvicina il 31 di maggio, che è la giornata nazionale per la lotta contro
0: mondiale
1: contro la dipendenza dal fumo, dalla nicotina, insomma è anche un momento anche per fare il punto della situazione. C'è un articolo su Vita e Salute, andate a dare un'occhiata, vitesalute.it. Dottor Tinghino, grazie per essere stato in nostra compagnia, ci risentiremo
2: martedì prossimo.
0: Grazie a voi.
1: Grazie a lei. Grazie a lei. A risentirci.
3: Un ben trovato a tutte e a tutti, io sono Mario Calvagno e questo è Appuntamento con Dio. Come sempre, prima di cominciare questo momento di riflessione estemporanea sulle pagine della Bibbia, vi do il numero WhatsApp di RVS 348-222-7294. Potrete richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico Scegli Gesù, poi ci sono tanti altri corsi di approfondimento, quindi potrete anche chiedere informazioni su questi. E infine, per chi non avesse ancora una Bibbia, RVS ha un'offerta speciale, anche questa gratuita. Ve ne spediamo una, sì. Quindi ripeto, 348-222-7294. E allora cominciamo. Il versetto che ci viene suggerito oggi dal nostro calendario di letture lo troviamo nel libro degli Atti degli Apostoli al capitolo 20, il versetto 35. Vi sono stato continuamente d'esempio aiutando i bisognosi, perché ricordavo le parole del Signore Gesù: c'è più felicità nel dare che nel ricevere. Chi parla qui è l'Apostolo Paolo, che sta facendo uno dei suoi viaggi missionari e, dopo essere passato per diverse località, si trova a Efeso, questa città molto conosciuta in quel tempo, e si riunisce insieme agli anziani della chiesa cristiana di Efeso. Gli anziani non si intende nel linguaggio biblico semplicemente o soltanto, insomma, gli anziani di età, quelli con i capelli bianchi, diciamo così, ma in maniera specifica nel linguaggio ecclesiastico gli anziani sono in quel caso le guide della Chiesa. In particolare Paolo potrebbe essere rappresentato come un vescovo di oggi, mentre invece i responsabili locali di quella chiesa di Efeso lui li chiama per dare le ultime disposizioni. Lui andava e seminava chiese, ecco, apriva chiese in tutti i luoghi in cui andava con la sua predicazione, con l'influsso dello Spirito Santo, con miracoli che Gesù faceva tramite Paolo stesso. Insomma, qui chiama appunto i primi responsabili della chiesa di Efeso, e dal tono basterebbe leggere dal versetto 17 in poi, fino poi al 38, la fine del capitolo, per comprendere che si tratta di una sorta di testamento, non solo un testamento spirituale, ma un testamento vero e proprio, perché Paolo sa che di lì in avanti, come lui stesso dice, lo Spirito Santo mi ha fatto vedere che nei luoghi dove poi andrò avrò difficoltà di ogni tipo, e Paolo presagiva che prima o poi avrebbe perso la vita per la sua testimonianza del Vangelo, come poi accadrà. E quindi un testamento spirituale, entrambi questi tipi di lasciti, possiamo dire. E nel versetto 35 c'è uno dei punti più importanti, cioè Paolo è stato l'esempio delle chiese, è stato l'esempio degli anziani, delle guide di tutte le chiese, compresa la chiesa di Efeso, e quindi dice: bisogna, io ve l'ho mostrato, io mi sono fatto per voi come un esempio facendolo io stesso, e vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto a coloro che sono bisognosi, a coloro che sono deboli, a coloro che sono fragili, a coloro che sono in difficoltà di ogni tipo, perché in questo non ho fatto altro che applicare quella che era la volontà di Gesù, quelle che erano le parole del Signore Gesù, cioè vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Dando agli altri si riceve ancora di più di quello che possiamo trattenere con il nostro egoismo. E con questo tema, con questa idea, riprenderemo appuntamento con Dio fra pochissimo. Mario Calvagno, riprendiamo appuntamento con Dio di oggi. 348 222 72 94, il numero WhatsApp di RVS per richiedere gratuitamente l'iscrizione al corso biblico Scegli Gesù, oppure agli altri corsi di approfondimento di cui potrete richiedere informazioni. E poi ancora è disponibile sempre in maniera gratuita per coloro che non ce l'avessero una Bibbia, quindi ve la possiamo spedire a casa. 348 222 72 94. E riprendiamo quindi, come dicevo, con questo secondo e ultimo segmento. Il versetto, lo ripeto, in Atti degli Apostoli, capitolo 20, il versetto 35 esattamente, è l'Apostolo Paolo che parla, lo ricordo, e dice: «Vi sono stato continuamente d'esempio aiutando i bisognosi, perché ricordavo le parole del Signore Gesù: c'è più felicità nel dare che nel ricevere». E il messaggio di aiutare coloro che si trovano in difficoltà, che sono in disagio, che sono deboli, che sono fragili, che sono malati, di aiutare gli orfani e le vedove, come dice anche testualmente la Bibbia, è uno di quei messaggi che attraversa tutta la Sacra Scrittura. E basterebbe qui ricordare alcuni messaggi, e proprio nella lettera poi agli Efesini, una lettera specifica per questa chiesa scritta quindi quando Paolo non era in presenza, non era lì di persona come invece è in questo caso, la lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 28, Paolo scriveva: «Chi rubava non rubi più, ma si affatichi piuttosto a lavorare onestamente con le proprie mani». E per quale motivo? Fra il motivo ovvio, insomma, quello che si comprende, però c'è un altro motivo. Paolo dice: affinché abbia qualcosa da dare a colui che è nel bisogno. Quindi lavorare anche con l'idea di poi poter aiutare qualcuno che ha delle necessità, che ha dei problemi. Ma i messaggi di questo tipo sono anche messaggi che il Signore ha veicolato sin dall'antichità. Il Salmo 112, versetto 5: «Felice l'uomo che ha compassione, dà in prestito e amministra i suoi affari con giustizia». E qui un po' riecheggia quello che scriveva Paolo, riportando il detto di Gesù: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Quindi felice l'uomo che ha compassione degli altri, che ha compassione di chi è nel bisogno. Oppure uno dei proverbi 19-17, il riferimento: chi ha pietà del povero presta al Signore, che gli contraccambierà l'opera buona. E sono tanti i richiami che potremmo ancora fare a questo concetto importantissimo, ma per farla breve, come si dice, c'è Gesù che in Matteo 25, dopo aver parlato in parabole per quanto riguarda il regno di Dio, parla del suo ritorno e del giudizio delle nazioni proprio in relazione allo stabilimento del regno di Dio stesso. E dice proprio così: quando il figlio dell'uomo sarà venuto nella sua gloria con tutti gli angeli, allora siederà sul trono della sua gloria. E quindi racconta ancora: ci saranno le genti che saranno separate alla sua destra e alla sua sinistra, quelli che hanno fatto il bene e quelli che invece hanno fatto il male. E parlando con quelli che hanno fatto il bene dirà: voi siete benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. E parlando proprio del nostro tema di oggi, di aiutare chi è nel bisogno, chi è fragile, chi è debole, lui dirà: il re, Gesù si definisce appunto re in questo caso, il re dirà: perché io ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, fui straniero e mi accoglieste, fui nudo e mi vestiste, fui infermo e mi visitaste, fui in prigione e veniste a trovarmi. E allora questi giusti, questi salvati tramite la giustizia di Dio, salvati per fede, risponderanno: ma Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o avere sete e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando mai ti abbiamo visto infermo o in prigione e siamo venuti a trovarti? E il re, rispondendo, dirà loro: in verità vi dico che in quanto l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Ecco, è questo il concetto principe, il concetto cardine del fare il bene. Fare il bene significa manifestare il carattere di Dio. Fare il bene significa non solo che abbiamo compreso intellettualmente il messaggio di Gesù, il messaggio di salvezza, ma che lo abbiamo elaborato, lo abbiamo metabolizzato, è entrato a far parte delle nostre fibre più intime, e quindi non possiamo fare a meno di comportarci secondo la volontà di Dio. Ed è questo allora il mio augurio per me, per tutte e per tutti voi. Che il Signore ci benedica. Per oggi concludiamo qui.

0: Thank you. Thank you very much.
1: Leggiamo dalla lettera a Tito, capitolo 2, versetto 11. La grazia di Dio, salvifica per tutti gli uomini, si è manifestata. E ancora Evangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 17. La grazia e la verità sono venute per mezzo di Gesù Cristo. Che cos'è la grazia di Dio? Alcuni pensano che quando si parla della grazia di Dio si voglia dire che Dio è indulgente, compiacente, pronto a perdonare tutto e tutti ad occhi chiusi. Per altri è la soluzione nei casi disperati. Allora si invoca la grazia di Dio. Altri ancora, e sono molti, immaginano che per guadagnarsi il paradiso debbano fare ogni sforzo possibile. E poi, se i loro meriti sono insufficienti, la grazia di Dio compenserà quello che manca. No, la grazia di Dio è tutt'altra cosa. Se non è correttamente intesa, ci si fa di Dio un'immagine falsa, perché si pensa che egli sia indifferente al male e allo stato di perdizione in cui si trovano tutti gli uomini per natura. Dio è certamente misericordioso, buono e potente nello stesso tempo, pronto a venire in aiuto alla sua creatura. È un Dio d'amore che vuole il bene eterno degli uomini, ma è anche il Dio che non può tollerare il male senza punirlo, che non può considerare il colpevole come innocente, è scritto in Numeri capitolo 14, versetto 18. Solo Dio poteva salvare noi peccatori senza rinunciare a dare ai nostri peccati la punizione che meritavamo. In che modo? Per mezzo di Gesù Cristo, che è venuto in terra per farsi carico dei nostri peccati e subire Lui al posto nostro il castigo di Dio. È così che Dio può far grazia a tutti, senza distinzione. Ma c'è una condizione: che ciascuno individualmente riconosca il bisogno che ha di questa grazia e accetti Gesù come proprio Salvatore e Signore della propria vita.

La modulazione di frequenza FM sta per cedere il posto al DAB, la nuova tecnologia radiofonica. Per continuare ad ascoltare Radio Logos, occorrerà possedere una radio con la funzione digitale DAB. Ascolterete Radio Logos in DAB su tutto il territorio pugliese, sui canali 5A e 5B. Prepariamoci fin da ora al DAB. Il vostro apparecchio radio dovrà essere provvisto della nuova funzione DAB. Canali 5A e 5B di Space DAB.